0: di terra contro obiettivi di Hezbollah, spintasi oltre la cosiddetta linea gialla che segna il limite concordato con le autorità di Beirut. India e Stati Uniti hanno concluso un'intesa di massima sui minerali critici e sulle terre rare. L'accordo riguarda l'approvvigionamento, l'estrazione e la lavorazione di queste materie prime ed è stato firmato a Nuova Delhi durante la visita del segretario di Stato americano Marco Rubio. Russia e Cuba hanno invece discusso il rafforzamento della loro cooperazione tecnico-militare, mentre cresce la pressione degli Stati Uniti contro il governo dell'Havana. Secondo fonti cubane, il sostegno di Mosca è particolarmente importante a causa dell'embargo statunitense contro l'isola caraibica. Papa Leone XIV visiterà probabilmente l'Argentina nel corso di quest'anno, il paese di origine del suo predecessore Papa Francesco. E quanto sostiene il presidente argentino Milei. Da alcune settimane circolano voci di un possibile viaggio in Sud America dell'attuale pontefice, che dovrebbe toccare vari paesi come Uruguay e Perù. La Svizzera stanzia 3 milioni di franchi per contrastare l'epidemia di Ebola che si sta diffondendo nella Repubblica Democratica del Congo e in altri stati africani. I fondi verranno prelevati dall'aiuto d'urgenza della Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione. 2/3 della somma andranno all'Organizzazione Mondiale della Sanità per coordinare l'invio di squadre mediche. Per l'attualità regionale ha riscosso grande interesse la tappa tutta ticinese del Giro d'Italia da Bellinzona a Cari passando per la Valle di Blenio. Bilancio positivo anche per il comitato organizzatore. La corsa ciclistica aveva già toccato il Ticino per 9 volte. La frazione è stata vinta dal danese Jonas Vingegaard, sempre più vicino al successo finale. Oggi si torna invece in Italia con una tappa lombarda di 200 km tra Cassano d'Adda e Andalo. E per la cronaca giudiziaria è risultato totalmente incapace di valutare il carattere illecito delle sue azioni il 25enne che in gennaio a Bellinzona uccise a coltellate la propria madre e ferì il compagno di quest'ultima. Lo ha stabilito la perizia psichiatrica ordinata dalla procura. Oltre a ciò viene definito molto alto il rischio di recidiva sia per la tossicodipendenza dell'autore sia per il suo stato psichico fragile. Eccoci al tempo previsto per oggi, che si manterrà soleggiato e molto caldo in tutta la Svizzera. Dal pomeriggio sviluppo di cumuli, con temporali isolati, non esclusi. L'informazione su Rete 1 torna fra un'ora.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle 3 con Alberto Andreani. I premi di cassa malati potrebbero aumentare l'anno prossimo del 5%. Il dato, comunicato in giornata dall'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, si basa sui costi contabilizzati durante il 2020.

0: La struttura chiusa. Spetterà al procuratore pubblico decidere se emettere un'istanza di misura o un atto d'accusa per assassinio e tentato omicidio. Dall'estero, l'esercito israeliano ha avviato un'operazione militare di terra in Libano contro Hezbollah, oltrepassando anche la linea gialla concordata in aprile col governo locale. Il bilancio fornito da fonti ufficiali libanesi è di almeno 28 morti nelle ultime 24 ore. Lo Stato ebraico ha inoltre ucciso nella striscia di Gaza il nuovo capo militare di Hamas, Muhammad Odeh. Migliaia di contadini peruviani stanno paralizzando da due giorni 9 regioni del paese con blocchi stradali. Protestano contro il crollo dei prezzi agricoli, il rincaro dei fertilizzanti, favorito dal conflitto tra Stati Uniti e Iran, ma anche per le importazioni di riso a basso costo. Il governo di Lima apre al dialogo e ha i maggiori controlli sul commercio illegale di riso, ma senza misure immediate. I manifestanti chiedono l'introduzione di un vero e proprio stato d'emergenza. Mondiali di hockey su ghiaccio, la Svizzera ha battuto anche la Finlandia 4-2 e chiude in testa la fase a gironi. Giovedì sarà la Svezia il primo avversario dei rossocrociati ai quarti di finale. Gli altri abbinamenti sono Canada-Stati Uniti, Finlandia-Cechia e Norvegia-Lettonia. Nel basket, Olympique Friburgo campione svizzero per l'ottava volta in 10 anni. Nel quarto incontro della serie finale, battuto in trasferta il Ginevra per 86-66. Nel ciclismo, infine, il danese Vingegaard ha ipotecato la sua probabile vittoria al Giro d'Italia nella tappa tutta ticinese di ieri tra Bellinzona e Cari. Oggi si prosegue per 202 chilometri con partenza in Lombardia da Cassano d'Adda. Le previsioni di Meteo Svizzera annunciano ancora tempo soleggiato e caldo per tutto il paese. Dal pomeriggio qualche cumulo sui rilievi e possibili temporali isolati.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Cosa è la Svizzera? Domanda complicata. Non esiste una sola.
1: Quattro lingue, quattro culture, un paese. Giornata speciale.
2: Il Zauters.
1: Die Anderen.
2: Les autres. Gli altri.
1: Le Tour de Suisse. Oggi dalle 10 del mattino fino a sera. Nella Svizzera romancia a parlare di ponti che uniscono territori, persone e culture in diretta dal ponte più lungo del cantone. Una giornata per celebrare l'unione delle nostre differenze.
2: Il Zauters.
1: Die Anderen.
2: Les autres. Gli altri.
1: Le Tour de Suisse. Oggi dalle 10 del mattino fino a sera. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Notizie delle 4 in studio Alberto Andreani. Ucciso dall'esercito israeliano il nuovo capo militare di Hamas nella striscia di Gaza, secondo i media israeliani è Muhammad Odeh, morto in uno degli attacchi lanciati in giornata nell'enclave palestinese. Lo Stato ebraico ha inoltre attaccato il Libano con un'operazione di terra contro obiettivi di Hezbollah, spintasi oltre la cosiddetta linea gialla che segna il limite concordato con le autorità di Beirut. Torna alla Casa Bianca l'ex ministra americana della giustizia Pam Bondi. Dopo essere stata rimossa in aprile dal presidente Donald Trump e curata nel frattempo per un tumore alla tiroide, entrerà in un comitato consultivo sulle politiche in ambito di intelligenza artificiale. Ne fanno parte anche nomi noti dei grandi gruppi tecnologici. Secondo indiscrezioni

0: L'ufficio federale della sanità pubblica si basa sui costi contabilizzati durante il 2025, con un aumento pro capite di 247 franchi, tendenza all'aumento osservata anche nei primi tre mesi di quest'anno. Per l'attualità regionale ha riscosso grande interesse la tappa sul tutta ticinese del Giro d'Italia da Bellinzona a Cari passando per la Valle di Blenio. Bilancio positivo anche per il comitato organizzatore. La frazione è stata vinta dal danese Jonas Vingegaard, sempre più vicino al successo finale. Oggi si torna invece in Italia con una tappa lombarda e trentina di 200 km tra Cassano d'Adda e Andalo. E per la cronaca giudiziaria è risultato totalmente incapace di valutare il carattere illecito delle sue azioni il 25enne che in gennaio a Bellinzona uccise a coltellate la propria madre e ferì il compagno di quest'ultima. Lo ha stabilito la perizia psichiatrica ordinata dalla procura. Oltre a ciò viene definito molto alto il rischio di recidiva, in particolare per la tossicodipendenza dell'imputato. Oggi su tutta la Svizzera previsto ancora tempo soleggiato e molto caldo, soprattutto a sud delle Alpi. Dal pomeriggio formazione di cumuli sui rilievi con possibili temporali isolati. È tutto per il momento, la linea torna alla musica di Rete 1.
1: Rete.

0: Rete 1.
1: Ore 5 di mercoledì 27 maggio, in studio Alberto Andreani. L'esercito israeliano ha ampliato ieri gli attacchi in Libano contro obiettivi di Hezbollah, avviando anche un'operazione di terra. Quest'ultima ha pure oltrepassato la linea gialla che segna il limite concordato tra Tel Aviv e Beirut nella tregua di metà aprile e di fatto mai rispettata. Israele ha pure ucciso nella striscia di Gaza il nuovo capo militare di Hamas, Muhammad Odeh. India e Stati Uniti hanno concluso un'intesa di massima sui minerali critici e sulle terre rare. L'accordo riguarda l'approvvigionamento, l'estrazione e la lavorazione di queste materie prime ed è stato firmato a Nuova Delhi durante la visita del segretario di Stato americano Marco Rubio. Intanto negli Stati Uniti un candidato sostenuto dal presidente Trump si è imposto nelle primarie del Partito Repubblicano in Texas. Si tratta di Ken Paxton, che in novembre affronterà il senatore democratico James Talarico. Grazie all'appoggio di Trump, Paxton si è imposto con oltre il 60% delle preferenze, ribaltando anche il risultato del primo turno, nel quale si era imposto l'attuale senatore John Cornyn con un vantaggio di circa 20.000 voti. La Svizzera stanzia 3 milioni di franchi per contrastare

0: segnalata dalla procura. Dal documento emerge inoltre un alto rischio di recidiva, tanto da suggerire il trattamento in una struttura chiusa. Spetterà al procuratore pubblico decidere se emettere un'istanza di misura o un atto d'accusa per assassinio e tentato omicidio. I mondiali di hockey su ghiaccio, la Svizzera ha battuto anche la Finlandia 4-2 e chiude in testa la fase a gironi. Giovedì sarà la Svezia il prossimo avversario dei rossocrociati ai quarti di finale. Gli altri abbinamenti sono Canada-Stati Uniti, Finlandia-Cechia e Norvegia-Lettonia. Nel basket, Olympique Friburgo, campione svizzero per l'ottava volta in 10 anni, nel quarto incontro della serie finale, battuto in trasferta il Ginevra per 86-66. Nel ciclismo, infine, il danese Vingegaard è sempre più vicino al successo nel Giro d'Italia, anche grazie alla tappa di ieri tutta ticinese tra Bellinzona e Cary, passando per la Valle di Blenio. Oggi si prosegue per poco più di 200 chilometri, con partenza in Lombardia a Cassano d'Adda e arrivo nella località trentina di Andalo. E siamo alle previsioni meteo, che annunciano ancora tempo bello e caldo su tutto il paese. Dal pomeriggio qualche cumulo sui rilievi e possibili temporali isolati.
1: Rete 1.

fa così. Visita capanne e rifugi solamente se sei in buona salute. Rispetta le regole, segui i sentieri, sii prudente. Informati su www.montagnesicure.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

E se davvero lo facessimo, saltare in sella alla 50 special alla Vespa dei Luna Pop per partire alla volta di questo mercoledì? Potremmo anche pensare, no, di farlo? Buongiorno, buongiorno! Eccoci, buon mercoledì 27 maggio, parte Alba Chiara, il programma del vostro risveglio qui su Rete 1. Benvenuti in quello che è, spero, il vostro risveglio preferito. Allora, sono le 5:30, questo programma vi accompagna nel momento più delicato della giornata, quello in cui il caffè non fa ancora effetto, ma la sveglia ha già rovinato tutto. Come state? State bene? Avete dormito bene? Intanto, buongiorno, ben arrivati, io sono la Kate, Caterina Righenzi, insieme a voi questa settimana condividiamo il caffè e i primi pensieri del giorno fino alle 7 in diretta. Allora, oggi, anche oggi mi viene da dire, attenzione alle alte temperature e al caldo. Ieri c'è stata l'allerta canicola, ne abbiamo parlato con i colleghi di Meteo Svizzera. I consigli, insomma, per resistere alle alte temperature sono più o meno sempre gli stessi, li conosciamo: mi raccomando, bevete molto, non praticate sport nelle ore più centrali della giornata, state in luoghi freschi, arieggiate bene casa, eccetera eccetera. Allora, vediamo frutta e verdura, vediamo sul sito di Meteo Svizzera come invece si presenta questo mercoledì a sud delle Alpi, in prevalenza soleggiato e ancora molto caldo nel pomeriggio sui rilievi. Sviluppo di alcuni cumuli, non escluso qualche rovescio o temporale. Abbiamo a basse quote una temperatura minima di 17 gradi, nelle zone urbane in collina 20 gradi. Le massime 33 gradi oggi al sud. Al nord invece, anche qui in prevalenza soleggiato, qualche cumulo e locali temporali anche nel pomeriggio. Le temperature minime tra 14 e 19 gradi, le massime 31. Per quanto riguarda la Svizzera romanda ed il Vallese, più o meno immagine fotocopia, direi, perché soleggiato e molto caldo, forse stasera qualche goccia di pioggia, qualche rovescio. Le temperature, abbiamo delle minime sui 15 gradi, le massime 31, fino in Vallese 33. Buongiorno a chi già sta scrivendo un saluto, un messaggio scritto vocale al nostro numero di WhatsApp, che ve lo ricordo è lo 076 321 1113. Se ci siete, battete un colpo. Partiamo allora con la scaletta musicale e partiamo con un pezzo che ci riporta indietro all'inizio degli anni 80. Masterpiece, Gazebo. Buon mercoledì, mettetevi comodi che si va

0 7 6 3 2 1 11 13. Buongiorno e ben arrivati, grazie per i vostri messaggi che sono già tanti tanti tanti e che arrivano da ogni angolo della Svizzera. C'è chi è già al lavoro, c'è chi si sta recando invece per iniziare questa nuova giornata, c'è chi ancora è nel letto perché la sveglia si è suonata, ma ci prendiamo quell'attimino per così capire chi siamo, come ci chiamiamo, cosa dobbiamo fare oggi. Sapete quando vi destate, no, da un sonno magari proprio profondo e abbiamo bisogno un attimo di quel momento di aspetta, sono nel mio letto, sì, ok, ma dove, come, cosa, perché, quando e oggi cosa devo fare? Ecco, va bene, prendetevi il tempo per davvero, insomma, carburare nella maniera più giusta. Intanto buongiorno a Olivier, che è sveglio anche lui dopo una lunga notte, il suo teatro, il suo tango, è pronto per una nuova meravigliosa alba in quel di Montreux. Poi invece c'è la Patti, buongiorno, buongiorno, in ritardo? No, ma assolutamente, cara, beh, abbiamo appena cominciato, sono le 5.38, tranquilla, non cominciare a correre, mi raccomando, prendetevi i vostri tempi. Ciao Caterina, eccoci, buon mercoledì e buon lavoro. Ciao Andrea, a proposito di canicola, ieri da me a Gaggiano record storico come temperatura massima da 15 anni che ho la stazione meteo, 35.1 gradi, è una stazione meteo certificata, quindi dati corretti, assolutamente sì, caro Andrea, ce ne siamo accorti, sì, e anche oggi sarà una situazione analoga a quella di ieri, quindi appunto come si diceva, mi raccomando, cercate di combattere il caldo con queste semplici ma basilari regole, le conosciamo molto bene, e poi vedrete che nel giro dei prossimi giorni la situazione cambierà un pochettino, perché ecco, per essere solamente il 27 di maggio, ma vediamo come si sviluppa la cosa, ma soprattutto alle 6.50 ci sarà come sempre il collegamento con Locarno Monti, con i nostri colleghi e amici meteorologi, e quindi loro ci sapranno dire come dobbiamo muoverci e cosa dobbiamo fare per combattere la canicola. Intanto, tra poco, dopo Gaia, torniamo indietro nel tempo, ripassiamo con l'almanacco questo 27 maggio e poi avremo i compleanni musicali da festeggiare.

Non male, eh? Questa bossa nostra e questo gioco di parole anche. Gaia, qui su Rete 1, 5:42 di questo mercoledì mattina. Ben arrivati in Alba Chiara, 27 maggio. Quante cose hanno in comune la data odierna? Per esempio, nel 1904 Léon Guillet, ingegnere francese, inventava oggi l'acciaio inossidabile, l'inox. Che cosa si fa con l'inox? Beh, lo sappiamo tantissime cose, le pentole, le posate, lavelli, frigoriferi, cappe, piani di lavoro, ma viene utilizzato anche per esempio quando saliamo in ascensore, molti ascensori sono fatti con l'inox, per ringhiere, per facciate, ponti, strutture esposte in generale alle intemperie, quindi utilizzate per l'esterno. Con l'inox si fanno perfino orologi e gioielli, forse oggi non potremmo quasi più farne a meno, è una di quelle cose, no, come la plastica che ai noi è, eppure è così, tutto succedeva all'inizio del 1900. Nel 31 lo svizzero Auguste Piccard raggiunge la stratosfera con il pallone stratosferico, arriva a quota 15.781 metri. Partì da Augusta in Germania e viaggiò insieme al suo assistente, si chiamava Paul Kipfer, dentro questa speciale cabina pressurizzata progettata dallo stesso Auguste Piccard. Fu lui il primo uomo a raggiungere la stratosfera, aprendo poi la strada alle future esplorazioni ad alta quota. Beh, sei anni dopo, nel 37, veniva inaugurato uno dei ponti più famosi al mondo. Dobbiamo recarci negli Stati Uniti, a San Francisco, il Golden Gate Bridge, quello per intenderci, grande, grosso, arancione, che tra l'altro è raro vedere per intero questo ponte perché spesso è avvolto dalla nebbia. A San Francisco c'è spesso nebbia. Fino a quel momento era il ponte sospeso più lungo del mondo, come detto erano gli anni 30, lungo 2,7 chilometri, immortalato in moltissimi film, per esempio La donna che visse due volte di Hitchcock, in una scena in cui Kim Novak si getta in acqua proprio lì vicino, ebbene il Golden Gate Bridge svetta proprio sullo sfondo. A proposito di film, il 27 maggio del 39, nasceva un personaggio a cui sono stati dedicati parecchi di film e non solo, Batman, che però debuttava inizialmente come un fumetto. Entriamo in atmosfera. Gotham City. Batman, l'uomo pipistrello, creato dal disegnatore della DC Comics, lui si chiama Bob Kane, lui che creò Batman ispirandosi ad altri supereroi già esistenti, Superman, ma anche Zorro, che non è proprio un supereroe, ma comunque è un eroe mascherato e fa parte di quel mondo lì, ma prese ispirazione questo disegnatore persino da Leonardo da Vinci per i suoi disegni di uomini volanti simili appunto ai pipistrelli, no? E quindi in qualche modo ispirò proprio questa figura. Lo sappiamo, allora Batman sorveglia su Gotham City di notte, mentre di giorno veste i panni del miliardario Bruce Wayne. L'esordio ufficiale sul numero 27 dell'albo a fumetti Detective Comics, solo successivamente poi sono arrivati tutti gli altri personaggi che fanno parte un po', no, della storia di Batman, quindi Robin, Joker, Due Facce, il Pinguino, Catwoman. Dicevo, protagonista di diverse pellicole cinematografiche, se non ho contato male ne sono state fatte 11 finora su Batman, Il Cavaliere Oscuro, Il Ritorno, quello firmato dal regista Christopher Nolan, è quello che ha incassato di più in assoluto nella storia dei film dedicati all'uomo pipistrello. $1 miliardo. Chi interpretava Batman? L'attore Christian Bale. E poi c'era un bravissimo Heath Ledger nel ruolo di Joker. Va bene, salutiamo Batman perché ricordiamo un grande artista questa mattina. Oggi nel 2013 il mondo della musica diceva addio a Little Tony.

Little Tony, considerato l'Elvis italiano, sapeva imitare benissimo, no, Elvis, nei costumi, nelle movenze. Come detto, si spegneva il 27 maggio del 2013. Rete 1 Alba Chiara, buongiorno a tutti voi. Sveglia, sveglia.

come una pietra che rotola. Così rotoliamo fuori dal letto questa mattina. Come sta andando il vostro risveglio? Com'è stata la sveglia stamattina? Traumatica oppure state bene? Siete in forma? Vi sentite eroi? Anche carichi eroici anche oggi? Oppure cerchiamo così di fingere bene in qualche modo? 27 maggio 2026, due compleanni musicali da festeggiare. Il primo è Neil Finn, cantante, chitarrista neozelandese, leader dei Crowded House. Oggi compie 68 anni.

Crowded House, formazione di pop rock melodico, loro che hanno sono arrivati al successo proprio grazie a questo pezzo Don't Dream It's Over, che è stato ripreso poi da altri artisti, ne sono state fatte cover, Alta Marea di Venditti è proprio ispirato a questo. Leggenda narra, leggevo, che sia stata scritta in un giorno questa ballad. Tra l'altro Neil Finn l'anno scorso è salito sul palco con Dua Lipa ad Oakland, l'hanno cantata insieme, anche se è uscita 40 anni fa, ormai insomma fa parte della storia della musica questo pezzo e comprende intere generazioni. E allora, come detto, buon compleanno. Abbiamo poi un'altra artista da festeggiare, che è Sky, lei che è stata la cantante dei More Chiba e grazie a loro si è fatta conoscere. Poi ha lasciato la band all'inizio degli anni 2000 per dedicarsi alla carriera solista. Classe 1974, l'ascoltiamo con Love Show e le auguriamo Happy Birthday.

festeggiamo in musica Sky i suoi 52 meravigliosi anni. 076 321 11 13. Buongiorno a Pamela che scrive: ciao Kate, mi sono appena svegliata, quindi se oggi sembro lenta è solo perché il mio cervello è ancora sotto le coperte. Mettimi una bella canzone per iniziare la giornata. Pronti? Cara Pam, con calma, dai. Siamo tutti sulla stessa barca, ma possiamo dare di più.

0: Rete 1.
1: Buongiorno, sono le 6.
2: Alberto Andreani in studio con le notizie. Ci sarà anche un po' di Ticino l'anno prossimo alla Chaux-de-Fonds, quando la città neocastellana diventerà capitale culturale della Svizzera. Ieri è stato presentato il programma, che prevede una collaborazione col Festival del Film di Locarno nel mese di luglio 2027. La settimana prossima sarà inoltre annunciata la sede della capitale culturale 2030. Anche in questo caso è in lizza il Ticino con due candidature distinte, Bellinzona e poi Lugano in collaborazione con Mendrisio e Locarno. La cronaca giudiziaria è risultato totalmente incapace di valutare il carattere illecito delle sue azioni. Il 25enne che in gennaio a Bellinzona uccise a coltellate la propria madre e ferì il compagno di quest'ultima, lo ha stabilito la perizia psichiatrica ordinata dalla procura. Molto alto il rischio di recidiva, in particolare per la tossicodipendenza dell'imputato. Passiamo all'attualità estera. Ucciso dall'esercito israeliano il nuovo capo militare di Hamas nella striscia di Gaza. Secondo i media israeliani è Muhammad Odeh, morto in uno degli attacchi lanciati in giornata dall'enclave palestinese. Nell'enclave palestinese, lo Stato ebraico ha inoltre attaccato il Libano con un'operazione di terra contro obiettivi di Hezbollah, spintasi oltre la cosiddetta linea gialla che segna il limite

0: Corning nel ballottaggio del Partito Repubblicano.
1: President Trump is the leader of our party and his endorsement is the most powerful force in politics.
0: In carica dal 2002, John Cornyn aveva il sostegno dei suoi colleghi senatori e del leader repubblicano al Senato, John Thune, che per mesi ha inutilmente provato a far desistere Trump dall'appoggiare il controverso Ken Paxton, giudicato un candidato debole in vista delle midterm di novembre. Nessuno può controllare quello che fa il presidente. Io di certo non cambio posizione, aveva detto Thune dopo l'endorsement annunciato da Trump. John Cornyn è soltanto l'ultimo membro della Camera o del Senato a non venire rieletto per l'intervento del presidente statunitense, che così facendo punisce quei repubblicani considerati non abbastanza leali alla linea della Casa Bianca. In novembre Ken Paxton sfiderà così il candidato democratico per il Senato, James Tallarico. Il risultato di stanotte è comunque una chiara vittoria per Donald Trump, che pur politicamente indebolito da una serie di problemi, dall'Iran al costo della benzina, continua a godere dell'appoggio incondizionato della sua base elettorale.
2: Sempre oltreoceano torna alla Casa Bianca l'ex ministra americana della giustizia Pam Bondi. Dopo essere stata rimossa in aprile dal presidente Donald Trump, entrerà in un comitato consultivo sulle politiche in ambito di intelligenza artificiale. Ne fanno parte anche nomi noti dei grandi gruppi tecnologici. Secondo indiscrezioni raccolte dal portale Axios, Pam Bondi dovrà facilitare il coordinamento tra il governo e i giganti della tecnologia. Oggi su tutta la Svizzera ancora soleggiato e caldo, dal pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi e possibili temporali isolati. Alle basse quote di Ticino e Mosano permane l'allerta canicola moderata, ossia di grado 2 su 5. E siamo allo sport con Paolo Laurenti.
3: Lo sport.
4: 7 su 7 per la Svizzera ai mondiali di hockey, battendo anche la Finlandia. I rossocrociati hanno chiuso al primo posto e a punteggio pieno il girone A. Ai quarti se la vedranno contro la Svezia. 4-2 il punteggio del successo sui finlandesi, con reti di Bjaska, doppietta di Jäger e gol a porta vuota di Ishier. Gli altri abbinamenti dei quarti, che si giocheranno giovedì, sono il derby nordamericano Canada-Stati Uniti, Finlandia-Cechia e Norvegia-Lettonia. Nel calcio stasera si gioca la finale di Conference League. A scendere in campo a Lipsia alle 21 saranno Crystal Palace e Rayo Vallecano. Il Lugano ha annunciato che a partire dalla prossima stagione Matteo Tosetti sarà il nuovo team manager della prima squadra maschile. Ciclismo, dopo l'assolo di Jonas Vingegaard, che nella tappa Bellinzona-Cari ha ormai ipotecato la vittoria finale, il Giro d'Italia presenta la 17ª tappa, 202 km tra Cassano d'Adda e Andalo in Trentino. Tennis, non ce l'ha fatta Simona Walter a superare il primo turno del Roland Garros. L'elvetica è stata infatti sconfitta dalla più quotata ceca Siniakova 6-4, 7-6. In attesa di rivedere in campo Susan Bandecchi, tre le svizzere impegnate oggi nel secondo turno: Bencic contro la statunitense McNally, Golubic contro un'altra americana Parks e Teichmann contro la polacca Frech. Nessun problema al debutto per Yannick Sinner, che ha liquidato la wildcard francese Clément Tabour in altra set.
5: Cosa è la Svizzera? Domanda complicata. Non esiste una sola.
6: Quattro lingue, quattro culture, un paese. Giornata speciale.
7: Il Zauters.
8: Die Anderen.
9: Les autres.
10: Gli altri.
6: Le Tour de Suisse. Oggi dalle 10 del mattino fino a sera. Nella Svizzera romancia a parlare di ponti che uniscono territori, persone e culture, in diretta dal ponte più lungo del cantone. Una giornata per celebrare l'unione delle nostre differenze.
7: Il Zauters.
8: Die Anderen.
9: Les autres.
10: Gli altri.
6: Le Tour de Suisse. Oggi dalle 10 del mattino fino a sera. Rete 1.
11: Le 6 e 7 minuti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a chi anche oggi fa partire il mondo. Ben arrivati su Rete 1, Alba Chiara con la Cate in questo mercoledì 27 maggio 2026. Grazie per averci scelto anche oggi appena svegli. Spero che abbiate riposato e dormito bene. Allora, il caffè prima di tutto. No, ricordiamoci le cose importanti, perché poi giustamente mi scrivete i messaggini. Cate, ma il caffè? No, arriva. Pronto il caffettino di Alba Chiara, quello che...

Ci piace condividere ogni mattina perché il caffè condiviso ha un altro sapore. Poi mi dite come lo volete, eh? Zucchero? Latte? Grappa no, corretto, a quest'ora non si può, non si può. I nomi di oggi sono Desiderio. Tra l'altro ho conosciuto recentemente una Desideria, una ragazza che porta questo nome. Non l'avevo mai sentito, mi ha stupito molto, lo trovo molto bello. Ciao Desi, chiaramente gli amici la chiamano Desi. Quindi Desiderio, Desideria e Agostino, Agostina. Auguri, auguri. Oggi 27 maggio ricorre la giornata mondiale della lontra, che è tornata in Svizzera dopo quasi 40 anni di assenza. Negli ultimi mesi sono stati segnalati diversi avvistamenti anche in Ticino, oltre che nei cantoni di Lucerna, Zurigo, Grigioni. È stata vista a San Gallo e anche a Berna. In alcuni casi sono stati osservati dei cuccioli, segno che la lontra davvero è tornata in Svizzera, sta iniziando a riprodursi quindi stabilmente nel nostro paese. A cosa è dovuto questo ritorno? Pronatura dice che potrebbe essere grazie a una maggiore protezione della specie e al miglioramento degli habitat nei paesi vicini. Come è arrivata? È rientrata in Svizzera soprattutto attraverso l'Inn, quindi il fiume nei Grigioni. Beh, noi l'accogliamo a braccia aperte. Ciao lontrina, stai bene e oggi è la tua giornata. Come sempre a quest'ora mi piace condividere con voi un aforisma, una frase un po' speciale. Ho scelto stamattina le parole di Simón Bolívar, stato presidente della Colombia a cavallo tra il 1700 e il 1800. Lui una volta disse: l'arte di vincere la si impara nelle sconfitte. Con i Supertramp apriamo in musica la nostra seconda ora insieme. Mettetevi comodi che tra poco sfogliamo i quotidiani.

I The Colors cantano i Rolling Stones alle 6 e 17 minuti all'interno di Alba Chiara qui su Rete 1. Siamo pronti per sfogliare insieme i due quotidiani ticinesi, Corriere del Ticino e Regione. Entrambi in prima pagina naturalmente riportano della fatica più bella, come titola il Corriere, quindi la tappa di ieri. Ve ne abbiamo parlato naturalmente del Giro d'Italia, dalla Valle di Plenio alla Leventina, passando per la capitale, tappa ticinese che ha attirato circa 50.000 persone lungo il percorso tra Bellinzona e Carì. Quindi entusiasmo da parte del pubblico, una bella atmosfera di festa vissuta. Vingegaard ha vinto la tappa, ha rafforzato la maglia rosa. L'evento ha dato davvero grande visibilità al Canton Ticino come meta sportiva e turistica. Quindi sia la regione che appunto il Corriere nelle primissime pagine riportano reportage, interviste e fotografie molto belle. Poi continuando a pagina 6 del Corriere, la pubblicità di Dolciumi è nel Merino di Berna. Si parla di zuccheri e infanzia. La Confederazione vuole ridurre la pubblicità di prodotti ricchi di zuccheri, grassi e sale, rivolta espressamente ai bambini, bambini di età inferiore ai 13 anni. L'obiettivo è evitare una promozione di alimenti che appunto contengono zuccheri, sale, eccetera, quindi cioccolato, bevande zuccherate, evitarla nei pressi delle scuole. L'Ufficio Federale della Sicurezza Alimentare e di Veterinaria ieri a Berna ha presentato ai rappresentanti dell'industria alimentare e pubblicitaria una proposta, si chiede una autoregolamentazione. Poi si parla di premi. Dai calcoli di Berna si stima un aumento del 5%, i costi della salute continuano a salire, a progredire, così come le fatture delle casse malattia. Allora, nel 2025 la VS Svizzera ha superato per la prima volta i 26 miliardi di franchi versati in pensioni di vecchiaia. Numero dei pensionati che, come sappiamo, continua a salire, ad aumentare a causa dell'invecchiamento della popolazione. In totale sono state erogate circa 2,64 milioni di rendite AVS, con oltre 40.000 nuovi beneficiari rispetto all'anno precedente. Nonostante la crescita delle spese, l'AVS ha comunque chiuso l'anno con un risultato finanziario positivo. Pagina 7 del Corriere, l'articolo se volete ulteriormente approfondire. Passiamo alla regione. Jonas abbraccia il Ticino agghindato di rosa, titola naturalmente della vittoria del danese che si è imposto nella tappa. Dicevamo, anche qui un lungo reportage. Poi alle pagine del Cantone, la Commissione parlamentare giustizia e diritti del Gran Consiglio ticinese ha completato il proprio lavoro sulla selezione dei candidati per le prossime nomine di magistrati, giudici e procuratori. La gestione inaugura una caldissima sessione di giugno, così titola la regione. Firmati in commissione i rapporti su iniziative di PS e Lega, consuntivo e aiuti ai media, giusto in tempo per andare in aula tra due settimane. La decisione passa al Gran Consiglio che voterà l'elezione in una prossima seduta l'8 di giugno. Tema centrale riguarda il fatto che le nomine sono ancora numerose, sono delicate, il Parlamento dovrà scegliere tra più candidati per diverse funzioni giudiziarie, e quindi sarà un processo di selezione quantomeno complesso, lungo, con discussioni, e vedremo poi come andrà. Alle pagine cultura parliamo del Locarno Film Festival, anzi ne parlano i colleghi della regione, perché l'edizione 79 di questa estate si aprirà con un evento speciale, un cineconcerto dedicato a The General, film di Buster Keaton, uscito nel 26, che quest'anno compie 100 anni. 100 anni di The General, l'Osi suona Buster Keaton, questo è il titolo dell'articolo. Il film muto sarà proiettato con l'accompagnamento musicale dal vivo dell'Osi, dell'orchestra della Svizzera italiana, che
eseguirà la colonna sonora del film, capolavoro di Keaton, considerato uno dei più importanti della storia del cinema comico e d'azione. Il film racconta la storia di un macchinista durante la guerra di secessione americana che cerca di recuperare il suo treno e la sua donna, la sua amata. Quindi l'appuntamento è per appunto il mercoledì 5 agosto alle 15:30 al Fevi di Locarno per aprire questa edizione 2026 del festival. Infine lo sport, dalla prima e poi nelle pagine sportive della regione: hockey ai quarti contro la Svezia, da primi della classe, battuta anche la Finlandia, quindi la Svizzera completa senza perdere un solo punto la sua straordinaria prima parte del mondiale. Domani sfiderà la selezione delle tre corone. Questo e molto altro trovate nei quotidiani. A voi dunque, buona lettura. Intanto si sono fatte le 6:23. Buongiorno anche a chi manda un saluto al nostro numero di WhatsApp. Scusate, sono rimasta un po' indietro con i messaggini. Buongiorno Kate, potresti fare gli auguri di compleanno al mio fratellone Vito da parte di Nicola? Ciao Nico, ma certo che sì, leggo ora il tuo messaggio. Però sai che bisogna festeggiare come si deve. Allora dopo gli Style Council rifacciamo, dai, rifa. Poi buongiorno Luisella, ciao Franca, ciao Claudia, buongiorno anche a Paolo, a Piero, ad Antonietta, Giovanni, siete tantissimi.

Com'era, com'era? No, mi pare che qualcuno oggi festeggia gli anni? Augurissimi, augurissimi, è il tuo fratellino Nicola che vuole festeggiare, ecco, il tuo compleanno così in maniera un po' particolare qui su Rete 1. Grazie Nico per il tuo messaggio. Buongiorno anche a chi si è svegliato questa mattina con il cucù alle 6, che bella cosa! Grazie Giovanni, tra l'altro, per aver condiviso questo risveglio un po' particolare. Ma che fortuna abbiamo! A svegliarci col canto degli uccellini, ma va, non lamentiamoci, dai. Buongiorno Luce. Dolce Nera e poi le anticipazioni del radiogiornale.

0: Ben arrivata Vera Pellandini, buongiorno.
1: Buongiorno Caterina e buongiorno anche ai nostri ascoltatori.
0: Vera, cosa avete in pagina per quanto riguarda la prima edizione del Radiogiornale?
1: Allora, oggi abbiamo deciso di aprire con una buona notizia, ci capita spesso, sappiamo che insomma le gravi crisi come quella medio orientale di cui parliamo spesso non sono assolutamente risolte, ma c'è un po' una situazione di stallo, soprattutto in Medio Oriente, che ci lascia un po' più di spazio per le notizie nazionali e quindi andremo a La Chaux-de-Fonds, che sarà la prima capitale della cultura in Svizzera. La città, già famosa perché è patrimonio dell'UNESCO, è famosa anche perché ha dato i natali a Corbusier, a Louis Chevrolet, ha ancora molto da offrire. E quindi nel Radiogiornale sentiremo degli oltre 300 eventi che l'animeranno per tutto l'anno prossimo. E poi si parlerà anche delle altre città svizzere, ma anche ticinesi, che sono invece candidate per l'edizione del 2030. Poi sempre dalla Svizzera parleremo di AVS, che ha una cifra record. Per la prima volta questa assicurazione vecchiaia, il primo pilastro del nostro sistema pensionistico, ha superato i 2,5 milioni di rendite. Sicuramente l'invecchiamento della popolazione è la causa principale, oltre ai timori per il finanziamento futuro di cui parliamo spesso, per esempio adesso con la nuova 13ª mensilità dell'AVS, ci sono però anche problemi per chi riceve l'AVS, che molto spesso non è più sufficiente per vivere. Pensate che ben un terzo di queste rendite viene versate all'estero, insomma sempre più gente decide di andare a passare la pensione all'estero anche per ragioni economiche. Poi avremo sicuramente notizie dall'estero, come dicevo Medio Oriente, soprattutto in Libano, dove continuano i bombardamenti. E poi ci occuperemo in particolare del ballottaggio per le primarie repubblicane che si è svolto ieri in Texas. La notizia è che ha vinto l'outsider Paxton, procuratore generale dello Stato, uno Stato conservatore da oltre 30 anni, dove però il senatore in carica ha perso dopo l'endorsement di Trump, cioè quando Trump ha deciso di appoggiare l'altro candidato solo 4 giorni fa, ha completamente ribaltato il risultato. E questo è molto interessante perché insomma tra meno di 5 mesi ci saranno le elezioni di medio termine e questo ci dice che Trump mantiene saldamente il controllo sul partito. E poi avremo altre notizie anche di cronaca regionale, un po' di cronaca giudiziaria. Posso dirvi infine che per lo sport parleremo soprattutto dei mondiali di hockey. La Svizzera è riuscita ancora una volta a vincere, ieri sera ha battuto la Finlandia 4-0, chiude quindi in testa la fase a gironi. Giovedì prossimo ci saranno i quarti contro la Svezia. Di hockey e di ciclismo vi parleranno sicuramente i colleghi dello sport subito dopo il Radiogiornale, anche loro come noi fra una mezz'oretta.
0: E allora appuntamento a più tardi, buon lavoro e grazie.
1: Grazie mille, a più tardi.
0: Per noi c'è la viabilità. Code o forti rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Mendrisio e Bissone in direzione nord e dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Feel This Kiss. Che bella cosa, pensavo. I baci. Allora, un bacio a tutti voi che siete all'ascolto di Alba Chiara in questo mercoledì mattina 27 maggio 2026. Sono le 6:37, buon caffè, buona colazione a chi la sta facendo in compagnia di Rete 1. Arriva la bella stagione, anzi in questi giorni pure la canicola e la voglia quindi di idratarsi. Perché no? Oltre all'acqua, mi raccomando, 1,5 litri di acqua al giorno, perché no magari dissetarsi con un bel bubble tea. Chi non conosce questa bevanda? Dunque, è fondamentalmente un tè freddo, si può preparare di diversi gusti. Quello che lo rende un po' speciale è che sul fondo del bicchierone di plastica dove solitamente te lo servono ci sono tante perline, palline tutte colorate, tutte carine. Palline fatte di che cosa? Di tapioca, un amido che deriva dalla radice della manioca, oppure di fatte queste palline di gelatina di frutta. Bubble tea che è nato a Taiwan, ma tanto tempo fa, mica l'altro giorno, negli anni 80, poi è diventato famoso nel mondo. Quali sono gli ingredienti? Tè nero, oppure si utilizza il tè verde o il matcha, a seconda poi dei propri gusti. Le perle di tapioca, appunto, latte o bevanda vegetale, zucchero, eventualmente per una opzione ancora più fresca c'è chi mette anche dei cubetti di ghiaccio. Si beve e si mastica il bubble tea ed è ormai da tempo arrivato anche alle nostre latitudini. Occhio però, perché è piuttosto calorico in realtà, ecco, un bicchierone, perché poi sono sempre delle porzioni abbastanza abbondanti. Un bicchierone può arrivare anche a contare dalle 300 alle 500 calorie. Quello che ha anche contribuito a renderla una bevanda un po' trendy, specialmente nelle nuove generazioni, tra i giovani, è stato TikTok. Il tè con le bolle ha 6 miliardi di visualizzazioni su questo social. Più che una bevanda taiwanese, mi viene da dire quasi un fenomeno sociale. Buon caffè, buon tè, buon succo di frutta, buon bubble tea a tutti voi per la vostra colazione. Abbiamo detto, è importante bere, è importante idratarsi. 1,5 litri di acqua anche oggi, impegniamoci, eh.

C'è chi scrive: a me l'hanno regalato il bubble tea, ma non mi piace. È molto meglio l'acqua. A proposito, capolavoro di Lucio Battisti, acqua azzurra, acqua chiara. 076-321-1113, segnate questo numero, è quello che vi permette di partecipare al nostro gioco senza premi ma con regalo. Kate, è già ora? Ma io direi che ci ascoltiamo i Morcheeba, che dite? You and me. E poi pronti a giocare, eh? Anche oggi si vince la matita infinita.

0: Zanetti.
1: Allora, siamo pronti per giocare quindi il nostro gioco musicale, quello che vi permette di vincere la matita infinita. 076-321-1113 per partecipare. Intanto saluto Giovanni da Ottenbach, che è stato il fortunato di ieri. Come sempre, tre pezzi, tre anni diversi, voi dovete dirmi chi canta. Partiamo, era il 1975. Loro chi sono?

Era il 75, le tre campane cantate da questo gruppo italiano nato con l'idea di fare cover di canzoni famose, ma appunto nella versione corale. Ecco, questo fu il loro primo grande successo. Non erano i nuovi angeli, come scrive qualcuno, non sono neanche l'Equipe 84, Laura ha indovinato, Marisa anche, Franca, non sono le Orme, no, niente da fare, Patrizia.

ma sono la Schola Cantorum. Sì, proprio loro. E quindi bravi a chi ha indovinato. Forse non era semplicissimo questo primo pezzo da indovinare. Andiamo con il secondo. 1989. Lei sicuramente la beccate subito, non ha bisogno di grandi presentazioni.

Zan Zan Zan. E allora, chi è lei, questa cantante artista italiana amatissima? Silva La Presa. Qualcuno mi ha scritto Alice, non è Alice, non è neanche Milva, non è Dolce Nera, ma la maggior parte delle risposte sono proprio quelle corrette. Non è Alexia, non è neanche Elisa. Ah beh, insomma, un pochino forse in difficoltà stavolta vi abbiamo messo, Donatella Rettore, proprio lei cercavamo. Andiamo, terzo ed ultimo pezzo, rimaniamo sempre nell'ambito della musica italiana. Lui però è un giovane ragazzo talentuoso.

le sue farfalle che ci hanno accompagnato nell'anno 2022. Era diventato un po' un tormentone questo pezzo. Lui, idolo delle nuove generazioni, diventato celebre grazie a un talent

0: le sue farfalle che volano. San Giovanni risponde al nome che cercavamo. San Giovanni, Donatella, Rettore e la Scuola Cantorum erano i tre da indovinare questa mattina. Bravi tutti! Il gioco torna domattina e tra poco il computer estrarrà un fortunato o una fortunata tra di voi che si porteranno a casa il nostro regalo firmato Rete 1, la matita infinita. Le 6:51, quasi puntuali stamattina, non senza qualche difficoltà, andiamo a Locarno Monti, Meteo Svizzera, ritroviamo Luca Nisi. Ciao Luca, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Aspetta che ti sentiamo un po' basso. Ok, ci sei?
1: Ci sono, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ciao Luca, ben ritrovato. Allora, dici tutto, ragguagliaci.
1: Sì, non ci sono grosse variazioni in quanto abbiamo una robusta zona di alta pressione che penso che l'hanno sentito tutti causa delle temperature estive particolarmente elevate, considerando che siamo ancora a fine maggio, non solo in Svizzera ma praticamente in tutta Europa, dove sono caduti anche nella giornata di ieri decine e decine di nuovi record per il mese di maggio. Quindi non ci sono grosse variazioni, nel senso che anche oggi su tutto il paese sarà una giornata prevalentemente soleggiata e considerando la stagione, come dicevo poc'anzi, con temperature massime ancora molto elevate, potremo toccare i 32-33 gradi, soprattutto al sud e in Vallese. Per le restanti regioni del nord e le Alpi le massime si aggireranno sui 31 gradi. Una massa d'aria comunque molto calda ma secca, lo sentiamo, ecco, nonostante l'ondata di caldo le notti sono ancora sopportabili in quanto l'aria secca permette comunque scendere le minime a valori ancora sopportabili. Le minime più alte questa mattina le troviamo proprio qui a Locarno Monti con circa 21 gradi, altrimenti anche la prossima notte avremo delle minime comprese tra 16 e 19 gradi. Qualche temporale lo si potrà sviluppare ma veramente a livello isolato, soprattutto a sud delle Alpi nel corso del pomeriggio, la maggior parte delle regioni rimarrà comunque l'asciutto. In prossimità dei temporali però possibili forti raffiche di vento.
0: Luca, quanto dura questo caldone?
1: Ma così intenso direi ancora la giornata di domani, dove potremo toccare i 33 gradi ancora una volta a sud delle Alpi in Vallese. Poi perderemo, non arriva il fresco, perderemo qualche grado come già annunciato nelle scorse edizioni, però il tempo stabile persiste almeno fino a fine settimana. Poi per la prossima settimana a nord delle Alpi vediamo un tempo decisamente più variabile, con rovesci temporali a tratti e un calo delle temperature su valori di 23-25 gradi. Anche a sud delle Alpi sensibile calo delle temperature, probabilmente non arriveranno grossi quantitativi di pioggia, però ecco, le temperature massime poi si aggireranno sui 27-28 gradi, valori ancora estivi però non così elevati come quelli degli ultimi giorni.
0: Ok, benissimo. Allora Luca Nisi, grazie per questi importanti aggiornamenti. Io ti saluto, ti auguro un'ottima giornata, buon lavoro. Con gli ascoltatori e le ascoltatrici di Rete 1 invece ti ritroveremo più tardi all'interno di 7:20. Ciao, grazie.
1: Grazie mille, buona giornata a tutti.
0: Ciao, ciao Luca. Allora, grazie a Luca Nisi, noi siamo praticamente ai saluti, quindi io vi ringrazio, vi do appuntamento a domani mattina ore 5:30 puntuali per una nuova edizione e puntata di Alba Chiara. Tra pochi minuti la prima edizione del radiogiornale in onda alle 7, a seguire i Rari con 7:20, vi terranno compagnia per il resto della mattinata, poi Modem, Casa Svizzera e tutta la nostra programmazione. Vi lascio con gli Spandau Ballet. Io sono Caterina Righenzi. Buona giornata a voi, buon mercoledì. Ci sentiamo domani mattina. Ciao, a domani.

0: Attenzione sulla A13 tra Zillis e Tusis Sud in entrambe le direzioni. Si raccomanda la massima prudenza a causa della presenza di pedoni sulla carreggiata.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 7. Il Radiogiornale.
2: Buongiorno da Vera Pellandini. La Chaux-de-Fonds sarà la prima capitale della cultura svizzera, la città dell'UNESCO e patria di Corbusier e Chevrolet, ha ancora molto da offrire, oltre 300 eventi l'animeranno nel 2027. Cifre record per l'AVS, sono ormai più di 2,5 milioni a beneficiarne, sotto pressione il finanziamento ma anche gli affiliati, sempre più spesso si trasferiscono all'estero. In Texas vince l'outsider Paxton, l'appoggio di Trump ancora una volta determinante nelle primarie repubblicane, il presidente mantiene il controllo sul partito a 5 mesi dalle midterm. E per lo sport, mondiale di hockey, ancora una vittoria per la Svizzera che ha battuto anche la Finlandia 4-2, chiudendo in testa la fase a gironi. Giovedì i quarti contro la Svezia. La Chaux-de-Fonds ha svelato i momenti salienti del suo progetto Capitale Culturale 2027, che inizierà con una cerimonia il 2 gennaio prossimo. Si prevedono 300 eventi su tutto l'arco dell'anno e 1 milione di visitatori. La città neocastellana è la prima in Svizzera ad aderire a questa iniziativa, già consolidata a livello europeo. Un evento che anche in Ticino si osserverà con interesse. Nel cantone ci sono infatti ben 2 città candidate per essere la capitale culturale nel 2030. Sentiamo i dettagli con Laura Dick.
3: Un momento storico, così hanno esordito gli organizzatori. Il progetto è rimasto solo un sogno per molti anni. Ora finalmente lo si può dire.
4: Ici, une capitale se construit.
3: Qui una capitale è in costruzione. Lo dice con entusiasmo Théo Hugonelli, sindaco di La Chaux-de-Fonds, che saluta il riconoscimento della viva città culturale della sua città.
4: Ne sera plus seulement la métropole horlogère.
3: In futuro, conclude, sarà ricordata non più solo come metropoli dell'orologeria, ma anche come metropoli della cultura. Almeno 300 eventi festeggeranno la prima capitale culturale svizzera e l'invito è parteciparvi perché, come ricorda Miriam Neuhaus, segretaria dell'associazione che ha dato origine a tutto, la cultura non è solo decorazione, è incontro, dialogo, scambio. Tra le varie collaborazioni spicca anche quella con il Film Festival Locarno. Nel mese di luglio un grande schermo animerà la piazza del mercato su ispirazione della piazza grande ticinese. Ci si attende 1 milione di spettatori, un raddoppio del pubblico culturale che normalmente affluisce in città. Il budget è di oltre 18 milioni di franchi, diviso tra pubblico e privato, a cui si aggiungeranno fino a 20

0: estero. I conti restano in attivo anche quest'anno, ma il sistema rimane molto sotto pressione. Da Berna, Anna Valenti.
1: È la fotografia di un paese in transizione demografica alle prese con una popolazione che invecchia sempre di più e i dati AVS lo riflettono chiaramente. A fine 2025 l'assicurazione vecchiaia superstiti ha erogato circa 2,6 milioni di pensioni, mai così tante, oltre 40.000 in più rispetto all'anno precedente, complice l'allungamento della speranza di vita. Dal 2001 il numero dei pensionati in Svizzera è più che raddoppiato. Tra i dati più interessanti, circa un terzo delle rendite viene versato all'estero. Ex lavoratori stranieri rientrati nel loro paese d'origine, ma anche svizzeri che scelgono di trascorrere il loro buon ritiro fuori dei confini elvetici. La maggior parte di queste rendite va nei paesi confinanti, con quote rilevanti verso Spagna e Portogallo. Spesso si tratta di una scelta quasi obbligata per mantenere una buona qualità di vita. Cresce infatti il numero dei pensionati in difficoltà finanziaria. Oltre 230.000, circa 1 su 8, dipendono da prestazioni complementari per coprire il fabbisogno vitale. Nonostante ciò, i conti dell'AVS restano per il quinto anno consecutivo in nero. Nel 2025 le entrate hanno superato le uscite di 1,8 miliardi di franchi, mentre il capitale complessivo supera i 60 miliardi. Un sistema ancora solido dunque, ma sempre più sotto pressione, viste le incognite sul lungo periodo. A pesare sarà l'introduzione della 13ª AVS, prevista da quest'anno e destinata a costare circa 4 miliardi di franchi all'anno. Resta aperto il nodo centrale, come finanziarla, tema destinato a dominare il dibattito politico durante la sessione di giugno. Il confronto si preannuncia assai acceso.
0: L'intelligenza artificiale è entrata nelle nostre vite, è entrata negli uffici, viene usata per scrivere email, rapporti, analisi. Non sempre però con benefici evidenti. Gli errori inevitabili dell'AI vanno verificati e corretti da qualcuno. Succede così anche nei tribunali, sempre più confrontati con cause senza speranza e argomenti campati in aria. Gianluca Olgiati.
2: Casi in aumento, dossier più corposi, sono i tribunali cantonali di Basilea Città ad attirare l'attenzione sul fenomeno, presentando il rapporto 2025. Già da qualche anno i grandi studi legali ricorrono all'intelligenza artificiale, sottolinea il presidente del Tribunale Civile di Basilea. Ora lo fanno anche le persone comuni. Questioni che prima venivano formulate su una pagina A4 con argomentazioni semplici, ora si presentano come cause articolate di diverse pagine, ha detto Patrick Müller ai microfoni SRF. Una serie di argomentazioni e appigli giuridici anche per quisquiglie. Per i tribunali significa lavoro in più. Il problema, dice Müller, è che dobbiamo rispondere a ogni punto sollevato con decisioni che diventano più lunghe. Anche davanti alla giustizia vale la solita regola. L'intelligenza artificiale va usata nel modo giusto, sottolinea il presidente del Tribunale d'Appello, Stefan Wulschläger. Non basta dire scrivimi un ricorso su questo tema, perché l'intelligenza artificiale lo fa, indipendentemente dal fatto che si abbia ragione oppure no. E nel caso di un no, al ricorrente rimangono solo le spese da pagare. La legge non vieta l'impiego dell'intelligenza artificiale davanti ai tribunali. Affidarsi solo a lei rischia però di costare caro.
0: In Ticino adesso la Commissione Giustizia e Diritti del Gran Consiglio ha firmato i rapporti parlamentari che porteranno il Parlamento cantonale in giugno a nominare una lunga lista di magistrati. E questo mentre si attende dal governo entro fine anno la presentazione del nuovo sistema di nomina. Il servizio è di Gian Robbiani.
3: La lista di incarichi da attribuire nella giustizia ticinese è davvero lunghissima. 2 giudici del Tribunale d'Appello, 1 giudice dei provvedimenti coercitivi, 2 procuratori pubblici, 4 sostituti procuratori pubblici, 1 pretore della pretura penale e 1 procuratore pubblico straordinario. Le candidature per questi posti vengono vagliate dalla Commissione Giustizia e Diritti. Sentiamo la nuova presidente, la PLR, Cristina Maderni.
4: La Commissione aveva deciso di arrivare con delle proposte in maniera compatta e direi che c'è la soddisfazione di esserci riuscita a larga maggioranza.
3: Queste sono nomine ancora spartite politicamente in base al cosiddetto manuale Cencelli. Questa, Cristina Maderni, potrebbe essere l'ultima tornata di nomine con il vecchio sistema?
4: Come Commissione abbiamo fatto una mappatura di quello che sono le procedure di nomine nei vari cantoni. Abbiamo

0: fatto delle riflessioni nostre interne. Sappiamo che ci saranno presto altre nomine, non le so dire se sarà già avallato dal Gran Consiglio una nuova procedura.
1: E con che spirito e clima sta affrontando la Commissione questa sfilza di nomina, sapendo che in parallelo si stanno anche svolgendo i lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta su un caso che riguarda una nomina in pretura contestata? È stato lo stesso consigliere di Stato Norman Gobbi a parlare di Combin, stiamo parlando del caso Ospita.
0: La Commissione parlamentare d'inchiesta fa il suo lavoro in maniera indipendente, cerchiamo di andare avanti lavorando con serietà e professionalità. Siamo arrivati a trovare una serie di nominativi sulla quale c'è la convergenza della maggioranza di tutti i commissari.
2: È di origine dolosa l'incendio divampato settimana scorsa in un'autorimessa a Viganello. Secondo informazioni del Corriere del Ticino, confermate dalla magistratura, sarebbe stata una donna ad appiccare il fuoco nel parcheggio che collega tre palazzine in via al fiume la notte del 19 maggio. L'autrice attualmente indagata, è stato disposto il suo trasferimento in una struttura medica perché non carcerabile. L'inchiesta è ancora in corso. E adesso andiamo negli Stati Uniti. Il ballottaggio per le primarie repubblicane in Texas ha confermato il controllo di Donald Trump sul suo partito a meno di 5 mesi dalle elezioni di midterm, quando in gioco ci sarà la nuova maggioranza al Congresso. Il senatore John Cornyn, in carica dal 2002, è infatti stato sconfitto dal suo sfidante, il procuratore generale del Texas Ken Paxton, che aveva ricevuto solo qualche giorno fa l'appoggio di Trump. Ci dice di più il nostro corrispondente Andrea Vosti.
3: Tonight we just made history.
4: Ancora una volta l'endorsement di Donald Trump, arrivato a pochi giorni soltanto dal ballottaggio, si rivela determinante. Il procuratore generale del Texas, Ken Paxton, pur indebolito negli ultimi anni da una serie di scandali, dalle accuse di adulterio da parte della prima moglie a quelle di abuso di ufficio, travolge senza appello il senatore John Cornyn nel ballottaggio del Partito Repubblicano.
3: President Trump is the leader of our party and his endorsement is the most powerful force in politics.
4: In carica dal 2002, John Cornyn aveva il sostegno dei suoi colleghi senatori e del leader repubblicano al Senato, John Thune, che per mesi ha inutilmente provato a far desistere Trump dall'appoggiare il controverso Ken Paxton, giudicato un candidato debole in vista delle midterm di novembre.
5: None of us control what the president does. He made his decision about that. That doesn't change the way I feel.
4: Nessuno può controllare quello che fa il presidente. Io di certo non cambio posizione, aveva detto Thune dopo l'endorsement annunciato da Trump. John Cornyn è soltanto l'ultimo membro della Camera o del Senato a non venire rieletto per l'intervento diretto del presidente statunitense, che così facendo punisce quei repubblicani considerati non abbastanza leali alla linea della Casa Bianca. In novembre Ken Paxton sfiderà così il candidato democratico per il Senato, James Tallarico, che ieri sera non ha perso tempo per accusare di corruzione il suo futuro avversario.
6: The most corrupt politician in America just became the Republican nominee for the United States Senate.
4: Il risultato di stanotte è comunque una chiara vittoria per Donald Trump, che pur politicamente indebolito da una serie di problemi, dall'Iran al costo della benzina, continua a godere dell'appoggio incondizionato della sua base elettorale.
2: Sul conflitto in Medio Oriente, Israele ha intensificato le operazioni nel sud del Libano e condotto bombardamenti che nella giornata di ieri hanno provocato una trentina di morti. Un'escalation, quella condotta dallo Stato ebraico, che arriva in una fase delicata delle trattative di pace tra Stati Uniti e Iran, dopo gli attacchi americani dell'altro ieri e la risposta verbale delle autorità di Teheran. Queste ultime, intanto, dopo un blocco di 3 mesi, hanno parzialmente riattivato internet sul territorio iraniano. E nel Regno Unito sta facendo sempre più discutere il caso di 3 adolescenti condannati per stupri aggravati ai danni di 2 ragazzine minorenni che rimarranno però in libertà. Dalla polemica sul caso si è poi acceso un dibattito sulla necessità di riformare la giustizia minorile, introducendo pene più severe anche per i minorenni nei casi di stupro. Sentiamo i dettagli con Camilla Camponovo.
7: All'epoca dei fatti avvenuti tra il 2024 e il 2025, i 3 adolescenti condannati per stupri aggravati avevano tra i 13 e i 14 anni. Giovani che avevano filmato l'aggressione nei confronti di 2 coetanee con i telefonini, diffondendo poi i video online. Riconosciuti colpevoli di violenze sessuali, i giovani non sconteranno una pena detentiva. Il giudice ha infatti deciso di evitare il carcere, spiegando la necessità, e lo citiamo, di evitare di criminalizzare inutilmente i ragazzi, tenendo conto della loro giovane età, delle difficoltà cognitive, psicologiche, del basso quoziente intellettivo e della pressione del gruppo. Una violenza di gruppo che ha scioccato l'opinione pubblica britannica e non solo, provocando una reazione fortissima. Per molti, nel Regno Unito, la sentenza rischia di mettere in secondo piano la gravità dei reati e il trauma delle vittime. Da qui nasce la richiesta di una riforma della legge sui reati sessuali commessi da minori. Diversi commentatori e associazioni sostengono l'introduzione di pene minime obbligatorie anche per le persone sotto i 18 anni, nei casi più gravi come stupri aggravati o violenze di gruppo. Dall'altra parte, gli esperti di giustizia minorile ricordano che il diritto britannico, come gran parte dei sistemi europei, si basa sul principio che i minori abbiano un livello di maturità e capacità di comprensione diverso rispetto a quello degli adulti. Il timore è che un eventuale irrigidimento normativo possa trasformare il carcere in un fattore di recidiva, senza affrontare le cause profonde del problema. Un caso che ora mette sotto pressione il sistema giudiziario britannico, chiamato a dare una risposta che convinca un'opinione pubblica sempre più divisa.
2: E il radiogiornale si ferma qui. Io vi lascio allo sport. Grazie per l'attenzione e a più tardi.
8: Lo sport
9: con Progel, software per la gestione contabile e amministrativa. Progel.ch.
10: Poi attenzione alla deviazione volante di Biasca dopo soli 40 secondi. Dall'altra parte attenzione alla Finlandia con Barkov, 2-2. Poi l'appoggio sotto porta per la rete di Jäger, rete davvero meravigliosa che firma un'importante doppietta.
11: 7-7 per la Svizzera ai mondiali di hockey. Buongiorno da Omar Meschal. 4-2 sulla Finlandia sotto gli occhi di Marco Odermatt e Lorenzo Bosco, l'inviato a Zurigo, primo posto a punteggio pieno nel girone A.
12: Sì, è stato un percorso netto, 7-7, la forza di un gruppo ieri ha travolto e anche sul piano fisico la strutturata Finlandia, trascinata dai suoi big Barkov, Granlund in particolare evidenza. Svizzera capace, come detto, di giocare fisico e di proseguire con quel gioco mostrato durante tutto il torneo preliminare, un gioco veloce, efficace in difesa e in attacco, a tratti micidiale soprattutto nei momenti decisivi, all'inizio della partita, ad esempio con due reti realizzate in a poco meno di 4 minuti, ma anche alla fine di un terzo periodo estremamente controllato da entrambe le squadre e risolto da una power play finalmente alla quarta possibilità funzionante, grazie soprattutto ad una triangolazione davvero pazzesca, Rochette, Meyer, Jäger, autore di una doppietta che permette ora alla selezione svizzera di affrontare la Svezia nei quarti ed evitare eventualmente nella semifinale il Canada, ma siamo ancora molto lontani da questo scenario. Sentiamo Jäger. Credo che la chiave del successo sia stata la pazienza, soprattutto nel terzo tempo. Non abbiamo perso la calma quando ci hanno ripresi nel secondo e poi abbiamo aspettato il momento buono per colpirli. Ora sotto con la Svezia, squadra veloce, giovane, pericolosa, ma sappiamo benissimo che per arrivare fino in fondo dobbiamo battere chiunque e ce ne rallegriamo. Di peggiori ieri, possiamo anche chiudere un occhio, non ce ne sono stati. Anche Rochette, ad esempio, utilizzato unicamente in power play, ha fatto il suo, ma il più in luce è stato naturalmente Ken Jäger, l'autore della doppietta che ha permesso di battere la Finlandia.
11: E allora, come detto, giovedì Svizzera-Svezia, gli altri abbinamenti, il derby nordamericano e rivincita della finale olimpica Canada-Stati Uniti, Finlandia-Cecchia e Norvegia-Lettonia. Nel calcio alle 21 a Lipsia, Crystal Palace e Rayo Vallecano si contendono la Conference League, mentre il Lugano ha annunciato che a partire dalla prossima stagione Matteo Tosetti sarà il nuovo team manager della prima squadra maschile. Nel ciclismo Jonas Vingegaard ha tinto di rosa le affollate strade ticinesi ieri, ipotecando con l'assolo di Cari la vittoria finale al Giro d'Italia, 4 minuti e 3 secondi il vantaggio in generale sul secondo classificato Gall.
8: Era nei suoi piani cogliere la prima opportunità per vincere in maglia rosa, staccare gli avversari e spingerli alle sue spalle con un margine di sicurezza tale da metterlo al riparo dalle insidie delle ultime salite dolomitiche. Jonas Vingegaard c'è riuscito alla grande, infliggendo ieri sulla durissima salita conclusiva verso Cari un colpo già decisivo alla concorrenza nella classifica generale. Nella splendida tappa tutta ticinese di ieri, per il danese è andato tutto come aveva immaginato.
13: For me this is also a special place in Swiss.
8: Questo è un posto davvero speciale per me in Svizzera, ha detto al termine Jonas Vingegaard, e ci tenevo a fare una corsa speciale. Queste strade le conosco, il Ticino lo conosco perché ci ho vissuto ed è davvero un bel posto. Ed è bello correrci e vincere in questo modo. Ovvero vincere come i grandi del Giro hanno saputo fare, con la maglia rosa sulle spalle. Una dimostrazione di forza che chiude ogni discorso sulla vittoria finale, assicurandogli un arrivo trionfale domenica prossima a Roma. Prima ci sono altre 5 tappe da portare a termine e tanta montagna ancora da scalare, quella che servirà però solo ai suoi avversari nella lotta per i residui 2 posti sul podio conclusivo.
11: Contributo dell'inviato Giordano De Lucia, che parlava di altre montagne da scalare. A partire da oggi, 17ª tappa, 202 km tra Cassano d'Adda e Andalo in Trentino. Tennis: Simona Waltert battuta al primo turno del Roland Garros 6-4, 7-6 dalla ceca Siniakova. In attesa di rivedere in campo Susan Bandecchi, tra le svizzere impegnate nel secondo turno, Bencic contro la statunitense McNally, Golubic di fronte all'americana Parks e Teichmann che se la vedrà con la polacca Frech. Nessun problema al debutto invece per Jannik Sinner, che ha liquidato la wild card francese Tabor in 3 set.
14: Buongiorno Svizzera, sono le 7.20 e comincia 7.20 con i rari Rauseo Riva fino alle 8.30. Buongiorno Paolo.
15: Buongiorno.
14: Stai bene?
15: Che bella la puntualità.
14: Che bella, è vero, oggi siamo particolarmente puntuali.
15: Particolarmente puntuali.
14: Ah, guarda, sono le 7.20 e una manciata di secondi.
15: Poca roba. Sono ancora le 7.20.
14: A proposito di numeri, le temperature sono caldine anche oggi, credo.
15: Leggermente meno di ieri, poi ce lo faremo confermare, ma sì. Leggermente.
14: Non
15: pensate che c'è la frescura.
14: È stata una notte anche abbastanza calda dal punto di vista meteorologico, ma sì. Ci dice di più Luca Nisi, che vedo in collegamento.
15: Che ne sa?
14: Vedo in collegamento da Lucano Monti. Buongiorno Luca.
16: Buongiorno a tutti.
14: Allora, le temperature reggono, insomma, altine.
16: Sì, siamo proprio al centro di questa breve ondata di caldo, massimo probabilmente verranno raggiunti oggi, anche la giornata di domani sarà piuttosto calda, con delle temperature massime che potranno toccare in modo esteso i 31-32 gradi localmente, un po' come abbiamo visto nella giornata di ieri, potranno essere toccati anche 33 gradi, soprattutto su delle Alpi, chiaramente si parla delle basse quote in Vallese, mentre restante nord delle Alpi le temperature sono piuttosto sui 30-31 gradi, con un tempo sempre prevalentemente soleggiato e un rischio di rovesci temporali che è piuttosto basso, è presente soprattutto nelle Alpi al sud nella giornata odierna e domani in modo un po' più marcato, però sempre con dei fenomeni a livello isolato, quindi questo significa che la maggior parte delle regioni avranno ancora tempo asciutto anche oggi, anche caldo in montagna con vento debole che ruoterà a nord nel corso della giornata e un'isoterma di 0 gradi su valori estivi di 4.000 metri.
14: Sì, a nord delle Alpi invece è un po' più freschino?
16: Ma sì, qualche grado in meno effettivamente l'abbiamo, soprattutto sulle temperature minime, come dicevamo una mezz'oretta fa, lo sentiamo, si tratta di un'ondata di caldo a tutti gli effetti, ma soprattutto sulle massime, la massa d'aria è secca, quindi le temperature minime anche su delle Alpi scendono, non abbiamo ancora quelle notti pesanti tropicali, se non a livello locale, anche su delle Alpi. Abbiamo questa mattina ancora delle zone dove le minime sono scese sui 17 gradi. A nord delle Alpi ancora in modo più marcato, in alcune zone le minime scendono sui 14-15 gradi, quindi un po' più fresco. Quindi possiamo dire un'ondata di caldo nettamente determinata dalle massime giornaliere piuttosto che le minime notturne.
14: Grazie Luca, buon lavoro, ci risentiamo presto.
16: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
14: Adesso andiamo a vedere com'è la situazione del traffico. In collegamento da Bieni, Ilaria Schwegler. Buongiorno Ilaria, dici tutto.
17: Buongiorno a tutti voi. In Ticino abbiamo code o forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e Bissone in direzione nord, dalla dogana di Brusate di Novazzano verso Genestrerio e infine da Ponte Tresa verso Bioggio su più tratti.
14: Grazie Ilaria, ci risentiamo più avanti con i prossimi aggiornamenti.
17: Grazie, a dopo.
18: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
14: E quindi è proprio il caso di dire Have a nice day. Ti piacciono gli Stereophonics?
15: No.
14: Ti va se li ascoltiamo?
15: No. C'erano gli Style Council che mi piacevano, ma li avete fatti passare un'ora prima. Fate apposta, eh?
14: No, questa la puoi anche cantare se vuoi, a microfono spento.
15: Posso anche ballarla. Esatto. Io e il mio robot umanoide.
14: Esatto.

0: E quando ci sono le temperature calde, molti scendono volentieri in cantina o al piano meno uno, dove di solito è un po' più fresco.
1: Tavernetta.
0: Grutin. Dice, mangiamo
1: al
0: lì.
1: Grutin. E lì da parte
0: c'è la cantina.
1: C'è il locale degli Struss.
0: Sì, gli Struss, dove dici ogni tanto devo far pulizia, vado all'ecocentro, vado a prendere un po' di roba, magari accumulo un po' di carta, bottiglie di vetro.
1: Roba
0: che deve. E allora vado giù a prendere. E ogni tanto si trovano delle cose eccezionali. Questo ritrovamento andando in cantina,
1: sì.
0: Uno è andato e ha trovato una scatola d'alluminio. Cosa avrò dentro in questa scatola d'alluminio? Un po' di chiodi per i quadri,
1: sì, un po' di...
0: sai quelle, le ranelle. Le ranelle.
1: Minutri da bricolage.
0: Sì, quelle cose lì che tu dici.
1: Le robe che cirloccano nella scatola.
0: Allora apre la scatola d'alluminio
1: e dice to.
0: Tipo non una scatola di biscotti, non sono ranelle.
1: Non sono ranelle, sono due come cerchi.
0: Sì. Tipo monete.
1: Dimensioni diverse.
0: Sì.
1: E guarda, e sono monete.
0: Sì.
1: E sono monete. E lui dice: beh, ho trovato due monete. Aspetta, che non le butto direttamente all'ecocentro.
0: Ho qui a disposizione un amico esperto di una casa d'aste di Zurigo.
1: Sì, un numismatico esperto. Che chi non ha un amico numismatico esperto?
0: Hai un meccanico, sì, un dentista, idraulico. Un idraulico.
1: Se non ce l'hai tu, ce l'ha un tuo amico, sì, che ha suo cugino, sì, che fa quel, sì, mestiere. Allora, questo va dal numismatico e gli dice:
0: guarda cosa ho trovato.
1: Pinchoder. E gli spiega cosa ha trovato. Ha trovato un Gold Frenely,
0: sì,
1: dunque, e un Marengo, dunque,
0: sì,
1: e un Helvetia,
0: sì,
1: da 20 franchi valore nominale. Anche il Gold Frenely valore nominale 20 franchi,
0: sì,
1: del 1897 il Frenely,
0: sì,
1: e l'Helvetia del 1895.
0: Entrambe le monete considerate di massima, sì, rarità.
1: Allora, attenzione, in un mare di monete simili ma non uguali,
0: sì,
1: per quale motivo? Perché queste due nella fattispecie sono coniate in Gondogold.
0: Sì.
1: Dovrebbe partire una sigletta, un piccolo jingle. Gondogold è un paese nel canton Vallese,
0: vicino a Briga, nel distretto di Briga.
1: Ci fu una miniera d'oro,
0: sì,
1: e con l'oro estratto da lì furono coniate delle monete. Ma, sì, nella fattispecie, il Gold Frenely, dunque il Marengo da 20 franchi, ne sono state coniati 29 esemplari, e l'Helvetia da 20 franchi coniati 19 esemplari.
0: Quindi potete ben capire, sì, la rarità di,
1: allora,
0: queste monete.
1: Tenete conto che molta gente possiede queste monete, e allora quando sentono la notizia dice: siamo ricchi, e invece no, perché la tiratura che vi abbiamo dato noi vale per queste due speciali monete, sì, di Gondogold. Le altre ci sono, ma sono fatte con dell'oro,
0: diciamo,
1: non vorrei dire volgare,
0: diciamo, più utilizzabile.
1: Sì, dell'oro, diciamo così, comune.
0: Sì, con più esemplari,
1: no, centinaia di migliaia di, sì, esemplari, dicono gli esperti, sì, per cui sconfundas mia.
0: Esatto.
1: Perché? Perché il Gold Frenely, dunque il Marengo d'oro, è stato venduto all'asta per 170.000 franchi,
0: sì,
1: 110.000 per l'Helvetia d'oro.
0: E quindi per un totale di 280.000 franchi. Aveva
1: franchi
0: in una scatola di
1: voleva
0: di
1: in cantina,
0: in cantina,
1: andare all'ecocentro.
0: Esatto.
1: Invece non l'ha fatto.
0: Le monete rare, giusto se vi capita, adesso tutti stanno andando in cantina a vedere se nelle scatole, oltre alle ranelle, c'hanno anche, sì, le monete preziose. Si riconoscono da un piccolo segno,
1: sì,
0: cioè una croce punzonata sul lato del valore, al centro della croce svizzera. Hanno anche un colore più chiaro, più giallastro, sembra già un po' più oro.
1: Meno bella.
0: Non il 5 centesimi, non il 5 ghielli,
1: no,
0: dorato, è, sì, proprio un po' giallastro, non tipo oro, vero? Rispetto alle monete d'oro prodotte in grandi quantità, quindi queste si distinguono
1: anche visivamente.
0: Esattamente.
1: Però sai, se non le è lì da paragonare, perché non è che tutti hanno due monete d'oro.
0: No.
1: Solo però... Paperonte Paperoni ha
0: sì,
1: più monete d'oro da
0: paragonare. Nella vasca da bagno, sì,
1: da paragonare. Il commerciante che poi ha fatto tutta la vendita e tutto ha detto: questo è il sogno del collezionista, dell'appassionato, ciò che tu sogni tutti i giorni di trovare una volta nella vita, e a lui gliene sono capitate in mano due.
0: E le ha vendute all'asta. Perché dice: non me ne frega niente.
1: La commissione è pur sempre una cosa importante.
0: Eh beh, 280.000 franchi per aver solo deciso di andare all'ecocentro.
1: L'incasso.
0: Sì.
1: La sua commissione.
0: Sì, vero, hai ragione.
1: Però quello che ha incassato ha detto mi compro il camper.
0: Vedi. Bene, compri anche
1: uno tre. Bello, molto bello, compri bello. Uno molto,
0: molto accessoriato,
1: molto grande, molto accessoriato.
0: Adesso c'è Biagio Antonacci, ti va?
2: No.
0: Questo non va neanche a me, però lo ascolti.
1: È lì da mettere, amico mio.
0: È lì da mettere, lo mettiamo.

0: Senza te, Paolo, non so stare al mondo. Ti è piaciuta questa dichiarazione in diretta radiofonica,
1: Paolo? No.
0: Allora, Gondo ci dice Olivier, c'è il sempione che si trova tra di loro, tra Briga e Gondo. Io ho detto, però è distretto di Briga.
1: Tu hai detto nel distretto di
0: Celerina, vicino a Celerina.
1: Celerina.
0: Celerina, qualcuno ha scritto.
1: Celerina.
0: No, Celerina una.
1: Celerina nei grigi.
0: Ah, no, no, scusa. Scusa, stavo guardando i messaggi. C'è da Celerina ci ha scritto.
1: Ah, ok.
0: C'è scritto Chris che dice che ci sono 9 gradi e mezzo.
1: Ecco, ah, questo. Celerina che ci sono.
0: Celerina 9 gradi e mezzo.
1: Scusa, adesso che Gondo
0: confuso,
1: è vicino a Celerina.
0: Ho confuso i messaggi. Comunque, Gondo non è proprio vicino a Briga, c'è il sempione che si trova in mezzo tra di loro. Ma adesso andiamo più lontano, andiamo in Canada, dove almeno 17 passeggeri aerei, stiamo parlando dell'aeroporto in Canada, di un aeroporto in Canada, 17 passeggeri sarebbero stati vittime di una truffa chiamata tag switching. Quindi lo scambio delle etichette dei bagagli.
1: Dei bagagli, sì.
0: Come funziona questa truffa?
1: Cioè, allora, serve ingredienti.
0: Ingredienti. Per la
1: un dipendente dell'aeroporto corrotto.
0: Esatto.
1: In combutta con i narcos.
0: Sì. Quindi parliamo di droga
1: certo,
0: e corruzione.
1: Perché alla fine se c'è questa truffa da qualche parte qualcuno ci deve guadagnare.
0: Sì. Cosa fa questo addetto?
1: Cambiano le etichette della valigia, sai che tu devi etichettare la valigia quando la pesi.
0: Sì.
1: Cambiano le etichette.
0: Sulla tua ci mettono un'altra etichetta che fanno capire che è segnalata come valigia, attenzione, valigia contenente della droga.
1: No.
0: Sì, è così?
1: Comunque sia, sì.
0: E l'altra invece, quella con la droga, passa come la tua.
1: La tua, esattamente.
0: E quindi meno in vista da questo punto di vista.
1: E poi all'arrivo ci vuole un altro dipendente corrotto che vede le cose e rimette a posto tutto e tu rientri in possesso della tua.
0: Sì.
1: Allora, ci sono già stati diversi casi in Canada di questo tag switching.
0: Sì.
1: Adesso si dà un po' di allarme, nel senso si dice pubblicamente attenzione, si dice addirittura ai passeggeri fotografate la vostra valigia.
0: Vero.
1: Fotografatela mentre la state preparando.
0: Anche con l'etichetta.
1: Con l'etichetta alla pesatura, quando in aeroporto ti mettono su, fate la foto perché potrebbe risultare utile e necessario dimostrare qual era originariamente la vera vostra valigia,
0: etichetta,
1: quella che voi avete consegnato e non quella che dopo attraverso alcuni scambi vi ritorna indietro e così via.
0: Sì, perché tu ti ritrovi quando poi ti aprono la valigia e dici ma questa non è la mia. Dicono tutti così e invece
1: invece era davvero non la tua.
0: Esatto.
1: Allora dimostrare che per cui ecco attenzione, perché uno dice vabbè ma è in Canada, voi lo sapete benissimo che queste cose truffaldine viaggiano alla velocità della luce. E adesso non bisogna fare delle generalizzazioni sulla corruttibilità dei dipendenti degli aeroporti, queste cose qua, però queste cose viaggiano veloci, per cui l'allerta viene fatta anche qua. Si dice attenzione perché si è cominciato là, ma la faccenda potrebbe tranquillamente diffondersi, per cui stiamo attenti.
0: Tra gli altri consigli che danno come proteggersi è rendere la valigia facilmente riconoscibile con nastri colorati, adesivi, segni particolari, perché
1: campanelle
0: dicono,
1: anche
0: più una valigia è anonima più è facile sostituirla con una simile senza che nessuno se ne accorga.
1: Tu che hai sempre lì la tua valigia marrone, quella vecchia del nord.
0: Hai ragione, io
1: prendi quella valigia rosa con cerniere d'oro che
0: però puoi mettergli su degli adesivi abbastanza riconoscibili,
1: renderla riconoscibile come quella dei cartoni animati con tutti gli adesivi delle destinazioni.
0: Esatto. Quello potrebbe aiutare perché così è più difficile.
1: È più riconoscibile, certo. Non, magari non gli viene neanche in mente
0: non usiamo
1: quella valigia per i loro scopi.
0: Sì.
1: Ecco, se avete invece una valigia nera, tutta nera, sempre quella lì magari.
0: È più a rischio.
1: più a rischio.
0: Dopo un po' di vacanze, abbiamo qui un po' di vacanze, di notizie che parlano di vacanze, perché
1: c'è.
0: Qualcuno sta organizzando le vacanze, fra poco accoglieremo i colleghi dello sport e del nazionale per leggere i giornali svizzeri con noi, però abbiamo qui un po' di notizie sulle vacanze.
1: Però tra le altre cose vi parleremo ancora, perché so che noi ne abbiamo parlato,
0: Di
1: Polymarket, questo sito che fa le scommesse.
0: Scommesse
1: perché,
0: di tutti i tipi.
1: Perché adesso salta fuori che c'è dentro anche la Svizzera.
0: Sì.
1: Non fra colpevoli,
0: no,
1: proprio nelle scommesse. Nelle scommesse c'è dentro la Svizzera. Vedremo fra un attimo.
0: Bravo.
1: Fra un po'.
0: Fra un po'.
1: Vivrà.
0: Vedrà. Sentirà.

0: 7.42, questa è la Rete 1 in diretta alla radio, ma anche in diretta TV su RSI La 2. Ben arrivato Johnny Canonica.
1: Buongiorno.
0: E bentornato Omar Meschal. Johnny, cominciamo dalla stampa svizzera, da dove partiamo?
1: Allora, partiamo da un tema che ho trovato su almeno un paio di quotidiani. Domani cade, e il termine non è scelto a caso, il primo anniversario della frana di Blatten. Questo ghiacciaio che ha cancellato la località vallesana, appunto il 28 maggio del 2025. Allora, due quotidiani parlano di questo anniversario in un articolo di taglio diverso. Su Le Temps si riferisce di un filosofo e teologo, Jean-Marc Tetat, personalmente non conosco, ma l'ignoranza non ha mai limite, e che in questa frana ha perso la sua biblioteca di 5.000 volumi. E allora lui ritiene che le autorità sapevano che qualcosa sarebbe accaduto e ben prima che gli allarmi scattassero forti, però non hanno detto nulla, e quindi chiede al Canton Vallese un indennizzo di 211.900 franchi per i libri, progetti editoriali persi, eccetera eccetera, insomma per i danni che lui ha subito e che non sono stati coperti da assicurazioni. Mentre il secondo articolo l'ho trovato sul Tagesanzeiger, e il titolo tradotto in italiano è: la frana di Blatten ha dato il via a un boom edilizio. Allora, non è che ha ancora dato il via, però,
0: però se ne sta parlando.
1: Se ne sta parlando perché molte delle residenze cancellate dalla frana a Blatten erano residenze secondarie, e si sta pensando di ricostruirle nei comuni vicini. Ci sono delle norme di legge che però sono abbastanza rigide e che insomma frenano questa volontà edificatoria, però diciamo che la potenzialità del boom edilizio è lì, pronta ad essere colta.
0: Esatto. Per lo sport, Omar, partiamo dall'hockey, dalla nazionale che ha battuto la Finlandia.
2: Sì, nazionale dominante, per la quarta volta negli ultimi 5 mondiali ha vinto il girone. Sono andato un po' a guardare, siamo campioni del mondo della fase a gironi, perché delle ultime 35 partite giocate appunto nella fase a gironi, la Svizzera solo una volta non ha fatto punti, dunque solo una volta non è stata sconfitta al 60esimo, e quest'anno ha fatto l'Amplein con davvero una prestazione ieri contro la Finlandia molto solida, una Finlandia che è squadra vera, che era la formazione più forte di questo girone. Il problema è che nell'altro gruppo la Svezia ha balbettato, e allora adesso nei quarti di finale ci si ritrova di fronte questa Svezia che spesso in passato ha fatto male sportivamente la nazionale elvetica, però è vero anche che è una Svizzera, quella di Kadieu, che ha dimostrato di avere tanta fame, di avere tanta voglia, e allora si spera che questo serva insomma per superare questo ostacolo. Quarti di finale in cui ci sarà anche Canada-Stati Uniti, perché anche gli Stati Uniti hanno un po' faticato nel girone della Svizzera, e allora subito la rivincita della finale olimpica che abbiamo visto a Milano. Certo, sono squadre molto diverse quelle presenti al mondiale di Zurigo, ma sì, insomma, giovedì nei quarti di finale c'è già qualche bel confronto da seguire.
0: Altro tema sul tavolo, la tappa del Giro d'Italia di ieri, com'è andata alla fine?
2: Sì,
0: tra Bellinzona e Cari, insomma c'è stato anche parecchio pubblico, mi sembra di aver letto.
2: Esatto, ho portato il Corriere del Ticino che titola "La fatica più bella", sicuramente un titolo azzeccato, e poi la Regione che parla di Jonas che abbraccia il Ticino agghindato di rosa. Sono state delle belle immagini quelle passate in diretta su RSI La 2. Insomma, Vingegaard ha vinto, ha di fatto blindato il Giro d'Italia, dunque Cari resterà, il Ticino tutto resterà un po' ecco nella mente degli appassionati per questo serpentone di pubblico che davvero ha riempito Valle di Blegno e Leventina. La partenza a Bellinzona c'era anche un sacco di gente, è stata sicuramente una giornata memorabile per il popolo del ciclismo.
0: Johnny, restiamo in ambito sportivo sui quotidiani svizzeri?
1: Sì, esatto, non si parla di Giro d'Italia, si parla di calcio, e più in particolare del Football Club San Gallo, che domenica ha conquistato la sua seconda Coppa Svizzera. e proprio festeggiando, intervistato a fine partita sul campo da gioco il presidente Mattia Suppi, e si è tolto i macigni dalle scarpe, potremmo dire, perché ha reso noto una lotta di potere che sta avvenendo da alcuni mesi dietro le quinte, che vede una parte degli azionisti contro l'attuale consiglio di amministrazione. Tanto che il Blick, parlando di questa lotta di potere, parla più che di Football Club San Gallo, di Football Club Hollywood. Quindi così. Eventi cinematografici, esatto, spumeggianti.
3: Esatto.
1: Tra l'altro ne ha parlato anche ieri sera il nostro telegiornale di quanto avvenuto. E ho trovato interessante un articolo pubblicato sui quotidiani del gruppo CH Media, tra i quali vi è anche il San Galler Tagblatt, quindi il quotidiano di casa di San Gallo, in cui sì, loro si dilungano molto sulle vicende attuali del Football Club San Gallo, ma insomma diciamo che le gabole, definiamole così, a livello calcistico di Super League non riguardano solo San Gallo, ma ci sono anche Lucerna, Zurigo, Grasshoppers, Thun e Young Boys con problemi a livello societario. Insomma, ma non sono pochi, ma
3: poca roba, sì. Anche squadre molto blasonate.
1: Sì, decisamente. Vabbè, oggi alle 11 ci sarà una conferenza stampa in cui l'attuale presidente, non si sa ancora per quanto, Mattia Suppi, del, appunto, del Football Club San Gallo, dirà la sua con una parte degli azionisti. Vedremo cosa accadrà.
3: Sì, seguiremo gli sviluppi, anche la redazione sportiva credo che seguirà quello che accade a San Gallo. Per lo sport, a proposito, Omar,
2: ma giusto
3: qualcosa?
2: In chiusura una spruzzata di tennis, perché sì, a Roland Garros tante tenniste elvetiche sono riuscite a superare il primo turno. Non ce l'ha fatta Simona Waltert, battuta ieri sera, ma oggi, in attesa tra l'altro di rivedere in campo Susan Bandecchi, oggi giocheranno Bencic con la statunitense McNally, Golubic con l'altra americana Parks, e poi Teichmann con la polacca Frech. Insomma, Wawrinka ha chiuso la sua carriera a Roland Garros, ma ecco che in campo femminile le bandierine elvetiche resistono.
3: Sì, partite che si potranno vedere
2: esattamente su RSI la 2.
3: La 2. Ultima segnalazione dalla stampa, Johnny?
1: Sì, breve, di carattere turistico-culturale, lo sì, definirei. L'ho trovata sulla Südostschweiz, in un articolo riferisce della manifestazione Open Doors Engadin, che si terrà l'ultimo weekend di giugno. Una manifestazione che prevede l'apertura di alcuni edifici privati in Engadina, che potranno quindi essere ammirati non solo dall'esterno ma sì, anche dall'interno, con degli architetti che faranno da guida. Maggiori dettagli sulle pagine della Südostschweiz oppure sul sito opendoors-engadin.org.
3: Ci tengono molto a questa cosa,
1: sì, è già la quinta o sesta edizione, sì sì,
3: cercano acquirenti, non lo so perché, ma quello... o solo curiosità.
1: Penso solo curiosità, gli acquirenti immagino non manchino.
3: Non manchino da quelle parti. Grazie Johnny Canonica e grazie Omar Meschal, adesso torniamo a Bien.
4: A nord delle Alpi maggiori disagi sono segnalati a Zurigo, davanti alla Galleria del Gubrist, a partire da Spreitenbach e da Udorf Sud. Sul Nordring tra Affoltern e Zurigo Nord in direzione di San Gallo e sulla 1 a partire da Ifretikon in direzione di Zurigo. Infine, nella regione di Soletta, sulla A1 tra Gunsken e Wangen an der Aare in direzione di Berna.
5: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: po' di poesia, un po' di poesia con Tocchigno e Acquarello. Siamo tornati al 1983, sempre un piacere riascoltare questa canzone che non tramonta mai, non tramonta mai, sempre bella.
1: Avevo vent'anni. Avevo vent'anni.
0: Avevi tu vent'anni?
1: La poesia era una delle cose che mi interessava meno. A vent'anni.
0: Però ti piaceva questa canzone.
1: A vent'anni.
0: Ti piaceva questa canzone. O l'hai apprezzata poi negli anni a seguire. Abbiamo detto, siamo anche in diretta TV. Lo sapete, molti dicono, dai, un giorno si farà la televisione coi telefonini.
1: Des anni fa. Sì. Cioè, 10 anni fa c'erano già i profeti.
0: Sì.
1: Alcuni li abbiamo visti anche molto vicini a noi.
0: Sì, si farà
1: la televisione coi telefonini.
0: Vedrete.
1: Vedrete.
0: Tutto più facile.
1: Allora, ci stanno cominciando a provare adesso.
0: Sì.
1: E non ce l'hanno ancora fatta.
0: No, non è decisamente
1: singole,
0: un esperimento.
1: Singoli pezzettini di televisione si sono già anche fatti col cellulare, ma la televisione è fatta con i cellulari e che deve rispondere a standard qualitativi alti, perché siamo un pubblico esigente, è di là da venire. Ma è interessante l'esperimento che Apple
0: ha fatto per una partita di calcio.
1: Per una partita di calcio
0: in America.
1: LA Galaxy, squadrona,
0: dove ha giocato Beckham, Ibrahimovic.
1: In fine carriera, squadrona, ma in fine carriera
0: in quelle squadre lì hanno fatto ancora la differenza. Danè.
1: Kekos.
0: LA Galaxy contro Houston Dynamo FC. Sì.
1: Hanno giocato il nome dello stadio è spettacolare, Dignity Health.
0: Sì.
1: Cioè salute di
0: dignitoso,
1: qualcosa del genere.
0: Non è California comunque.
1: Sì, comunque sì, hanno giocato lì.
0: Cosa ha fatto la Apple?
1: Ha sistemato in giro al campo tutta una serie di ultimo modello degli iPhone e hanno usato quelli per fare tutte le riprese della partita. Allora, dunque, bordo campo, immagini dall'interno delle porte,
0: che è quello che ha apprezzato molto il pubblico,
1: inquadrature del pubblico, cioè
0: la gente che guardava la partita ha apprezzato proprio queste inquadrature ravvicinate, hanno permesso angolazioni insolite che magari con le classiche telecamere non si riusciva, proprio come dicevi tu, anche dentro le porte hanno dato un aspetto più immersivo e cinematografico, però altri dicono ci sono dei limiti evidenti.
1: Diversa con le inquadrature più ampie.
0: Esatto.
1: Quelle che guarda un po' caratterizzano le azioni di gioco.
0: Esatto, che ti fanno capire come si sta muovendo
1: Quindi, il gioco, e lì si dice lì.
0: La lente ultra grandangolare sgranava un po' tutto.
1: Esatto,
0: sì.
1: Ha mostrato limiti di messa a fuoco,
0: compressione dell'immagine.
1: Prova a mandare in onda una partita che non è a fuoco.
0: Esatto.
1: Poi dopo devi
0: fai fatica a vedere il pallone.
1: Devi assumere gente che legge i reclami, le mail di protesta.
0: Quindi il risultato è i telefonini non sostituiscono le telecamere, diciamo, broadcast professionali, non ancora. Può offrire inquadrature nuove, può essere complementare all'offerta tradizionale, ma diciamo che le dinamiche offerte da quelle telecamere professionali, che costano anche parecchio,
1: un pochino di più,
0: costano anche gli iPhone,
1: però quelle telecamere lì. Dopo però te ne racconto un'altra a proposito di streaming sportivo nell'ora prossima della Sony che ha fatto una roba spettacolare. Ha fatto una roba spettacolare riservata soprattutto ai club, ai club sportivi. Vuoi che te la racconto adesso?
0: No, non abbiamo tempo.
1: Devi stare ricordamolo.
0: Però devi stare calmo.
1: Io sono calmissimo.
0: Adesso ci sono le previsioni del tempo e poi le informazioni delle 8. E allora diamo un'occhiata se le trovo. Eccole le previsioni fino a stasera. In prevalenza soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi e un rovescio o temporale isolato non escluso. Temperature massime tra 31 e 33 gradi. Diamo un'occhiata anche alle previsioni per domani giovedì. In prevalenza soleggiato e molto caldo ancora. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi e un rovescio o un temporale isolato non escluso. Al sud temperature comprese tra 18 e 33 gradi, al nord fra 15 e 31.
2: Rete 1. Buongiorno da Vera Pellandini. La Chaux-de-Fonds sarà la prima città svizzera a diventare capitale della cultura. Presentato il programma con oltre 300 eventi che l'animeranno nel 2027. Cifre record per la VS, più di 2 milioni e mezzo le rendite versate l'anno scorso, sotto pressione il finanziamento, ma anche gli affiliati, un terzo si trasferisce all'estero. In Texas vince l'outsider Paxton, l'appoggio di Trump ancora una volta determinante nelle primarie repubblicane, a meno di 5 mesi dalle elezioni di metà mandato. E per lo sport, mondiale di hockey, altra vittoria per la Svizzera che ha battuto anche la Finlandia 4-2, chiudendo in testa la fase a gironi. Giovedì i quarti contro la Svezia. La Chaux de Fonds ha svelato i momenti salienti del suo progetto Capitale Culturale 2027, che inizierà con una cerimonia il 2 gennaio prossimo. Si prevedono 300 eventi su tutto l'arco dell'anno e 1 milione di visitatori. La città neocastellana è la prima svizzera ad aderire a questa iniziativa, che anche in Ticino si osserverà con molto interesse in vista del 2030. I dettagli con Laura Dick.
3: Un momento storico, così hanno esordito gli organizzatori. Il progetto è rimasto solo un sogno per molti anni. Ora finalmente lo si può dire.
4: Ici, une capitale se construit.
3: Qui una capitale è in costruzione. Lo dice con entusiasmo Théo Hugonelli, sindaco di La Chaux de Fonds, che saluta il riconoscimento della viva città culturale della sua città.
4: Ne sera plus seulement la métropole horlogère.
3: In futuro, conclude, sarà ricordata non più solo come metropoli dell'orologeria, ma anche come metropoli della cultura. Almeno 300 eventi festeggeranno la prima capitale culturale svizzera e l'invito è parteciparvi perché, come ricorda Miriam Neuhaus, segretaria dell'associazione che ha dato origine a tutto, la cultura non è solo decorazione, è incontro, dialogo, scambio. Tra le varie collaborazioni spicca anche quella con il Film Festival Locarno. Nel mese di luglio un grande schermo animerà la piazza del mercato su ispirazione della piazza grande ticinese. Ci si attende 1 milione di spettatori, un raddoppio del pubblico culturale che normalmente affluisce in città. Il budget è di oltre 18 milioni di franchi, diviso tra pubblico e privato, a cui si aggiungeranno fino a 20 milioni di franchi finanziati dalla città. Questo primo appuntamento farà da apripista per la Capitale Culturale 2030, che verrà annunciata settimana prossima. In finale, oltre a Thun e Arau, ci sono le due città ticinesi, Bellinzona e Lugano, quest'ultima in collaborazione con Mendrisio e Locarno.
2: Il numero di beneficiari di rendite AVS continua ad aumentare in Svizzera. Nel 2025 sono state versate per la prima volta oltre 2 milioni e mezzo di rendite di vecchiaia. Circa un terzo viene erogato all'estero. Da Berna, Anna Valenti.
5: È la fotografia di un paese in transizione demografica alle prese con una popolazione che invecchia sempre di più e i dati AVS lo riflettono chiaramente. A fine 2020

0: tenere una buona qualità di vita. Cresce infatti il numero dei pensionati in difficoltà finanziaria. Oltre 230.000, circa 1 su 8, dipendono da prestazioni complementari per coprire il fabbisogno vitale. Nonostante ciò, i conti dell'AVS restano per il 5º anno consecutivo in nero. Nel 2025 le entrate hanno superato le uscite di 1,8 miliardi di franchi, mentre il capitale complessivo supera i 60 miliardi. Un sistema ancora solido dunque, ma sempre più sotto pressione. A pesare sarà l'introduzione della 13ª AVS prevista da quest'anno e destinata a costare circa 4 miliardi di franchi all'anno.
1: Negli Stati Uniti adesso il ballottaggio per le primarie repubblicane in Texas ha confermato il controllo di Donald Trump sul suo partito a meno di 5 mesi dalle elezioni di midterm. Il senatore Cornyn è infatti stato sconfitto dal procuratore generale Paxton, appoggiato da Trump solo pochi giorni fa. Ci dice di più il nostro corrispondente Andrea Vosti.
2: Tonight we just made history.
3: Ancora una volta l'endorsement di Donald Trump, arrivato a pochi giorni soltanto dal ballottaggio, si rivela determinante. Il procuratore generale del Texas, Ken Paxton, pur indebolito negli ultimi anni da una serie di scandali, dalle accuse di adulterio da parte della prima moglie a quelle di abuso di ufficio, travolge senza appello il senatore John Cornyn nel ballottaggio del Partito Repubblicano.
2: President Trump is the leader of our party and his endorsement is the most powerful force in politics.
3: In carica dal 2002, John Cornyn aveva il sostegno dei suoi colleghi senatori e del leader repubblicano al Senato, John Thune, che per mesi ha inutilmente provato a far desistere Trump dall'appoggiare il controverso Ken Paxton, giudicato un candidato debole in vista delle midterm di novembre.
4: None of us control what the president does. He made his decision about that. That doesn't change the way I feel.
3: Nessuno può controllare quello che fa il presidente. Io di certo non cambio posizione, aveva detto Thune dopo l'endorsement annunciato da Trump. John Cornyn è soltanto l'ultimo membro della Camera o del Senato a non venire rieletto per l'intervento diretto del presidente statunitense, che così facendo punisce quei repubblicani considerati non abbastanza leali alla linea della Casa Bianca. In novembre Ken Paxton sfiderà così il candidato democratico per il Senato, James Tallarico, che ieri sera non ha perso tempo per accusare di corruzione il suo futuro avversario.
5: The most corrupt politician in America just became the Republican nominee for the United States Senate.
3: Il risultato di stanotte è comunque una chiara vittoria per Donald Trump, che pur politicamente indebolito da una serie di problemi, dall'Iran al costo della benzina, continua a godere dell'appoggio incondizionato della sua base elettorale.
1: Nei mondiali di hockey la Svizzera ha chiuso a punteggio pieno la fase a gironi battendo 4-2 la Finlandia. 7ª vittoria su 7, sinonimo di quarto di finale contro la Svezia giovedì a Zurigo. Da segnalare anche che nei quarti ci sarà il derby tra Canada e Stati Uniti, immediata rivincita della finale olimpica di Milano. Sentiamo Lorenzo Boscolo.
6: 7 volte l'inno è riecheggiato all'interno della Swiss Life Arena. 7 successi pieni, miglior attacco, miglior difesa, 2 shootout, ma il bello deve ancora venire. Battuta anche sul piano fisico, atletico, la Finlandia, ulteriore prova di forza di un gruppo che vuole ben altro. I playoff sono lanciati, la squadra è amalgamata, cementata, al punto giusto, il cammino è ideale. Sotto subito nei quarti contro una Svezia non stellare, ma pur sempre la Svezia. È la Svezia dei giovani desiderosi di illustrarsi a livello internazionale. Dunque sulla carta perlomeno un ostacolo non proibitivo, ma da girare con estrema cautela e poi eventualmente evitando però il Canada in semifinale. E se terza finale di seguito ci sarà, che sia la volta buona.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione e a più tardi.
7: In Ticino ancora code o forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e Bissone in direzione nord, dalla dogana di Burzata di Novazzano verso Genestrerio, da Magliaso verso Bioggio, da Gravesano verso Manno e infine dall'uscita dell'autostrada di Lugano Nord verso la città lungo la Vedeggio Cassarate. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Ilaria Schwegler.
8: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

8:09, fra pochissimi secondi, Rari di nuovo a 7:20, Paolo Riva, Danny Rauseo fino alle 8:30, ma fra poco ci collegheremo con Davide Gagliardi, che ricorderete già in un'occasione.

Aveva proposto un'edizione speciale di 1000 voci dalle 10 alle 11 con gli altri, e gli altri sono gli altri colleghi della SSR. In questo giro della Svizzera che si tiene 4 volte all'anno, l'altra volta eravamo qui in Ticino, eravamo alla dogana di Brusata Novazzano, fra poco invece andremo a Disentis. Prima però Kim Carnes, Bette Davis Eyes, ascoltiamola.

0: 8:13, come detto, a marzo i magnifici quattro, ovvero i quattro conduttori svizzeri, si erano diciamo presentati a sud con il tema confine, quindi erano alla dogana di Brusata a Novazzano. Oggi invece li ritroviamo nei Grigioni a Disentis, dove c'è per noi Davide Gagliardi. Buongiorno Davide, come va?
1: Uno dei magnifici quattro. E siamo di Magischen Vier. No, vabbè, simpaticamente ci siamo anche noi definiti così. Sono a Disentis e poi io ho sempre detto Disentis Muster nella mia vita, ma mi hanno appena corretto. Qua non si dice Muster, fra un po' vi dico esattamente come si dice.
0: Mustair.
1: Ascolto, lo sapran già, tu lo sai?
0: Non lo so, Mustair.
1: No, Mustair. Mustair è un'altra cosa.
0: Ah, vedi?
1: Anch'io, mamma mia, insomma. Vabbè, siamo qui a Disentis. Io sono a un metro dall'inizio di questa passerella sospesa, che è lunga 270 metri, anzi mi sembra esattamente come quella di Kurzut, il ponte sospeso Karashk. Non sono ancora salito né là né qua e infatti ho timore perché c'è una griglia coi buchi, si vede sotto la gola 100 metri di, e non so se lo farò, lo ammetto. Ma detto questo, questa non è una passerella qualunque, racconteremo oggi la sua storia che ha fatto anche discutere la popolazione di Disentis, perché ha rischiato anche di non poter venire costruita. Romana Costa, buondì, la collega di RTR, ciao, buondì, tu parli benissimo italiano.
2: Sì, beh, non lo so, sì, buondì.
1: Allora, come mai ha rischiato di non esserci questa passerella sospesa?
2: Ma da generazioni già si coltivava il sogno di realizzare un collegamento attraverso questa gola qua. Negli anni 60 si era persino valutato se fosse possibile costruire un ponte in quel punto, ma il timore...
1: Un ponte vero, non di questi sospesi.
2: Sì, il timore era troppo grande, troppe difficoltà. Il progetto concreto di adesso nasce soltanto il 2020 di un gruppo appassionato locali, ma è stato un percorso lungo e complicato, come hai detto tu. Sì, alla fine però il progetto ha convinto, anche perché collega due regioni e porta turismo, e dopo varie difficoltà, compresa una raccolta fondi metro per metro, si è arrivato a inaugurare in novembre 2024 questo ponte qua, cioè venduto un metro a 1.000 franchi, e poi si sono trovati alcuni donatori. Sì.
1: Ah, bello, hanno detto chi vuole acquistare un metro dona 1.000 franchi, però sarà, è costato molto, dopo ci faremo raccontare i dettagli. Romana Costa, prima di salutarci, allora spiegaci tu che arrivi dall'Engadina e parli romancio, mi hai detto non si dice Muster.
2: No, si dice Muste. E poi dall'altra parte del cantone c'è Müstair, verso l'alto.
0: Ecco.
2: Allora vuol dire Muste, significa Disentis in romano.
1: Ma in qualsiasi lingua romancia nessuno dice Muster, come diciamo noi. Danny, secondo me era giusto Muster.
0: Vedi.
2: Si dice Muster, si dice Muste.
0: Solo noi lo diciamo.
1: Poi, Romana, tu vieni da Pontresina, visto che oggi parliamo di ponti, a qui non penso di sbagliare, il ponte è contenuto nel nome. Sì, Pontresina, in Engadina.
2: Sì, è il ponte saraceno. I saraceni erano a Pontresina, e questo ponte di Pontresina è molto speciale perché anche lì c'è una gola dove, adesso devo guardare come si dice, in inverno gli scalatori si arrampicano sui ghiaccioli.
1: Ghiacciai?
2: No,
1: sui ghiaccioli.
0: Ah, proprio sui ghiaccioli, ho sentito
2: sui
0: bene.
2: Sui ghiaccioli, no? Si vedono lì come... Sì, sì.
1: Scusa, mi sono confuso perché forse fa caldo, Danny, qua su questo ponte, e penso già al ghiacciolo.
2: E Pontresina costruisce naturalmente anche una sorta di ponte verso la Svizzera italiana, attraverso il passo del Bernina, verso la Val Poschiavo, dove si parla il Puschavin. E anche i miei antenati, in verità, sono venuti dalla Val Poschiavo a Pontresina, stavano lì. Poi si parlava, anch'io, si parlava il Puschavin, il romancio, il tedesco, tutte le tre lingue, sì.
1: E l'italiano, infatti, bravissima.
2: Sì, Puschavin.
1: Sì, ma tu parli anche il dialetto cinese, però. Bene, grazie Romana, ci risentiamo dopo. Danny,
0: sì?
1: Io provo nel saluto a salire. No, davvero, tu l'hai già fatto il ponte, per esempio, quello di Kurzut.
0: Quello l'ho fatto, sì. Però quello che mamma mi hai mandato in fotografia, questo è proprio un po' più solido, ecco, quindi dovresti andare più tranquillo, dai. Ce la puoi
1: fare.
0: Sì,
1: però infatti non sta traballando, però si vedono, mi ricordo quei video di TikTok dove col vetro sotto poi magari si rompe. Io torno indietro.
0: Supera questa prova.
1: No, bravo, hai ragione, la faccio. Basta.
0: Ci risentiamo dopo alle 10. Ciao.
1: Ti saluto, a più tardi.
0: Ciao. Adesso Whitney Houston.

0: I'm your baby tonight, Whitney Houston. una volta, che gesti fai?
1: Nell'83,
0: questo era l'80, sì, era pure 83. Non vedo più, aspetta che l'anno l'ho perso. È dell'80, 90 addirittura.
1: 90!
0: Perché c'è un gioco che devi indovinare gli anni delle canzoni, che si chiama Hitster.
1: Sì.
0: È bello perché devi indovinare gli anni. Questa è del 90, devo memorizzarla per la prossima giocata che devo fare. Vabbè, comunque, a proposito di giocare, avevamo promesso questa notizia di parlarvi di questa notizia. Scusa, mi sono perso un attimo. Parliamo di Polymarket e Calci o sì. Calci. Allora, sono due siti che cosa ti permettono di fare?
1: Allora,
0: questi?
1: Noi ve l'avevamo detto.
0: Sì, state attenti.
1: Scusate questo incipit odioso.
0: Sì.
1: Perché non c'è niente di peggio di quando uno ti dice io te l'avevo
0: solo
1: detto.
0: Solo i genitori dicono così.
1: Ma noi ve l'avevamo detto. Guardate che Polymarket. Polymarket, che è questo sito di previsioni, le chiamano così.
0: Sì.
1: Praticamente si scommette sull'avverarsi o meno di una determinato evento, di una determinata.
0: Quindi possono essere sport, decisioni politiche, crisi, meteo, notizie economiche.
1: Taglio delle unghie.
0: Se Gagliardi fa il ponte oppure no.
1: Cose. Qualsiasi cosa. Si mettono dei soldi,
0: sì.
1: E il valore dell'avverarsi di questa cosa aumenta o diminuisce in base alla opinione degli scommettitori.
0: Sì.
1: No?
0: Allora, diciamo subito che questi siti in Svizzera non sono permessi.
1: E l'altra cosa che va detto è che a fronte di una blocco di questi siti in Svizzera c'è una facilità più o meno irrisoria per i giocatori a girare questo blocco, perché si vede nelle giocate, si vede che la gente viene dalla Svizzera, per cui dovrebbe non essere troppo di manone. Non vi stiamo invitando a farlo,
0: no.
1: Ma perché la notizia riguarda la Svizzera,
0: riguarda un fatto svizzero, che riguarda in particolare una delle votazioni del 14 giugno, ovvero l'iniziativa no a una Svizzera da 10 milioni. Quindi alcuni utenti, diciamo tendenzialmente non in Svizzera, possono puntare sul risultato, sull'esito di
1: l'hanno
0: questa.
1: Fatto, l'hanno non è fatto, che possono.
0: Sì.
1: Su entrambe le piattaforme, sia su Polymarket che su Calci, dove c'è meno traffico, ma fa la stessa cosa. Dunque,
0: sono stati puntati oltre $100,000.
1: Al di là del fatto che gli svizzeri non potrebbero giocare, dalla Svizzera perlomeno, ci sono queste puntate sui risultati delle votazioni. Allora, la cosa è abbastanza strana, però se ne parla perché innanzitutto per la prima volta, perché la storia dei bookmaker è una storia famosa, no? I bookmaker danno le quote da che mondo è mondo su quasi ogni cosa, no? Ma in questo caso prendono posizione le parti più o meno favorevoli all'iniziativa, cioè dicono le economisti, naturalmente c'è già un trend chiaro, perché non vuol dire che le cose andranno così,
0: no,
1: però
0: perché ovviamente riguarda solo chi ha puntato, ecco, la percentuale su chi ha puntato.
1: Però le parti in causa si riferiscono a soprattutto i contrari all'iniziativa, dicono bene, perché questi siti di previsione sono molto attendibili, non sostituiranno i sondaggi,
0: perché i dati a volte contrastano i risultati poi,
1: ma sono sondaggi importanti, perché la gente rischia i suoi soldi, per cui esprime dei pareri sentiti, non dei pareri dati solo per togliersi di torno chi gli fa le domande o cose del genere. Mentre invece l'UDC, che promuove l'iniziativa no una Svizzera di 10 milioni, ha preferito non commentare le previsioni di Polymarket di Calci su questa,
0: non le ritiene credibili,
1: no, su questa iniziativa. Io dico semplicemente, vi ricordo che su Polymarket c'era stata questa faccenda di questo soldato degli Stati Uniti, perché l'insider trading è una delle grandi accuse su Polymarket, no?
0: Sì, perché
1: se andate a guardare altri
0: è come fare gioco d'azzardo
1: nel passato, no? L'insider trading è quando tu metti a frutto delle informazioni riservate che non potresti divulgare e le usi per farci del denaro tu. C'è la storia di questo soldato che è sotto inchiesta, insomma accusato di aver scommesso su una operazione militare in Venezuela, guarda un po', e poi questa operazione militare ha avuto luogo e lui ha incassato $410,000.
0: Ne avevamo parlato.
1: Ecco, esattamente, questo per dirvi cosa succede in queste piattaforme.
0: E molti paesi come la Svizzera stanno controllando e bloccando questo sito. L'ultima in ordine cronologico è la Spagna, che dice devono essere trattate come gioco d'azzardo.
1: Gioco d'azzardo,
0: e quindi
1: esattamente.
0: Non ci sono le regole che permetterebbero, insomma, questi siti e queste piattaforme di esistere, e quindi anche la Spagna sta bloccando questi siti. Lo faranno altri paesi, da quanto leggo.
1: Sì.
0: Ecco, adesso c'è Vasco Rossi che ascoltiamo prima di arrivare all'appuntamento con Modem.

0: Amanda Fendler in studio, buongiorno, ben arrivata.
1: Buongiorno.
0: Qual è il tema di Modem che stiamo per ascoltare?
1: Oggi torniamo, diciamo, a dare uno sguardo a quanto sta accadendo in Ucraina, perché il mese di aprile è stato un mese che ha visto un po' svoltare le sorti per il momento del conflitto, con i russi che per la prima volta dopo mesi hanno perso terreno, ma ci sono stati anche degli attacchi molto potenti sulla capitale ucraina, Kiev, nella notte tra sabato e domenica. Cerchiamo di fare un po' il punto della situazione.
0: Buon ascolto.
2: Modem. Now, Russia has urged foreigners and diplomats to evacuate the Ukrainian capital of Kiev.
3: La Russia ha esortato stranieri diplomatici a evacuare la capitale ucraina Kiev, affermando di aver pianificato il lancio di ulteriori attacchi anche contro i centri decisionali della città.
2: Including the decision-making centers in the city.
4: Well, they sent a notice to all the embassies.
5: Hanno inviato una comunicazione a tutte le ambasciate e hanno chiamato anche per dirmelo di persona. Hanno detto a tutte le ambasciate che Kiev sarà un posto molto pericoloso. Kiev è un posto molto pericoloso ormai da diversi anni.
6: Дуже важливо продовжувати працювати, щоб блок ППО для України.
7: È molto importante continuare a lavorare affinché l'Ucraina abbia una difesa aerea, in particolare contro i missili balistici. Avere la Russia vicina è una minaccia costante. La nostra gente in Ucraina sta contenendo questa minaccia, ma il mondo dovrebbe avere ben chiaro con chi ha a che fare.
1: Buongiorno e benvenuti a Modem, oggi con Luca Fasani in regia, Igor Gianola a garantire la messa in onda, io sono Amanda Pfendler. Lasciate Kiev, è l'avvertimento, lo avete sentito nella copertina, è l'avvertimento del Ministero degli Esteri russo domenica ai cittadini stranieri a Kiev, incluso il personale delle ambasciate, in vista di nuovi raid sulla capitale ucraina. Un avvertimento che ieri l'Unione Europea e una cinquantina di stati hanno denunciato come una minaccia, con il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres che si è detto profondamente preoccupato per una possibile escalation del conflitto. In effetti, nella notte fra sabato e domenica, la capitale ucraina ha registrato uno dei più potenti attacchi dall'inizio del conflitto, in rappresaglia a un attacco, questa volta di Kiev, la settimana scorsa, su un dormitorio studentesco, secondo gli ucraini un centro di addestramento, nella regione di Lugansk, controllata dai russi. Il raid su Kiev si inserisce in una scia di attacchi che negli ultimi mesi si sono intensificati. Solo ad aprile sono stati lanciati contro l'Ucraina droni, missili e razzi quanto in tutto il 2023. Ma dall'altra parte anche Kiev ha intensificato e potenziato le sue azioni in territorio russo, con ormai il 70% della popolazione russa potenzialmente a tiro dei droni ucraini. Come leggere allora questo aumento di intensità del conflitto? Siamo davvero di fronte a un'escalation, oppure è semplicemente il normale, tra virgolette, evolversi di un conflitto che è sempre più aereo, legacy, droni, che di trincea? Qual è la situazione al fronte e come stanno Russia e Ucraina? Ha senso pensare oggi a dei veri e propri negoziati? Ne parliamo a Modem in questa puntata con due ospiti, con noi Alberto Zanconato, giornalista corrispondente dell'agenzia ANSA a Mosca, e Davide Maria De Luca, anche lui giornalista, nostro collaboratore da Kiev. Inizio allora con Davide Maria De Luca. Davide, buongiorno.
8: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: Dunque, quanto successo nella notte fra sabato e domenica, questi attacchi sulla capitale ucraina Kiev, non è ordinaria amministrazione, sembra di capire, anche se non è la prima volta, va detto, che la capitale viene colpita?
8: Dipende sempre cosa intendiamo con ordinaria amministrazione. Non è ordinaria amministrazione nel senso che è stato come volume l'attacco più grande che abbiamo visto dall'inizio del conflitto, e come localizzazione dell'attacco è stato un attacco che forse per la prima volta si è sentito veramente molto forte nel centro città, quindi diciamo nell'area dove ci sono le ambasciate internazionali, nell'area dove ci sono i dipendenti delle organizzazioni internazionali che vivono negli hotel internazionali. Quindi un attacco attacco dall'altissimo profilo, anche se per fortuna, come abbiamo visto, non un attacco particolarmente letale. Due morti nella città di Kiev, più di 80 feriti, certamente un bilancio pesante, ma basta pensare che due settimane fa un altro attacco di persone a Kiev ne aveva uccise 20 nel crollo di un'abitazione. Un attacco dal grande profilo simbolico, e in questi giorni abbiamo proprio visto la conseguenza di questo attacco simbolico, quindi questa Russia che, come abbiamo appena detto, dice ora ai diplomatici: lasciate la capitale ucraina, avverte gli stranieri di abbandonare la città per ragioni di sicurezza. Quindi sì, è un attacco il cui profilo simbolico, mediatico, è probabilmente al momento la parte più significativa, ed è anche un modo probabilmente per la Russia di Putin di riprendere l'iniziativa dopo che il fronte appare, soprattutto in questi primi 4-5 mesi del 2026, appare quasi completamente immobile. Ed ecco quindi che bombardare Kiev lanciando anche un attacco con un profilo così notevole come quest'ultimo rappresenta un modo in parte anche per il Cremlino di continuare a dimostrare che la guerra sta andando nella sua direzione, anche se dalle trincee un po' questo non si direbbe.
1: Andiamo allora a vedere, diciamo, quella che è la visione, quelle che possono essere le motivazioni russe. Buongiorno anche ad Alberto Zanconato.
9: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Dunque Alberto, perché questo attacco? Perché usare tra l'altro un missile intercontinentale capace di trasportare testate nucleari? Non ne aveva chiaramente a bordo, ma sarebbe in grado di farlo. Il messaggio qual è e soprattutto per chi è questo messaggio?
9: Ma probabilmente è un messaggio altamente mediatico, è un messaggio indirizzato soprattutto ad un uditorio all'interno della Russia, soprattutto quell'ala militarista, quell'ala sicuramente a favore del Cremlino, ma che spesso è critica delle azioni dei vertici militari. Parliamo soprattutto degli osservatori militari che gestiscono dei canali Telegram che hanno centinaia di migliaia, a volte milioni di follower, e questi sono spesso i più critici appunto verso il Ministero della Difesa, verso i vertici militari, e probabilmente è quello che in questo attacco, in cui sono stati usati appunto i missili Oreshnikovs, missili balistici ipersonici, altri missili ipersonici, in particolare i Kinjal che vengono sganciati dagli aerei e i Zircon che vengono lanciati dalle navi nel Mar Nero, e tutti si chiedono, soprattutto questi osservatori specialisti si chiedono a che cosa serva veramente un bombardamento di questo genere, quando il pericolo maggiore oggi da parte dell'Ucraina viene per quanto riguarda la produzione e l'utilizzo dei droni, che colpiscono non solo le truppe russe al fronte, ma soprattutto colpiscono all'interno della Russia strutture vitali come raffinerie, centri militari che si trovano fino a 1500-2000 km dal confine. Allora gli osservatori specialisti dicono che l'uso di missili di questo genere non aiuta, sicuramente non serve a colpire i centri di produzione e di ricerca di questi droni che sono sparsi, sono nascosti in varie parti dell'Ucraina, ma servono appunto soprattutto come messaggio mediatico rivolto a quella parte interna appunto che vorrebbe uno sforzo maggiore, vorrebbe un intervento più duro nei confronti dell'Ucraina. Abbiamo visto che il Ministero degli Esteri russo ha detto che continueranno anche le rappresaglie, e invitando i cittadini stranieri a lasciare Kiev, dicendo che verranno presi di mira centri decisionali. Ieri va sottolineato il capo della Commissione Difesa e Sicurezza della Duma, della Camera Bassa del Parlamento russo, che si chiama Kartapolov, ha detto che però tra questi centri decisionali che verranno presi di mira non ci saranno gli uffici di Zelensky e non ci sarà il Parlamento ucraino. E quindi, diciamo, da un certo punto di vista un messaggio un minimo più distensivo rispetto alle minacce dei giorni precedenti.
1: un messaggio più distensivo, Davide, ma questi attacchi russi su infrastrutture civili, quindi anche appunto diciamo zone, come dicevi tu, fino ad oggi che erano state diciamo risparmiate da questi attacchi, al di là dell'effetto sicuramente di terrore, di paura sul momento, sono davvero efficaci, considerando appunto, come diceva anche Alberto Zanconato, che il conflitto in questo momento si gioca soprattutto con i droni e che l'Ucraina, vale la pena ricordarlo, in questi anni di guerra ha sviluppato delle enormi competenze a livello sia di difesa ma anche di attacco con i droni, ed è in grado, anche con un aiuto dall'esterno, di capire, di prevedere come, dove e con quanta forza colpiranno i russi.
8: Diciamo che dal punto di vista strategico questi attacchi russi certamente producono dei risultati. Ci sono attacchi contro le aziende produttrici di armi, anche se, come abbiamo ricordato appunto, molto la produzione di droni è altamente decentralizzata. Forse avete visto nelle immagini dell'ultimo attacco contro la capitale Kiev, avete visto le immagini di questo mercato e di questo centro commerciale completamente distrutti dai missili russi. Quella è la stazione metropolitana di Lukyanivka, che si trova proprio davanti alla Artem, che è una fabbrica di armi che si trova a Kiev ed è uno dei principali bersagli russi nella capitale. Però il punto è che, nonostante questi attacchi, nonostante certamente siano dei successi, anche quando per esempio i russi colpiscono le linee ferroviarie ucraine, è molto difficile vedere una chiara relazione tra questi attacchi e una qualsiasi diminuzione della capacità bellica ucraina. Insomma, sembra un po' che questi attacchi sono un po' come punzecchiare la macchina da guerra ucraina con un ago. Sì, certo, vengono inflitti dei danni, ma non è che per questi attacchi gli ucraini sono privi di armi a fronte o si trovano con droni, con meno droni di quanti ne avevano prima. E non a caso vediamo anche i russi cambiare molto spesso obiettivo della loro campagna aerea. Quest'inverno attaccavano giacimenti di gas e centrali elettriche, adesso sono passati appunto alle fabbriche di armi. Gli ucraini temono che in estate magari ci sarà un ulteriore spostamento di obiettivi contro le infrastrutture idriche. Però cosa ci dice questo continuo cambiamento di obiettivi? Che naturalmente nessuno di questi settori presi di mira viene completamente distrutto dall'aviazione russa. Gli ucraini hanno il tempo di effettuare riparazioni e in qualche modo il sistema va avanti. Non è chiaro se la Russia continui a cambiare bersagli perché non riesce a distruggerli e quindi prova a colpire un settore più debole, o se perché ci sia semplicemente molto disordine nella pianificazione strategica russa. Però i risultati sono questi. Ovviamente però c'è anche un altro lato di questa medaglia. Se la Russia, con tutta la sua produzione di missili, di droni, che è di un ordine di grandezza superiore a quella ucraina, non sta riuscendo a infliggere una significativa sconfitta strategica, cioè ossia non sta riuscendo con i suoi missili e i suoi droni a affamare l'esercito ucraino togliendogli armi e munizioni, è ancora più complicato pensare che gli ucraini, con molto meno potenziale di attacco dietro le linee, possano fare lo stesso alla Russia. Ed è molto difficile che gli attacchi ucraini in Russia siano qualcosa più che anche quelle punture di spillo a un gigante.
1: Ecco, su questo, Alberto Zanconato, degli attacchi ucraini in Russia, delle punture di spillo su un gigante, ma hanno comunque un effetto concreto sul paese, penso dal punto di vista psicologico, di questa idea di far sentire la guerra anche alla popolazione russa, oppure il fatto comunque che, come diceva anche Davide Maria De Luca, la Russia abbia aumentato di molto la propria produzione di armamenti, è questo magari quello che si sente di più in Russia. Insomma, la Russia come e perché sente la guerra?
9: Ne sente sicuramente per quanto riguarda i bombardamenti, quindi l'arrivo di droni ucraini sempre più avanzati, si sente i bombardamenti sulle raffinerie in particolare, che provocano cicliche carenze di carburante, la necessità per le autorità, anche per esempio nella Crimea occupata, di limitare l'uso, limitare le vendite di carburante di un certo livello per ogni automobilista. Ecco, questo si sente, si sentono per esempio i droni che arrivano a Mosca, fino a Mosca, a San Pietroburgo, che costringono spesso a fermare, a sospendere il traffico nei quattro aeroporti internazionali di Mosca, di ritardi di aerei, cancellazione di aerei, tutto questo si sente. Però poi alla fine, parlando con la gente, sentendo quello che la gente dice in giro, a questo ci si abitua e ci si è più o meno abituati, oltre al fatto che per esempio non c'è più stata una mobilitazione militare dopo quella del settembre del 2022 che aveva provocato un certo panico tra la popolazione maschile. Tutto questo non c'è stato perché la Russia ricorre sempre di più, ha sempre di più fatto ricorso ai contrattisti e praticamente quindi a professionisti da mandare in guerra. Ma quello che i russi sentono soprattutto, come i russi sentono la guerra, soprattutto dal punto di vista economico, c'è un'inflazione che ha continuato a salire e c'è stata un'economia drogata dagli investimenti militari che nei primi anni della guerra, in particolare nel 2023-2024, ha fatto esplodere il prodotto interno lordo di oltre il 4% all'anno. Nel 2025 si è cominciato ad avere una frenata all'1% del PIL, nei primi tre mesi del 2026 si è andati addirittura sotto, ha avuto un segno negativo il PIL, anche se di poco, ma insomma questi sono tutti segnali che si accompagnano all'inflazione galoppante. E di fronte a tutto questo c'è un deficit dello Stato che prima non c'era, del bilancio federale, dovuto soprattutto al calo dei prezzi del petrolio nel 2025, che ha fatto sì che il governo ha dovuto aumentare le tasse sul reddito a partire dal 2025 e all'inizio del 2026 aumentare l'IVA dal 20 al 22%, questo ha provocato ulteriori malumori, un'ulteriore alimentazione dell'inflazione. E quindi questo che i russi sentono soprattutto e di cui si lamentano e che fanno sì che probabilmente anche la Russia, seppure una potenza in teoria è superiore all'Ucraina, non possa però programmare una guerra che vada avanti indefinitivamente senza porre un limite di tempo, appunto.
1: Alberto, resto con te. È sempre molto difficile capire quella che è la reale volontà, quali sono le reali intenzioni del Cremlino dall'inizio di questo conflitto. Ma il 9 maggio, nel giorno della vittoria, quando la Federazione Russa celebra la sconfitta del nazismo e la fine della Seconda Guerra Mondiale, Vladimir Putin ha assicurato che la guerra sta per finire e ha affermato di essere pronto a incontrare Zelensky per firmare un accordo. C'è l'impressione, o è sbagliata, ce lo dirai tu, che il Cremlino, Vladimir Putin abbiano bisogno in un certo senso che si riesca a trovare una via d'uscita dal conflitto?
9: Beh sì, per i motivi che citavo prima, sicuramente anche la Russia ha bisogno di un negoziato, ha bisogno comunque di porre fine in qualche modo a questo conflitto. E quello che si sente anche dai sondaggi presso la popolazione, in particolare del centro Levada, che ricordiamo è un centro statistico bollato come agente straniero dalle autorità, quindi non sospetto di connivenza con il Cremlino, e secondo questi sondaggi la maggior parte della popolazione vorrebbe una fine negoziata di questa guerra, anche se poi bisogna vedere a quali condizioni. Chiaramente c'è sempre pur sempre una maggioranza di popolazione in questi sondaggi che dice che comunque la Russia non deve cedere rispetto ad alcune, almeno delle sue richieste. E Putin il 9 maggio ha detto appunto che la Russia rimane pronta a negoziare non solo con gli Stati Uniti ma anche con l'Europa. In realtà questa è stata una risposta al Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, che in quella settimana per due volte ha detto che è tempo per l'Unione Europea di avviare un dialogo con la Russia. Appunto Putin ha detto siamo pronti, E soprattutto la Russia evidenzia, sottolinea che si è fermato, praticamente si è congelato ogni sforzo di mediazione da parte degli Stati Uniti, che aveva portato nei mesi scorsi ad incontri trilaterali tra gli inviati americani, ucraini e russi. E Putin, anche le autorità russe, hanno avuto anche parole abbastanza critiche nei confronti degli Stati Uniti, e accusano gli Stati Uniti di continuare a fornire comunque armi all'Ucraina, pagate pur sempre dagli europei, ma soprattutto di continuare anche una collaborazione in campo dell'intelligence con l'Ucraina. E del resto, pensare che gli ucraini possano colpire obiettivi a quasi 2000 chilometri dalla frontiera, obiettivi strategici come raffinerie, come basi militari, senza informazioni di intelligence straniera, occidentale e anche statunitense, è impensabile. Quindi c'è questo atteggiamento critico che si sente sempre di più da parte di Mosca nei confronti di Washington, e soprattutto questa lamentela per uno sforzo di mediazione che si è in sostanza arenato con l'impegno americano nel Golfo Persico, nella guerra nel Golfo Persico. Per esempio, fino a qualche giorno fa il Cremlino diceva che era atteso un nuovo arrivo degli inviati americani Witkoff e Kushner in Russia nelle prossime settimane. Ieri il viceministro degli esteri Rybkov ha detto che invece per adesso non c'è nessun sentore che Witkoff e Kushner arrivino nella capitale russa.
1: Quindi Davide Maria De Luca, l'accusa russa agli Stati Uniti di essersi defilati per quanto riguarda i negoziati, di sostenere a livello di intelligence comunque le forze armate ucraine. L'Ucraina in questo momento dà l'impressione di essersi abituata, se così possiamo dire, al conflitto e di riuscire in un certo qual modo a resistere e di non avere un'impellenza, di non avere una necessità impellente di trovare un accordo, detto che chiaramente tutti vorrebbero in Ucraina la fine di un conflitto. Insomma, l'Ucraina resiste anche grazie agli aiuti esterni.
10: Sì, quando è stato ottenuto poche settimane fa il definitivo via libera al prestito europeo da 90 miliardi di euro destinato a coprire il fabbisogno finanziario del governo ucraino per il 2026 e anche per il 2027, di fatto il problema principale che a breve termine avrebbe potuto causare forse quasi una bancarotta del governo ucraino è stato risolto, e questo dà autonomia a Kiev ovviamente per continuare il conflitto. Ci sono altre scadenze economiche nei prossimi mesi, in particolare Zelensky ha molto bisogno di ottenere un nuovo prestito dal Fondo Monetario Internazionale e proprio in questi giorni sta facendo un sacco di riunioni anche con le forze di opposizione per cercare di rimettere insieme in qualche modo una maggioranza parlamentare. Il Parlamento ucraino ormai da diversi anni funziona molto male, molto spesso manca il numero legale, la maggioranza di Zelensky zoppica. Ma insomma, il presidente sta cercando di mettere insieme una coalizione per approvare le riforme richieste dal Fondo Monetario Internazionale e quindi avere un altro po' di respiro grazie al prestito da parte di questa istituzione internazionale. L'ostacolo principale per il proseguimento della guerra da parte di Kiev è ovviamente il reclutamento, la mobilitazione. Questo è il settore nel quale il governo ucraino ha le maggiori difficoltà. Abbiamo letto, sappiamo che c'è una importante crisi di diserzione, molto spesso i soldati lasciano l'esercito, molto spesso ritornano nelle forze armate, però c'è questo problema, c'è molta gente che si sottrae al reclutamento che spesso ricorre a maniere molto brutali, persone prese proprio per la strada dai reclutatori. Però sembra che nonostante tutte queste difficoltà, almeno la situazione si sia parzialmente stabilizzata e le unità ucraine di prima linea non si lamentano più come facevano in passato della mancanza quasi completa di rimpiazzi di nuove truppe. Quindi sì, l'Ucraina, come dire, ha ancora l'energia per proseguire il conflitto nel prevedibile futuro, come d'altronde sembra avere la Russia. D'altro canto però sembra ormai abbastanza chiaro che almeno per il momento l'orizzonte temporale del presidente Zelensky è più o meno questo autunno. Questo è, come dire, ciò che per il momento la leadership ucraina pensa sia il punto fino al quale bisogna continuare a combattere. Novembre, dopo le elezioni di mid-term negli Stati Uniti, che sperano a Kiev, ridaranno la maggioranza ai democratici, quindi a un partito americano più favorevole a Kiev. Poi novembre, la fine dell'estate, ritorno dell'inverno, nuovo stop all'offensiva russa, e forse questa è l'ultima speranza che hanno anche qui a Kiev. Forse magari questo novembre segnerà anche l'insorgere di problematiche economiche, sociali o politiche di maggiore portata anche in Russia, e favorendo così ancora una volta le trattative, e quindi Kiev. Insomma, è un po' questo. Probabilmente l'Ucraina ha forza per combattere ancora 1, 2, 3, 4 anni, però al momento concretamente la leadership ucraina punta a novembre, resistere fino a novembre, quando le condizioni politiche internazionali potrebbero essere molto diverse.
1: Quindi Davide, resto con te. Condizioni politiche internazionali, quanto è importante l'asse Kiev-Bruxelles e quanto è importante l'asse Kiev-Washington? Sappiamo che Bruxelles sta valutando trovare, diciamo, un mediatore europeo tra Russia e Ucraina, ma gli ucraini sono stati molto chiari: senza gli Stati Uniti non è possibile trovare un accordo. Quindi i due attori, Stati Uniti, Washington e Bruxelles, Unione Europea, sono entrambi importanti per Kiev.
10: Esatto, hai centrato assolutamente il punto. Quello tra Bruxelles, Kiev e Washington sembra quasi un triangolo amoroso da film romantico, in cui nessuno ama la persona giusta e tutti si inseguono disperatamente. Come hai detto tu, Kiev sottolinea continuamente, quasi rischiando di inacidire i rapporti con gli europei, sottolinea sempre che gli Stati Uniti sono fondamentali, che non si può prescindere dagli Stati Uniti, e che Kiev, come dire, nonostante tutto quello che Trump può dire o fare sull'Ucraina, Kiev non intende rescindere questo legame che ritiene centrale e fondamentale. Però d'altro canto, nella pratica, quelli che stanno sostenendo l'Ucraina e permettendo all'Ucraina di continuare a combattere sono gli stessi europei, sono gli europei che hanno pagato questi 90 miliardi di euro, pagheranno questi 90 miliardi di euro per aiutare l'Ucraina, e che stanno anche comprando armi americane con i loro soldi per poi farle arrivare in Ucraina. E d'altro canto gli Stati Uniti non sembrano molto interessati al momento, almeno all'Ucraina. Zelensky ha lanciato ogni sorta di ponte nei confronti di Washington, dalle offerte di collaborazione sui droni, anche con l'ipotesi di aiutare gli Stati Uniti contro l'Iran, tutta una serie di tentativi che gli Stati Uniti hanno quasi sempre respinto, e appunto ancora una volta gli ucraini sperano che questo possa cambiare con le elezioni di medio termine negli Stati Uniti il prossimo novembre. In tutto questo l'Europa finisce per fare un po' la Cenerentola, a volte un po' snobbata da Kiev, snobbata anche dagli Stati Uniti, e soprattutto perennemente divisa e un po' in difficoltà a presentare un fronte unito. Lo stiamo vedendo proprio in questi giorni, in cui il ritiro americano dalla mediazione ha un po' aperto la porta all'emergere di una qualche figura di mediatore europeo. Insomma, potrebbe esserci un po' un cambio della guardia nel chi sovrintende ai negoziati di pace tra Russia e Ucraina. Però l'Europa resta divisissima sul trovare effettivamente un nome per ricoprire questo incarico di mediatore. Abbiamo visto che ci sono stati più o meno diverse autocandidature, il presidente della Finlandia, per esempio, o anche l'alta rappresentante diplomatica per la UE, Kaja Kallas, però in realtà molti paesi europei sono abbastanza contrari all'idea di aprire i negoziati con la Russia, i paesi baltici, la Polonia, il ministro degli esteri polacco lo ha detto esplicitamente: questo non è il momento di trattare. Polonia, paesi baltici, gli alleati più stretti dell'Ucraina, in questo momento vedono la guerra non molto diversamente da Kiev, dicono: cerchiamo di arrivare fino a questo autunno, quando la situazione in politica internazionale interna russa sarà diversa, inutile trattare ora se a novembre avremo la Russia in una situazione molto molto più difficile. E in questo ovviamente poi ci sono i paesi dell'Europa invece occidentale, meridionale, Francia, Italia, Spagna, che invece vedrebbero molto che verrebbero di buon occhio invece la possibilità di iniziare trattative più serie con la Russia. Da questo fronte è arrivata ad esempio la candidatura di Mario Draghi a rappresentante europeo in queste trattative. Però appunto l'Europa resta divisa su questo dossier, passi avanti se ne vedono pochi, ed è molto probabile che, insomma, da questo punto di vista l'estate resterà una stagione interlocutoria in cui di passi concreti avanti non ne vedremo tantissimi.
1: Alberto Zanconato, lo ricordo, corrispondente ANSA a Mosca. Te è un po' la stessa domanda che ho fatto a Davide Maria De Luca. Questa relazione tra Mosca e Washington, insomma, sono lontani, ne accennavi tu prima, i tempi di Anchorage in Alaska, quando lo scorso agosto, ce lo ricordiamo tutti, Trump e Putin camminavano quasi a braccetto e il presidente statunitense prevedeva una soluzione del conflitto in tempi brevi. Ecco, quei tempi sono lontani e Mosca in realtà sembrerebbe aver aperto un po' la porta a dei colloqui con un mediatore europeo, aveva fatto il nome dell'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder. Come leggere queste dichiarazioni? L'Europa, lo ricordiamo, per la Russia è il nemico per eccellenza.
9: È il nemico per eccellenza, anche l'amico. Non dimentichiamo che i russi si considerano soprattutto europei, parte della famiglia europea in un certo senso, anche se sembra un poco contraddittorio dire questo di questi tempi. E però ricordando appunto il vertice che c'era stato l'anno scorso in Alaska tra Putin e Trump, e poi seguito da un incontro alla Casa Bianca dei paesi europei che accompagnarono Zelensky alla Casa Bianca, e per la Russia tutto questo significa che ad Anchorage ci si era messi d'accordo tra Trump e Putin per una certa soluzione che prevedeva la cessione di territori, in sostanza la cessione di tutto il Donbass da parte dell'Ucraina alla Russia, che poi invece gli europei, accompagnando Zelensky alla Casa Bianca, fecero fallire tutto questo. E quindi la polemica resta sempre molto viva, molto accesa da parte del Cremlino nei confronti dell'Unione Europea, però allo stesso tempo ci si rende conto che con l'Unione Europea bisogna fare i conti, bisogna parlare, soprattutto adesso che ci sono questi segnali di voler aprire un dialogo con Mosca. E già il fatto che ci siano delle dichiarazioni come quelle appunto di Antonio Costa, che si parli di un possibile negoziatore, questo significa comunque che alcune cose all'interno dell'Unione Europea si stanno muovendo. Ecco, il nome fatto da Putin, quello di Gerhard Schröder, che fra l'altro è un suo amico personale, era un po' forse una provocazione, e ieri proprio i russi lo hanno detto ancora, hanno detto ma Putin rispondeva semplicemente a una domanda.
1: Era un'idea, era una proposta, sì, era una butade.
9: Esatto, però si rimette a quello che decideranno i paesi europei. E rimane aperto appunto a negoziati.
1: Beh, vedremo se eventualmente e quando si potrà ripartire con i negoziati. Ormai ci siamo abituati un po' tutti, purtroppo, al conflitto in Ucraina. Torneremo sicuramente a Modem a parlarne. Per il momento la nostra puntata termina qui. A tutti voi all'ascolto, grazie di essere stati con noi e l'augurio di una buona giornata.
11: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 9. Il radiogiornale.
12: Buongiorno da Vera Pellandini. Cifre record per l'AVS, più di 2,5 milioni le rendite versate l'anno scorso. Sotto pressione il finanziamento, ma anche gli affiliati, un terzo si trasferisce all'estero. Pioggia di ricorsi, lunghi, fuorvianti e senza possibilità di riuscita, è colpa dell'intelligenza artificiale, sempre più usata per scriverli, denunciano alcuni tribunali cantonali. In Texas vince l'outsider Paxton, l'appoggio di Trump ancora una volta determinante nelle primarie repubblicane, a meno di 5 mesi dalle elezioni di metà mandato. E per lo sport, mondiali di hockey, altra vittoria per la Svizzera, che ha battuto anche la Finlandia 4-2, chiudendo in testa la fase a gironi. Giovedì i quarti contro la Svezia. Il numero di beneficiari di rendite AVS continua ad aumentare in Svizzera. Nel 2025 sono state versate per la prima volta oltre 2,5 milioni di rendite di vecchiaia. Circa un terzo viene erogato all'estero. Da Berna, Anna Valenti.
13: È la fotografia di un paese in transizione demografica alle prese con una popolazione che invecchia sempre di più, e i dati AVS lo riflettono chiaramente. A fine 2025 l'assicurazione vecchiaia superstiti ha erogato circa 2,6 milioni di pensioni, mai così tante, oltre 40.000 in più rispetto all'anno precedente, complice l'allungamento della speranza di vita. Dal 2001 il numero dei pensionati in Svizzera è più che raddoppiato. Tra i dati più interessanti, circa un terzo delle rendite viene versato all'estero. Ex lavoratori stranieri rientrati nel loro paese d'origine, ma anche svizzeri che scelgono di trascorrere il loro buon ritiro fuori dei confini elvetici. La maggior parte di queste rendite va nei paesi confinanti, con quote rilevanti verso Spagna e Portogallo. Spesso si tratta di una scelta quasi obbligata per mantenere una buona qualità di vita. Cresce infatti il numero dei pensionati in difficoltà finanziaria. Oltre 230.000, circa 1 su 8, dipendono da prestazioni complementari per coprire il fabbisogno vitale. Nonostante ciò, i conti della VS restano per il 5º anno consecutivo in nero. Nel 2025 le entrate hanno superato le uscite di 1,8 miliardi.

0: Sempre più confrontati con cause senza speranza e argomenti campati in aria. Gianluca Olgiati.
1: Casi in aumento, dossier più corposi. Sono i tribunali cantonali di Basilea Città ad attirare l'attenzione sul fenomeno, presentando il rapporto 2025. Già da qualche anno i grandi studi legali ricorrono all'intelligenza artificiale, sottolinea il presidente del Tribunale Civile di Basilea. Ora lo fanno anche le persone comuni. Questioni che prima venivano formulate su una pagina A4 con argomentazioni semplici, ora si presentano come cause articolate di diverse pagine, ha detto Patrick Müller ai microfoni SRF. Una serie di argomentazioni e appigli giuridici anche per quisquiglie. Per i tribunali significa lavoro in più. Il problema, dice Müller, è che dobbiamo rispondere a ogni punto sollevato con decisioni che diventano più lunghe. Anche davanti alla giustizia vale la solita regola. L'intelligenza artificiale va usata nel modo giusto, sottolinea il presidente del Tribunale d'Appello, Stefan Wulschläger. Non basta dire scrivimi un ricorso su questo tema, perché l'intelligenza artificiale lo fa, indipendentemente dal fatto che si abbia ragione oppure no. E nel caso di un no, al ricorrente rimangono solo le spese da pagare. La legge non vieta l'impiego dell'intelligenza artificiale davanti ai tribunali. Affidarsi solo a lei rischia però di costare caro.
0: Di giustizia si discute anche in Ticino. La Commissione Giustizia e Diritti del Gran Consiglio ha firmato i rapporti parlamentari che porteranno il Parlamento cantonale in giugno a nominare una lunga lista di magistrati. Questo mentre si attende dal governo entro fine anno la presentazione del nuovo sistema di nomina. Il servizio è di John Robbiani.
2: La lista di incarichi da attribuire nella giustizia ticinese è davvero lunghissima. 2 giudici del Tribunale d'Appello, 1 giudice dei provvedimenti coercitivi, 2 procuratori pubblici, 4 sostituti procuratori pubblici, 1 pretore della pretura penale e 1 procuratore pubblico straordinario. Le candidature per questi posti vengono vagliate dalla Commissione Giustizia e Diritti. Sentiamo la nuova presidente, la PLR, Cristina Maderni.
3: La Commissione aveva deciso di arrivare con delle proposte in maniera compatta e direi che c'è la soddisfazione di esserci riuscita a larga maggioranza.
2: Queste sono nomine ancora spartite politicamente in base al cosiddetto manuale Cencelli. Questa, Cristina Maderni, potrebbe essere l'ultima tornata di nomine con il vecchio sistema?
3: Come Commissione abbiamo fatto una mappatura di quello che sono le procedure di nomine nei vari cantoni, abbiamo fatto delle riflessioni nostre interne. Sappiamo che ci saranno presto altre nomine, non le so dire se sarà già avallato dal Gran Consiglio una nuova procedura.
2: E con che spirito e clima sta affrontando la Commissione questa sfilza di nomina, sapendo che in parallelo si stanno anche svolgendo i lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta su un caso che riguarda una nomina in pretura contestata? È stato lo stesso consigliere di Stato Norman Gobbi a parlare di combin. Stiamo parlando del caso Ospita.
3: La Commissione parlamentare d'inchiesta fa il suo lavoro in maniera indipendente. Cerchiamo di andare avanti lavorando con serietà e professionalità. Siamo arrivati a trovare una serie di nominativi sulla quale c'è la convergenza della maggioranza di tutti i commissari.
0: Israele ha intensificato le operazioni nel sud del Libano e condotto bombardamenti che nella giornata di ieri hanno provocato una 30 di morti. Un'escalation, quella condotta dallo Stato ebraico, che arriva in una fase delicata delle trattative di pace tra Stati Uniti e Iran, dopo gli attacchi americani dell'altro ieri e la risposta verbale delle autorità di Teheran. Queste ultime, intanto, dopo un blocco di 3 mesi, hanno parzialmente riattivato internet sul territorio iraniano. E intanto negli Stati Uniti si avvicinano le elezioni di metà mandato. Il ballottaggio per le primarie repubblicane in Texas ha confermato il controllo di Donald Trump sul suo partito. Il senatore Cornyn è infatti stato sconfitto dal procuratore generale Paxton, appoggiato da Trump solo pochi giorni fa. Ci dice di più il nostro corrispondente Andrea Vosti.
4: Tonight we just made history.
5: Ancora una volta l'endorsement di Donald Trump, arrivato a pochi giorni soltanto dal ballottaggio, si rivela determinante. Il procuratore generale del Texas, Ken Paxton, pur indebolito negli ultimi anni da una serie di scandali, dalle accuse di adulterio da parte della prima moglie a quelle di abuso di ufficio, travolge senza appello il senatore John Cornyn nel ballottaggio del partito repubblicano.

0: Gano.
1: President Trump is the leader of our party and his endorsement is the most powerful force in politics.
0: In carica dal 2002, John Cornyn aveva il sostegno dei suoi colleghi senatori e del leader repubblicano al Senato, John Thune, che per mesi ha inutilmente provato a far desistere Trump dall'appoggiare il controverso Ken Paxton, giudicato un candidato debole in vista delle midterm di novembre.
2: None of us control what the president does. He made his decision about that. That doesn't change the way I feel.
0: Nessuno può controllare quello che fa il presidente. Io di certo non cambio posizione, aveva detto Thune dopo l'endorsement annunciato da Trump. John Cornyn è soltanto l'ultimo membro della Camera o del Senato a non venire rieletto per l'intervento diretto del presidente statunitense, che così facendo punisce quei repubblicani considerati non abbastanza leali alla linea della Casa Bianca. In novembre Ken Paxton sfiderà così il candidato democratico per il Senato, James Tallarico, che ieri sera non ha perso tempo per accusare di corruzione il suo futuro avversario.
3: The most corrupt politician in America just became the Republican nominee for the United States Senate.
0: Il risultato di stanotte è comunque una chiara vittoria per Donald Trump, che pur politicamente indebolito da una serie di problemi, dall'Iran al costo della benzina, continua a godere dell'appoggio incondizionato della sua base elettorale.
4: Io mi fermo qui e vi lascio allo sport. Grazie per l'attenzione e buona giornata.
5: Lo sport.
6: Svizzera-Svezia ai quarti, Cari consegna il giro a Vingegaard. Buongiorno da Omar Meschal, partiamo dall'hockey su ghiaccio. Domani nei quarti di finale la lanciatissima nazionale svizzera affronterà dunque la Svezia. Svizzera che ieri, sotto gli occhi di Marco Odermatt, alla centesima presenza in nazionale di Capitan Josi, ha chiuso il girone a punteggio pieno battendo 4-2 la Finlandia.
7: Sette volte l'inno è riecheggiato all'interno della Swiss Life Arena. Sette successi pieni, miglior attacco, miglior difesa, due shootout, ma il bello deve ancora venire. Battuta anche sul piano fisico, atletico, la Finlandia, ulteriore prova di forza di un gruppo che vuole ben altro. I playoff sono lanciati, la squadra è amalgamata, cementata, al punto giusto, il cammino è ideale. Sotto subito nei quarti contro una Svezia non stellare, ma pur sempre la Svezia. È la Svezia dei giovani desiderosi di illustrarsi a livello internazionale. Dunque sulla carta perlomeno un ostacolo non proibitivo, ma da girare con estrema cautela e poi eventualmente evitando però il Canada in semifinale. E se terza finale di seguito ci sarà, che sia la volta buona.
6: Dita incrociate, insomma, questo era un commento di Lorenzo Boscolo. Gli altri abbinamenti dei quarti di domani sono il derby nordamericano Canada-Stati Uniti, rivincita della finale olimpica in programma alle 16:20, come Finlandia-Cechia alle 20:20, Norvegia-Lettonia. Nel calcio alle 21 a Lipsia, Crystal Palace e Rayo Vallecano si contendono la Conference League. Nel ciclismo ieri Jonas Vingegaard ha tinto di rosa le affollate strade ticinesi, ipotecando con la solo di Cari la vittoria finale al Giro d'Italia, portando a 4 minuti e 3 secondi il vantaggio in generale sul secondo classificato, l'austriaco Gall.
8: Era nei suoi piani cogliere la prima opportunità per vincere in maglia rosa, staccare gli avversari e spingerli alle sue spalle con un margine di sicurezza tale da metterlo al riparo dalle insidie delle ultime salite dolomitiche. Jonas Vingegaard ci è riuscito alla grande, infliggendo ieri sulla durissima salita conclusiva verso Cari un colpo già decisivo alla concorrenza nella classifica generale. Nella splendida tappa tutta ticinese di ieri, per il danese è andato tutto come aveva immaginato.
9: For me this is also a special place in Swiss.
8: Questo è un posto davvero speciale per me in Svizzera, ha detto al termine Jonas Vingegaard, e ci tenevo a fare una corsa speciale. Queste strade le conosco, il Ticino lo conosco perché ci ho vissuto ed è davvero un bel posto ed è bello correrci e vincere in questo modo. Ovvero vincere come i grandi del giro hanno saputo fare, con la maglia rosa sulle spalle. Una dimostrazione di forza che chiude ogni discorso sulla vittoria finale, assicurandogli un arrivo trionfale domenica prossima a Roma. Prima ci sono altre 5 tappe da portare a termine e tanta montagna ancora da scalare. Quella che servirà però solo ai suoi avversari nella lotta per i residui 2 posti sul podio conclusivo.
6: Contributo dell'inviato Giordano De Lucia, oggi 17esima tappa, 202 chilometri apparecchiati per una fuga tra Cassano d'Adda e la località trentina di Andalo. Tennis infine, in attesa di rivedere in campo domani Susan Bandecchi, tre sono le svizzere impegnate oggi nel secondo turno, Bencic contro la statunitense McNally, Golubic di fronte all'americana Parks e Teichmann opposta alla polacca Frech.
5: Vi segnaliamo code o forti rallentamenti dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio, da Magliaso verso Bioggio e da Gravesano verso Manno.
10: Buongiorno a tutti, bentornati all'interno di Casa Svizzera. Il nostro appartamentone chalet si apre ovviamente per tutti voi che giornalmente siete in tantissimi a seguirci. Noi di questa cosa ovviamente ne siamo orgogliosissimi, ma soprattutto vi ringraziamo tantissimo. Ma chi vi ringrazia tantissimo quest'oggi è lei, Alice Pedrazzini. Buongiorno.
5: Che poi ti dici, ma come mai? Ma noi due insieme, chi l'avrebbe detto che qualcuno si avrebbe voluto passare dalle 9 alle 10 tutti i giorni insieme?
10: Ma perché?
5: Ma che succede? Succede, sì. Forse perché non siamo mai sole, quindi
10: è vero.
5: Abbiamo sempre persone che ci passano a trovare, che si collegano con noi e che ci portano a spasso per la Svizzera. Ieri è passato, tra l'altro parlando di passare, il Giro d'Italia, l'abbiamo detto, oggi sono già in un tutt'altro posto.
10: Sì, sembra una grande giornata ieri, è veramente incredibile. Poi devo dire la verità, la Svizzera italiana si è presentata alla grande. Immagina le persone che vedono da tutto il mondo questa grande gara, aver visto quello che hanno visto, cioè un posto stupendo, tanto verde, tanto entusiasmo, tanta gente e soprattutto anche noi della RSI un po' ovunque.
5: Poi mi immagino anche ci siamo stati, il Pizzo Molare anche in Mondovisione, mi immagino,
10: bello.
5: O il Pizzo Forno, quando lo vedevo in Mondovisione dicevo incredibile. Abbiamo seguito questa giornata, loro sono già partiti ed è un po' come casa svizzera, come dei droni, questo drone che si sposta ovunque ed è vero che in un attimo hanno lasciato tutto, tra l'altro anche la strada, chi scende oggi da Molare ci ha scritto dicendo che è già quasi tutto pulito,
10: sì.
5: Gli striscioni, ecco, è tutto tornato alla normalità, ma anche una bella normalità.
10: Vero, ci piace anche quella.
5: Lasciamo anche noi Molare e andiamo in un altro posto,
10: sì.
5: Svegliamoci in un posto, ne avevamo parlato tempo fa, del
10: certo.
5: Fatto che noi abbiamo una particolarità in Svizzera che abbiamo un po' adottato dal Tibet, questi ponti tibetani,
10: sì.
5: Ponti sospesi, ne abbiamo tantissimi nella Svizzera.
10: Abbiamo anche un'esperta che abbiamo sentito, la nostra antenna
5: Isotta che ama i ponti,
10: Isotta.
5: Ma abbiamo qualcun altro che oggi ci permette di svegliarci davanti.
10: Che non è che ha dormito sotto il ponte,
5: chi lo sa?
10: Spero di no.
5: Sotto il ponte è un po' giù perché è uno di quei ponti sospesi tanto.
10: Hai ragione.
5: Magari...
10: ma chiediamoglielo. Davide Gagliardi, buongiorno,
11: ciao, bundì. No, non ho dormito sotto il ponte,
10: per fortuna.
11: Ma io sto urlando, si sono girate tutte le persone che sono attorno a noi delle altre regioni linguistiche, quando ho detto buongiorno hanno guardato verso di me, dicevo non ho dormito sotto il ponte, anche perché è su una gola e ci sono 100 metri di altezza, forse sarebbe stato un po' freddo lì. Comunque è lungo, questo dal sito della pendenta di questo, il più lungo dei Grigioni, è lungo come quello di Kurzut, 270 metri, confermate, vero Alice Fabrizio? Voi sapete le lunghezze?
10: Confermiamo,
11: totalmente, 270 metri. Prima parlavate del Piz di ieri, nei Grigioni mi hanno raccontato mille cime, mille Piz, il più alto Piz Bernina in Alta Engadina, 4.094 metri, poi Turigioni, 150 valli, circa 600 ponti che collegano queste valli, e poi i ponti invece della ferrovia retica, quelli forse più di 1.000, 615 laghi e tre lingue ufficiali, tedesco, italiano e romancio, 14% parla romancio, 13% parla italiano, 72,9% parla tedesco, un plurilinguismo vivo e lo racconterò nella trasmissione delle 10, quindi non solo una teoria ma una pratica, ma vivissimo anche nelle attività e nella vita quotidiana di molte persone, come in quella di Carmen Flap Cavegna, che lavora come capotreno per la ferrovia retica. Bundì, inizia romancio, Carmen, dai.
12: BND.
11: Già ho sbagliato.
10: Ciao Mario Gagliardi. Gagliardi, da anni fai gli altri e non hai ancora imparato a dire neanche Bundì.
5: No, in dialetto.
11: No, io adesso ti, tra virgolette, sorprenderò. Io ho imparato a dirlo in uno dei cinque idiomi, perché Carmen mi spiegherà che io l'ho detto in
12: tu l'hai detto, nell'Engiadina si parla così Bundi, in questa regione qua si dice Biendi.
11: Benissimo, vedi Fabrizio, io parlavo engadinese.
10: Allora, sei la nostra Nustorte.
11: Sì. Tra l'altro Carmen Flepp, ancora una curiosità linguistica, poi parliamo di te, ci diamo del tu, vero, come prima fuori onda, perché è giovanissima, anche lei mi ha detto ti do del tu, perfetto. Carmen Flepp, anche la parolina sì la dite non dite sì, dite in varie modi il sì o no?
12: Qui si dice yeah.
11: Però c'è un altro modo di dire sì, no?
12: Esatto. Qual esatto è?
13: Come si dice romana il sì?
5: Sì. Sta chiedendo a tutti, lì sta diventando esatto, il grande tema.
12: Qui si dice yeah.
11: E vedi, tre modi per dire sì, sì, ai, je. Vabbè, insomma, allora Carmen Flepp, scherzi a parte, lavora come capotreno da 31 anni, già, per la ferrovia retica. L'inizio com'è stato? Da dove sei arrivata? Come hai iniziato a lavorare sui treni?
12: Io ho fatto un apprendistato come CAFA, un bureau, e poi ho fatto autodidacta, sono venuta dalla ferrovia con 21 anni. Sono stata 23 anni alla Matterhorn Gotthardbahn e adesso da più 8 anni alla FIA ferrovia rettica, la piccola rossa, come si dice.
11: Ecco, intanto da questo tavolino rosso, Carmen, facciamo qualche metro più in là, mettiamo i piedi sull'inizio di questo ponte sospeso lungo 270 metri, perché Alice Fabrizio, sia Carmen che Davide Gagliardi, sottoscritto, sì, e Carmen Flepp
5: avete
11: hanno
5: paura
11: di camminare. Perché Carmen, una grigionese abituata a questi ponti sospesi, come fa ad avere ancora paura?
12: È venuto con gli anni, non l'avevo. Sono da circa 3 anni, penso che ha da fare con il mitem alter.
11: Con l'anzianità, no, con gli anni che passano.
12: Penso di sì, sì, sì.
11: Forse anche per me allora.
12: Penso di sì, Davide, sì.
11: Grazie, benissimo. Eppure, lavorando come capotreno per la ferrovia retica, di ponti se ne fanno tantissimi. Tra l'altro, molti turisti su queste tratte, come dice prima, in diverse tratte dei Grigioni. C'è ancora però uno di questi viadotti, uno di questi ponti, che a te, Carmen, colpisce ancora come fosse una turista?
12: Certo, ogni volta il Landwasserviadukt. E anche per me è un sogno, è proprio bellissimo. Molto impressionante anche per me, sì.
11: Però come capotreno non penso che possa fermarsi a fare foto, o qualche volta un po' così una fotografia la fa?
12: Fotografia l'ho fatto in inizio, quando ho cominciato dalla ferrovia retica, ma adesso guardo e è molto bello di vedere il piacere dei ospiti quando si va sul ponte, proprio bellissimo, proprio, sì.
11: A proposito di piacere degli ospiti, oggi siamo qui per parlare non solo di ponti architettonici ma anche ponti metaforici, quindi anche le colleghe e i colleghi delle altre regioni l'hanno definita una costruttrice di ponti, no? Tra i turisti, tra sì, i pendolari. Però io volevo un attimo mettere l'accento su questa cosa. È facile da dirsi, no? Dice, ah sì, perché lavora sul treno, costruisce ponti. Però in realtà cosa succede? La persona è lì, fa vedere il biglietto e il controllore passa, guarda, e non è che si chiacchiera tanto. Con Carmen Flepp è così o c'è qualcosa di diverso?
12: Per me il ponto è sempre un sorriso e buongiorno, oder grüezi miteinander. E per me il ponto ogni giorno, ogni treno. E così hai fatto il primo passo. E certo che prendo anche il tempo per chiacchierare con la gente, per informare se hanno domande. Io prendo tempo per fare il controllo. È un po' perché abbiamo tanti turistici. Io non devo fare il controllo in 10 minuti. Sai?
11: Ti prendi tutto il tempo.
12: Prendo il tempo perché io sono qua per i miei ospiti.
5: Che bello, che bello.
12: E questo è proprio un bel lavoro, se si può fare.
5: Tra l'altro,
11: dimmi,
5: Davide, avevamo fatto diversi giorni di collegamenti e dirette dalla Valposchiavo e effettivamente ci raccontavano anche che non è così facile avere questo ruolo sui treni. Bisogna anche studiare tutto l'aspetto della guida, anche quasi turistica, avere delle informazioni, delle nozioni, perché bisogna spiegare anche il proprio paese che si vede dal finestrino ai turisti, a chi è a bordo. È giusto? Anche lei ha fatto una formazione di questo tipo?
11: Sì, infatti voi anche venite formati ufficialmente dalla ferrovia retica per essere quasi delle guide turistiche, esatto. o lo hai fatto privatamente, questo autodidatta?
12: Ecco, no, quando facciamo l'apprendistato si riceve dell'informazione e anche più interessante se puoi dare l'informazione ai ospiti. Per esempio domani vado da Coira a San Moritz, sono tanti sudamericani e loro vogliono sapere qualcosa e sono un... dico, io sono proprio una, come un guida.
11: Guida quasi turistica. Ma c'è qualcosa che chiedono spessissimo per cui dici, ah, questa domanda ancora una volta, noch einmal?
12: Sì, certo, sono ogni giorno le stesse domande. Per esempio, sono già 40 minuti prima che il treno parta alla stazione, domandano da quale parte devo prendere, vedo meglio, sedermi. E poi dico sempre alla... da quale parte, così vedete il Landwasserviadukt, o se vedo dei ospiti che voglio fare delle foto, dico prendete questo vagone, potete aprire quale finestre negli altri, no? Sono di piccole informazioni, ma per loro sono molto importanti.
11: Fanno già parte del viaggio e rendono l'esperienza magica, fantastica. Però capita qualcuno senza biglietto, quindi che deve diventare un attimo, mi concedi la parola, un po' cattivella, e quindi dire guardi, devo fare la multa?
12: Sì, ogni tanto è così che devi dare la multa, ma anche questo con un sorriso e simpatia.
11: Però la persona non sorride, o come reagiscono in generale? Pagano senza problemi? O hai avuto qualche aneddoto magari poco simpatico?
12: Sono normalmente, perché io dico, io non sono un polizista, sai? Sì. E allora dico, ah ok, non avete biglietto, allora vendo il biglietto e sono 10 franchi di multa da noi, non sono 90 o 100 franchi, così 10 franchi non è così tanto, sai?
5: Davide, ormai sappiamo che
11: bello, che poco.
5: Però succede, no, vabbè, così comunque... bisogna capire anche che è un'esperienza ed è vero che si è anche più tolleranti in un'esperienza. Noi tra l'altro stiamo arrivando alla fine di questo collegamento, ce ne saranno altri nel corso di questa mattinata, perché oggi è quel giorno lì in cui le reti,
10: certo,
5: si sincronizzano.
10: Poi dalle 10 alla grande andremo avanti alla grande, lo ricordiamo,
11: dalle 10, certo.
10: Certo, ma soprattutto ricordiamo che questi magnifici 4 a marzo sono stati qui a sud dalle nostre parti, e ovviamente adesso abbiamo sentito da Davide che si sono trasferiti e continueranno, insomma, nel corso dell'anno, ed è una cosa che ci piace moltissimo raccontare anche all'interno di Casa Svizzera, anche perché voglio dire è la nostra identità, cioè è lì che parla. Quindi grazie mille a te Davide, a tra poco, grazie mille a Carmen,
11: grazie
10: che
11: Carmen
10: è stata
11: Flip,
10: bravissima.
12: Volentieri, bella giornata Davide, grazie.
10: Grande, grazie ancora, e rimaniamo presto, ovviamente presto in tema svizzero con Stephanie Heinzmann e la sua My Man Is a Mean Man.

0: Avanti!
1: Casa Svizzera.
0: E a Casa Svizzera continua la bellissima collaborazione con Ticino Wine, che esiste ormai da quando esiste il programma.
2: Sì. Ottobre, sì. Fabrizio, sì. Tu ridi e scherzi, ma Casa Svizzera sta per chiudersi per l'estate. Quindi
0: mi sento
2: ottobre.
0: Di dire che già il cuore fa male.
2: Ancora questa.
0: Ma torniamo, possiamo dire che siamo stati riconfermati.
2: È vero.
0: È incredibile anche questo.
2: È bello, sì, è bello, sì. È bello. Hai detto Ticino Wine, hai detto mercoledì, sì, è quel giorno lì in cui ci passano a trovare qua a Casa Svizzera delle persone che lavorano un frutto in particolare che poi diventa una bevanda, ma dietro c'è una storia, sono le storie di vite e oggi ci sono due persone che sono molto chiacchieroni, quindi sono molto contenta di averli qua.
0: Sì, noi siamo molto contenti di dare il benvenuto a Graziano Carrara, come va?
3: Bene, bene, una bella esperienza, grazie dell'invito e saluto tutti.
0: No, grazie a te, perché tra poco ci racconterai insomma qual è la tua storia di vite e insieme a te, ancora una volta come spesso capita, sopraceneri, sottoceneri, anche se qualcosina del sopraceneri è rimasto anche a Ralph Tyler, come va?
4: Benissimo, per intanto ancora bene, poi vedremo.
0: Ci mancherebbe.
2: Io ho una cosa, oggi vorrei iniziare chiedendovi a entrambi a 13 anni dove eravate. Cioè, per entrambi è stato un momento spartiacque, di solito il denominatore comune è un altro, ma qui per davvero a voi è successo qualcosa a 13 anni che ha fatto in modo che voi oggi siate qui. Partiamo da te, Graziano.
3: Allora, io sono nato a Gordola, ho vissuto sempre a Gordola e da piccolino io sono nato viticoltore. Famiglia da papà e famiglia di mamma. Però a 13 anni, dopo già una piccola esperienza col zio, ho iniziato a lavorare due vigneti della nonna da parte di mamma. E dopo da lì è iniziata questa grande passione e mi ha portato fino a creare la mia azienda vitivinicola.
0: 13 anni, insomma, sei ancora molto giovani, quindi immagino che all'inizio di questa grande avventura non sia stata la cosa più facile del mondo. Però se per 13 anni Graziano vuol dire questa cosa, per te i 13 anni che cosa vogliono dire, Ralph?
4: 13 anni era il momento quando sono sceso dall'Appenzello qua in Ticino con i genitori in macchina, perché tutti mi chiedono sempre con cosa sei sceso, dico in macchina, non per altri motivi, solamente perché ci siamo spostati.
2: Ma perché te lo chiedevano come sei arrivato?
4: Ma tanti mi chiedono ma come sei arrivato qua in Ticino, dopo dico, con la macchina, con i genitori.
2: Ma forse vogliono sapere come mai sei arrivato,
4: e
2: quando
4: dopo
2: dicono
4: dico,
2: il come.
4: Va bene, ma a 13 anni come si arriva? Di solito si va con i genitori, dico,
0: sì.
4: È sempre un po', pensano sempre
0: sì,
4: che c'è
0: il kayak.
4: C'era niente dietro, c'era proprio puramente un spostamento.
2: Così proprio, sì. Cosa li attirava del Ticino, i tuoi genitori dell'Appenzello?
4: No, mio papà è venuto giù a lavorato ancora un anno o due qua in Ticino, avevo cambiato il lavoro, è venuto qua, io per fortuna ho dovuto
0: accompagnare. 13 anni
4: logicamente, comunque, perché adesso, 13 anni
0: però appunto, a parte gli scherzi, a 13 anni c'hai i tuoi amici, la tua vita che comunque inizia, magari poi anche i primi amori, insomma, perché poi c'è l'adolescenza di un certo tipo e ti dicono tu devi cambiare vita, cioè dall'Appenzello al Ticino, cambiare via, venire, non è facile, quindi quando dici ho dovuto, io ti capisco. Ti
4: esatto.
0: Capisco quando parlo, è vero.
4: È così.
2: Però l'Appenzello non è un territorio in cui vedo, diciamo, delle etichette di vino che arrivano da lì. Quindi tu arrivi qui. Se Graziano nasce in una famiglia che ha più territori, addirittura ci dice il primo è quello della famiglia della mamma, quindi è molto in chiaro su quali erano i terreni con le viti. Tu invece, Ralph, com'è che arrivi al vino?
4: Bah, in poche parole era proprio un caso, perché siamo arrivati a Gordola. In quella famosa
2: Gordola, anche tu qui.
0: Vedi che torna
4: sì,
0: tutto.
4: Sì, Scalate, chi è proprio conoscitore della zona.
2: All'imbocco della Valle Verzasca.
4: Esatto, sì. E dopo davanti a casa, lì dove abitavo all'inizio, c'era una vigna. E già lì ha cominciato, poi ci siamo trasferiti, c'era un'altra vigna, poi a 16 anni ho detto, boh, adesso bisogna imparare qualcosa, no?
0: Certo.
4: E poi c'era quel famoso coso di cantiniere, che poi quello che fa il vino, sul giornale che cercavano apprendisti e... ho detto perché proviamo, andiamo a vedere com'è,
0: può essere un'idea,
4: è una scelta, così è un destino,
2: poteva essere qualsiasi altra cosa, non è che sentivi era faccio qualcosa della mia vita.
4: Esatto, io piuttosto volevo diventare direttore di banca o qualcosa dove rendeva un po' di più, nel senso
0: Beh, ma fai rendere il territorio,
4: sì, sì, sì, ma alla fine adesso è diventato proprio un, è diventato come un virus.
0: Perché ti ha preso tantissimo.
4: Non ti lascia, non puoi mollare.
2: Certo, è un virus che tu a 13 anni, Graziano, ti ha portato a lasciare. Io immagino a 13 anni cosa fanno i ragazzi, come diceva Fabrizio. Tutt'altro, quel virus lì ti portava a lavorare già a 13 anni.
3: Ma era una cosa normale, perché io sono stato sempre legato moltissimo al territorio. Dovete pensare che le famiglie in questi paesi come Gordola, tutti avevano il proprio vigneto, ma nessuno lo faceva come professione. Lo facevano il sabato, tutti facevano il proprio vino e il resto dell'uva la vendevano, in questo caso a Matashi. E quando c'era la vendemmia dovevo andare a far vendemmia un po' dalla parte del papà, un po' dalla parte della mamma, poi si andava in cantina di qua, in cantina di là,
0: ovunque.
3: Dopo che da qui è nata la mia grande passione della viticoltura. Sapete come sono le colline di Gordola, è abbastanza impegnativo.
0: Soprattutto da te sono proprio bella in pendenza.
3: Io dico sempre che la regola perfetta per tutti non c'è. Certo. Io mi sono trovato lì e la mia passione mi ha portato questo. Sono ben contento di questa scelta. È chiaro che a Mario a 13 anni, sì, anch'io sono andato in giro, né? Mia che sono stato in vigna tutto un dia noce, però sono contento della mia scelta. I primi anni, e ancora adesso, sono stati, ho fatto meno chilometri del collega.
0: Certo, questo lo immagino. Ma poi, come dicevi prima, la vostra è una storia che da un certo punto di vista ha a che fare con due situazioni del territorio totalmente differenti, perché lo dico sempre, siamo in un posto piccolissimo che però in realtà tra il sopraceneri e il sottoceneri hanno veramente delle differenze incredibili, anche già solo a livello di terra, cioè mi viene da dire questa cosa. Poi torneremo ovviamente su di voi, sulla vostra storia. Ora però balliamo un po', perché c'è Zucchero con la sua Baila
2: con la vista lago, perché è vero che in questo momento ci hai portati su, Graziano, da te l'uva, la vista del lago. Immaginiamoci,
0: il mancantone si vede anche il lago anche da là,
2: Gordola, Gordola, bene, partito tutto da lì, per
0: anche
2: entrambi.
0: Mancantone bene, allora.

0: Sotto la luna piena ci sono le viti, i vitigni, dei quali parliamo ormai settimanalmente da tanto tempo. Storie di vite che vanno ancora una volta a gordola, ma tanto indietro nel tempo. Perché Graziano, adesso mentre andava in onda il brano di Zucchero, ci ha raccontato una cosa che in realtà mi ha dato da pensare. Raccontaci di questa cosa del 1200.
1: Allora, questi vigneti sono i vigneti
0: siamo a gordola, giusto,
1: storici, ma tutta la sponda a destra del fiume Ticino sono i vigneti storici del Canton Ticino.
0: Sì.
1: Chiaramente sapete tutti che c'è la bondola come vitigno autoctono
0: nostro,
1: di
0: certo,
1: questa regione. Addirittura Gordemo si parlava ai tempi della bondola bianca. Non so se arrivo a trovarla, però qualcuno mi ha dato un indizio e vediamo in tempo di vendemmia se...
0: Ma che potrebbe essere un ritorno alle origini vere.
1: Sarebbe qualcosa di bello.
0: Aspita, come?
1: No, questi, dicevo che dal 1200 sono documentati questi vigneti, perché sapete che negli anni passati c'era questa adunanza della vicinia. Era un'adunanza dei uno pro foco che partecipavano, questa gente si riunivano e da lì ci sono dei verbali, certo, chiamiamoli così.
0: È una specie di Ticino già, wine dei vecchi tempi.
1: Si parlava già dei problemi della viticoltura, ma erano problemi semplici, non come adesso. Non si poteva raccogliere l'uva dopo una certa data e sono tutti documentati. Parlavo prima che a metà 1300 c'è un documento che dice che un viticoltore, un cittadino di Gordola, ha venduto un primo vigneto della storia,
0: attenzione,
1: a una famiglia Pedrassini di Campo Valle Maggia.
2: Magari
0: ne sai qualcosa?
2: Mio,
0: tuo.
2: Adesso vado a rivendicarlo.
0: Graziano, hai fatto veramente la cavolata del secolo, perché questa qua, come la vedi, Alice arriverà a casa tua con quel diritto.
2: Perché ce l'hai tu adesso quello?
1: No, non so.
0: Ah, non è mia to.
1: No, Zoresna Andrea vede ben in dolera, comunque lei abita
0: Gordola, sta tremando,
1: casa mia.
2: Graziano, andando indietro nel tempo, io vedo anche delle altre coltivazioni. Hai parlato della bondola bianca, la bondola che un tempo era diffusa ovunque, ma vedo anche il tabacco.
1: Sì, io e mio zio, quello che mi ha un po' aiutato o insegnato i primi all'ABC della viticoltura, siamo stati gli ultimi a avere il tabacco. Io dalla terza alla quarta media, la quarta media del primo anno apprendista, insieme a lui però io coltivavo il mio campo di tabacco, avevo 2000 metri di tabacco, c'era ancora l'essiccatoio dove poi si raccoglieva il tabacco. Vi ricordo che c'era un mio compagno di scuola che veniva alla mattina a infilare il tabacco e gli davo un tot, non mi ricordo più quanto, 20 centesimi al bastone per infilare il tabacco.
2: Più redditizio il vino a questo punto.
0: Dove andava il tabacco poi? Dove lo facevi andare? Tipo da Danemano, cosa così?
1: No, allora noi lo facciamo essiccare,
0: sì?
1: E poi dopo in una giornata umida a novembre lo toglievamo, si facevano delle balle, poi le portavamo qui a Balerna, alla Polus, poteva guadagnare qualcosa come ragazzi 13-14 anni.
0: Certo, curioso.
2: Ralph Tyler, siamo stati tanto a Gordola. Se andiamo nel Malcantone, invece, io vedo anche sulla tua maglietta, vedo Malcantone Wine Bandits, banditi. Che posto è il Malcantone? Perché hai questa maglietta? Perché è questo marchio tuo?
3: Ma sì, un marchio che ho inventato un po' io, perché si dice, la leggenda dice, se poi è vera o no non lo so, non
0: facciamo che
3: è
0: vera, dai,
3: facciamo che è vera.
2: Aspetta a vedere cosa dice.
3: Che c'erano tanti contrabbandieri così che facevano un po', o così ritiravano i banditi che andavano giù nel, non so, 200 anni fa, qualche secolo fa,
0: sì?
3: I banditi che si andavano a nascondere su là nelle valli, nei boschi, no? Per poi scendere di nuovo e fare un po' rubare un po' i ricchi, così, e tornare indietro.
2: Ma è per quello Malcantone?
3: Ma boh, non sono storico, io non vorrei.
0: Ma vieni dall'Appenzello, ma stai tranquillo.
3: Io sono appenzellese, quindi vedo sono molto. Anche l'Appenzello è stata un po' una regione molto, come si dice, è un po' simile. Per dire, io dico sempre Malcantone è un po' l'Appenzello del Ticino.
2: Che dici?
3: Perché un po' le colline, i prati, tutta la natura un
0: verde.
3: Po' è verde, sì, molto. A me mi fa ricordare molto l'Appenzello, dico sempre un posto che mi piace di più. Ci sono tantissimi altri posti belli, né? Però io dico che il Malcantone per me è un po' come l'Appenzello, come vecchio appenzellese. Posso dirlo, no?
0: Assolutamente, assolutamente.
3: E sono lì da 26 anni adesso, dal 2000 che sono lì, e mi sono trasferito dal Sopracenere, come avevamo detto prima, no? Da Preonzo alla fine. E mi piace, è bello il Malcantone, e si sente un po' quelle storiette lì, no? Anche se sono vere o no, non vorrei, forse c'è qualche storico in giro che lo sa, che ci dice che non è vero.
2: Poi però tu ci hai giocato, diciamo, vediamo anche l'immagine di un bandito.
3: È un po' ripreso quella storia lì dei briganti
2: Ralph, banditi. Proprio in questo senso, tu sei arrivato, diciamo, nel 1994, inizia un po' tutto. Fare il vino e lavorare la vigna, com'è cambiato nel tempo, anche rispetto al tuo tempo libero? Un tempo, mi immagino, lavoravi in un modo, oggi è molto simile, è cambiato tanto anche rispetto a quello che sta succedendo, a questo ambiente, come cambia?
3: Bon, bisogna forse dire che io ho cominciato come apprendista cantiniere, non viticoltore. Io ho fatto il vino sempre, e alla cantina Giubiasco, non so, forse qualcuno conosce ancora Adriano Petralli, il famoso storico direttore della cantina. E ho lavorato 10 anni con lui prima di andare via, e io i primi anni ho fatto solo il vino. Ho visto chiaramente i viticoltori che, come lui o altri che venivano da Gordola, dal Sementina, vedevo tante Sopracene, tutta la zona, avevo sotto controllo un po' tutto. Ho visto un po' come è sviluppato anche il grado zuccherino, era molto interessante vedere come è sviluppato al 94 solamente fino adesso, no? Perché si alza sempre, almeno fino adesso, poi adesso vedremo,
0: è vero,
3: e c'è un bel cambiamento. Poi ho deciso di andare via nel 2003. Sono andato al monastero di Einsiedeln a lavorare con i frati, no? Ho lavorato lì al monastero proprio sul lago di Zurigo. Era bello, anche era una bella esperienza.
0: Cosa facevi là?
3: Il vino, e lì ho cominciato a fare più la vigna, anche perché lì ho lavorato i vigneti sul lago di Zurigo.
2: Okay. Ma vivevi nel monastero?
3: Sì, del di Einsiedeln, no? Quello famoso,
2: con la biblioteca, certo. Meravigliosa.
3: Ho lavorato là dove era chiuso il coso, chiuso in cantina, sì. Non poteva entrare nessuno, era chiuso anche le donne, perché era proprio come si chiama,
0: bloccato. Sì
3: era quelle lì, quelle vecchie regole lì, e ho fatto il vino al monastero di Einsiedeln, e c'era soprattutto un pino nero,
2: ecco.
3: E quelle varietà svizzere tedesche per 3 anni, e poi sono tornato, ho cominciato per me mentre che lavoravo ancora per il Piamanino Agudo, ancora su nel Sopracenere.
0: Quindi facevo avanti e indietro tutto il tempo.
3: Facevo 5 anni, poi dal Malcantone andavo su Agudo a lavorare, e lavoravo la mia vigna qua in Malcantone.
0: E capì?
3: Ho fatto tutto un po', e poi lì era un po' lì, ho quasi avuto una crisi, perché non posso andare 18 ore al giorno, vado su alle 6 di mattina, lavoro fino alle 4 e mezzo, alle 5.
0: Gli spostamenti.
3: Poi dovevo spostarmi a fare i trattamenti qua dalle 5 fino alle 10 di sera, e fare tutti, certo, i lavori, ero tutto da solo. E dopo ho detto basta, non posso più, dopo 5 anni ho smesso.
0: E vai sul tuo, che esatto, è rimasto.
3: Dovevo
0: ancora
3: decidermi lì, altrimenti andavo in tilt, non so.
0: No, ma certo, ma sono veramente quelle pietre miliari delle quali parlavamo.
3: Sì, vecchia.
0: Certo, tra l'altro a proposito di varietà, che tipo di vino fai, che cosa hai a disposizione, Graziano?
1: Allora, tutti i miei vini si chiamano Gordola come etichetta. Non ho nomi a fantasia. Allora faccio tre rossi, il Merlot base che non fa legno, poi il Riserva che fa un anno nelle botti già utilizzate prima per il barrique, sarebbe il quinto anno, il sesto anno della botte.
0: Ecco, tra l'altro proprio qua un'etichetta, tra poco la commentiamo.
1: Poi ho il top della cantina, è il Merlot barrique, anche qui
2: non
1: lo vinifico tutti gli anni, l'uva deve arrivare a una certa qualità. E adesso questo che ho in vendita adesso il 2022, se vi ricordate l'estate 2022, come questa, che
0: roba,
1: sta,
0: esatto,
1: sta cominciando,
0: sembra
1: adesso
0: eccezionale, esatto.
1: E l'uva di questo vino, per chi conosce Grady Oexley, faceva 101,1 Oexley.
0: Tanta roba.
1: Quando è nel bicchiere si sente.
0: Te credo. Ecco, a proposito, io ho proprio in mano una di queste bottiglie, ma soprattutto quello che facciamo noi è raccontare l'etichetta, no? Ci sono sempre delle storie dietro a quella che è un po' la grafica. Hai voglia di raccontarcela, visto che tra l'altro lo ricordiamo, al momento non siamo in televisione perché sta per arrivare la grande partita del Roland Garros, torneremo domani, quindi avremo.
2: E sul Player 6 potete comunque.
0: E appunto, avremo comunque tutto questo da vedere sul Player 6, quindi quando volete. Ecco, dicevamo.
1: Allora, per chi mi conosce, sa che ho una grande passione per i sassi.
0: Sì.
1: È 40-45 anni che faccio muri dappertutto, nei vigneti, di qua, di là, in montagna. mia moglie dice che sono un piodon.
0: Ecco la passione. Lei ha la passione per lei per il sasso, certo.
1: Allora, queste etichette, allora, allo sfondo sono dei sassi del Canton Ticino, quello che hai in mano, certo, adesso te, sì, e Valle Maggia.
0: Sì, un bel granitone.
1: Poi c'è Indemini, c'è Lucomagno, c'è un po' di tutto. E invece dietro la controetichetta è tutto, okay, sono tutte uguali, e sfondo è Gneis dalla Valle Verzasca.
0: Ah, ma che bella questa cosa, interessantissima.
1: Non ho nessun grafico, sono etichette molto semplici.
2: È disegnato, diciamo stilizzato il grappolo d'oro disegnato, e la seconda bottiglia
0: anche sulla bollicina, guardala qua.
1: Ecco, sì, grappolo. Dopo continuo con, con quello che con i vini faccio io, il bianco di Merlot. Il bianco di Merlot che secondo me è il vino più difficile da fare, perché se il rosso abbiamo un bel prodotto, parlavamo prima del cambiamento della viticoltura, noi adesso stiamo andando siamo sempre un po' troppo precisini, perfezionisti, vogliamo sempre l'ultimo acino sempre perfetto. E oltre al bianco di Merlot vinifico anche un metodo Champenoise, un anno rosé e un anno bianco, però la caratteristica è che l'80% è uva Bondola, che io arrivo ancora circa sulle 20 quintali di Bondola, e adesso proprio ieri abbiamo messo dimora ancora 200 barbatelle di Bondola, e l'idea di aumentare.
2: Con queste temperature riusciamo, tengono anche
1: lunedì, andiamo a bagnare perché per forza. Ma abbiamo messo dimora tra tutto su 450 barbatelle, e adesso lunedì dedichiamo tutta la giornata in
0: annaffiare. Fa veramente tanto caldo, anche questa non è una roba proprio normale.
2: Ralph Tyler invece hai portato due bottiglie, una incuriosisce particolarmente.
0: Quale?
2: Quella a destra, vedo di qua, vedo destra, sì, tua, la mia tua, destra, la mia destra.
0: Allora, è una gioia d'autunno prima di tutto, ma raccontaci perché incuriosisce così tanto l'Alice.
2: Sembra un rosato frizzante.
3: Sì, hai visto bene. come si può vedere, è uno spumante fatto col pino nero molto diffuso, una varietà che si trova spesso sul Malcantone. Perché abbiamo un po', siamo un po' più in alto, no, rispetto agli altri posti in Ticino, 350, 600, 700 metri, e faccio il pino nero in rosso, però quello proviene soprattutto da Cademare, invece questo qui tutto il rosé lo faccio da lì a Novacio, Curio, in quelle zone lì, perché lì riesco a avere un'uva più fresca e un po' più, cioè, tanti aromi. E si presta molto bene per fare questo qui. Poi un vitigno tipico del Champagne, no? Il pino nero, non così rosé, però purtroppo io lo faccio le cose manualmente, non ho laboratorio dietro o qualcosa.
0: Ma guarda il cuore,
3: e con 6, 7, 8 ore di macerazione alle bucce per farlo un po' rosato è diventato così, così scuro. E
0: quasi rosso.
3: Esatto, e ha fatto la fermentazione in bottiglia, lo faccio io in cantina.
2: Tra l'altro, un'altra cosa che mi incuriosiva è che l'etichetta è divisa in due, non capita spesso.
0: Sì, spieghiamola. L'etichetta da dove arriva?
3: Idea? È una famosa tipografia qua a Lugano, sì, che mi fa le etichette e mi ha fatto venire l'idea di dividerla in due. Mi è piaciuto, ho detto sì, va bene, e da lì ho fatto tutti gli altri vini sono quasi divisi in due le etichette, solo quel Dives lì no.
0: Eccolo lì,
3: purtroppo
0: è
3: proprio l'eccezione però... che
2: va bene,
0: ma bisogna poi sai, ognuno ha il suo. Ecco, questo Dives che cos'è? Beh, io vedo appunto un Merlot, questo
2: un'etichetta nera con la scritta d'oro.
3: Esatto, è il vino di punta, no? È proprio un vino fatto 30 mesi barrique, 100% Merlot, facciamo appassire tutto in cassettine. Io dico solamente per spiegare alla gente che capiscono un po' di cosa stiamo parlando, è un po' il modo come l'Amarone, però non lo è.
0: Okay, no,
3: basta dire, perché non voglio avere problemi
2: tutto,
3: con qualcuno.
2: Non è quello.
3: Non è quello, ma è fatto un po'. Lasciamo passare 2 settimane e mezzo in cantina, in cassettine verdi, ma è questo vino qua che faccio così.
0: E poi tu hai Pinot, Merlot, poi ancora altre.
3: C'ho Mulot Turgau, c'ho il Chardonnay, c'è un po' di Pinot Grigio, e poi ho cominciato a fare qualcosa col Muscaris, quel nuovo vitigno, Piwi. Che è molto apprezzato, vedo che la gente piace.
0: Sì, è un po' il trend del momento, è vero, un po' moderno.
3: E ma abbiamo sempre più problemi con la meteo, così, con la pioggia, questo qua, sì. Il piwi. Parliamo sempre di bianco, eh. Pivi rossi non sono così un amico, però pivi bianchi mi piacciono.
0: Questo è vero, vedi la differenza però. Lui va avanti con la tradizione della bondola e la Beauty Modenta, e invece qua arrivano delle novità. Come la vivete a questa cosa di questi vigneti, di queste situazioni molto più moderne che magari si avvicinano un po' a quello che diventeremo dal punto di vista, come dicevi, climatico, no? Perché sta cambiando tanto.
1: E negli ultimi anni c'è stato questo grosso cambiamento. Ricordo negli anni 80 che vedevamo questo inizio di cambiamento, quei 2 gradi che per la viticoltura andava bene, adesso basta, siamo arrivati
0: al limite.
1: Adesso ci sono questi piwi, questi nuovi vitigni interspecifici, funzionano. Io intanto resto ancora sulla tradizione, perché anche dove sono io, anche i miei vigneti funziona. Variano dai 250 ai 450 metri d'altezza esposti. Io dico sempre che queste sono le zone del Merlot, Merlot.
2: Cioè, che però non ti fa andare in vacanza, Graziano. Immagino un tempo si poteva vedere il raccolto, cominciavi a vedere l'uva bella, dicevi beh, posso staccare un attimo, torno a settembre. Adesso non si molla niente l'estate,
1: niente.
2: È cambiato così?
1: No, è cambiata tanto.
2: Potevi
1: poi è chiaro che se aumenti la superficie, devi anche, insomma, l'impegno è tanto. Quest'anno sta andando abbastanza facilmente, perché la mattina ti alzi sempre bello asciutto. Vi ricordo l'anno scorso, il mese di maggio, ho fatto 21 giorni con acqua, da un minuto a tutto il giorno, e per noi è stato veramente complicato lavorare. Quest'anno si è prosciuccio,
0: sì, a parte un paio di settimane fa dove era freddino, brutto.
1: Un po' d'acqua sarebbe una bella
2: dovrebbe
1: cosa.
2: Arrivare, dovrebbe arrivare in teoria.
1: Vediamo, non speriamo troppa. Che non arrivi l'acqua.
2: Per le barbatelle.
0: Fai mia convinto, non sei convinto di sta roba qua. Preferisci così come sta andando?
3: Per il momento sei contento felice? Così com'è, però un po' d'acqua fa bene, come ha detto lui. Anch'io ho messo le barbatelle e ho il stesso problema come lui con l'annaffiare, perché ho messo anch'io 500 barbatelle.
2: Che vuol dire annaffiare manualmente o come?
3: In qualche modo, no? C'ho una bonza con un tubo che almeno riesco, perché anch'io faccio tutta viticoltura eroica.
0: E certo, anche lui è così,
3: trattori e bonze, chissà cosa, elicotteri o qualcosa.
0: Sì, questa cosa, ma permettetemi di dirla, perché spesso volentieri dici, senti dire, ma il vino è delle nostre parti e costa tantissimo. Ho capito, ma ragazzi, ma c'è un lavoro pazzesco dietro a quello che è un vino come il nostro, proprio per quello che è il nostro territorio. E già questa cosa fa la differenza. Ho detto una cosa giusta, ragazzi?
1: Allora, chi inizia una professione o chi porta avanti una professione come la nostra, in questi vigneti veramente impegnativi.
0: Caspita.
1: Io ho mai sentito qualcuno che calcola quanto costa le ore che si ha, che si fa. Io ho la fortuna che 25.000 metri di miei vigneti, che io gestisco 34.000 metri di vigneti, 25.000 sono di mia proprietà.
0: Sì, certo.
1: Allora negli anni ho investito tantissimo per migliorare questi impianti. Adesso vedo che diminuisce un po' il lavoro grazie a questo impegno di 40 anni.
0: Quello di sicuro.
1: Non so, chi viene a vedere i miei vigneti, penso che adesso sono dei bei vigneti in forte pendenza, però chi fa questa professione non guarda sicuramente tot ore, tot guadagno, perché sennò
0: si è fregato. Immagino sia la stessa roba anche per te.
3: Sì, esatto. Non, chi calcola ha già perso, non so, perché è inutile calcolare, altrimenti arrivi a, non so, a 3 franchi all'ora qualcosa.
0: Ecco, quindi, come direbbe Yoda, lavorare non calcolare. Questo è un po' il discorso.
3: Meglio di no.
0: Legato, meglio di no. Noi vi ringraziamo tantissimo per essere stati dei nostri. Grazie davvero, buon lavoro.
2: E poi quando ti chiedi cos'è la passione, mi sembra che in queste ultime frasi loro c'era. Fa capire, quando ti chiedi perché lo fanno, è la passione. Questo ce l'avete insegnato voi. Grazie che vi prendete cura anche nel nostro territorio. Questa è una cosa molto.
0: Grazie mille, Graziano Carrara. Grazie mille, Raf Tyler. E quindi a molto presto, l'appuntamento con Ticino Wine e soprattutto con Storie di Vite è per la prossima settimana, e per noi invece per domani.
2: A domani.
0: Ciao.

0: Rete 1.
1: In studio Daniele Coroneo. A Gaza ieri è stato ucciso il nuovo capo militare di Hamas, Mohammad Odeh. Fonti di Hamas hanno confermato la notizia e hanno aggiunto che il suo corpo è stato ritrovato e che oltre a Odeh sono morti la moglie e i figli. Mohammad Odeh è stato eliminato da Israele a pochi giorni dalla sua nomina a capo militare di Hamas. Il suo predecessore era stato ucciso una decina di giorni fa, sempre a Gaza. Aveva partecipato al massacro del 7 ottobre. La Svizzera perde il primato mondiale nei volumi di patrimoni offshore gestiti. Secondo uno studio di Boston Consulting Group, l'anno scorso Hong Kong ha superato la Confederazione nel campo della gestione patrimoniale transfrontaliera. Decisivo per questo sorpasso della piazza asiatica è stato l'afflusso di capitali provenienti dalla Cina continentale. In Corea del Sud è stato scongiurato al photo finish l'enorme sciopero di 18 giorni alla Samsung Electronics, che avrebbe potuto coinvolgere più di 50.000 lavoratori. Samsung Electronics è il primo produttore mondiale di chip di memoria. I lavoratori sindacalizzati hanno approvato l'accordo provvisorio che prevede dei bonus straordinari. L'intesa è stata raggiunta solo un'ora prima dell'inizio previsto dello sciopero. Arriva oggi a Berna Karol Nawrocki, presidente della Polonia. Eletto l'anno scorso con il sostegno del partito di destra PiS, Nawrocki sarà in visita di Stato in Svizzera per 2 giorni. In una nota il Consiglio federale afferma di voler approfondire le relazioni con la Polonia, che fra l'altro rappresenta il paese che riceve il secondo contributo di coesione più alto versato dalla Svizzera a favore di Stati membri dell'Unione Europea. Si conclude oggi la procedura di consultazione per l'istituzione di una piattaforma nazionale comune per lo scambio di informazioni tra le diverse polizie svizzere. Cantoni e partiti di destra e centrodestra sostengono in linea di principio il progetto. Ci sono però riserve dalla sinistra e da organizzazioni per la protezione dei dati che temono una sorveglianza di massa. In linea di massima favorevole anche la conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia, che sottolinea però il rischio di uno sconfinamento della Confederazione nell'ambito delle competenze dei cantoni. Oggi e domani in prevalenza soleggiato e molto caldo, con sviluppo di cumuli pomeridiani e possibili temporali isolati. Rimane in vigore fino alle 20 l'allerta canicola di grado 2 su 5 alle basse quote di Ticino e Moesano.
2: 4 lingue, 4 Sprache, un paese.
3: Un pays.
2: Cosa ci divide?
4: Qualcun separa.
2: Cosa ci unisce?
5: Und was uns
6: vereint. Et ce qui nous rassemble.
7: Les autres?
8: Die andere.
9: Ils autres.
2: Gli altri. Le Tour de Suisse.
10: Buongiorno, buondì, Davide Gagliardi, in diretta da Disentis Mouchetè, Canton Grigioni. Io sono a pochissimi metri dall'inizio del ponte sospeso. Già mi viene l'aria da fare, perché mi metto un po' di ansia. Dicevo, del ponte sospeso più lungo dei Grigioni, la pendente, 270 metri di lunghezza. Mi hanno detto apparentemente esattamente lungo come quello di Curzut in Canton Ticino, 200 metri più corto di quello in Vallese, che risulta il più lungo invece della Svizzera. Devo dire che salire è stabile, chiaramente, poi però c'è questa passerella sotto con una griglia e a un certo punto, giustamente da un punto di vista ingegneristico, inizia a traballare un po', e vedere sotto la gola 100 qualcosa metri sotto viene da respirare un po' così. Gabi De Gonda, la collega conduttrice di RTR, la padrona di casa oggi in questo Tour de Suisse dei Grigioni, sei già salita tu? Buongiorno.
11: Buongiorno, certamente, però sono arrivata solo fino alla metà, perché lì mi sono venuto un po' di mal di stomaco.
10: Ah, davvero, anche te? Comunque, brevemente, come mai questa volta? Io vi avevo invitati alla dogana di Bizzarone Brusata per parlare di confine, lo scambio culturale, i confini metaforici. Perché ci hai invitato qui proprio alla Pendenta?
11: Molto semplice, la Pendenta è un'attrazione turistica adesso che è inaugurata il 2024, è relativamente nuova, però abbiamo anche voluto scappare.

0: qui siamo in mezzo a una strada di pellegrinaggio, da qui parte da Costanza, passa di qui e va fino a Padova, poi si continua verso Roma. Per me è un luogo santo, un luogo di molta forza, un po' un luogo magico, siamo un po' più vicini al paradiso qua.
1: Oh, bella immagine, ti lascio perché fra poco avrai la tua trasmissione, dici solo come la inizierai in romancio, perché oggi vogliamo sentire anche le lingue, le tour de Suisse, ich das auch, se sao si, se le long, vai col romancio.
0: Yo, je vigele vous tots in bien cordial, benvegni, cao alla pendente a muste, bi che vous stais con us.
1: Grazie a Fitch. Allora, l'idea della pendenta è nata nel 2020 da un gruppo di appassionati locali con l'obiettivo proprio di avvicinare Montpellier e Disentis, un progetto che aveva radici ancora più lontane, già immaginato anni prima, leggevo, dal nonno di uno dei promotori. Il presidente invece dell'associazione che è nata per questo ponte, la pendenta, si chiama Christian Lorez ed è qui oggi. Buongiorno. Italiano lo parla Christian, vero?
2: Sì, un poco. Buongiorno.
1: Benissimo, se no facciamo la solita mélange, das ist kein Problem. Allora, Christian Lorez, questo nonno non mi sembra fosse il suo nonno, ma si ricorda questa situazione di un nonno di qualcuno che aveva detto abbiamo bisogno di un punt?
2: Sì, io giù la prima volta con il collega che vivono in questa parte ha detto io trovo una collegiazione per ogni giorno per accesso a Mustech.
1: Un collegamento, sì.
2: Un collegamento per l'accesso a Mustech. Und das war die beste, die Grundidee dieser Brücke.
1: Quindi semplicemente diceva l'idea principale è un collegamento per andare da quella, adesso io mi giro per guardarlo, quel paesino là sopra, perché rispetto al ponte sarà un 100-200 metri più in alto, quindi dove arriva la stradina, poi uno fa ancora forse un mezz'oretta a piedi, arriva su a Montpellier, ci saranno una quarantina di case là sopra, quindi relativamente poche persone. Allora mi dico, qualcuno avrà anche reagito dicendo ma come, un ponte sospeso con anche i costi che richiama solo per quelle persone là, è solo una mia idea o è successo davvero? Vedo che sorride Christian Lorez, l'ingegnere anche che lo ha costruito.
2: L'idea per 30-40 persone, un tal grande progetto, non è in realizzazione, ma oggi nella Svizzera ogni paese è collegiato con la col traffico pubblico, ma la volta che io sono stato qui dall'apertura una persona che vive come bambina da questa parte ha fatto un abbracciamento da me e ha detto se io vedo questa ponte al tempo che io sto andando a scuola io sono very sehr froh gewesen.
1: Ah, ho capito, sì, ecco. Allora, ha detto che quando l'hanno inaugurato l'anno scorso, vero? Inaugurato un anno e mezzo fa, una persona che abita là, un anziano, l'ha abbracciato, il promotore anche della costruzione, e ha detto bellissimo questo ponte sospeso, se ci fosse stato 60 anni fa quando andavo a scuola sarei stato felicissimo, perché chi abitava a Montpellier doveva andare all'ora di religione qui a Disentis, quindi doveva scendere tutta la valle, attraversare sotto la gola e risalire la valle, ma sotto doveva mettere i piedi nell'acqua o c'era un ponticello giù sotto là?
2: No, sotto sono pinte ponte, questa è la prima collegazione sulle Alps, war die erste Verbindung über die Alpen seit jeher.
1: Quella sotto qua nella gola?
2: Sì, sì.
1: Ma dai.
2: Sì, la prima collegamento, il monastero di Disentis ha fatto la collegazione per guardare che tutto sia in ordine. Alle Wirtschaftsmächte, Konstanz und Rom, waren immer über diese Brücke, also immer über diese Verbindung gegangen.
1: Dice che era la primissima, secondo appunto Christian Lorez, secondo la storia, il primissimo ponte, il primissimo collegamento per oltrepassare il fiume, la gola, qua sotto, è quella che noi vedremmo qui se ci affacciassimo, ma io non mi affaccio dalla pendenta, anche per collegare Disentis, Costanza, Roma, quindi qua si va indietro, il monastero di Disentis, dicevo, si va indietro di tantissimi anni. Lei, Christian Lorez, è stato proprio l'ingegnere che l'ha anche disegnato questo ponte?
2: No, la ponte non l'ha disegnata, sei un'altra facente che ha fatto. Io faccio il promotore della finanza, il promotore del progetto in questa parte qui, ma è stato molto interessante, io ho imprendisato tante vie di questo progetto.
1: Ha investito tantissima energia, ha detto appunto che si è occupato soprattutto delle finanze. Allora, quanto è costato? Lo possiamo dire, no? In soldi? Sorride, no? Perché a volte non si vuole magari svelare proprio la cifra. Quanto è costato?
2: L'ha costato 2.400.000. È stato das war die größte Herausforderung, das wir hatten bis zum letzten Tag. Bis zur Eröffnung war die Brücke noch nicht finanziert.
1: Ha detto che appunto 2 milioni

0: 400.000 franchi è costato, e la sfida più grande è stata quella di raccogliere tutti i fondi, i soldi, fino a poco prima dell'inaugurazione. Ma da dove sono arrivati questi soldi? Dalle istituzioni, dalla politica o da dove?
1: No, dalla politica siamo 30%, abbiamo giù di fa, ma un giorno fa, avevamo l'inaugurazione, abbiamo un telefono con la...
0: Un giorno prima dell'inaugurazione?
1: Sì, esatto, abbiamo un telefono con un'istituzione svizzera che ha detto: noi prendiamo e pagato il resto di voi.
0: Ah, bellissimo. E secondo lei che cos'è che questa istituzione che ha chiamato un giorno prima dell'inaugurazione ha detto paghiamo il resto? Cos'è che li ha spinti a donare e a investire in questo progetto? Questa istituzione, cos'è che li ha colpiti? Was hat sie beeindruckt, um diesen Anruf zu machen?
1: Noi siamo stati duro da sie zu überzeugen, und am Schluss genau den Grund weiß ich nicht. Wahrscheinlich wie wir gemacht haben, es ist ein Herzensprojekt von diesen dies für diesen dies, und am Schluss die große Ausstrahlung und die gute Idee.
0: Loro l'hanno convinti, e il motivo che ha spinto la fondazione, anche loro stessi, i promotori, non lo conoscono, ma pensano che sia veramente che questa istituzione ha capito con quale cuore, con quale forza hanno voluto promuovere la costruzione di questa pendenta, che poi è diventato anche però una grande attrazione turistica, quindi non solo serve per collegare e rendere più vicino il paesino là sopra con Disentis. Quindi adesso la lascio andare, perché fra poco dovrà andare anche dai colleghi delle altre regioni linguistiche per altre interviste in altre lingue. Ci avviciniamo però sul ponte prima di salutarla. Quindi la sensazione oggi nel vedere questo ponte con i media che ne parlano, was ist das Gefühl heute gerade, Christian Lorenz, uno dei promotori che ci ha messo anima e cuore?
1: Es ist einfach überwältigend, wie bei der Eröffnung. So viele Personen, die sich über das große Herzensprojekt von diesen dies erfreuen.
0: Ha detto che è come nell'inaugurazione, persone felicissime che sono contente. Oggi ne parliamo appunto con colleghe e colleghi, e quindi lui non può far altro che essere felicissimo di quest'idea. Quindi quel nonno famoso ebbe una bella intuizione.
1: Io non capisco.
0: Questo nonno, disse Großvater, der sagte, wir brauchen eine Brücke, hatte eine gute Intuition.
1: Genau, das war genau so. Und ich darf jetzt das entgegennehmen, aber gebe all das meinen Kollegen und vor allem allen Unterstützung weiter.
0: Vero, tutte le persone che l'hanno aiutato. Grazie mille, Christian Lorenz, arrivederci, alla prossima, bundi. Ascoltiamo una canzone, e tra l'altro oggi una canzone anche in romancio, però anche se non si capisce tutto il romancio, capirete che è una canzone molto conosciuta, perché qualche anno fa c'è stato un gruppo di una band della Svizzera che parla romancio, che ha preso diverse canzoni dei Beatles, questa è Eleanor Rigby, e le ha tradotte e rifatte in romancio. Si chiama Elena Ratti.

0: In diretta sempre qui da Disentis Mouchetè, dal ponte sospeso più lungo dei Grigioni, per questo secondo appuntamento con gli altri di Anderen, Les Autres, Ils Outers, Le Tour de Suisse. Oggi c'è un tema, il ponte, i ponti, ma non solo dal punto di vista architettonico, ma anche e soprattutto metaforico, ponti linguistici, quindi non potevano mancare la comunità del Romancio, è la più piccola in Svizzera. Per alcuni, per anni, delle voci, no? Dicevano: ah no, il romancio è dato per morto, prima o poi scomparirà. Ecco, è da anni, leggevo, che il numero dei parlanti è stabile, un 40.000 circa, e lo si può sentire in tutta la Svizzera anche grazie a una delle radio dell'SSR, ovvero la Radio Rumancia. Abbiamo sentito prima Gabi De Gonda, la conduttrice, bravissima tra l'altro anche con l'italiano, che è la terza, è una delle tre lingue ufficiali qui nel Canton Grigioni. A proposito di lingue, è passata a trovarmi di corsa, perché un attimo fa era in mezzo al ponte sospeso con la collega di SRF Heinz e parlava tedesco, adesso parlerà italiano. Maria Tacca Thomas Manec, che lavora come linguista, cioè esperta quindi di lingue, studiosa di linguistica, presso la RTR, che è l'unica unità della SSR che ha questa professione all'interno, credo forse anche l'unica nel campo mediatico in Svizzera, forse, almeno io non ho mai sentito di persone esperte di lingue che hanno proprio quella funzione all'interno di un gruppo mediatico. Marietta, buongiorno. È così secondo te? Ci diamo del tu essendo colleghi SSR?
1: Sì, buongiorno, grazie per l'invito. Sì, il mio posto è un posto particolare perché è unico nella SSR, e questo posto esiste perché il romancio è una lingua minoritaria e soprattutto è una lingua che non ha un grande spazio linguistico dietro di sé. La Svizzera italiana può guardare verso l'Italia, la Svizzera francese verso la Francia per dire il romancio, questo non è possibile nello stesso modo.
0: La tua lingua madre però qual è, Marietta?
1: È il romancio, è il sursilvan.
0: Sursilvan, perché sappiamo ce ne sono cinque tipi, quindi poteva essere un altro, però li parli e li comprendi tutti e cinque i tipi di romancio, più il romancio grigiun?
1: Sì, esattamente, sì.
0: Ah, perfetto, complimenti. Allora, più tedesco, francese, inglese e poi italiano?
1: Sì, italiano, il romancio grigiun, il sursilvan, ma gli altri idiomi non parlo, ma capisco tutto, sì.
0: E torniamo un attimo ancora un po' più magari concretamente nel dettaglio di questa professione di linguista all'interno della RTR. Com'è la giornata? Cioè, cosa fai esattamente, Marietta?
1: Sì, offro consulenze alla giornalista su questioni linguistiche, trasmetto conoscenze linguistiche in un formato interno per aggiornare le conoscenze linguistiche e sensibilizzare sulle discussioni linguistiche attuali, ma RTR non mantiene la conoscenza linguistica solo all'interno. Ogni settimana c'è una rubrica in cui offro spunti e spiego alcune particolarità del romancio, e una parte del mio lavoro è di formare parole nuove.
0: Ecco, su questo, anzi, prima volevo chiedere una cosa: sensibilizzare giornaliste e giornalisti che lavorano in romancio, cosa vuol dire con un esempio? Cioè, io deduco che non tutti conoscano il romancio grigiun, quindi completamente, o in che senso bisogna sensibilizzarli nella lingua, nella loro lingua? Ecco, non riesco a fare questo collegamento, perché lo penso in italiano, come se in RSI avessimo un esperto di lingua che vada a fare dei neologismi ogni giorno. Non è così.
1: No, sensibilizzare per queste tematiche è perché è una situazione particolare. Il romancio è una lingua minoritaria, quindi le persone che lavorano di RTR forse hanno anni fa, molto anni è passato che hanno trovato il romancio, e poi è anche per rinfrescare la parlata, sì, e anche le cose grammaticali.
0: Ah, vedi, perché qualcuno a volte lo chiama, è un dialetto, il tipo, il sursilvan non è un dialetto, perché ha anche proprio una forma grammaticale ogni idioma, no?
1: Esatto, sì.
0: Quindi un mondo, secondo me, per chi non lo parla, anche complesso. Facciamo anche qua un esempio, perché dicevo, Marietta Thomas Manec è responsabile anche della creazione di parole nuove. Cioè, arriva al mattino in ufficio e dice: devo inventare una nuova parola in romancio grigiun. È davvero così?
1: Non è proprio così.
0: Ah, ma non è così romanzata. Allora, raccontaci nel dettaglio cosa avviene.
1: Sì, per esempio per un podcast rivolto a giovani è emersa la domanda come possiamo dire schiatla
0: in una... un attimo che parla velocissimo, ma io devo capire le parole schiatla. Cosa vuol dire?
1: Sì, cioè i contenitori in metallo per le bibite.
0: Ecco, i contenitori è una latina, ma ci sarà già la parola in romancio, no?
1: No, non è la parola in romancio. A volte si usa anche la parola tedesca in romancio, büchse.
0: Sì. Quindi scusa, facciamo un riassunto perché voglio capire bene. Stavamo facendo un podcast in romancio per Radio Romancio, televisione romancia, e volevamo parlare di queste büchse, di queste lattine, e in tutti questi anni nessuno ha mai cercato la parola in romancio per dire lattina?
1: No, esiste la parola scatla. Coppa, ma questi due tipi, questi due giovani non erano contenti con questa parola.
0: No, quindi... ma scusa, sorrido, però è bellissimo. Cioè, no, ma no, bello, non erano contenti e quindi?
1: Sì, ma le associazioni sono diverse per una sciatola e una scatola anche. Quindi ho proposto la tolina, la parola tolina è formata per analogie con l'italiano. La latina, come hai già detto, tola è la parola romancia per latta.
0: La tola. La latta. E allora tu hai proposto la tolina. Ma in quanto tempo ti è venuta la tolina? Per esempio un minuto, un giorno, due giorni, una settimana?
1: No, penso forse 10 minuti. Sì, ho pensato un po', lasciare andare i pensieri e poi è venuto, sì.
0: E in quel caso lì però io penso, noi anni fa avevamo avuto una parola in italiano che un bambino aveva detto a scuola in Italia, petaloso, e poi l'Accademia della Crusta è intervenuta, questa parola è entrata poi mi sembra nel dizionario, petaloso per dire legato ai petali del fiore, però è stato un processo lunghissimo, cioè qualcuno ha dovuto ufficializzare la parola. In romancio invece adesso questa parola tolina è diventata ufficiale in Romance Grigion, cioè è in qualche dizionario?
1: Sì, la tolina è adesso nel Pledari Gron come alternativa alla schiatla. Sì.
0: Ma questa è una grandissima cosa da scoprire. E chi ha dovuto dare poi l'ok definitivo? Perché Marietta Cattomas de Lette Erter avrà chiamato qualcuno e dire da oggi c'è questa parola nuova in Romance Grigion.
1: Sì, abbiamo la redazione del Pledari Gron, siamo là in 4-5 persone, non so, sì, è chiaro che parliamo insieme. Sì, tutti sono d'accordo, la parola è vieni nel Pledari Gron, e se no. Oui, sì.
0: Adesso non so più neanche io parlare italiano perché questo è un mix, diciamo se ne crea un'altra. Allora, grazie mille Marietta Cattomas, ti saluto. Se vuoi creare una parola che intenda la mia sensazione a salire sul ponte sospeso, che è paura, ma non è neanche paura. Quindi in romancio come si potrebbe dire? Puoi inventarne una, eh? Io, cioè, lo faccio il ponte sospeso, però mi viene quel brividino interiore. Allora ci pensi, magari poi ce lo dice. Accanto a Marietta c'è anche Ivo Berter, che è il responsabile per la promozione del plurilinguismo a livello cantonale, quindi istituzionale. Quindi immagino Ivo Berter parli tutte le lingue nazionali anche. Buongiorno.
2: Bien siamo. Dunque la mia lingua madre è il romancio, poi a scuola ho imparato il tedesco, il francese e ho anche fatto un soggiorno linguistico e ho imparato un po' l'italiano. Però per me le lingue è un po' come lingue straniere, è un po' come vestiti che si può cambiare, però la lingua madre per me è la mia pelle e dunque il romancio per me è la lingua la più importante.
0: Oggi lo può parlare perché lui si occupa di promuovere le lingue anche ufficiali cantonali, quindi lo può parlare, giustamente lo deve parlare anche su RSI Rete 1, se non capisco mi tradurrà la collega qua di Erter. Allora, Ivo Berter, si parla comunque tanto e spesso di plurilinguismo, il cantone, la politica cerca di impegnarsi per confermarlo perché è ancorato anche nella legge, ma poi in pratica è davvero così? Per parole lo si dice, ma la pratica a volte è difficile, soprattutto se bisogna anche investire, perché costa la lingua, il plurilinguismo.
2: Sì, è giusto, e poi parlo l'italiano, perché la promozione delle lingue minoritarie in Grigioni è il romancio e l'italiano. E siamo, per quanto riguarda le lingue, nel Grigione abbiamo un doppio ruolo. Siamo un cantone multilingue con il Valese, con Berna, con Friburgo, e siamo la regione tradizionale delle lingue delle minoranze nazionali, il romancio, insieme col Ticino l'italiano. E dunque abbiamo due compiti. Facciamo, sosteniamo le lingue minoritarie che hanno una posizione di svantaggio. Questo è una parte. Il mio lavoro, come responsabile per la promozione delle lingue. E poi facciamo anche, l'altro compito è applicare il trilinguismo nell'amministrazione, lavoro di sensibilizzazione. Per quello abbiamo un servizio specializzato per il plurilinguismo.
0: E per esempio leggevo che c'è anche questo, il nuovo sito cantonale che verrà messo online, dove, se non sbaglio, tutti i testi dovranno essere tradotti in scritti in romancio, italiano e tedesco. È già attiva questa cosa o partirà più avanti?
2: Viene attiva verso la fine dell'anno o il prossimo anno. E è giusto che adesso abbiamo anche cambiato un po' la legge, i testi devono essere completamente tedesco, romancio, italiano. E qui si vede un po' un cambio. Oggi il trilinguismo è chiaramente più presente rispetto a 10-20 anni fa, quando era soltanto una parte era in tre lingue. Adesso tutto doveva essere in tre lingue.
0: Grazie mille Ivo Berter. Brevissimamente, Maria Tacatomas, hai pensato una parolina per esprimere la mia sensazione sul ponte sospeso più lungo dei Grigioni, cioè paura, ma non è una vera paura, è un brivido, però lo faccio lo stesso. Cosa si può dire?
1: Forse temina, paura inna, paura etta, temina.
0: Una paura, una temina, quindi da domani nel plaid...
1: Dovevo parlare con i miei colleghi.
0: Dovevo parlare, grazie mille Maria Tacatomas Manesce e Ivo Berter per questo attimo dedicato ai ponti linguistici. Dopo la canzone parleremo di altri ponti e vado a vedere se ho davvero temina sul ponte sospeso.

0: In questo istante, sempre qui alla pendente, il ponte sospeso più lungo dei Grigioni, sono vicinissimo, è passata a salutarmi Lisa Wickart, che è conduttrice di SRF, perché fra pochissimo hai anche tu la diretta con che ospite avrai, Lisa, fra poco?
1: Also als nächstes rede ich mit der Gaumen Flick, mit der Zugbegleiterin von der RHB.
0: Ah sì, la capotreno, noi l'abbiamo sentita alle 9.10, molto simpatica e ha delle bellissime storie da raccontare, l'hai già incontrata?
1: Ja, also ich bin sehr gespannt, um mit ihr zu reden und um von ihr so ein bisschen zu hören. Es ist doch eigentlich die touristische Brücke, die wir hier haben.
0: Il ponte turistico. Tu, Lisa, tra l'altro sei già salita sul ponte. Che sensazione hai avuto tu personalmente?
1: Ich habe gar keine Höhenangst, für mich ist das kein Problem. Aber ich habe vorher gemerkt, wenn mehrere Leute auf der Brücke sind, dann gewackelt sie sehr.
0: Grazie, ti lascio andare perché fra pochissimo sei in diretta su SRF Fines. Grazie Lisa, ci sentiamo più tardi. Ha detto che lei non soffre di vertigini, non ha paura, però si è accorta che quando tante persone sono sul ponte traballa, e questo ingegneristicamente è giusto, però fa un certo effetto. È passato intanto a trovarmi Claudio Simonet, che è cresciuto nel paesino, faccio ancora la mossa come prima, di fronte a noi, al di là del ponte di circa 300 metri, che si chiama Montpemedel, una frazione di Disentis. E buongiorno, benvenuto, parla italiano anche lei un po'.
2: Buongiorno, se un po'.
0: Se no facciamo Rumansch, Deutsch, auch eine Mischung.
2: Va bene, d'accordo.
0: Allora, Claudio Simonet, appunto da bambino, quindi una sessantina, settantina di anni fa, raccontava che lui per le lezioni di religione doveva andare, cioè venire qui a Disentis, ma questo ponte non c'era e quindi che strada faceva? Me lo faccia proprio vedere indicando con il braccio e il dito.
2: Sì, questo è veramente così, che quando ero bambino noi avevamo la scuola nel villaggio lì, ma per le lezioni...
0: Si vede da qua la scuola? Si vede?
2: No, non si vede, no.
0: Sta forse dietro quegli alberi là sopra, sì.
2: Sì. Ma noi dovevamo andare per le lezioni di religione e per la scuola superiore dovevamo andare a Disentis, e l'unica strada c'era la strada per Fontanives laggiù o la strada Cuflons, usiamo adesso sul ponte sospeso.
0: Però passavate qua sotto?
2: Andavamo scendevate
0: proprio nella gola?
2: La gola.
0: Ma a piedi o c'è una strada per le auto?
2: Sempre a piedi.
0: E quando era brutto tempo? Perché a me fa già, diciamo, un certo timore oggi vedere questa gola, tutti quegli abeti, le rocce là, quasi strapiombo, no?
2: D'inverno andavamo sempre la strada Fontanives. E quando c'era bel tempo e in estate andavamo qui da Cuflons perché non era così lontano.
0: Allora, togliendo i panni istituzionali da sindaco di Medel, guardando adesso questo ponte, che cosa pensa? Come persona, non tanto come sindaco.
2: Ma io penso che soprattutto la distanza tra Montpemedel e Disentis è diventata molto più corta. Anche il sentimento di essere su un ponte, non ci vuole di più di 5 minuti per andare a Disentis. Questo è un bel sentimento. E soprattutto devo dire che la strada qui, la strada partendo da Disentis verso Medel, il passo del Lucomagno, è sempre stata una strada molto molto importante, e adesso questo ponte anche per il comune di Medel è molto importante anche di visto del turismo.
0: A proposito di Lucomagno e quindi di contatti col cantone vicino, ovvero il Ticino, adesso le faccio vestire i panni da sindaco più istituzionali, visto che parliamo di ponti oggi anche metaforici. Quali sono i ponti, se ci sono, che costruite dai Grigioni con la Valle di Blenio, col Ticino? Cioè c'è, visto che relativamente vicino, ci sono anche dei rapporti con il comune di Blenio, così, o ognuno fa per sé?
2: Devo dire che non sono più tanti. Mi ricordo che il mio nonno andava sempre in Ticino per la merce, per vendere, per comprare. Adesso noi abbiamo l'apertura del Lucomagno, si vede che questo è positivo, ma si va con la macchina, si gira e non resta, per esempio, a Medel. Sì, ma noi proviamo di avere questi contatti. Io personalmente, perché una delle mie figlie vive a Lugano, in Ticino, così io faccio questo cambio fra la Surselva, la Valle di Medel e il Ticino. Insomma, sono anche abituato, come sono stato direttore della scuola di musica, così ho fatto sempre, tutta la vita ho fatto questi ponti tra persone e regioni.
0: Magari quindi questo indirettamente può essere un appello anche a chi ci sta ascoltando dall'altra parte del Lucomagno, o anche a persone di qua, a pensare magari degli eventi culturali in comune, no? Potrebbe essere un qualcosa in comune con la Valle di Blegno?
2: Sì, abbiamo sempre fatto anche insieme con la Pro Lucomagno, che abbiamo fatto diversi eventi insieme con la Val di Blegno, e deve continuare così.
0: Claudio Simonetta, appunto sindaco per la seconda legislatura del comune di Medel, giusto? Ecco, mi confondo tra Monpè e Medel, che è il paesino dove è nato, invece il comune di adesso è Medel. Prima di salutarla volevo ancora dire, appunto, ha detto che ha insegnato nella scuola di musica, lei ha una formazione in musica, suona l'organo mi sembra, ecco, quindi un'immagine guardando questo bel ponte, guardi lì com'è bello là che va su dove lei è nato ed è cresciuto, lasciamoci pensando se dovesse comporre una canzone, un brano, pensando a lei Claudio Simone da bambino lassù che non c'era il ponte, come sarebbe questa, con cosa inizia, con che note?
2: Ma questa domanda è un po' particolare. Io direi, forse farei una forma d'arco, una forma d'arco con un inizio un po' calmo, poi un movimento verso il centro, poi infine un movimento tranquillo alla fine, per esempio. E darei un titolo, arco all'arco.
0: In romancio, arco
2: in italiano.
0: L'arce, e guardi che forma, guardato da qui il ponte, sembra quasi un po' un arco, no? Anche un arcobaleno che unisce le due parti delle due sponde della valle. Grazie mille Claudio Simonetta, alla prossima. Adesso c'è una canzone, oggi si parla anche di lingue, una canzone in francese, Le Vieux Pont de Bois, lui è Paul McBonvin, 50 anni di musica, 2000 concerti, 14 album, e anche qui nella canzone il ponte di legno è inteso come ponte di passaggio tra i ricordi, la vita semplice di una volta, il passato e il presente, un po' come l'arch che ci ha descritto un attimo fa Claudio Simonetta. Au revoir, grazie, alla prossima.

0: Allora, io sto aspettando la signora Mary Rose, che è la persona che ho previsto per il prossimo, per questo momento di intervista. Nel frattempo che arriva, perché sarà sicuramente da qualche collega delle altre lingue, vicino a me c'era un signore tranquillamente seduto, Christian Schnotz, che è passato a vedere, no, le radio, questo evento, e lo disturbo brevemente. Buongiorno, lei è di qua?
1: Io sono di più 81 scau a Slegel. Che vous essere venuto, ho fatto una referenza con la pendente, con la stanciagata, con i grandiosi, sono grazie al
0: No, grazie a lei che ha parlato. Riassumo brevemente, perché il romancio lo sto un po' imparando. Ha detto molto contento che siamo venuti qua, come quattro radio, a questo appuntamento di Le Tour de Suisse. Si parla del ponte, la pendenta, e questa è la chiesetta che ha detto di Sant'Agata, vero? La protettrice anche dei pellegrini, forse?
1: Qua è una grande causa di pellegrini che vengono da vendere Rorschach, Sedan, la Vaia va da vendere causa, Urevis, Simon P, si cau ai Bialas Frescas, in Basilica.
0: La basilica là sopra, c'è anche una piccola basilica. Passa da Rorschach, partono. Fanno anche la passeggiata fino qua, e poi c'è anche un masso di una leggenda legata a Carlo Borromeo, vero?
1: Ah, sì, io non conoscere Carlo Borromeo, ma adorato tutti quelli che ha fatto qualche cosa per nostra regione, per quella via che va qui sul Passo Lucumagno fino a Roma, finito a Roma.
0: Infatti, e anche San Carlo Borromeo, cardinale di Milano nel 1500, veniva anche qui, soprattutto molto conosciuto a sud delle Alpi, perché ha contribuito a fondare anche il collegio papio di Ascona. Quindi c'è una leggenda, dicono, un racconto, che ci sia una sua traccia in un masso, in un grande sasso. Il ponte a lei piace farlo come? A piedi o fermarsi?
1: Questo non ho capito.
0: Quando lei fa questo ponte a piedi, qual è la sua sensazione, Christian?
1: Questo sta sempre stato incantante dell'idea, e dopo della realizzazione ha comprato un qualche metro.
0: Prima ne abbiamo parlato, che a 1000 franchi si poteva comprare. Ho capito, ha tirato fuori una targhetta con scritto 1 metro di pendenza, quindi sappiamo è costata 1000 franchi. Sì. Lei ha voluto investire, ha comprato e ha contribuito a finanziare, ma è stato faticoso però tirar fuori 1000 franchi per aiutare. Perché l'ha fatto? Perché?
1: Hanno preso due di quelle.
0: 2000 addirittura, sì. Bravissimo.
1: Perché io penso che questa è l'idea sensazionale di quelli che hanno giù l'idea, realizzato, e tutto. Questo è per la nostra regione, ancora per la Svizzera, una unica possibilità. Andiamo da Rorschach fino a Disentis,
0: la Montpemedel lì sopra. Allora, anche da parte mia, posso toccare la targhettina che ha di legno con scritto 1 pendenta? Questa è costata 1000 franchi e diversi l'hanno comprati, tra cui l'ho scoperto adesso per caso Christian Schnotz. Grazie mille, la faccio di nuovo riaccomodare su questa seggiolina, faccio attenzione, ecco. Grazie davvero tanto. Dopo una canzone spero mi raggiunga anche Mary Rose De Florin per un'altra bella storia. Grazie Christian Schnotz.
1: Grazie ancora.

0: Allora, io l'ho annunciata, Marie-Rose de Florin van het Velde, nata nelle Fiandre. Infatti prima parlavamo anche dell'incidente che è avvenuto ieri. Lei, abitando qui da diversi anni, però è molto legata con il suo luogo d'origine, quindi era toccata anche da questa tragedia. Poi, insomma, l'ho annunciata, ma la vedo a un centinaio di metri da me che sta parlando ancora con SRF. Però questo è anche un po' il bello, no, di queste giornate. Le Tour de Suisse, siamo le quattro reti radio della SRG-SSR, un unicum al mondo, direi. Romana Costa, adesso vi faccio sentire ancora la collega Romana, e quindi può capitare che un ospite sia là, poi magari parla coi francesi, e fa parte del gioco, Romana.
1: Ma sì, è live, è radio live, e poi qualcuno parla un po' di più con una persona, poi c'è un Rattenschwanz, si dice in tedesco, che tutti hanno più poco con quella persona.
0: Grazie, allora. E quindi la saluteremo un'altra volta. Lei tra l'altro si occupa di ponti di integrazione, perché lavora con richiedenti l'asilo che arrivano qui a Disentis, nei Grigioni. Una persona, l'ho parlato prima della trasmissione, molto sensibile, contentissima di essere arrivata 40 anni fa, e parla romancio, mi sembra.
1: Sì, tutti parlano romancio qua sopra a Mustè, non come in Engadina Alta.
0: Ah, in Engadina di Pontresina, Romana Costa, dicevamo. Un'ultima battuta tua sulla giornata di oggi, tu che hai visto tutte le regioni, gli ospiti, le lingue, la pendenta, come riassumeresti in due parole, in romancio anche?
1: Ma è di nous venza fat quella spunt, abbiamo fatto quei ponti, si vede, tutti sono contenti, tutti parlano uno con l'altro in tutte le lingue, con mani e piedi. Questo è la Svizzera, questo è Idé Suisse, è nostra Svizzera, la cultura, e l'abbiamo preso qua a Disentis, a Mustè. Bellissimo.
0: Grazie Romana Costa. La giornata però non finisce qui. Le Tour de Suisse oggi pomeriggio ancora con dei reportage sul ponte Diga di Melide, su un ponte paragonato a Brooklyn in Romandia, e questa sera il programma alle 20.05, anche lì esperimento unico al mondo, in quattro lingue in contemporanea a reti unificate nelle quattro regioni linguistiche. Grazie all'assistenza tecnica qui al ponte nei Grigioni con Andrin Kienz, e da Comano Fabio Bosia. Da parte mia, Davide Gagliardi, buona continuazione, ci sentiamo questa sera alle 20.05 in todas las linguas. A presto.
2: Quattro lingue, vier Sprache, un paese. Un pays. Cosa ci divide?
3: Qualcun separa.
2: Cosa ci unisce?
4: Und was uns
5: verbindet? Qui nous rassemble.
6: Les autres?
2: Die andere.
7: Ils autres.
2: Gli altri.
8: Le Tour de Suisse.

0: Rete 1.
1: In studio Daniele Coroneo. La polizia spagnola sta perquisendo la sede centrale del Partito Socialista a Madrid, partito a cui appartiene il primo ministro Pedro Sánchez. La Guardia Civile sta effettuando i controlli nell'ambito di possibili reati finanziari. È un altro colpo per i socialisti spagnoli. La scorsa settimana è stato reso noto che l'ex premier Zapatero è stato rinviato a giudizio per traffico di influenze e altri reati legati al salvataggio di una compagnia aerea da parte del governo. La Svizzera non è più il centro mondiale della gestione patrimoniale. È stata raggiunta da Hong Kong, spinta soprattutto dall'arrivo dei multimilionari cinesi. Un elemento che porta gli esperti a dire che entro il 2030 Hong Kong diventerà la piazza di gestione dei capitali numero uno al mondo. Marzio Minoli.
2: È già da qualche anno che le piazze finanziarie orientali sono con il fiato sul collo della Svizzera per diventare la destinazione preferita per la gestione patrimoniale. Importante dire che si tratta di una classifica che riguarda i capitali esteri gestiti in queste piazze finanziarie, quindi non i clienti locali. Con 2.900 miliardi di dollari gestiti nel 2025, dunque Hong Kong ha raggiunto la Svizzera, la quale ora deve guardarsi da Singapore, che segue a poca distanza. Il motivo principale dell'ascesa di Hong Kong lo si deve soprattutto al grande afflusso di capitali dalla Cina continentale, i quali rappresentano il 60% del totale. Se la tendenza dovesse continuare, si stima che entro il 2030 Hong Kong supererà la Svizzera di gran lunga. I motivi di questa ascesa delle piazze orientali a scapito della Svizzera non sono dovuti a una perdita di fiducia, ma bensì al fatto che i clienti facoltosi, soprattutto da dopo il Covid, preferiscono diversificare i luoghi nei quali depositare i loro patrimoni, questo per evitare rischi geopolitici. Le banche occidentali lo sanno e sono presenti massicciamente in Oriente, dove da anni il mercato è diventato tra quelli a maggior crescita.
1: La catena della solidarietà stanzia 1.200.000 franchi per aiutare a contenere la diffusione dell'Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e nei paesi vicini. Con questi fondi la catena della solidarietà sostiene per esempio centri di isolamento e cura, test e tracciamento dei contatti, distribuzione di kit igienici e dispositivi di protezione. Sono finanziati anche il lavoro di prevenzione nelle comunità colpite e le sepolture sicure. Il tempo di questi giorni contribuisce ad aumentare la concentrazione di ozono nell'aria. Il portale ufficiale Ozone Info sottolinea che ieri in Svizzera diverse stazioni di misura hanno superato la soglia dei 180 microgrammi di ozono per microcubo, per metro cubo, che corrisponde a una volta e mezzo il valore limite stabilito dall'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico. Nella Svizzera italiana ieri la concentrazione è stata superata nel Mendrisiotto. Considerate le previsioni meteo, sono da attendersi alte concentrazioni di ozono anche oggi. Il dottor Alessandro Ceschi sarà il nuovo capo area medica dell'ente ospedaliero cantonale ticinese, come fa sapere l'EOC in un comunicato. Ceschi, già alle dipendenze dell'ente, è attualmente capo dell'area formazione medica e ricerca. Assumerà il nuovo ruolo il 1 gennaio. Oggi e domani in prevalenza soleggiato e molto caldo con sviluppo di cumuli pomeridiani e possibili temporali isolati. Rimane in vigore fino alle 20 l'allerta canicola di grado 2 su 5 alle basse quote di Ticino e Moesano.
0: Rete 1.
3: Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
4: Buongiorno, buongiorno, sono le 11.04.
5: Oh sì.
4: Benvenuti.
5: Esse lo sono. Allora, sono le 11.04, le ore, in realtà è una di quelle frasi senza soggetto, ma questo è tutto un altro tema che noi non tratteremo.
4: Però potremo farlo un giorno.
5: Oggi però parleremo di una parola che punge Danny, sì. Succhia il sangue.
4: Aia.
5: Produce monete d'oro e ogni tanto diventa perfino un insulto politico.
4: Sì, poi andremo ad ascoltare i rumori nascosti dentro le parole, perché ci sono verbi che sembrano usciti direttamente da un bosco, da una cucina o da un alveare.
5: E nello svizionario scopriremo che in Ticino ci si può disfare per qualcuno.

0: Zecca, Z-E-C-C-A, sono 5.
1: 5, giusto, okay. Che ultimamente gode di una certa notorietà.
0: Eh sì,
1: sta
0: perché
1: zecca.
0: Sta zecca. Arriva la bella stagione e quindi giornali, veterinari, farmacisti, oltre alla canicola e le cose che tutti gli anni ci diciamo, ci parlano delle zecche che sì, s'attaccano agli animali, quindi anche a noi, e qualche volta possono portare delle malattie, e quindi vabbè, e, ci va, e ti vaccini, non ti vaccini, e apprendi, sì, fai attenzione, sì, sì, e queste cose qua. Ma noi non è, è un po', come dire, una celebrity.
1: Sì, una celebrità indesiderata quasi.
0: Ho detto celebrity, metti...
1: Ah, bravo, aspetta.
0: Scusami. 5 franchi, aspetta. È indesiderata, ma il bello è che questa, signore e signori, non è l'unica zecca della nostra lingua. Anzi.
1: Anzi, perché esiste anche la zecca che produce denaro, dicevi prima.
0: Assolutamente sì. Ricordatevi, dopo assolutamente bisogna mettere o sì o no, non assolutamente basta. Assolutamente sì, la zecca con la maiuscola, il luogo dove si coniano le monete.
1: Che direi essere quasi l'opposto dell'acaro succhiasangue. Una ti porta via il sangue, l'altra ti dà i soldi, sì, te li produce proprio.
0: Anche perché succhiare il sangue può essere utilizzato anche in maniera così figurativa, metaforica, per dire che ti portano via i soldi, tipo per esempio i figli.
1: Touché.
0: Allora, naturalmente, la cosa interessante è che le due parole, che sono identiche in italiano, si pronunciano nella stessa maniera, sono identiche, si scrivono nella stessa maniera, non hanno nulla a che fare, anche etimologicamente, l'una con l'altra.
1: Quindi sono diverse, quindi nessuno ha mai trovato una zecca attaccata a una moneta da 2 franchi, questo possiamo dirlo.
0: No, perché non gli interessa, gli interessa il sangue.
1: Esatto, ma vogliamo vedere da dove arrivano, Valentina?
2: Sì, speriamo di no. Sì. Esatto. Allora, la zecca aracnide arriva probabilmente da una radice antichissima legata all'idea di pungere o mordere. La zecca che fabbrica monete invece deriva dall'arabo sicca, che indicava il conio, quindi il punzone o il marchio, insomma, usato per imprimere il valore sulle monete.
1: Sì, sicca scritto con 2 K,
2: esatto.
0: Sicca. Sì, dall'arabo. Il punzone, cioè, era un aggeggio che, perché viene fatto a freddo, no? Si prende il disco di metallo e pam, ci si spara su il conio.
1: Tutto chiaro.
0: E questo.
1: E quindi, l'altra zecca invece è quella che punge e trasmette malattie?
2: Proviene dal longobardo zecca, legata a una radice germanica occidentale, tic, che significa pungere. In inglese si dice infatti esattamente tic, in francese tic, scritto tique, e in tedesco zecche. Tutte queste parole risalgono alla medesima radice germanica antica. In queste lingue non esiste la confusione tra i 2 tipi di zecca, perché la zecca, dove si fa denaro, si dice in francese Hôtel de la Monnaie, o semplicemente Monnaie con la M maiuscola, in tedesco Münzstätte, l'ho pronunciato giusto?
0: Questa è fantastica, wow. Sì, ho avuto un frisson, stavo per andare a invadere la Polonia.
2: Sì, ok, certo, infatti, sarebbe orgogliosa la mia professoressa di tedesco. In inglese mint, da cui l'espressione mint condition, che equivale perfettamente all'espressione italiana nuova di zecca, che in sostanza vuol dire appunto nuova come una moneta appena uscita dalla zecca.
0: Sì. E quindi dalla zecca dove si fanno i soldi viene l'aggettivo e il sostantivo zecchino.
1: Che oggi fa pensare ad una monetina d'oro o a qualcosa di prezioso comunque.
0: E infatti nasce proprio come nome di una famosa moneta d'oro della Repubblica di Venezia. Per secoli lo zecchino fu sinonimo di moneta affidabile, di grande valore, un po' come oggi il dollaro, sì, o l'euro, sì, eccetera, eccetera, o il franco svizzero naturalmente.
1: Sì. E poi c'è l'espressione oro zecchino,
0: che significa oro purissimo, e ancora una volta il collegamento con la qualità delle monete prodotte dalla zecca veneziana. Vale.
2: Sì, e poi a me è venuto in mente così lo zecchino d'oro invece, che è il Festival Canoro dei bambini.
0: Sì.
2: E mi sono chiesta come mai si chiama zecchino d'oro, e praticamente è un omaggio alla favola di Pinocchio e a sua volta al gatto e la volpe, alla moneta d'oro preziosa, che appunto era lo zecchino.
0: Ecco. Sì, quindi, e tu abbiamo fatto tutto il giro.
1: Tutto il giro, ma poi c'è anche il verbo azzeccare. C'entra qualcosa?
0: Un po' sì, si complicano un po' le cose. Secondo l'etimologia più accreditata, ma gli etimologi, i linguisti fanno delle risse da stadio su questo tema. Secondo però l'etimologia più accreditata, deriverebbe dal termine in alto tedesco medio, si riferisce non alla geografia ma al tempo, quindi all'alto tedesco medio, zecken, che significa dare un colpo. In inglese c'è la espressione sock, che vuol dire anche quello, dare un colpo.
1: Sì.
0: Il significato è passato da un'azione fisica e concreta, quindi colpire o centrare il segno esatto, a quello figurato più comune in italiano di indovinare, colpire il bersaglio, quindi cogliere nel segno. Cogliere nel segno significa colpire il bersaglio, tra l'altro. Sì. È una vicinanza o parentela col termine che ha portato alla fastidiosa vampirata.

0: la zecca, perché anche lei colpisce e il bersaglio sei tu.
1: Sì, e fin qui siamo tra aracnoidi, monete e linguistica, ma manca un uso importante, l'insulto, quando dice sei una zecca,
0: sì,
1: che nella storia politica italiana ha avuto una certa fortuna.
0: Decisamente, per molti decenni parole come zecca o zecca rossa, di solito così, sono state utilizzate come insulto rivolto ai militanti della sinistra radicale, zecca rossa.
1: L'immagine è abbastanza evidente, sì, qui, qualcuno che si attacca, non si stacca più, ti succhia il sangue, non proprio lusinghiero direi.
0: No, appunto, perché è un insulto. Allora, in uso polemico e nato nel linguaggio politico e giornalistico del Novecento in Italia, in Svizzera non si sente molto, oggi è meno frequente di un tempo, ma continua a comparire nel dibattito pubblico ed è tornato prepotentemente di moda grazie, si fa per dire, ai social media.
1: Eh sì, che non sono sempre il luogo dove il dibattito raggiunge le sue vette più nobili.
0: No, diciamo che raggiunge degli abissi di solito, però non ci soffermiamo troppo, abbiamo una rubrica nuova di zecca che ci aspetta.

0: Il bestiario, questa era la sigla. Molto bella come sigla. Allora, oggi è dedicato alla onomatopea, parola difficile per dire una cosa semplice.
1: Sì, l'onomatopea è una parola che imita un suono, è uno dei modi più antichi con cui gli esseri umani hanno costruito il linguaggio. Sentivano un rumore e cercavano di riprodurlo con la voce. Praticamente il primo dizionario della storia era una raccolta di boom, toc, miau, crack.
0: Sì, pissi, un fumetto, pissi, bao, bao, certo. Era così, assolutamente, perché l'onomatopea, cioè le parole che sono costruite in modo, a partire dal suono che le cose che loro indicano produce, ma dopo lo facciamo degli esempi così si capisce meglio, anche oggi usiamo parole che sono essenzialmente delle onomatopee.
1: Sì. Anche quando parli con i bambini fai i suoni onomatopeici ogni tanto, per sì così capisce.
0: E lo facciamo per forza. Allora, pensiamo per esempio alla parola ticchettare.
1: E che fa subito pensare all'orologio.
0: Ed è giusto, perché deriva dal tic-tac, che è il suono che fa la molla dell'orologio. Quindi il verbo in sostanza ha tutte le cose dei verbi, quindi la desinenza, insomma coniugazione, però alla base, nella radice del verbo c'è il tic-tac.
1: E poi c'è ronzare, zanzare, mosconi.
0: Zanzara stessa è una parola onomatopeica.
1: I trasformatori elettrici degli anni 70 anche.
0: Tutta roba che ronzava.
1: Zanzarizzano.
0: Esatto, da quel suono continuo da lì nasce il verbo, e lo stesso vale per sussurrare.
1: Qui sembra quasi che ti costringono ad abbassare la voce mentre lo dici, sussurra.
0: È vero, c'era una cosa molto divertente di Checco Zalone che prendeva in giro Jovanotti e faceva una canzone dove c'era sempre sussurrare, perché Jovanotti non riesce a dire la F.
1: Fuffurrare.
0: Allora, uno degli aspetti più affascinanti delle onomatopee è che spesso non imitano soltanto il suono, ma anche la sensazione che quello produce, o le sensazioni che producono quelle attività.
1: Un po' come borbottare.
0: Borbottare è un esempio perfetto, perché uno che borbotta non parla davvero, produce una specie di bor indistinto. Infatti il verbo nasce proprio da quella vibrazione confusa, così. Lo stesso succede con balbettare, bisbigliare e brontolare.
1: Sì, dicevamo, non a caso molte sembrano parole inventate da un bambino.
0: È così, piacciono le onomatopee, piacciono molto ai bambini e ai poeti, mi viene in mente. I bambini usano spontaneamente meccanismi onomatopeici prima ancora di conoscere il nome di un oggetto, ne imitano il suono. Il cane fa bao, il gatto fa miau, la moto fa vroom.
1: Lo so che la moto è la tua priorità.
0: Esatto, sì. E poi i poeti hanno utilizzato lo stesso, e nell'ambito della poesia si chiama assonanza, allitterazione, eccetera eccetera. Ecco, la cosa curiosa è che questi suoni cambiano da una lingua all'altra, cioè le onomatopee ci sono in tutte le lingue ma non sono uguali. Uno dice ok,
1: il gallo fa sempre uguale
0: chi.
1: Il gallo francese per esempio non canta come quello italiano, per dire.
0: No, non fa chi.
1: Cosa fa in Francia?
0: Fa cocorico.
1: Ma uè.
0: Con quell'aria anche un po' saputella.
1: Ma in inglese
0: fa coca doodle doo.
1: Che simpatico.
0: Sì, coca doodle doo.
1: Quindi il gallo è lo stesso ma si perde nella traduzione.
0: E più o meno così. Questo dimostra che l'onomatopea, non è una fotografia del suono reale, ma è una sua interpretazione linguistica, e quindi è mediata dalla lingua.
1: Dai, è vero, il gallo mica fa davvero chicchirichì.
0: No, il gallo fa... Sì. Però in francese fa cocorico per davvero. Se tu vai in Francia, che i gatti fanno cocorico e poi tornano a dormire.
1: Che delusione.
0: Finché non gli porti una
1: altra parola, dai. Cinguettare.
0: Cinguettare è una parola che oggi fa pensare a tante cose, dagli uccellini così, ma anche ai social, no?
1: Sì, è vero.
0: Perché prima di diventare un'attività digitale era il verso degli uccelli, cinguettio. Tra l'altro i versi degli uccelli hanno dei verbi molto belli in italiano, quindi magari una volta ci dilunghiamo un po', ma in inglese quello che ha inventato Twitter ha deciso di chiamarlo Twitter e di chiamare i singoli messaggini su Twitter tweet, che vuol dire cinguettio.
1: Anche il simbolo era un uccellino.
0: Era un uccellino, adesso è X.
1: Adesso è X, quindi X, è cambiato tutto. Adesso non cinguetta più, ma Xa. Non so se è stato. C'è gorgogliare, altra parola.
0: Gorgogliare è una parola bellissima, Danny.
1: Sì, sembra una pentola che bolle, gorgogliare.
0: O un ruscello, o una bottiglia versata a mare. È una parola che fa quasi sentire il liquido mentre la pronunci.
1: Sì. Poi c'è la mia preferita.
0: Dimmi qual è.
1: Frusciare.
0: Senti qua, frusciare. Frusciare, molto bella, un'ottima scelta.
1: E basta dirla e senti già le foglie mosse dal vento. Senti qua, frusciare.
0: E qui entriamo in una categoria interessante. Alcune onomatopee sono molto dirette. Toc, sbam, boom. Altre sono più sofisticate e cercano di evocare un'intera atmosfera sonora.
1: Sì, quasi effetti speciali incorporati nel vocabolario.
0: Esattamente.
1: A questo punto serve la nostra consulente ufficiale.
0: Allora, Valentina, aiutaci tu. Le onomatopee sono considerate parole sere o una specie di giocattolo linguistico? So che è una domanda strana, però ormai te l'ho fatta.
2: Sono serissime. Anzi, come dicevate anche voi, sono tra le forme più antiche e universali della lingua. Molti vocaboli nati come imitazioni di suoni sono entrati stabilmente nel lessico, nessuno li percepisce più come parole speciali, no? Pensate proprio a ronzare, borbottare o cinguettare. Oggi ci sembrano normali i verbi italiani. E questa cosa succede in tutte le lingue del mondo, a dimostrazione che è probabilmente il modo in cui si arriva al linguaggio, o almeno uno dei tanti modi in cui ci si arriva.
1: Sì, quindi possiamo dire che una parte della nostra lingua è stata costruita in maniera, diciamo, esperienziale, ascoltando attentamente il mondo, no?
2: Sì, sì. Prima ancora di analizzare la realtà, spesso abbiamo cercato di riprodurla proprio, come dicevate prima, con l'orecchio.
0: E questa forse è una bella lezione, perché le parole non nascono sempre nei palazzi, anzi non nascono mai nei palazzi, nell'accademia, nell'università.
1: E a volte sono nate in mezzo ai grilli, ai torrenti, alle pentole che gorgogliano.
0: Al frinire delle cicale.
1: Bello,
0: e continuano.
1: Bellissimo questa immagine.
0: Lo so, ti piace. Che ti piace. Allora, continuano a ricordarci che la lingua non è fatta di regole e dizionari,
1: ma anche di rumori, di suoni, di sensazioni uditive.
0: E di ascolto, come sappiamo bene noi che lavoriamo alla radio.
1: Quando dice do it, lo dice sussurrando.
0: Sussurrando,
1: anche nelle canzoni si usa molto l'onomatopea.
0: Assolutamente.
1: È un suono che ci sta nei suoni.
0: Allora, esercizio per i nostri ascoltatori a casa: pensate alle parole che sono onomatopeiche e che usiamo tutti i giorni e senza rendercene conto, e vedrete che sono moltissime, molte più di quello che pensiamo. Ma adesso siamo arrivati al momento dello svizionario.
1: Sì, oggi abbiamo addirittura due elvetismi.
0: Sì.
1: Ma sono espressioni, non singole parole. E la prima rischia di provocare un piccolo malore linguistico.
0: Perché parliamo del verbo disfarsi, disfarsi.
1: Che in italiano standard significa più o meno smontarsi, deteriorarsi, sciogliersi o liberarsi di qualcosa.
0: Esatto, se dico mi sono disfatto del vecchio divano significa che l'ho buttato via.
1: Sì, tra l'altro disfatto con due T.
0: Disfatto con due T.
1: No, perché molti scrivono disfatto, ho disfatto tutto, ho disfatto l'auto.
0: Perché la gente tende a scrivere come pronuncia nel nord Italia e nel Canton Ticino, nella Svizzera italiana, sì. Si scempiano le doppie, si dice così. Cioè si tende a dire guerra invece di guerra.
1: Guerra.
0: In terra invece che a per terra, sì. Per esempio.
1: Quella,
0: comunque no, si dice...
1: Quella.
0: Però si dice disfatto con due T. Sentire la doppia. Sì. Se dico che la torta è disfatta, significa che si è sbriciolata. Quindi questo è il significato della parola del verbo disfarsi in italiano.
1: Sì, fin qui va tutto bene.
0: Ma nella Svizzera italiana si sente spesso una frase come quell'impiegato si disfa per i clienti.
1: Ah, che a un italiano potrebbe far pensare ad una lenta decomposizione dietro lo sportello. Cioè
0: si disfa. Poverino, togliete, cambiatelo. Mentre invece significa tutt'altro. Significa che quell'impiegato, quella persona si impegna moltissimo, si fa in quattro, che tra l'altro, se ci pensate, farsi in quattro è un po' la stessa cosa. Mi faccio in quattro pezzi per i clienti, si fa in quattro, oppure si fa in quattro è come se lui invece di essere una persona sola fosse quattro persone. Nella Svizzera italiana si disfa.
1: Sì, quindi si consuma dal gran lavorare.
0: Esattamente, è l'idea che sta dietro l'espressione. Non è difficile immaginare come sia nato quest'uso. Uno si dà talmente da fare da consumarsi, da disfarsi per qualcuno.
1: È un'esagerazione molto svizzera.
0: È molto diffusa nella Svizzera italiana, magari un po' meno tra le nuove generazioni, ma molti ticinesi non si accorgono nemmeno che altrove questo significato di disfarsi non esiste.
1: Andiamo con un'altra espressione.
0: È ancora più curiosa, farsi dentro.
1: Che detta così fa venire in mente tutt'altro.
0: Sì,
1: dire.
0: Sì, uso consiglio nell'uso oltre confine.
1: No, molta prudenza.
0: Un carabiniere, volevo farmi dentro, no, ti dica scenda dalla vettura.
1: Sì, così. Molta prudenza.
0: Ecco,
1: così.
0: Allora, da noi però si può tranquillamente dire che una persona si è fatta dentro in un gruppo, in un'azienda, in una società, e tutti capiamo che cosa vuol dire.
1: E non significa che ha avuto un incidente.
0: No, significa che si è integrata, che ha trovato il proprio posto, che è diventata parte del gruppo.
1: Uno arriva nuovo,
0: prende le misure,
1: osserva, prende le misure, eccetera. Dopo si fa dentro.
0: Insomma. Esatto, anzi può essere anche un consiglio, dai, fatti un po' dentro. È un'espressione molto diffusa qui da noi, probabilmente nasce dall'idea di entrare davvero all'interno di una comunità, di un ambiente, di una realtà sociale.
1: Sì. È così. E da dove arrivano queste espressioni? Andiamo dritti al punto, Valentina. Da dove arrivano?
2: Uh-huh. Sono due esempi interessanti di italiano regionale. Non sono errori e non sono dialetto, sono usi locali sviluppati nel tempo all'interno dell'italiano della Svizzera. E molti di questi significati sono influenzati dal contatto con altre lingue nazionali, come abbiamo detto tante volte, soprattutto il tedesco e il francese, oppure da evoluzioni autonome del parlato locale.
0: E quindi in sostanza sono una specie di specialità della casa.
1: Sì.
2: Esatto, e come tutte le specialità locali funzionano benissimo sul posto. Basta ricordarsi che una volta passato il confine potrebbero essere interpretate in modo diverso, appunto. Pensate a espressioni come non guarda fuori bene.
0: Sieht nicht gut aus.
2: Grazie Sergio che l'hai detto.
0: Aussehen vuol dire avere l'aspetto, no? Esatto. Però tradotto letteralmente è guardare fuori, ma è avere l'aspetto. Quindi non guarda fuori bene non ha una bella
2: Non ha una bella cera,
0: sarebbe l'espressione. Mm-hmm. Sì.
2: Oppure metter fuori le spese, anche in ambito aziendale, no? Ausschreiben,
0: anche qui significa semplicemente scrivere le spese, ma Ausschreiben non significa metter fuori, perché non c'è da mettere fuori.
1: Sì, stamattina io ho detto in trasmissione mettergli su gli autoadesivi sulla valigia, mettergli su mi hanno rimproverato, ho detto anche no, mettergli su.
0: Incollare, sì. Incollare. Ecco, sono dei verbi fraseologici, nell'italiano standard e neostandard vengono utilizzati sempre di più, pensate a andare su invece di salire, sì. Tirare giù invece di abbassare, eccetera eccetera. È un'evoluzione, per esempio l'inglese ha avuto questa evoluzione molto prima ed è una tendenza della lingua, il verbo fraseologico. Qui da noi a questa tendenza naturale delle lingue, anche dell'italiano, si aggiunge la vicinanza con le lingue, con le altre lingue nazionali, per cui abbiamo cose tipo metti fuori le spese oppure non guarda fuori bene, eccetera eccetera.
1: Sì. Ecco. Non guarda fuori bene, aiutatelo, insomma, vuol dire sottotesto. Sì.
0: Non ha una bella cera, no, non ha un bell'aspetto. No. E non guarda fuori bene è proprio un livello linguistico diciamo basso,
1: molto.
0: Quindi non lo userei se parliamo in una situazione formale.
1: No, senza... Attenzione, siamo arrivati alla matita rossa.

0: Bella funky la matita rossa.
1: Ma guarda. Allora, prima di andare a dare un'occhiata a un paio di messaggi che ci sono arrivati, però Valentina ha un fenomeno meraviglioso che si chiama, ti faccio lo spoiler.
2: Ah, vai.
1: I diacritica. Urca patata.
2: Quei termini che piacciono.
1: Ecco,
2: a
1: allora, che cos'è la I diacritica?
2: Sì. Sono quelle I che si scrivono ma non si pronunciano.
1: Tipo? Facciamo degli esempi.
2: Cioè, esatto.
1: A cosa servono se non si scrivono,
2: ecco,
1: non si pronunciano?
2: Prima spieghiamo cosa serve. Servono solo a modificare il suono delle consonanti precedenti, che sono o la C o la G, uh-huh, da un suono duro a dolce, nel senso che altrimenti sarebbe gutturale, no?
1: Quindi, cioè, invece di essere C diventano, esatto, C, invece di essere G diventano,
2: esatto,
1: G.
2: Quindi c'è, okay, questa I che però va scritta in alcune parole, che sono quelle che mettono più in difficoltà, però non si sente.
1: Sì.
2: Ora facciamo un po' di esempi, ma appunto.
1: Tra l'altro, la I diacritica avviene anche in presenza di lettere come la E, che normalmente produrrebbero già il suono dolce. Mm. Per esempio, cena non ha bisogno di una I per essere letta dolce.
2: Quello,
1: no?
2: È il,
1: quindi,
2: problema.
1: C-E-N-A, non scrivi ciena. Mm. Però naturalmente scrivi ciao se vuoi il suono morbido davanti alla A o la O, o anche alla U. Alla E e alla I normalmente il suono è morbido di suo, però
2: esatto,
1: è lì che subentra.
2: Ed è lì credo che abbiano difficoltà gli stranieri, perché,
1: sì, esatto,
2: si chiedono come mai a volte sì, a volte no.
1: Allora,
2: ecco le parole, sufficiente, insufficiente. Ecco,
1: sì,
2: qui non lo pronunci, però sufficiente e insufficiente, che io la pronuncio poco la E aperta, però.
1: A Napoli dicono sufficiente, sufficiente e insufficiente.
0: La sottolineo.
1: La pronunciano, sì.
2: Stessa cosa, simile, efficiente.
1: Quindi, sì, efficiente, che
2: ciente,
1: si scrive con la I, efficiente.
2: Esatto.
1: Efficiente.
0: Anche, scusate l'insulto, deficiente.
1: Anche il non
0: deficiente,
1: può deficiente.
0: Si scrive con la I,
1: Sì. A scienza,
2: sì,
1: scienza.
2: Volevo mettere anche
0: deficiente.
1: Allora, qui pensate al napoletano e non la sbagliate più.
2: Esatto. Ecco, una regola.
0: È una buona regola.
1: Ok.
2: Vado avanti con,
1: certo,
2: parole simili, cosciente e incosciente, quindi cosciente e incosciente. E poi c'è la parola anche specie,
1: sì,
2: che viene spesso sbagliata perché si scrive specie,
1: mm-hmm,
2: ecco, e superficie,
1: sì,
2: stessa cosa, si potrebbe scrivere anche senza, perché proprio non...
1: Il suono non ha bisogno,
2: non
1: perché
2: ha bisogno.
1: In italiano avrebbe pronunciato comunque dolce. Attenzione, su specie c'è anche l'aspetto che ha un plurale,
2: esatto,
1: che non è i ni, è le specie, non,
2: esatto,
1: è le specie.
2: È uno dei plurali che non cambia.
1: Esatto.
0: E poi ci sono quelle parole che ti mettono in crisi un po'.
2: Sì.
1: Tipo efficace,
2: esatto, efficace. È l'unico, sì, infatti l'ho messa perché è l'unico che praticamente invece non ha la I, e il dubbio viene proprio perché viene da efficacia, che invece la I ce l'ha, quindi uno potrebbe dire allora la lascio, invece no,
1: no.
2: Efficace non ce l'ha.
1: Allora voi potete immaginare che Valentina, invece di vivere una vita felice
0: normale
1: come i giovani della sua età fanno, andando in giro eccetera eccetera, rompere le vetrine, cosa fa? Passa tutto il tempo a cercare queste cose strane.
0: E a raccogliere le mail e i messaggi che arrivano in diretta allo 076 321 1113, ho dovuto pensarci, oppure via mail, perché abbiamo anche una casella di posta elettronica, lingua nostra tutto attaccato @rsi.ch,
1: che è stata utilizzata ed è il,
0: sì,
1: motivo per cui appunto,
2: sì,
1: adesso abbiamo un paio di mail e un paio di messaggi,
2: okay,
1: di cui ci vogliamo occupare.
2: Allora leggo velocemente,
0: sì,
2: cosa ci ha scritto Gianni qualche,
0: sì,
2: giorno fa, adesso li rispondiamo, ci saluta, ci ringrazia e in più dice: ho sentito più volte citare alla RSI, è stata raggiunta la vetta del passo del San Gottardo, la vetta del Lucomagno o altri esempi. Il mio passato di escursionista, in parte alpinista, mi fa sorridere in quanto vedo nel mio immaginario, forse anche un po' esagerato, una vera vetta piramidale, non una modesta spianata d'asfalto come solitamente si presenta un passo alpino carrozzabile.
1: Mm.
2: E quindi ecco, nutre dei dubbi su questo uso e lo rende un po' perplesso.
1: Ma fa assolutamente bene a nutrirli, a essere perplesso, perché per definizione il passo è il posto tra due vette dove si può passare, e quindi è un po' più basso, e si chiama anche sella in,
2: sì,
1: ambito naturale. La vetta è il culmine, quindi ha tendenza, pensate questo, la vetta è aguzza.
0: Eh sì, okay, ha una punta,
2: per,
0: sì,
1: per definizione, quindi è il culmine,
0: quindi,
1: di una montagna.
0: Se fai la vetta del San Gottardo vuol dire che sei andato su come escursionista,
1: sì,
0: e poi
1: a un certo punto sei in bilico lì,
0: sì,
1: rischi anche
0: su
1: di infilarti
0: su una gamba,
1: e poi,
0: sì,
1: cadi dall'altra,
0: esatto,
1: parte,
0: esatto.
1: Se fai il passo del San Gottardo non è la vetta del San Gottardo,
0: ecco, tutto chiaro.
2: Quindi Gianni ha ragione,
1: Gianni ha completamente ragione.
0: Nicla, cosa ha scritto Nicla?
2: Osservazione Nicla, anche lei ci saluta e chiede dove vanno tutti i cuochi, nel senso che lei segue alcune alcune trasmissioni di cucina e sente sempre espressioni: vado a mettere il sale, vado a mettere nella pentola, e si chiede: è giusto parlare così? Non sarebbe meglio dire metto il sale, metto in pentola? Sì.
0: E qui forse sì, c'è anche un po' un linguaggio, diciamo, tecnico, perché sta dicendo al regista: guarda che vado a mettere il sale, e quindi devi spostare l'inquadratura. Però lo si usa anche un
1: sì,
0: po'.
1: Sì, poi in realtà è diventato un po' un vezzo. Ora andiamo a mantecare, no? Queste cose qui, ma non, è veramente una cosa che si può evitare.
0: Sì.
1: Annunciamo quello che facciamo senza questo andiamo, che non vai da nessuna
0: non
1: parte.
0: Non serve.
1: È un po' lo stesso vezzo per cui molti colleghi dicono: e ora spostiamoci in Madagascar per la prossima notizia. No, tu sei sempre a Comano, seduto qui al tavolo, e non ti sposti da nessuna parte. È un uso metaforico della lingua che diventa un po' lezioso e anche un po' stucchevole.
0: Sì.
1: Sì, ma è un po' come coloro che dicono in quel di, invece che dire a Bellinzona, in quel di Bellinzona.
0: In quel di Bellinzona,
1: Bellinzona sarebbe il contado della città,
0: esatto,
1: non sarebbe la città.
2: Vero.
1: Oppure presso il LAC, che vuol dire lì vicino, non vuol dire dentro il LAC. I concerti al LAC si fanno dentro il LAC e non lì davanti.
0: Lì davanti al LAC.
1: Dite al LAC, nel LAC, eccetera, eccetera. Però
0: sì,
1: sono quelle cose che si dicono perché sembra che uno parla meglio,
0: sì,
1: sembra che uno parli meglio, mi scuso per il corso.
0: Forse velocemente qualche messaggio che è arrivato al nostro numero WhatsApp.
1: Diceli, Danny,
0: Manuela
1: diceli.
0: Dice: per me derivano tutte dal dialetto, perché una volta parlavamo tutti solo dialetto e l'italiano come lingua lasciava a desiderare. Grazie, si impara parecchio, bella trasmissione.
1: Può darsi che in italiano derivino dal dialetto, ma bisogna vedere dove sono arrivate quelle particolari espressioni nel dialetto, che non è necessariamente detto che abbiano fatto il salto dal tedesco all'italiano,
0: sì,
1: ma probabilmente sono passati dal tedesco al dialetto e dal dialetto all'italiano.
0: Un altro estratto a sorte, Raffaella: grazie del telefono, l'ho sentito dire, inaccettabile. Grazie del telefono,
2: è
0: invece
2: vero,
0: che della telefonata.
1: Lì ci sono alcune cose che in Ticino diciamo che fanno accapponare la pelle a tutti coloro che hanno ancora un battito cardiaco. Uno è il telefono invece della telefonata: ti faccio un telefono. Oppure addirittura ho sentito: ti faccio un chiamino, o un chiamo o un chiamino, che vuol dire una piccola telefonata. Da non usare, se si può evitare fate bene, perché sennò Dante Alighieri muore due volte quando vi sente. Perché mi punti il dito?
0: Perché tu sei Sergio Savoia,
1: tu sei Danny Rauseo
0: e lei è Valentina Gehrig.
1: Tutti e tre ci ritroviamo qui domani.
0: Domani.
2: Grazie.
0: Mamma mia, sembriamo dei bambini.
3: Lingua Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
4: Con Swisscom, Hyundai e Oxner Sport.
3: Mille storie mondiali.
5: Nel secondo lustro del XXI secolo si celebrarono l'anno internazionale della biodiversità e quello della lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Certo, l'inaugurazione del Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo costruito a Dubai, col sudore di 12.000 operai immigrati in stadio di semischiavitù, non è proprio il manifesto migliore. Neppure se è green. Della natura ci stiamo cominciando a prendere un po' cura, anche se è malvagia. Un terremoto devastante scuote Haiti, lasciando dietro di sé qualcosa come 3 milioni di vittime. Un altro sconquassa il Cile, un altro ancora la Turchia e l'ultimo ad aprile miete 3.000 vittime in Cina. E noi ci aggiorniamo sul graduale antropocidio leggendo notizie sull'iPad, l'ultimo ritrovato di Apple, appena lanciato sul mercato.
6: Negli Stati Uniti viene creata la prima forma di vita sintetica, mentre 733 vite biologiche, 32 nazionali e 29 arbitri, confluiscono in Sudafrica per la 19ª edizione della Coppa del Mondo, il primo che si gioca in pieno inverno australe dal 1978, un mondiale in cui 5 stadi si trovano sopra i 1200 metri di altitudine, il mondiale in cui le predizioni più azzeccate sono quelle di Stefano Ferrando?
5: O di Fabrizio Gabrielli?
6: No, no, sono quelle, viva la biodiversità, di un polpo! Il polpo Paul. Ma soprattutto la prima Coppa del Mondo che si disputa in Africa, per di più nell'Africa nera, o perlomeno nel paese in cui finalmente si è raggiunta l'integrazione tra bianchi e neri. Nonostante continuino a essere i neri chiaramente più poveri, più castigati dall'epidemia e dalla polizia. I mendicanti, le prostitute, i ragazzi di strada che alle vigilia della competizione vengono nascosti per non fare brutta figura. Un manifesto perfetto, va detto, no? Per l'anno della lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

0: Il mondiale del 2010 è il mondiale del fastidio. Il pallone Jabulani, che in Zulu significa gioia, nonostante sia bello e variopinto, pieno di colori come pieno di colori è il Sudafrica, di lingue e di etnie, è soprattutto difficile da calibrare, casomai proprio come il Sudafrica, e non è che si faccia molti amici tra i giocatori. Ma protagonista assoluta sarà soprattutto... Te la ricordi, Stefano?
1: No, guarda.
0: La vuvuzela, questo strumento tipico tswana, lingua in cui si chiama le patata. Quanto più bello le patata di vuvuzela, che diventerà un vero e proprio strumento di tortura, capace di sprigionare 127 decibel, 3 in meno della soglia del dolore, il cui brevetto era ed è nelle mani di Neil van Schwalvik. Casomai ti volessi segnare il nome per andartelo a cercare.
1: Di peggio c'erano solo quelle... in Giappone, a Tokyo, dalla finale intercontinentale.
0: Che si chiamavano?
1: E che ne so io.
0: Boh, glielo vogliamo chiedere. Mondiale di grandi assenti, Ballack, Beckham, Benzema, Essien, Ronaldinho e Adriano. Però è anche un mondiale di esordi, della Slovacchia e poi di incredibili ritorni, come quello della Corea del Nord, che si qualifica alle spalle dei cugini del Sud, affrontati in un derby fratricida sul campo neutro di Shanghai, perché sai, a Pyongyang l'inno sudcoreano non si può suonare. A proposito di fratellanza e fratricidi, l'Honduras si presenta con 3 fratelli in rosa, si chiamano Jerry, Johnny e Wilson Palacio, mentre invece 2 fratelli si sfidano in una gara dei gironi, quella tra Ghana e Germania. Kevin Prince Boateng con il Ghana, Jeremy Boateng con la Germania, uno da una parte, l'altro dall'altra.
1: Il mondiale 2010 è anche quello in cui, tra l'altro non ne parliamo mai, noi, gli arbitri, tutti gli indizi portavano a credere che la finale sarebbe stata arbitrata da Massimo Busacca, uno dei migliori arbitri della sua generazione. Peccato che in Sudafrica-Uruguay assegni un rigore alla Celeste, espellendo il portiere sudafricano in un'azione di chiaro fuorigioco. Carlos Alberto Parreira si lamenterà e la FIFA deciderà di estrometterlo dalla competizione. Fuori Busacca, ma fuori anche il Sudafrica, primo paese ospitante eliminato al primo turno, in un girone in cui fuori resta pure la Francia, vice campione in carica, eliminazione che scatenerà una lunga crisi politica e incendierà le furie razziste, dal momento che quasi tutti i giocatori bleu ammutinati erano blu scuri. Sulla panchina dell'Argentina siede Diego Armando Maradona, al quale la federazione ha deciso di affidare le redini, stanca di sentirlo pontificare su tutto e su tutti. Durante le qualificazioni ha perso 6-1 in Bolivia e ha ciuffato un posto al mondiale solo grazie a un gol mitico, mistico, di Martin Palermo contro il Perù in un monumental avvolto dal diluvio universale. La maglia numero 10, per la prima volta in un mondiale, la indossa Lionel Messi. L'Italia campione del mondo, inserita in un girone abbordabile con Nuova Zelanda, Slovacchia e Paraguay, riesce nell'impresa di farsi eliminare dopo 2 pareggi e una sconfitta da perfetto psicodramma contro la Slovacchia. Sic transit gloria mundi. Anche la Spagna parte col piede sbagliato, perdendo la partita inaugurale contro chi? Certo, proprio contro la Svizzera, grazie Gelson Fernandez, salvo poi inanellare una fila di 6 vittorie consecutive in cui subirà soltanto un gol contro il Cile e che la vedrà alla fine, no spoiler, trionfare nella finale più brutta e violenta vista in un mondiale grazie a un gol segnato ai supplementari da Andrés Iniesta. Tornare a casa può essere dolce, tornare a casa però può anche essere amaro. Maradona vede affondare la sua tracotanza ai quarti di finale in un disaster class totale che porta alla disfatta contro la Germania che vince 4-0. Chi torna felice a casa invece è Cristiano Ronaldo, che all'indomani della sconfitta con la Spagna nel derby iberico si consolerà dando al mondo la notizia che sta per diventare papà. Oh. Anche se Irina Shayk, la sua compagna, sembra che non ne sappia nulla.
0: Una delle partite più mitopoietiche del mondiale sudafricano è quella che si gioca al Soccer City di Johannesburg il 2 luglio tra Uruguay e Ghana. In palio c'è un posto tra le prime 4. Il Ghana ci è arrivato trascinandosi sulle spalle il peso di un intero continente. Pelé aveva azzardato una previsione una manciata di lustri prima. Aveva detto nel 2000 sul tetto del mondo salirà un'africana. Ora non sembra esserci occasione migliore, per quanto inverosimile, per sognare che accada proprio in Africa. Il Ghana forse non aveva le carte in regola per riuscirci, ma era comunque una squadra muscolare che era anche in grado di produrre un gioco spumeggiante e variopinto, anche grazie alla presenza di una serie di veterani feticcio: Asamoah Gyan, Kevin Prince Boateng e André Ayew. L'Uruguay invece, per arrivare a quella serata, aveva dovuto compiere un'impresa simile alla traversata di un deserto. Per qualificarsi era dovuto passare attraverso 20 sfide, più di ogni altra partecipante, fino all'ultimo testa a testa nei playoff contro Costa Rica. E anche in Sudafrica si era vista costretta a cambiare 5 città, 5 stati diversi per 5 partite diverse. Oscar Washington Tabarez aveva temprato però un gruppo che si reggeva sui principi dell'abnegazione, dell'impegno, del merito, e poi aveva risemantizzato il concetto di garra, trasformandolo da temerarietà terroristica in coinvolgimento emotivo che non necessariamente finisce per ledere l'estetica e che anzi può risultare addirittura elegante. E l'uomo di quel mondiale era Luis Suarez, che c'era arrivato un po' da oggetto misterioso, ma che poi era sbocciato come un fiore nel deserto di Atacama.
1: Il destino è tutto nelle mani, anzi nelle spire di Jabulani. La gioia, il pallone, e come si sa, la gioia è un divaga. Ma soprattutto non può essere ecumenica. Segna Muntari, pareggia Forlan, e quando mancano ormai 20 secondi al termine del secondo tempo supplementare e all'altalena emozionale dei calci di rigore, il Ghana guadagna un calcio di punizione al limite dell'area, sugli sviluppi del quale irrompe come un meteorite infuocato che potrebbe causare l'estinzione dei dinosauri, delle gerarchie precostituite del calcio, Dominique Adia. Il pallone però non entra, perché a deviare il corso del pallone e del destino, con una mano, c'è proprio Luis Suarez. Ma di cosa stiamo parlando quando parliamo di un fallo di mano sulla linea di porta? Di eroica immolazione o di sconsiderato cinismo? Imperdonabile il rispetto delle regole o sacrificio quasi mistico?
0: Beh, io direi di tutto.
1: E se ne parliamo, e soprattutto perché Asamoah Gyan, quel pallone, il peso della responsabilità di quel pallone, la prima africana in semifinale, non ci si può pensare, lo spara sulla traversa. Muslera si gira verso il palo, lo ringrazia, gli tira baci. Suarez esulta come chissà di essere diventato l'eroe della serata. La partita si trascina fino ai rigori e decisivo sarà quello del Loco Abreu, uno scavino irriverente pieno di lucida follia come solo quel giocatore con lo sguardo furbo e triste da gaucho avrebbe potuto calciare.
0: Poi che c'entra? L'Uruguay perderà la semifinale contro l'Olanda e il Ghana rimarrà cristallizzato in quel momento, quello in cui una squadra dell'Africa nera è stata un cicinino così dalle prime quattro del mondo. E la Celeste, tornando tra le grandi solo grazie alla forza di volontà e qualche dito in più, avrà finalmente, anche lei, la sua mano di Dio.
1: O del diavolo, casomai, che tanto poi fa lo stesso.
0: Esatto.

0: Notizie in lingua facile. L'esercito di Israele ha ucciso circa 10 giorni fa il capo militare di Hamas, il gruppo islamico che vuole governare la Palestina. Quindi è stato nominato Muhammad Odeh come nuovo capo militare di Hamas. Anche lui è stato ucciso da Israele ieri. Hamas conferma che il suo corpo è stato ritrovato con i corpi della moglie e dei figli. L'organizzazione svizzera Catena della Solidarietà aiuta le popolazioni in difficoltà e ha deciso di dare 1.200.000 franchi alla Repubblica Democratica del Congo e ai paesi vicini. Lo scopo è combattere l'Ebola. L'Ebola è una malattia grave che spesso causa la morte. Con questi soldi la Catena della Solidarietà permette di aiutare i centri dove vengono ricoverati i pazienti, organizzare test e capire chi è stato vicino agli ammalati, distribuire quello che serve per proteggersi e favorire l'igiene, pagare chi lavora per insegnare alle persone come prevenire il contagio e pagare chi organizza sepolture sicure per chi muore di Ebola. Lo scopo è fermare la diffusione della malattia. La Schott Fund si trova nel canton Neuchâtel e nel 2027 sarà la capitale culturale della Svizzera. Ieri è stato presentato il programma degli eventi. Ci saranno molti spettacoli, mostre, concerti. Ci sarà anche una collaborazione con il Festival del Film di Locarno. La prossima settimana invece si saprà chi sarà la prossima capitale culturale per l'anno 2030. Tra le città che si sono candidate per il 2030 ci sono anche Bellinzona e insieme Lugano, Mendrisio e Locarno. Sono candidate anche Thun e Arau. In gennaio a Bellinzona un ragazzo di 25 anni ha ucciso con un coltello sua madre e ha ferito il compagno della madre. La procura ha chiesto un rapporto psichiatrico, cioè un controllo fatto da un medico specialista sulla salute mentale del ragazzo. Il rapporto dice che il ragazzo ha molti problemi e non era capace di capire cosa stava facendo e le conseguenze di quel gesto. Il ragazzo fa uso di droghe, quindi potrebbe ripetere il gesto.
1: Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e benvenuti a Controcorrente. Rassegnazione, indignazione oppure rabbia di fronte alle previsioni, alle stime di aumento dei costi della salute? Bene sì, ne riparliamo. Ci risoffermiamo sui costi della salute. Ieri ho fatto un giro in internet e alla fine mi sono andate giù le braccia. Allora vi leggo le notizie che ho trovato. Costi della salute: per il 2026 si stima un aumento del 5%. I premi di cassa malati dovrebbero crescere in ugual misura, secondo quanto anticipato dall'Ufficio Federale della Sanità Pubblica. Eh sì, perché ieri è arrivata anche questa notizia fra tanto ciclismo e tante belle immagini della tappa ticinese del Giro d'Italia. Poi ancora, costi malattia. Il Ticino svetta ma sta frenando. Nel 2025 i ticinesi hanno generato spese sanitarie in prestazioni la mal per 6.065 franchi a testa. La crescita è stata del 2,9 contro il 5,2 a livello nazionale. Il Ticino, lo sappiamo, resta il cantone con i costi sanitari più alti in Svizzera, ma in frenata rispetto all'evoluzione nazionale. Numeri non secondari, quelli della progressione che andrà poi a determinare alla fine dell'anno l'aumento dei premi delle casse malati. Di solito la comunicazione ci arriva a fine settembre. Poi qua e là, tra le varie notizie, gli stipendi, hai capito? Gli stipendi dei dirigenti delle casse malati sono in aumento, con compensi che sfiorano il milione di franchi. I dirigenti delle principali casse malati svizzere hanno visto un forte e importante aumento delle loro retribuzioni, scatenando una reazione politica che mira a imporre un tetto massimo. Bah, l'avete vista la reazione politica? Sì, c'è stata, ma non mi sembra poi così forte. Poi ancora, la salute ci costa 100 miliardi, soglia superata nel 2025, secondo le stime dell'Ufficio Federale di Statistica, che ha pubblicato il dato del 2024 con un grafico molto chiaro, molto dettagliato, 97 miliardi, ovvero 900 franchi a testa al mese. Allora, cifre, stime, previsioni e i soliti aumenti, anche, lo abbiamo detto, anche degli stipendi dei dirigenti delle casse malati, i cosiddetti CEO o manager. Nulla di nuovo, verrebbe da dire. E allora sull'evoluzione dei costi della salute possiamo dire che siamo informatissimi, aggiornati giorno dopo giorno, ma nel contempo, care ascoltatrici e cari ascoltatori, siamo impotenti di fronte a un sistema sanitario confrontato costantemente a un incremento di spese. Il nostro sconfortante destino è che ogni anno, lo sappiamo, ci tocca pagare dei premi sempre più salati. Quindi, cosa fare? Arrabbiarsi, indignarsi, rassegnarsi, parlarne in continuazione, giusto? Fare una puntata di Controcorrente su un tema peraltro già gettonatissimo. Se ne continua a discutere, se ne continua a dibattere, cosa dire ancora? Sperare in un guizzo? La cosiddetta genialità dei nostri politici per contenere i costi? Ponderare attentamente ogni nostra richiesta di prestazione medica? Chiamo il medico? È giusto che lo chiamo? Vale la pena? È effettivamente necessario? Voi come reagite di fronte alle continue notizie, mai positive, relative ai costi della salute? Ne parliamo oggi partendo da quanto hanno dichiarato ieri gli esperti e le esperte dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica. Noi stavamo guardando il Giro d'Italia, ma nel frattempo loro ci stavano dicendo che... Allora, in un incontro con i media ci hanno detto che i costi della salute sono aumentati di 247 franchi a persona lo scorso anno e, secondo la Confederazione, questa tendenza proseguirà, guarda un po', anche nell'anno in corso. In autunno dovrebbe essere annunciato un aumento dei premi di circa il 5%, quindi un altro, l'ennesimo, peraltro scontatissimo, prevedibilissimo aumento, questa volta del 5% dei premi di cassa malati. Allora, per entrare ulteriormente in argomento e per avere qualche ragguaglio in più, qualche notizia in più, vi propongo di riascoltare quanto ci hanno offerto i colleghi di 6 di sera nella puntata appunto di ieri sera.
2: Passiamo ora a un tema che scalda gli animi in modo diverso, ai costi della salute che in Svizzera sono in continuo aumento, lo scorso anno di ulteriori 247 franchi a testa. Una tendenza che secondo l'Ufficio Federale della Sanità è destinata a proseguire anche quest'anno e a spingere così all'insù i premi anche per il prossimo. Da Berna sentiamo Alessio Veronelli.
3: Una girandola inarrestabile, quella della spirale ascendente di costi, consumi e premi di cassa malati. Una spirale che la Confederazione cerca però di tenere sotto controllo con diverse misure, chiedendo anche la collaborazione di tutti gli attori coinvolti. Se negli ultimi 10 anni non fossimo intervenuti, i premi sarebbero ancora più alti, spiega la responsabile per le tariffe dell'Ufficio Federale della Sanità, Sandra Schneider. Elaboriamo costantemente nuove misure di contenimento, ma tutti dobbiamo essere responsabili. Ormai quasi 100 miliardi di franchi l'anno i costi sanitari. Lo scorso anno invece spesi quasi 5.000 franchi pro capite, con un aumento di quasi 250 franchi sull'anno precedente. Spendiamo di più perché tutti usiamo di più, aggiunge Sandra Schneider. L'invecchiamento della popolazione è certamente un fattore, ma anche i giovani si curano di più. Dal Covid si fa più attenzione alla salute e si fa un ricorso maggiore alle cure mediche. Demografia, come detto, ma anche progressi tecnici della medicina, aumento delle cure ambulatoriali, psicoterapia, cure a domicilio. Tutto spinge all'insù i costi sanitari e di riflesso i premi, che l'anno prossimo dovrebbero dunque nuovamente lievitare di qualche punto percentuale, con le note differenze fra cantone e cantone. Le misure adottate però funzionano e permettono risparmi fino a 300 milioni all'anno. Da inizio 2026 è poi entrata in scena la nuova struttura tariffaria TARDOC.
4: Alors pour le premier système, faut dire qu'on passe d'un système uniquement basé.
3: Un sistema che nel complesso funziona bene, ma che ha bisogno di alcuni aggiustamenti, ci precisa ancora Sandra Schneider dell'Ufficio federale della sanità. A differenza del vecchio Termed, non ci sono così tanti incentivi alla fatturazione, ma c'è una concentrazione delle prestazioni. Altro cambiamento di struttura all'orizzonte, entrata in vigore inizio 2028, la modifica della LAMAL sul finanziamento uniforme delle cure ambulatoriali, che scaricherà parte dei costi dalle casse malati ai cantoni. Sistema che non fermerà l'avanzata dei costi, ma si spera conterrà quella dei premi. Dopo ancora, poi, si parla però qui del 2029, l'eventuale aumento della franchigia minima da 300 a 400 franchi, progetto attualmente in consultazione.
1: Insomma, chi più ne ha, più ne metta, verrebbe da dire, dopo aver ascoltato il servizio del collega Alessio Veronelli, e lui giustamente parlava di girandola inarrestabile di costi, consumi e premi. Allora, cosa fare? Ma soprattutto, al di là di cosa fare, perché è difficile che possiamo deciderlo noi oggi a controcorrente, e il tema è ormai un tema di cui si parla da almeno due decenni, soprattutto nell'ultimo decennio se ne parla sempre di più e sempre in modo più preoccupato e preoccupante. Allora, vi chiedo, rassegnazione, indignazione oppure rabbia di fronte alle previsioni di aumento dei costi della salute? Qual è il vostro stato d'animo quando leggete, quando sentite, quando vedete, insomma, notizie e soprattutto sì, informazioni legate alle spese sanitarie? Vi aspetto via WhatsApp allo 076 321 11 13 oppure commentiamo in voce, dai, il tema lo merita ampiamente, 0848 030808 08 per le vostre telefonate in diretta. Direi che è il tema che contrassegna oramai da anni anche diverse puntate di Controcorrente. Certo, più o meno le reazioni sono sempre le stesse, o più o meno il punto di vista, o i punti di vista, diciamo, sono punti di vista di persone che sono sconfortate, desolate, deluse, indignate, arrabbiate, rassegnate, insomma, chi più ne ha più ne metta. Allora, leggiamo qualche messaggio, ci state scrivendo. Però magari poi qualcuno dice, sì, effettivamente io faccio poca attenzione, vado dal medico così, con troppa facilità. Magari no, però magari qualcuno può anche mettersi in discussione. Sconforto e sempre meno fiducia nella politica, incapace di reagire a favore dei propri cittadini. Questo è il messaggio di Silvano. Mi aspettavo a livello cantonale almeno qualche controllo in più sugli abusi in generale, ma anche da questo punto di vista buio pesto. Allora, buio pesto, non si controllano gli abusi, non si verificano, sicuramente le casse malati cercano di fare, però fanno abbastanza, hanno il personale sufficiente per controllare, è così facile controllare i casi di abuso? Poi ancora, ma è normale, ci scrive Elda, che sia un ufficio federale ad anticipare gli aumenti, le casse non fanno nulla e dei benefici milionari delle casse, la CSS ne ha annunciati diversi, sì, è normale comunque che sia l'ufficio federale della sanità pubblica che ci dice ogni anno di quanto aumentano i premi, certo non dovrebbero guadagnare così tanto e la LAMAL deve essere in base al reddito, quindi la LAMAL pagare i premi in base al reddito. Però sul discorso che vi ho fatto prima, e secondo me questo merita almeno un approfondimento o almeno qualche vostra parola, il discorso relativo, e non è che poi ha indignato così tanto la notizia, che è uscita l'altro giorno, quindi è una notizia recente, gli stipendi dei dirigenti delle casse malati sono in aumento. Io mi chiedo, anche questi dirigenti, nessuna remora, nessun imbarazzo, nessun disagio ad annunciare che i loro compensi sfiorano il milione di franchi? E hanno visto tra l'altro un forte aumento delle loro retribuzioni, scatenando una reazione politica che mira a imporre un tetto massimo. Io questa reazione scatenata da parte della politica non l'ho vista, non l'ho sentita, magari voi mi correggerete e mi direte no, c'è stata, quel politico là si sta battendo, quel partito lì è effettivamente sul fronte di frenare questi aumenti degli stipendi dei manager. Allora, bene mica tanto, noi comunque ci sentiamo subito dopo i titoli del radiogiornale, ci sarà una locuzione a proposito di politica di un nostro ministro, di un nostro consigliere federale e poi di nuovo ai noi oggi i premi di Cassa Malati 0848 030808.
5: Rete 1.
6: Buongiorno da Gino Ceschina, quest'oggi apriremo il radiogiornale con l'attualità regionale. In Ticino infatti viene presentato un regolamento per rendere più eque le rette delle case anziane. In particolare il fatto di possedere una casa primaria inciderà meno. Dopo quasi 100 anni la Svizzera non è più leader mondiale nella gestione patrimoniale. L'afflusso dei super ricchi cinesi ad Hong Kong ha spinto il territorio autonomo allo stesso livello della Confederazione e si prevede il sorpasso. Importante visita di Stato a Berna, dove oggi viene accolto il presidente polacco. Si punta sui buoni rapporti con Varsavia anche in ottica delle relazioni con l'Unione Europea. E poi l'ospedale universitario di Ginevra è stato coinvolto nel più grande scambio incrociato di organi di sempre, coinvolti 4 donatori e 4 riceventi, una prima che apre nuove possibilità per chi è in lista d'attesa. In Corea fa discutere la decisione di Samsung di attribuire super bonus di centinaia di migliaia di franchi ai dipendenti del settore chip dell'azienda, questo per evitare uno sciopero. I sindacati delle altre divisioni però sono sul piede di guerra. E infine la singolare udienza della Corte Suprema albanese dovrà infatti decidere se si possa o no affidare un ministero all'intelligenza artificiale, cosa peraltro già effettiva, e lo scopo è quello di combattere la corruzione nell'assegnazione di appalti.
7: Va ora in onda la locuzione del consigliere federale Ignazio Cassis sull'iniziativa per la sostenibilità.
8: Care concittadine, cari concittadini, il 14 giugno popolo e cantoni sono chiamati a votare sull'iniziativa popolare No a una Svizzera da 10 milioni. L'iniziativa intende limitare a 10 milioni la popolazione residente permanente in Svizzera fino al 2050. I promotori dell'iniziativa ritengono troppo elevata l'attuale immigrazione e paventano ripercussioni negative per il nostro paese. Il Consiglio federale e il Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa. Essa implica la denuncia dell'accordo sulla libera circolazione delle persone e mette a rischio la via bilaterale con l'Unione Europea, nostro principale partner politico ed economico. Rende inoltre la situazione più instabile in un'epoca già caratterizzata da grandi incertezze. L'iniziativa nuoce all'economia e mira il nostro benessere. Ostacolando l'immigrazione, priviamo le imprese svizzere della manodopera qualificata di cui necessitano per occupare tutti i posti di lavoro. A farne le spese sarebbero gli ospedali, le case di cura, l'edilizia o ancora il turismo, soprattutto nelle zone rurali e nelle regioni periferiche. Senza contare la vulnerabilità a cui verrebbe esposta la nostra previdenza per la vecchiaia. L'iniziativa rende anche più difficile combattere la criminalità e il terrorismo. Aumenterebbero anche le domande d'asilo. Non potremo più rispettare gli accordi sui diritti umani come abbiamo fatto finora. E questo metterebbe a rischio la nostra tradizione umanitaria. Care concittadine e cari concittadini, questa iniziativa non risolve il problema, ma ne crea molti altri. Tuttavia, il Consiglio federale riconosce le sfide connesse alla crescita demografica e le affronta con tempestività e pragmatismo. Provvede a far lavorare chi vive già in Svizzera. Stanzia fondi per far costruire abitazioni a prezzi accessibili e intende ridurre drasticamente il numero delle domande d'asilo. Con l'Unione Europea ha inoltre negoziato una nuova clausola di salvaguardia che ci permette di frenare temporaneamente l'immigrazione in caso di bisogno. Il Consiglio federale vuole portare avanti la via bilaterale con l'Unione Europea. L'iniziativa pregiudica questo proposito. Ecco perché il Consiglio federale e il Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa popolare No a una Svizzera da 10 milioni.
1: La viabilità sulla 2 tra Bellinzona Sud e Bellinzona Nord in direzione del San Gottardo. Si raccomanda la massima prudenza a causa della presenza di oggetti sulla carreggiata. Forti rallentamenti sulla A2 tra Amsteg e

0: della salute. Riparlando, ci stiamo risoffermando su un argomento, ai noi, purtroppo, che è forse il primo argomento, il primo tema fonte di preoccupazione per noi cittadine e cittadini svizzeri. Rassegnazione, indignazione oppure rabbia di fronte alle previsioni di aumento dei costi della salute? Cifre, stime, previsioni e i soliti aumenti anche degli stipendi dei dirigenti delle casse malati. E arrivano al milione. Nulla di nuovo, verrebbe da dire, sull'evoluzione dei costi della salute. Siamo insomma informatissimi, ma nel contempo siamo impotenti. Non sappiamo cosa fare di fronte a un sistema sanitario confrontato costantemente a un incremento di spese. Questo è effettivamente, questa è una certezza. Il nostro sconfortante destino è che ogni anno ci tocca pagare dei premi sempre più salati. Quindi cosa fare? Arrabbiarsi, indignarsi, rassegnarsi, parlarne in continuazione, sperare in un guizzo? La cosiddetta genialità, sperare insomma nella cosiddetta genialità dei nostri politici per contenere i costi? Ponderare attentamente ogni richiesta di prestazione medica? Voi come reagite di fronte alle continue notizie mai positive relative ai costi della salute? Ne stiamo parlando oggi, partendo da quanto hanno dichiarato ieri gli esperti e le esperte dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica durante un incontro con i media a Berna. Se ne è parlato forse poco, c'è stato poco spazio perché ieri c'è stato tanto ciclismo, soprattutto insomma alla RSI, ma un po' su tutti i nostri media. Allora, i costi della salute sono aumentati di 247 franchi a persona lo scorso anno e secondo la Confederazione questa tendenza, ma guarda un po', proseguirà anche nell'anno in corso. In autunno, e qui siamo già all'anticipazione, in autunno dovrebbe essere annunciato un aumento dei premi di circa il 5%. Si prevede che i premi cresceranno all'incirca quanto i costi. E appunto gli assicuratori ritengono attualmente probabile che per il 2027 vi sarà un incremento dei costi di quasi il 5%. Tra l'altro ci hanno anche detto ieri a Berna, in questa riunione, in questo incontro con i media, che nel primo trimestre la crescita dei costi, appunto secondo l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, è stata di circa il 2,9%. Le ragioni sono numerose e noti, i motivi insomma sono sempre i soliti: la demografia, il progresso medico e l'aumento dei volumi delle prestazioni. Vi state già esprimendo in tantissimi via WhatsApp allo 076 321 11 13. C'è chi dice che è la colpa dei medici, le tariffe sono troppo care, troppo elevate, i medici insomma si fanno pagare troppo. Chi va sui costi dei farmaci, le farmacie, ma soprattutto sul costo esorbitante dei farmaci, chi sugli ospedali e le cliniche, troppe prestazioni, una fornitura di prestazioni diciamo eccessiva. E poi ancora chi sui pazienti, poco attenti, chi sposta invece l'attenzione sugli abusi, chi sulle casse malati e soprattutto, è un tema, un temone, quello degli stipendi dei manager, chi sulle prestazioni inutili, chi dice migliorare la prevenzione, la consapevolezza, la responsabilità del singolo utente che accede al sistema di cura, al sistema sanitario. Siamo o non siamo responsabili? In che misura incidono i vari incidenti accaduti in montagna e in generale nel tempo libero sui costi della salute? C'è questo tema, c'è anche chi dice io non fumo, non mi drogo, non bevo alcol, è giusto che io pago anche per chi invece ha mille vizi? Sono tutti temi pertinenti, fatto sta che non ne veniamo fuori, al di là delle colpe, delle responsabilità e sì, delle responsabilità dei singoli attori del sistema sanitario, nessuno riesce a cambiare rotta, a trovare quel guizzo, a trovare quella genialata di dire adesso basta, insomma, ne veniamo fuori prima o poi. Silvano, buongiorno, benvenuto. 0848 030808. Siete in tanti, vi do la parola molto volentieri. Silvano, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, mi sente?
0: Benissimo, vada.
1: Allora, io mi sono informato direttamente dalla mia cassa malati, perché adesso sono obbligatori che ogni prestazione ricevi una coppia. E ho fatto dei calcoli. Allora, quando viene rifatta una ricetta, che ci sono già due o tre ricette che devi prendere medicamenti normalmente, basta che faccia la copia e manda via email. Il costo è 17 franchi. Quando riceve un referto medico, un attacco, che già 4, 5, 10 righe, già solo a controllare questo e metterlo nel tuo dossier medico del computer,

0: fa 5 minuti, moltiplicando le cose vengono fuori 20 franchi. E io ci ho chiesto alla Cassa Malati, ma voi controllate? Perché normalmente un'assicurazione dovrebbe controllare. Come fanno ste tariffe del cavolo a fare sta roba qua? E poi ho mandato delle mail a Berna, mi ha mandato una lista alla Madonna lunga come la Bibbia, con tutti i tariffari, e per loro sono giusti.
1: Sono legali, i medici fatturano perché fanno una prestazione anche di 5 minuti. Grazie Silvano, buona giornata. Elena, buongiorno, benvenuta anche a lei.
2: Sì, buongiorno. Allora, io volevo fare una riflessione sul fatto che già nel 2014 è stata rifiutata la proposta di una cassa malati unica che secondo avrebbe potuto diminuire le spese che riguardano un po' tutte queste casse malati, perché è vero, ci si indigna sul costo di questi grandi manager, però al momento di votare non si fa niente, è come se si accettasse così, come se fosse una cosa normale, no? Che questi
1: sì, esattamente, è diventata una cosa normale, ci si rassegna, qualcuno lo dice, io mi rassegno. Una signora scrive: Sandra, i nostri politici non hanno fatto nulla, come al solito, cosa devo farci? Oramai sono rassegnata, inutile mangiare, ascolti, inutile mangiare rabbia, come si dice un buon dialetto. Allora, è inutile mangiare rabbia.
2: Ma non è vero, bisognava reagire. C'era la possibilità di votare per una cassa malati unica, perlomeno per provare una decina di anni. Poi, al limite, si sarebbe anche potuto fare retromarcia se fosse stata una cosa fallimentare, ma almeno provare. Invece la maggior parte delle persone si rassegna, e questo non è giusto, prima cosa. Seconda cosa, io trovo che le casse private siano poco trasparenti. In fin dei conti non si sa a che cosa è dovuto questo aumento. Dicono sì.
1: No, lo si sa, le autorità, gli esperti ci dicono l'aumento, il volume che continua a aumentare, il volume di prestazioni che continua a essere sempre, diciamo così, più importante, più significativo, quindi c'è un maggior volume, la gente beneficia di più prestazioni mediche, il tema è anche quello. Elena, grazie, buona giornata. Rossano, buongiorno, benvenuto, siete in tanti, quindi mi raccomando, vi chiedo di essere brevi e sintetici, so che avete molte cose da dire, ma non possiamo dedicare troppo spazio alle singole opinioni, peraltro legittime e molto pertinenti, perché sennò arriviamo e c'è subito il radiogiornale, soprattutto coloro che sono in lista d'attesa aspettano troppo. Rossano, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno. Allora, le statistiche lì di aumento dei costi però dovrebbero dirci, per esempio, l'età media di chi ha avuto questi aumenti, se queste persone hanno o non hanno un medico di famiglia, perché quello già cambia il premio. Io sono convinto perché, per esempio, i giovani di oggi non ce l'hanno il medico di famiglia, o gli stranieri che non sono abituati. E cosa succede se uno ha dei problemini anche lì da poco, dove va? Al pronto soccorso, no? E poi, tra l'altro, a me è successo di domenica di farmi male, un taglio abbastanza grosso. Io sapevo che c'era il medico di Picchetto, ho chiamato il medico di Picchetto, poi lui mi ha indirizzato al pronto soccorso, non sono andato direttamente.
1: No. Senta Rossano, la cassa malati unica con premi proporzionali al reddito può essere la soluzione? Più guadagni, più paghi?
3: Esatto, è controllata dallo Stato, perché deve essere un servizio pubblico. Adesso abbiamo detto un sacco anche, io per esempio le cliniche dei privati le toglierei fuori tutte dalla Ramal, se una la vuole finisce nella complementare, perché ci sono un sacco di gente che va. Io sono andato alla Smedica, mi hanno fatto della radiografia, potevano farmi benissimo al civico.
1: Quindi lei dice, attenzione, perché questo è un tema, lei sarebbe disposto anche a avere meno prestazioni?
3: Soprattutto meno, cioè non vorrei dentro nella Lamal.
1: C'è un'offerta esagerata, lei dice, troppe prestazioni, si offre troppo nella Lamal, nella cassa malati pubblica.
3: Da cui sono andato,
1: obbligatorio, non pubblico.
3: La medica, poi ce n'è un altro.
1: Sì, quindi restringere, poi si potrebbe arrivare anche una medicina a due velocità. Grazie Rossano, buona giornata. Mauro, buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno, allora io sono, nel senso che la responsabilità del singolo. È inutile fare polemiche, ma noi abbiamo le fatture che possiamo controllare, le controlli le fatture e vedi dove eventualmente ci sono gli abusi. Come dice Rossano, bisogna avere il medico di famiglia che è il medico coordinatore. Ho un problema, vado da lui e lui sa da chi indirizzarci. Ora siamo troppo ben abituati a dire o questo o quello, abbiamo troppe, come si può dire,
1: Troppa libertà d'azione? Troppa libertà di manovra? Questo è un tema. Questo è assolutamente un tema, certo.
4: E questo vuol dire che non è che ho una medicina di serie B. Il medico è formato come medico e ho un problema e dice lui da che andare. E questo è importante. Poi basta dire sempre polemiche, io pago, io pretendo. No, allora ci sono anche pretendi i medici, le medicinali generici, e nessuno lo fa.
1: Nessuno lo fa è sbagliato, ci sono molte persone, convinto che tantissime persone sono sensibili al tema, stanno attente, fanno molta attenzione, non abusano di prestazioni mediche se non ne hanno bisogno, però...
4: Ma non tutti, però basta dire i politici non hanno la bacchetta magica, i politici per fare click, siamo noi che apprezziamo la sanità che abbiamo in Svizzera e in Ticino. E da lì però dobbiamo seguire le direttive, andiamo dal medico di famiglia, il nostro problema è questo, poi lui che decide da chi e come, ma non avere la libera scelta di tutto.
1: Troppa scelta, grazie Mauro, buona giornata. Maurizio, buongiorno, benvenuto.
5: Buongiorno a tutti voi. Allora, volevo dire una cosa, prima di tutto il problema siamo noi, che abbiamo troppa libertà.
1: Sì, come diceva l'ascoltatore precedente.
5: E proporrei un referendum, prima di tutto, che i direttori delle casse malati non si auto aumentino lo stipendio. Secondo, che anzi, lo stipendio venga ridotto del valore dell'incremento dei premi. Questo eviterebbe molte perdite di denaro.
1: E il tema degli stipendi dei manager effettivamente è un temone. Certo che divide l'opinione pubblica, però io mi chiedo anche annunciare questi aumenti e soprattutto così farlo liberamente, senza troppi problemi, direi con molta disinvoltura, io rimango lì. Il giorno prima mi dici che aumentano gli stipendi dei manager, il giorno dopo mi dici il 5% in più nel 2027 di premi di cassa malati. Non se ne può più, grazie Maurizio, buona giornata. Andiamo con Luca. Luca, buongiorno.
6: Sì, buongiorno. Io allora vorrei dividere le cose in tre parti. La prima è che se si aprisse il mercato all'estero, no? Io ho avuto l'opportunità di lavorare all'estero e di avere delle casse malati, assicurazioni straniere che pagavo molto meno e che fornivano gli stessi servizi. Per cui se si aprisse il mercato con assicurazione all'estero sicuramente avremmo una migliore competizione. Il secondo punto è che le assicurazioni sono società che vogliono guadagnare soldi, per cui non si può criticare il manager che viene pagato più di un altro, perché non sono organizzazioni a non scopo di lucro, per cui se fin tanto che saranno a scopo di lucro i manager saranno pagati sempre di più. Questo è sicuramente uno dei punti. Ma il punto fondamentale è la cassa unica. Continuiamo a dire che non la vogliamo, però dovremmo averla.
1: No, che la vogliamo, poi però andiamo a votare e votiamo. No.
6: Esattamente.
1: No, attenzione, tutti continuano a dire, quasi tutti la vogliamo, la vorremmo per abbassare i premi, poi però al momento
6: non andiamo a votare. La vorremmo, ma non votiamo. È certo. come dire sì, mi va bene, però no. Ecco.
1: Però Luca, mi scusi, no, sì, ho fatto bene elencare i suoi tre punti, però io rimango un po' perplesso sul fatto che la politica, qualcuno dice la politica non può far niente, io dico ni, e la seconda cosa che mi sorprende oggi è che c'è una aumentata autocritica da parte delle stesse consumatrici e degli stessi consumatori di prestazioni mediche che dicono, e vedo anche i messaggi, più responsabilità da parte dei pazienti, i pazienti fanno troppo poco, allora sta aumentando questa sensazione, questa percezione nell'opinione pubblica che forse anche i pazienti ora che facciano qualcosa?
6: Ma allora sicuramente sì, però posso fare un salto quantico, mi permetto.
1: Vada.
6: Noi siamo, Noi siamo la società, siamo il paese dove ci sono degli obblighi assicurativi assolutamente incredibili, no? Dalla macchina, dalla responsabilità civile, la casa e tutto il resto, cose che altri paesi non hanno. Per cui se io ho un'auto e non ho un piccolo danno, cosa faccio? Vado dal garagista, il garagista sa che è l'assicurazione che paga, a me è già successo, immagino sia successo ad altra gente, il garagista fa pagare un prezzo totalmente esorbitante. Le assicurazioni dicono sì, però questo è il prezzo di mercato. Se dovessi andare dallo stesso garagista e dire guardi, non è l'assicurazione che paga, sono io, mi viene incontro del 25, 30, 40%. Per cui alla fine è che noi paghiamo talmente tante assicurazioni che diciamo, visto che le pago, le voglio far funzionare. Sì. Come diceva uno speaker precedente, ci dovrebbero essere meno servizi dove uno dice vuoi andare nella clinica privata perché il mio medico mi ci manda. Bene, vuoi andare lì, la differenza tra il costo della clinica cantonale a quella della clinica privata è per la tua tasca.
1: La paghi tu, però siamo disposti. Lei è sicuro che i cittadini e le cittadine sarebbero disposti a rinunciare a qualcosa? Perché paghiamo tanto, perché
6: io
1: abbiamo
6: sicuro che
1: un'elevata qualità di prestazioni mediche, ma poi se si chiede di rinunciare a qualcosa, è giusto che...
6: Allora, io sono certo che si svilupperebbe una specie di graduatoria dove alcuni cittadini continueranno a dire io pago e non sono
1: disposto a rinunciare a nulla di quanto mi viene offerto oggi.
6: Esattamente, e pagherai di più, pagherai un premium, è come viaggiare in aereo, vuoi viaggiare in business, pagherai business, vuoi viaggiare in economy di seconda classe.
1: Il rischio però è arrivare una medicina a 2 o 3 velocità, e questo è il rischio, più sono ricco,
6: allora,
1: più sono
6: medicina,
1: benestante, più posso permettermi
6: allora,
1: l'esame domani, l'operazione dopodomani e il medico subito, insomma.
6: Sì, per la medicina 2-3 velocità ci sarà nel servizio, ma non nella qualità. Il medico di qualità rimarrà sempre di qualità perché la selezione dura. Però è come se, ripeto, dobbiamo andare in verso quella direzione. Io ho vissuto per moltissimi anni all'estero, ci sono diversi modelli di funzionamento per i costi medicali dove noi potremmo imparare.
1: Grazie Luca, gentilissimo, buona giornata. Silvio, buongiorno, benvenuto anche a lei.
7: Buongiorno. Io ho ascoltato con molta attenzione la locuzione del nostro consigliere federale Ignazio Cassis.
1: Il nostro ministro degli esteri. Che ha parlato della votazione sulla demografia, sui 10
7: volenti
1: milioni.
7: Volenti o nolenti, l'aumento anche della popolazione avrà delle conseguenze anche su questi costi. Dobbiamo farcene una ragione. Se vogliamo le porte aperte per tutti e aumentiamo, ci sarà la ricaduta sui costi anche della salute, che è un business, e lo ripeto per l'ennesima volta, tutti guadagnano molto bene in questo business e nessuno è disposto a rinunciare.
1: Grazie Silvio, chiarissimo. Gualtiero, buongiorno, benvenuto anche a lei.
8: Buongiorno, io voglio intervenire perché ho sentito che si parlava anche del medico di famiglia, che dicono è meglio avere il medico di famiglia.
1: Ma si deve, si dovrebbe avere un medico di famiglia, questa è assolutamente una saggia e buona idea.
8: Per i giovani no, ma come io so che sono un anziano, quando vai dal medico di famiglia, lui i primi 5 minuti c'è scritto dai bambini fino a 6 e oltre 75 anni c'è una tassa di 18-19 franchi. Allora vuol dire che io risparmio col medico di famiglia dalla cassa malati 30 franchi al mese, una volta dal medico, due volte me li mangiano ancora quelli della cassa malati.
1: Però è vero che il medico giustamente dice io mi faccio pagare, come si fa pagare il farmacista, come si fa pagare l'ospedale. È una prestazione che fa.
8: A 65 anni non lo fanno pagare.
1: Però è vero che anche una prestazione di 5 minuti è una prestazione.
8: Per il tempo. Dopo i 75 anni si paga. Allora, anche quella è stata messa, ma io vado in automobile, cosa mi dicono? Dopo 80 anni devo andare a fare per vedere se sono idoneo. A me non mi hanno.
1: Non lo sentiamo più l'ascoltatore, mi spiace, l'abbiamo perso. Claudio, buongiorno, benvenuto.
9: Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, io sto facendo un ragionamento. Io parto da questo presupposto. Una cassa malati unica ci potrebbe stare con una paletta di prestazioni ben definita. Non accetto il fatto, né tantomeno la proposta, che venga fatta in base al reddito, perché se io mi taglio un dito e guadagno 50 e un altro che si taglia un dito e guadagna 100, il costo della medicazione non è superiore, è uguale per tutti.
1: È vero, però è vero che cambia il reddito della persona, insomma, e visto che l'assicurazione...
9: E poi anche discutere su un'altra cosa, allora, chi paga per chi non paga, perché probabilmente...
1: Però l'assicurazione si basa sulla solidarietà, era la mal, sulla solidarietà io pago anche per chi non può pagare o per chi ha bisogno.
9: E difatti abbiamo visto dove siamo andati a finire.
1: Sì.
9: La mal per tutti è un porcaio che, scusate il termine, pazzesco.
1: Grazie, grazie Claudio. Da Claudio a Claudia. Claudia, buongiorno, benvenuta.
10: Sì, buongiorno, buongiorno a lei. Guarda, io non ho sentito l'inizio della trasmissione, ma si discute sul fatto, sull'alzamento delle casse malati.
1: Stiamo discutendo sulle reazioni che abbiamo quando vediamo, quando leggiamo, sentiamo le notizie che ci dicono l'anno prossimo aumenterà ancora la cassa malati. Lei che reazione ha? Si arrabbia, si indigna, è rassegnata, dice adesso voglio andare in piazza e protestare, non pago più. Qualcuno diceva, lo ha scritto, non paghiamo più i premi. Per 2 mesi nessun cittadino svizzero paga i premi, poi magari qualcosa cambia.
10: Ma io vorrei portare 2 mie considerazioni, il fatto che comunque... Dunque, le tariffe mediche sono sempre a rialzo e vedo le bollette che arrivano, quindi uno che la franchigia alza e la casa malati deve pagare tutto di propria tasca. Un giovane adulto paga quasi quanto polizza mensile quanto un adulto, è una cosa vergognosa, fino ai 25 anni, poi paga come un adulto in pratica, dai 25 anni in su, e dovrebbero appunto abbassare un po' anche le tariffe medici. Poi il fatto del medico di famiglia, noi abbiamo la farmacia medico di famiglia
1: e quindi certo dopo si può discutere. Devo congedarla Claudia perché siamo quasi in chiusura, fra poco c'è il radiogiornale. La ringrazio, le auguro buona giornata e buon appetito. 2 messaggi ancora. La colpa è tutta della politica, basta aumentare le prestazioni, ridurre drasticamente le prestazioni della Lamale, aumentare la franchigia minima a tutti è l'unica soluzione. Difatti lo abbiamo detto, si sta pensando di portarla a 400 franchi la franchigia minima. Poi ci scrivono anche diverse ascoltatrici e diversi ascoltatori che sono ammalati, hanno anche delle patologie piuttosto gravi e dicono quando hai una malattia seria sei ben contento di tutto quello che paghi di cassa malati. Questo va detto, la qualità della nostra medicina e la qualità del nostro sistema sanitario per fortuna è una qualità molto elevata e quindi questo assolutamente va tenuto presente perché è un dato di fatto. Poi certo costa, e cosa fare? Ne riparleremo sicuramente. A domani, buona giornata.
11: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
12: Buongiorno a tutti voi, diamo uno sguardo alle previsioni fino a questa sera e trascorrerà un pomeriggio in prevalenza soleggiato e molto caldo su tutto il territorio e si formerà qualche cumulo in montagna e non è escluso un rovescio temporale isolato. Le temperature massime saranno sempre molto calde e raggiungeranno i 31-33 gradi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, giovedì 28 maggio. Continuerà ad essere il sole il grande protagonista in tutta la Svizzera e non mancheranno cumuli su rilievi e non è escluso qualche rovescio isolato e qualche temporale di calore. Al sud le temperature saranno comprese tra i 18 e i 33 gradi, al nord tra i 15 e i 31. Per ora è tutto dalla redazione meteo Giada Rossi.
13: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
14: Buongiorno da Gino Ceschina. In Ticino ho presentato un regolamento per rendere più eque le rette delle case anziani. In particolare il fatto di possedere una casa primaria inciderà meno. Dopo quasi 100 anni la Svizzera non è più leader mondiale nella gestione patrimoniale. L'afflusso dei super ricchi cinesi a Hong Kong ha spinto il territorio autonomo allo stesso livello e si prevede il sorpasso. Importante visita di Stato a Berna, dove oggi viene accolto il presidente polacco. Si punta sui buoni rapporti con Varsavia, anche in ottica relazioni con l'Unione Europea. L'ospedale universitario di Ginevra, coinvolto nel più grande scambio incrociato di organi di sempre, coinvolti 4 donatori e 4 riceventi, una prima che apre nuove possibilità per chi è in lista d'attesa. In Corea fa discutere la decisione di Samsung di attribuire bonus di centinaia di migliaia di franchi ai dipendenti del settore chip per evitare uno sciopero. I sindacati delle altre divisioni sul piede di guerra. E poi singolare udienza della Corte Suprema albanese dovrà decidere se si possa o no affidare un ministero all'intelligenza artificiale, cosa peraltro già effettiva, lo scopo combattere la corruzione nell'assegnazione di appalti. Allora, oggi il Consiglio di Stato ticinese ha presentato un regolamento molto rilevante per le persone più anziane. Si tratta di una riforma delle rette delle case anziani finanziate dallo Stato, cioè l'80% di quelle attive in Ticino. La riforma è stata condivisa dai comuni. L'obiettivo, come ci spiega Nicola Lund, è rendere i costi per gli utenti più equi e trasparenti.
15: Un sistema che aveva fatto il suo tempo nel mirino delle critiche sia per la sua complessità che per la penalizzazione di quei residenti nelle case per anziani ticinesi proprietari di sostanza immobiliaria e più poveri di liquidità. Ora, con il nuovo regolamento, che rientra in un processo di pianificazione più a lunga gittata, si cambia.
16: Uno degli obiettivi principali è quello veramente di semplificare la procedura e rendere il calcolo più trasparente, più snello, perché con il sistema attuale sono tutti in difficoltà, sia le famiglie che devono reperire la documentazione andando fino a 20 anni indietro nel tempo, e anche per le case per anziani è un calcolo molto laborioso che purtroppo può condurre anche a degli errori.
15: Questo è il primo obiettivo della riforma, spiegato dal consigliere di Stato ticinese Raffaele De Rosa. Il secondo riguarda la sostanza immobiliare. Non si è proceduto, come sembrava in un primo tempo, ad un'esclusione completa della sostanza immobiliare, ma ad un compromesso, ovvero uno sgravio limitato alla sola abitazione primaria.
16: Si è giunti quindi alla decisione finale dell'introduzione di una franchigia corrispondente al valore fiscale medio dell'abitazione primaria, che si aggira attorno ai 300.000 franchi.
15: La riforma è stata accompagnata da simulazioni concrete su tutti i comuni ticinesi e dalla consultazione degli stessi comuni, rappresentati questa mattina a Bellinzona da Lorenzo Quadri, municipale della città di Lugano.
17: I rappresentanti dei comuni, dopo essersi confrontati, quindi accolgono il nuovo sistema di calcolo come un passo nella giusta direzione, che però non va inteso come un punto d'arrivo.
15: Un passo che garantisce la neutralità finanziaria del progetto e che vorrebbe sfociare a lungo termine in un allineamento al sistema presente negli altri cantoni svizzeri, basato su rette lineari e aiuti mirati a chi ne ha bisogno.
14: La Svizzera non è più il centro mondiale della gestione patrimoniale. È stata infatti raggiunta da Hong Kong, che è stata spinta soprattutto dall'arrivo dei multimilionari cinesi. Un elemento che porta gli esperti a dire che entro il 2030 Hong Kong diventerà la piazza di gestione dei capitali numero uno al mondo. Sentiamo Marzio Minoli.
18: È già da qualche anno che le piazze finanziarie orientali sono con il fiato sul collo della Svizzera per diventare la destinazione preferita per la gestione patrimoniale. Importante dire che si tratta di una classifica che riguarda i capitali esteri gestiti in queste piazze finanziarie, quindi non i clienti locali. Con 2.900 miliardi di dollari gestiti nel 2025, dunque Hong Kong ha raggiunto la Svizzera, la quale ora deve guardarsi da Singapore, che segue a poca distanza. Il motivo principale dell'ascesa di Hong Kong lo si deve soprattutto al grande afflusso di capitali dalla Cina continentale, i quali rappresentano il 60% del totale. Se la tendenza dovesse continuare, si stima che entro il 2030 Hong Kong supererà la Svizzera di gran lunga. I motivi di questa ascesa delle piazze orientali a scapito della Svizzera non sono dovuti a una perdita di fiducia, ma bensì al fatto che i clienti facoltosi, soprattutto da dopo il Covid, preferiscono diversificare i luoghi nei quali depositare i loro patrimoni, questo per evitare rischi geopolitici. Le banche occidentali lo sanno e sono presenti massicciamente in Oriente, dove da anni il mercato è diventato tra quelli a maggior crescita.
14: Stamane sono stati annunciati dal Consiglio federale gli oggetti in votazione per il prossimo 27 settembre. Saranno due iniziative, quella sulla neutralità, che chiede che la Svizzera non faccia parte di alleanze militari o difensive e non adotti sanzioni contro stati belligeranti al di fuori delle Nazioni Unite, e poi quella sull'alimentazione, che vuole il rafforzamento della produzione nazionale sostenibile, più derrate alimentari, vegetali e acqua potabile pulita. Il governo chiede di respingere entrambe le iniziative. Rafforzare i già solidi rapporti economici, approfondire la collaborazione tecnologica scientifica, ma anche politica europea di sicurezza in primis. Questi saranno i temi al centro della visita di Stato di due giorni del presidente polacco Karol Nawrocki in Svizzera. Una visita rilevante anche per quanto riguarda i rapporti bilaterali Svizzera e Unione Europea. Capiamo meglio perché con Anna Valenti in diretta da Berna.
19: Sì, è vero che la Polonia non è un paese di cui parliamo spesso quando guardiamo i rapporti della Svizzera con l'estero, tuttavia è un paese con cui abbiamo stretti rapporti. È infatti il nostro primo partner economico nell'Europa dell'Est, con scambi che superano i 6 milioni e mezzo di franchi, i 6 miliardi e mezzo di franchi, scusate. Le aziende svizzere esportano in Polonia oltre 4 miliardi di beni, da macchinari alla farmaceutica, mentre la Svizzera importa 2 miliardi di beni dalla Polonia. Tra l'altro, diverse centinaia di imprese elvetiche hanno delocalizzato la loro attività in Polonia, creando circa 95.000 posti di lavoro, stando agli ultimi dati disponibili della Segreteria di Stato dell'Economia. Inoltre, la Polonia riceve circa 320 milioni di franchi, la quota maggiore del cosiddetto secondo contributo svizzero, che è un contributo che si affianca a quello per la coesione UE e serve a puntellare la sicurezza e stabilità di alcuni paesi. Come si intuisce, dunque, le relazioni tra Berna e Varsavia sono assai strette, tuttavia i numeri non bastano a raccontare quanto importante e strategica sia questa visita, che non è di protocollo.
14: Ecco, appunto, in che senso la Polonia può essere un partner, come dicevi tu, strategico per la Svizzera in questo momento?
19: La Polonia in questi anni è diventata una delle voci più influenti dell'Unione Europea, soprattutto dopo l'invasione russa dell'Ucraina, vista la sua posizione chiave per la sicurezza del fronte orientale. Il suo peso politico è cresciuto e questa influenza può giovare alla Svizzera, in particolare per quanto riguarda i nuovi accordi bilaterali con l'Unione Europea. Addirittura potrebbe essere un alleato molto prezioso, di più di Francia, Germania, Italia, nostri vicini. Perché la Polonia è molto gelosa della sua autonomia, difende una visione dell'Europa in cui gli stati conservano la loro sovranità, tema molto caro alla Svizzera. Faccio un esempio molto concreto. In questi anni Varsavia ha ingaggiato una lotta contro l'ingerenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, rivendicando il primato del diritto nazionale su quello europeo. Ecco, un argomento che ricorda molto da vicino il dibattito svizzero contro i giudici stranieri. È solo un esempio di come la Polonia possa mostrare maggiore comprensione per le eccezioni, le clausole di salvaguardia e le soluzioni su misura che la Svizzera ha chiesto e chiede nei negoziati. Non le percepisce, insomma, come privilegi. E in questo quadro avere la Polonia come alleata significa poter contare su uno Stato non ostile alle posizioni svizzere, anzi disposto a sostenerle quando è possibile.
14: Anna Valenti in diretta da Berna. Adesso parliamo di medicina, perché c'è stata una prima assoluta in Svizzera, una quadrupla donazione incrociata di reni transfrontaliera che ha coinvolto gli ospedali universitari di Ginevra e tre altri ospedali francesi. Un sistema questo che permette di aggirare il problema dell'incompatibilità tra un donatore e un caro o un familiare in attesa di un organo. Adesso ci spiega tutto Aaron Guidotti.
20: Può essere frustrante voler donare un rene a un parente o un amico, ma scoprirsi incompatibili. Dal 2021 la legge permette i doni incrociati, ovvero al posto di donare direttamente il vostro rene a una persona cara, lo donate a un altro paziente compatibile. La persona che voleva donare un rene a questo paziente è compatibile col vostro caro e quindi lo donerà a lui. Nel caso concreto, 4 coppie di donatori e pazienti coinvolti. Nella pratica si potrebbe arrivare fino a 6 coppie. e queste donazioni incrociate presentano numerosi vantaggi. Riducono i tempi di attesa per un organo e il numero di pazienti in lista d'attesa, ma rappresentano anche una sfida logistica non da poco. 8 operazioni realizzate in 4 ospedali diversi tra Svizzera e Francia in meno di 24 ore, assicurando un trasporto rapido degli organi e garantendo l'anonimato dei pazienti. La collaborazione tra Svizzera e Francia permette di ampliare il numero di coppie donatore ricevente coinvolte nei programmi di trapianto, aumentando così le possibilità di trovare combinazioni compatibili. Per Swiss Transplant si tratta di un'evoluzione positiva, un passo importante che apre nuove prospettive per i pazienti in attesa di trapianto.
14: Da Ginevra a San Gallo, dove malgrado la vittoria della Coppa Svizzera domenica scorsa, la situazione della locale squadra di calcio è piuttosto traballante. Guerre di potere all'interno del consiglio d'amministrazione che hanno portato a 4 membri ad annunciare ieri sulla stampa il loro ritiro, visioni divergenti sulla strategia da seguire per il club, che tra l'altro è il più vecchio della Svizzera, azionisti che vogliono avere più influsso sulle decisioni, e questi sono solo alcuni degli elementi circolati nelle ultime 24-48 ore. In tarda mattinata i vertici del club, in una conferenza stampa, hanno cercato di fare chiarezza sulla situazione. Sentiamo Emanuele Ferrari.
0: Che ci fosse tensione nell'aria al più tardi dal comunicato del governo sangallese è diventato chiaro per tutti. In breve, il Consiglio di Stato si è complimentato per la vittoria della Coppa e allo stesso tempo ha chiesto ai vertici del club di lavorare in modo responsabile. E alla fine?
21: Peter German, Patrick Gründler.
0: Il consiglio d'amministrazione continuerà nella sua composizione attuale, ha sottolineato il presidente Matthias Hüppi. I 4 membri che avevano inoltrato le dimissioni le hanno ritirate. Hüppi ha approfittato della conferenza stampa per fare alcune precisazioni sulla filosofia del club.
21: Um was geht's? Es geht um Unabhängigkeit, Vertrauen.
0: Centrali sono indipendenza, fiducia e credibilità. Si vince, si perde sempre assieme, sia sul campo sia dietro le quinte. Il presidente ha però fatto anche un mea culpa.
21: Was mir rausgerutscht ist. Kurz nachdem die Mannschaft den Pokal hat dürfen.
0: Le mie dichiarazioni sui problemi interni in diretta TV subito dopo la vittoria della Coppa mi sono sfuggite, non volevo farlo, anche perché sono cosciente delle conseguenze che atti simili possono avere. Una situazione che però sembrerebbe essersi alla fine sistemata per il meglio. Reto Preisig in rappresentanza degli azionisti.
22: Damit da möglich wird, gibt's unter anderem per sofort Veränderungen im Aktionariat von der Event AG.
0: 4 dei 10 azionisti principali hanno ceduto le loro parti, una nuova situazione che permette una ripartenza e pone le basi per preparare la squadra al meglio per la prossima stagione. Cambiamenti saranno però sempre possibili. Una domanda alla fine resta: il presidente ha 68 anni.
21: Seit März 2025 haben wir klare Pläne gehabt und wir haben sie auch immer.
0: È da marzo 2025 che stiamo lavorando, la nostra successione ha messo in chiaro il diretto interessato. Ciò verrà fatto quando sarà giunto il momento giusto. Intanto, per la fine di giugno è annunciata la prossima assemblea degli azionisti. Vedremo se sarà quella l'occasione per annunciare cambiamenti ai vertici.
14: La pagina estera adesso: Israele ha annunciato l'uccisione a Gaza del capo dell'ala militare di Hamas, Mohammed Odeh, che per lungo tempo era stato a capo dei servizi segreti militari del movimento. Odeh è morto in un attacco condotto dall'esercito e dall'intelligence dello Stato ebraico. Il suo predecessore era stato eliminato solo una decina di giorni fa. Nell'operazione che ha preso di mira un edificio a Gaza City sono morte altre 3 persone, tra cui 2 bambini. Storico accordo in Corea del Sud sulla distribuzione dei proventi del boom dell'intelligenza artificiale. I dipendenti di Samsung hanno accettato un piano di partecipazione agli utili del colosso tecnologico. L'intesa scongiura un maxi sciopero di 18 giorni che rischiava di creare un impatto rilevante sulle catene di fornitura globali di chip. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale. Cosa prevede questo accordo tra Samsung e i suoi dipendenti e in che modo ci si è arrivati?
2: Allora, l'accordo prevede che Samsung destinerà un bonus speciale legato ai risultati del settore dei chip di memoria utilizzati per i sistemi di intelligenza artificiale. È un settore in ascesa esponenziale e in cui l'azienda sudcoreana è leader mondiale. Il bonus sarà pari al 10,5% degli utili e non ha alcun limite massimo. Se le proiezioni per il 2026 saranno rispettate, i 78.000 lavoratori del settore chip potrebbero ricevere bonus fino a un massimo di 600 milioni di won, l'equivalente di circa 320.000 franchi svizzeri. Bonus che sarà pagato soprattutto in azioni della società, e l'accordo arriva dopo mesi di trattative coi sindacati. Ad aprile quasi 40.000 lavoratori hanno protestato bloccando per un giorno l'impianto principale di chip di Samsung a sud di Seoul e avevano annunciato un maxi sciopero di 18 giorni a partire dal 21 maggio, congelato poi dall'intesa tra azienda e sindacati su cui oggi lavora hanno votato a favore.
14: Ecco, perché quest'intesa viene definita storica e quale può essere la sua portata globale?
2: Beh, è storica per diversi motivi. Intanto lo è per Samsung, che ha una lunga tradizione di ostilità alle unioni sindacali, tanto che in passato il suo fondatore aveva dichiarato che non avrebbe mai permesso la nascita di sindacati interni. A lungo i vertici non hanno dialogato coi gruppi organizzati di lavoratori, ma le adesioni ai sindacati sono aumentate molto negli ultimi anni, spinte dall'insoddisfazione sulla mancata condivisione dei guadagni enormi sui chip, che sono il traino di Samsung ma anche dell'intera Corea del Sud, tanto che i chip sono arrivati a pesare il 37% dell'export totale di Seoul. L'accordo è storico anche per le sue implicazioni globali, intanto perché scongiurando lo sciopero di 18 giorni fa tirare un sospiro di sollievo sulle forniture di chip, perché l'aumento clamoroso della domanda ha già fatto schizzare in alto i prezzi e un rallentamento di spedizioni di Samsung avrebbe creato una carenza di chip. Ma l'intesa è anche un precedente sul tema della redistribuzione dei profitti del boom dell'intelligenza artificiale, un argomento che secondo molti esperti diventerà sempre più pressante a livello mondiale.
14: Chiudiamo andando in Albania, dove la Corte Costituzionale si è riunita per decidere le sorti di Diella. Diella non è una persona, anche se è la ministra basata però sull'intelligenza artificiale introdotta dal governo di Edi Rama qualche mese fa. Questo chatbot che appare in video con i vestiti tradizionali albanesi si occupa della lotta alla corruzione e della gestione degli appalti pubblici, ma per l'opposizione si tratta di una trovata incostituzionale. Ascoltiamo il nostro collaboratore dai Balcani, Giovanni Vale.
3: Fare dell'Albania un paese in cui i bandi pubblici siano al 100% liberi dalla corruzione. È questa la missione che nello scorso settembre il primo ministro albanese Edi Rama ha affidato a Diella, un avatar basato sull'intelligenza artificiale e nominato ministro nel nuovo governo, il quarto guidato da Rama. Sviluppata inizialmente come un chatbot di testo per facilitare i cittadini nell'uso dei servizi online dell'amministrazione pubblica, Diella è diventata ministro dell'intelligenza artificiale con delega agli appalti pubblici e alla lotta alla corruzione. Una prima assoluta a livello mondiale e che secondo il premier Rama al potere dal 2013 renderà i bandi pubblici albanesi più veloci, efficienti e trasparenti. Un esperimento ridicolo e anticostituzionale, rispondono dai banchi dell'opposizione. Non solo, secondo il Partito Democratico di centrodestra, Rama avrebbe di fatto ampliato illegalmente i propri poteri. Un decreto del Presidente della Repubblica Bayram Begai ha infatti affidato al premier la responsabilità delle azioni della ministra virtuale, una scorciatoia legale poco ortodossa. Ecco che ieri la Corte Costituzionale si è riunita su richiesta dei deputati democratici per esprimersi sulla vicenda, ma dopo 5 ore di udienza non è ancora nota la data della sentenza. L'interessata intanto si difende in modo sibillino. Durante un'audizione al Parlamento di Tirana ha detto ai deputati: il vero pericolo per le costituzioni non sono mai state le macchine, ma le decisioni disumane di chi detiene il potere.
14: E come dargli torto, anche se è meglio stare attenti forse a non cadere dalla padella nella brace. Buona giornata.
13: Lo sport.
4: Svizzera-Svezia all'orizzonte, New York impazzisce per il basket. Buongiorno da Omar Meschal, cominciamo dall'attualità, dal tennis, dal secondo turno del Roland Garros, dove Belinda Bencic per la seconda volta in carriera è riuscita a centrare i sedicesimi di finale. Bencic che ha messo sotto chiaramente in due set 6-4, 6-0 la statunitense McNally. A breve in campo anche Victoria Golubic contro l'altra americana Parks, mentre alle 16 toccherà a Teichmann contro la polacca Frech, ricordando come domani potremo nuovamente ammirare Susan Bandecchi che affronterà l'australiana Kasatkina. Eccoci all'hockey su ghiaccio, alle spalle un'altra fase a gironi di grande successo, per la sesta volta consecutiva chiusa in una delle prime due posizioni per la nazionale svizzera. È già tempo di guardare oltre al quarto di finale di domani alle 20:20 a Zurigo contro la Svezia, e dove non faranno più testo il miglior attacco del torneo con le reti e gli assist del miglior marcatore della mondiale Andri Ghetto, e non farà testo neppure avere finora la miglior difesa davanti agli shutout del recordman assoluto Genoni, ma conterà solo e soltanto vincere anche l'ottava partita consecutiva. Sentiamo l'inviato Lorenzo Boscolo.
5: Avec cette victoire on sait que si nous jouons notre jeu on peut battre tout le monde.
6: La sintesi di un torneo di qualificazione perfetto fatta da Yanis Moser, il difensore dei Tampa Bay, dice: con questa vittoria ora sappiamo che se giochiamo il nostro gioco possiamo battere chiunque. Primi del gruppo A con il debutto riuscito ma difficoltoso contro gli Stati Uniti, vittoria più che contro i campioni in carica, contro la paura di affrontare il proprio pubblico. Poi il percorso non ha avuto intoppi, c'è stato un unico calo di tensione passeggero contro i britannici, altrimenti il bilancio è impressionante: miglior attacco, miglior difesa, due shootout, e potremmo proseguire con altri dati statistici che comunque certificano la forza di questo gruppo, anche se per Yann Cadieux non è decisamente questo il momento di fare il bilancio.
23: Il girone è finito, alla fine non dobbiamo più pensare a questo, adesso non è il momento da pensare a fare di bilancio, e l'unica cosa che è importante è cominciare a
6: Scordiamoci il passato, la Svezia arriva da Friburgo, consapevole che può davvero farci male. È una squadra che a tratti ha pasticciato durante il suo percorso di qualificazione, ma tra i giocatori della National Hockey League e i nostri della Rosa, Pettersson, Asplund, Larsson, Brännström, non va assolutamente catalogata nel capitolo Svezia minore.
23: Oh, lo sappiamo, la Svezia è un'ottima squadra, sì, hanno fatto magari un po' fatica, ma alla fine se guardiamo tutti i grandi tornei sono sempre nelle migliori, allora sarà un'altra grande sfida e sarà un ottimo test per noi ancora una volta.
4: Appuntamento dunque domani 20:20 a Zurigo, quarti di finale del mondiale di hockey a Svizzera contro Svezia. Il calcio: Mattias Hüppi resta presidente del San Gallo, fresco vincitore della Coppa Svizzera. Il 68enne ha vinto la lotta di potere fra consiglio d'amministrazione e azionisti di maggioranza, restando dunque alla guida della società biancoverde. 11 anni dopo tornano invece ad incrociarsi le strade di Winterthur e Antonio Marchesano. La società zurighese ha deciso di offrire un contratto annuale al 35enne ticinese per provare a rientrare immediatamente in Super League. Stasera alle 21 a Lipsia, Crystal Palace e Rayo Vallecano si giocano in finale la Conference League. Ciclismo: dopo aver di fatto blindato il Giro d'Italia ieri a Cari, Jonas Vingegaard riparte con oltre 4 minuti sull'austriaco Gall, relegando di fatto le ultime 5 tappe ad una lotta per accompagnare sul podio la maglia rosa danese. Oggi frazione numero 17 tra Cassano d'Adda e la località trentina di Andalo, 202 chilometri piuttosto frastagliati e sulla carta favorevoli ad una fuga. Basket NBA: Oklahoma nella notte, battendo 127 a 114 San Antonio, si è portata ad una sola vittoria dalla finale, dove invece sono già approdati in fanfara i New York Knicks, facendo esplodere un entusiasmo incontenibile nella grande mela. Ce ne parla allora in chiusura di questa edizione Giordano De Lucia.
24: Manhattan.
7: Jonathan corre sempre, è nel suo DNA, ma in questi giorni corre guardando il Madison Square Garden. I New York Knicks sono in finale NBA per la prima volta in 27 anni. La grande mela torna a giocarsi il titolo e la città lo sente tutta intera, dal Bronx fino a Brooklyn. I tifosi hanno invaso Times Square, i bar di Midtown e del Village sono pieni fino all'ultimo tavolo e l'urlo in una città dove il basket è orgoglio e appartenenza è ovunque lo stesso. I Knicks sono tornati. Una passione che non si riesce a tenere a bada e la polizia lo sa bene. Dopo le esplosioni di gioia per i successi in serie, le autorità hanno dovuto limitare gli assembramenti spontanei, temendo che l'entusiasmo diventasse ingestibile. Ma il neo sindaco Mamdani ha scelto di cavalcare l'onda, non di arginarla, e sulle note di La Vida Loca, in un'apparizione pubblica, ha detto:
8: That's available. Just so we can get back to that moment in time, because what they have
7: non si può descrivere a parole ciò che i Knicks stanno facendo per questa città. Organizzeremo feste per guardare le partite in tutta New York.
8: We're very excited about that.
7: Una risposta istituzionale per meglio canalizzare la festa senza tentare di spegnerla. Sì, perché era dal 1999 che la squadra non raggiungeva le finals. Da allora crisi, stagioni da dimenticare e illusioni svanite in un niente. Ma il Garden non ha mai smesso di sentirsi il centro del mondo. Adesso quel mondo ha ripreso a girare. Jalen Brunson e i suoi, dopo Philadelphia, hanno spazzato via con l'umiliante 4-0 anche Cleveland, quello sweep diventato allora un tormentone per le strade della città. Undici vittorie consecutive, uno scarto medio di quasi 20 punti a partita, numeri mai visti prima per arrivare alla finalissima playoff. 27 anni di attesa sono finiti. La grande mela che non dorme mai ha un solo pensiero: l'anello NBA.

0: con Swisscom, Hyundai e Ochsner Sport.
1: Una tribù che balla, canta, tifa, che esulta o si dispera. La tribù del calcio vive i mondiali al 100%, ogni mattina su Rete 1 e su RSI La 2. Paolo Guglielmoni, Fabrizio Casati, Danny Roseo, Axel Belloni, Antonio Bolzani e soprattutto i tifosi. Tra colori, canti, bandiere, una vera festa sportiva a suon di usanze e tradizioni di ogni paese. La tribù del calcio su Rete 1, dall'8 giugno al 17 luglio, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 10. Rete 1.

0: Sulla 2, al portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono code di 1 chilometro a partire da Vassen, con conseguenti attese di 10 minuti in direzione del Ticino. Al portale sud le code sono di 2 chilometri a partire da Quinto, con attese di 20 minuti in direzione di Lucerna. Attenzione, l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati. Io sono Carlotta Moccetti. Oggi alla consulenza parliamo di agrumi, queste piante che hanno sicuramente un potere raro, attivano un po' la nostra memoria e anche l'idea del viaggio. Sono freschi, esotici, i loro profumi evocano appunto dei ricordi. Per esempio la fragranza del limone richiama sicuramente il Mediterraneo, l'arancia ci ricorda i mercati affollati e magari anche le mani appiccicose di succo, e il bergamotto invece, con la sua nota un po' elegante, ci trascina in un mondo di tradizioni antiche e distillazioni segrete. Gli agrumi fanno parte di tradizioni culinarie importanti, però anche di segreti di coltivazione. Chi si è cimentato lo sa, non sono poi così facili e necessitano di tante cure. Oggi cercheremo di scoprire da dove arrivano, come nascono, perché sono così diversi tra loro, quali varietà stanno conquistando gli chef e gli appassionati, ma soprattutto come coltivarli anche qui da noi, nei nostri giardini, o perché no, su un semplice balcone. Per farlo abbiamo invitato Valentino Stedler, giardiniere, consulente tecnico. Buongiorno Valentino, bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Noi l'abbiamo capito nel tempo, gli agrumi piacciono molto ai nostri ascoltatori, e quando abbiamo trattato i vari argomenti, il rinvaso, la potatura, ci sono arrivate tantissime domande sugli agrumi.
1: Sì, gli agrumi sicuramente stanno vivendo una nuova primavera, lo vediamo anche nei negozi, anche nella grande distribuzione, l'offerta è sempre massiccia, e noto che la gente, soprattutto se queste piante poi sono cariche di frutta, le vendono in maniera interessante, nel senso che c'è un grande smercio, come parlavamo poc'anzi. Forse quello che manca un pochettino è la diversificazione, nel senso che noto che vengono venduti tantissimi limoni, quando effettivamente di agrumi ce ne sono tanti altri e magari anche più appaganti che il limone.
0: Beh, certo, si va anche un po' per conoscenza, no? E effettivamente ce ne sono molte di varietà, sia magari quest'idea che il limone possa essere in qualche modo più facile, oppure è anche più pratico. Io lo utilizzo parecchio in cucina e quindi pianto qualche cosa che potrebbe anche essermi utile. È vero che gli agrumi sono costituiti anche da tanti ibridi, quindi le persone non sempre li conoscono.
1: Sì, sono tutti ibridi, se vogliamo, e le piante che ormai noi conosciamo, utilizziamo, acquistiamo, fondamentalmente sono tutti degli ibridi. E provengono, come dicevi, da lontano, provengono dal sud-est asiatico, dalla penisola indocinese, in particolare dall'India, dove venivano coltivati già 4.000 anni fa. Le specie, chiaramente loro non li ibridavano, cioè coltivavano o semplicemente raccoglievano i frutti o quello che era da queste piante, che crescevano in maniera spontanea, cioè quelle erano delle specie, ed erano fondamentalmente tre le specie originarie. Negli ultimi anni i ricercatori hanno fatto delle importanti ricerche per capire un po' la storia dell'evoluzione dell'agrume, perché l'agrume è in grado anche di ibridarsi da solo, addirittura, cioè natura ci si mette con naturalmente insetti, vento e quant'altro, o l'acqua, e naturalmente a partire dai persiani anche l'essere

0: Capri, Napoli, i limoni, le arance.
1: Sì, questa è la nostra realtà perché è vicino a noi. Noi spostandoci andiamo in questi lidi esotici, che se vogliamo così chiamarli, la Sicilia o Capri, la costa amalfitana, dove naturalmente hanno preso piede le culture degli agrumi. Sono stati poi i romani già nel primo secolo dopo Cristo che hanno iniziato a piantare gli agrumi, in particolare in Sicilia il cedro che è uno, diciamo, dei primordiali che ha poi dato ragione di tutti questi ibridi che ci sono oggi. E i romani, come detto, nel primo secolo dopo Cristo hanno, diciamo, ottenuto, hanno ricevuto, hanno trovato queste piante dai persiani. Dalla Persia si sono spostati a Cipro, da Cipro alla Grecia, e poi il salto era piccolo dalla Grecia alla Sicilia, che erano comunque nella storia, si sa che i greci sono stati in Sicilia. E poi per una qualche ragione che non conosciamo è andato tutto un po' a perdersi, chissà, magari ci sono stati degli inverni freddi anche in queste latitudini o semplicemente che era passato di moda, perché sappiamo che tante cose sono poi legate anche alle mode. E poi abbiamo dovuto aspettare il XVI secolo che i portoghesi, grandi navigatori, conquistatori che hanno navigato tutte le coste del sud-est asiatico, hanno portato diciamo in Europa di nuovo l'agrume. E per via della via della seta, naturalmente, come abbiamo detto prima, si sono, diciamo, spostati anche lì grazie agli arabi, grazie ai crociati, sono stati portati gli agrumi dapprima appunto in Persia, dove i giardinieri persiani sono stati poi i primi a ibridare gli agrumi, proprio perché è diventato un culto, cioè le case signorili venivano addobbate. Si sa che i regnanti della Persia ci tenevano tantissimo ai loro parchi, erano, ma non solo i loro parchi privati, anche i parchi pubblici nella cultura persiana sono sempre stati molto addobbati con piante e fiori, cioè ci tenevano tantissimo. Il giardiniere aveva un ruolo molto importante in questa società. E naturalmente avere delle piante, degli ibridi nuovi era motivo di orgoglio, motivo anche di ricchezza, di accettazione della società, della alta società. Poi abbiamo, diciamo, delle informazioni che i Sumeri nella Mesopotamia coltivavano per lo stesso scopo i cedri e i pomeli. E per finire, come detto, sono poi arrivati nel bacino mediterraneo, dove hanno preso piede soprattutto in Sicilia, in Calabria, il cedro, ecco, la Calabria è la capitale del cedro, e naturalmente la Spagna, il sud della Spagna con gli aranci, e quello che non va dimenticato magari anche Israele coltiva tantissimi agrumi. Ma se guardiamo a livello planetario, il più grande produttore resta sempre la Cina, naturalmente, e il secondo produttore, se non mi sbaglio, è il Brasile, poi arriva Stati Uniti d'America, cioè in Europa siamo veramente molto molto indietro rispetto a certe nazioni per quantità, adesso dico, non per qualità, perché magari da noi l'europeo ha la cultura, cura di più la cultura, diciamo così, non guardiamo tanto la quantità ma guardiamo più la qualità. Difatti in Europa si trovano poi varietà molto interessanti per vari scopi, e poi possiamo arrivare fino a noi, al nostro Ticino, alla nostra realtà, che se vogliamo siamo fortunati perché siamo così a nord e possiamo parlare di agrumi nei nostri giardini. Chi è che può fare? Grazie ai nostri laghi, grazie alle Alpi che ci proteggono verso nord, abbiamo questo clima meraviglioso che ci permette di coltivare non solo gli agrumi ma diverse piante. Vediamo le palme, per esempio, tanto odiate a quanto pare, ma abbiamo questa fortuna di avere comunque una vegetazione subtropicale quasi.
0: E infatti dicevamo, no, che gli agrumi hanno bisogno di questo clima molto caldo, e in generale gli agrumi non tollerano il gelo, quindi...
1: Sì.
0: Non è così facile comunque coltivarli anche da noi.
1: È vero, anche se guardiamo nel nostro piccolo c'è un movimento, un grande fermento, si cominciano a piantare agrumi per la

0: produzione, naturalmente con delle varietà selezionate che resistono al grande freddo, e di conseguenza ci sono le possibilità, ci sono varietà che tengono fino a 12 gradi sotto zero, di conseguenza in, diciamo, la parte bassa del cantone si può permettere tranquillamente di piantare gli agrumi anche in giardino. Naturalmente non va dimenticato che se le piante hanno questa resistenza, vuol dire che il portainnesto è anche forte e vigoroso, di conseguenza queste piante saranno poi anche delle piante che si sviluppano e è più difficile tenerle in vaso.
1: Io ricordo subito i nostri numeri di telefono, così chi desidera può intervenire da subito. Se volete mandateci i vostri messaggi via WhatsApp allo 076 321 1113. Se invece volete chiamare, parlare con Valentino Stedler, ricordo giardiniere e consulente tecnico, per qualsiasi informazione potete telefonarci allo 0848 03 0808. Nel frattempo, Vale, stanno arrivando già tante belle fotografie. Non avevo dubbi. Per esempio, Lilli ci manda una foto di una cassetta di pompelmi enorme, bellissimi, e dice: io ho una grandissima pianta di pompelmi sul lago di Lugano, ogni anno pompelmi per tutti i vicini. E c'è questa cassetta enorme. Invece un'altra ascoltatrice ci ha mandato la foto di due giganteschi limoni enormi, alti più della finestra del primo piano, insomma, in vasoni giganteschi.
0: Sì, mi piace la storia del pompelmo, perché è proprio lì che volevo parare, nel senso che abbiamo iniziato il discorso che noto che il consumatore locale è propenso tanto ad acquistare il limone, forse è anche pilotato dalla grande distribuzione che offre soprattutto questo agrume, ma per esempio il pompelmo è un agrume che trovo affascinante da una parte, perché fa dei frutti belli, grandi, appariscenti, e se prendiamo il pompelmo rosa non è troppo aspro, e soprattutto il pompelmo viene molto bene, è molto più resistente del limone al freddo, ha una crescita molto più compatta, più bella, più elegante, è una pianta che a me piace tantissimo, anche la foglia è più caratteristica, perché non dimentichiamo, l'agrume ha una storia millenaria, le specie originali avevano delle foglie fatte a tre lobi, gli ibridi hanno perso questi lobi, è rimasto solo il Poncirus trifoliatus, che è un selvatico che fa dei frutti non commestibili, ma che viene ancora usato oggi come porta innestro, cioè come base per la coltura dei limoni, e tutti gli agrumi appunto hanno perso questa caratteristica molto interessante delle tre foglie. Il pompelmo è l'unico che ha un retaggio di queste tre foglie, e se guardate la foglia, ha una foglia principale grande, ovale come tutti gli agrumi, ma sul picciuolo, sui due lati, ancora due foglioline, che è proprio un retaggio di questo selvatico che è vecchio di 4.000 anni, che aveva questa caratteristica della foglia, che come detto è rimasto solo sul Poncirus.
1: Ci sono comunque diverse varietà, forse le principali che conosciamo un po' tutti sono arancio, limone, mandarino, pompelmo, cedro e bergamotto, poi ce ne sono altri anche meno conosciuti, pomelo, insomma ce n'è per tutti i gusti.
0: Sì, ma adesso noi diciamo arancio, ma di aranci ce ne sono a migliaia, probabilmente a decine di migliaia di varietà. Recentemente io ho una amica cliente che ha il pallino degli agrumi, e se ne vede uno nuovo lo acquista, mi ha fatto vedere queste arance striate, che la base è arancione, classico dell'arancio, e poi delle righe in verticale che segue la linea degli spicchi del frutto, rosso intenso, sono bellissimi da vedere, e la polpa è rosso scura e sono buonissimi. Per quello dico, qualsiasi frutto, qualsiasi pianta che noi prendiamo in mano è sempre un ibrido, anche se è un arancio, anche se è un pompelmo, anche se è un cedro, che il cedro, come detto, è un primordiale, ma di cedri ce ne sono migliaia di varietà. Se prendiamo appunto la storia del cedro, ne abbiamo accennato prima, nella bacino mediterraneo, Calabria è la capitale del cedro. Ci sono dei paesi che praticamente vivono di quello. Se non mi sbaglio, c'è un paese che si chiama Santa Margherita del Cedro, addirittura, dove una volta all'anno c'è la festa del cedro, dove vengono ibridati, dove vengono prodotti delle varietà molto particolari che poi sono ricercati a livello mondiale. Cioè c'è dietro una storia, o tante storie se vogliamo, a questi agrumi. E per finire, quando diciamo varietà o ibridi, ce n'è un'infinità, e ogni regione, ogni nazione, se si vuole, che è in grado di produrre, che ha il clima per produrre, chiaramente segue le esigenze del suo mercato. Se magari in Europa si cerca non solo il frutto da mangiare, ma anche la pianta ornamentale, magari in altri paesi come gli Stati Uniti d'America è molto più indirizzato alla produzione di massa, che viene poi esportata in tutto il mondo. Ed è molto meno curato il lato, che so io, di produrre il caviale del limone. Non so se l'avete già visto, sono dei limoni, dei lime lunghi, piccolini, che poi ci sono delle varietà che la buccia resta verde, delle varietà che la buccia diventa rossa scura, e se si spezza, anzi scoppiano quando sono maturi, all'interno c'è il caviale, non ci sono i spicchi, ci sono tutte delle palline di limone, di lime. Cioè, già esteticamente parlando è bellissimo. Immaginate per i cocktail, per i dessert, mettere per i chef, naturalmente. Questi ci sguazzano avere anche la parte dell'occhio, non solo del palato.
1: Certo. Allora, stanno arrivando diversi messaggi. Qualcuno ci dice: io ho un pompelmo di un metro, molto rigoglioso, che ho fatto crescere da un seme di pompelmo rosa. Adesso ha 4 anni, ma non fa fiori. Cosa devo fare per avere fiori e eventualmente addirittura anche i frutti?
0: Dunque, la ascoltatrice o ascoltatore adesso
1: non ce l'ha detto.
0: Cosa ha fatto? Ha preso un seme. Il seme non riproduce la pianta o il frutto da cui proviene. Il seme porta indietro, porta sul selvatico. Praticamente la pianta che è cresciuta, che sicuramente è rigogliosa, che sicuramente è bella, non porta frutta, magari fa un qualche fiore, magari fa anche un qualche frutto, ma sicuramente non sarà come quello che è stato consumato dove si è stato prelevato questo seme, perché è tornata indietro nel tempo, è andata a prendere il selvatico. Ora questa pianta, che sicuramente è bella e vigorosa, andrebbe innestata. Allora si prende delle marze, cioè dei rami di un agrume che è innestato, che fa frutta, e va innestato, e questa futura pianta poi darà frutta.
1: È un'operazione che non è così semplice, però.
0: No, non è così semplice. Chiaramente queste sono operazioni che fanno i vivaisti, non il giardiniere, perché il giardiniere, ci sono varie professioni all'interno di questo termine molto vago che è il giardiniere. Il vivaista è quello che fa appunto queste operazioni, cioè fa gli innesti, che può essere dalla rosa, che è un innesto di gemma, alla frutta, che è un innesto, diciamo, a corona o a spacco, fino a un agrume, che devo dire una cosa, gli agrumi reagiscono abbastanza bene sull'innesto, è abbastanza garantito, diciamo, l'attecchimento dell'innesto. Quello che va preso in considerazione che non ci sia una disparità di forza troppo importante tra il porta innesto, cioè il selvatico, e la futura pianta, cioè l'innesto, perché se il porta innesto è troppo forte rischia di apprendere il sopravvento. C'è diciamo, se prendiamo il kumquat per esempio, non so se vi ricordate, il kumquat è stato di moda 15 anni fa, aveva preso proprio piede il kumquat, che è questo mandarino di forma oblunga. Si è un po' persa questa moda, probabilmente proprio per il fatto che l'innesto era molto debole e quasi sempre il porta innesto, cioè il selvatico che c'è sotto, prendeva il sopravvento, cioè praticamente la pianta deperiva e da sotto venivano i rami rigogliosi che però non facevano kumquat.
1: Uh-huh. E tra l'altro nel frattempo il nostro ascoltatore ci ha scritto e ci ringrazia, anche si chiama Emma, e dice: ma quindi io posso portarla da un vivaista per farmelo innestare?
0: Io prima di portarla forse telefonerei, ma penso, adesso non so dove si trova questo nostro ascoltatore, se nel Sopraceneri o nel Sottoceneri. So sicuramente che io, essendo del Sopraceneri, ci sono degli indirizzi, per esempio Reto Eisenhut del vivaio Eisenhut, so che lui fa tantissimi innesti su agrumi. Poi c'è una nuova realtà a Sementina che anche loro diciamo si occupano appunto di selezionare varietà resistenti al nostro clima, probabilmente anche loro faranno innesti.
1: Mm-hmm. Beh, al di là della telefonata, chiaramente per vedere se la cosa è fattibile, diciamo che siccome il nostro ascoltatore diceva che il suo pompelmo oltretutto è molto rigoglioso, è diventato bello grande, è cresciuto molto, va detto che è proprio una delle problematiche nel senso buono degli agrumi, che arrivati a un certo punto diventano grandi, pesanti, non si riesce più a spostarli tanto e bisogna e non è neanche più possibile cambiare il vaso, no? Quindi adesso vedremo subito con te, quando li si comprano nei negozi, di solito sono piccolini, bisogna cambiare subito il vaso, poi più o meno ogni 2 anni, come funziona? Spiegalo tu.
0: Anche qui dipende tantissimo dal tipo di pianta e dal tipo del vigore della pianta. Le piante più vigorose vanno cambiate, diciamo, ogni 3 anni, e naturalmente il vaso, diciamo 5 centimetri in più su ogni lato, naturalmente questo vuol dire un diametro di 10 centimetri in più ogni volta che cambiamo il vaso. Viceversa, le varietà, diciamo, con crescita molto meno vigorosa, come, che so io, il lemonquat, il kumquat, queste piante che restano piccole, queste il vaso lo aumentiamo solo di 5 centimetri in totale di diametro in più, anche lì probabilmente ogni 3 anni.
1: Quindi non bisogna fare l'errore che tra l'altro ho fatto io, di dire diventerà grande, quindi prendo già un bel vasone, così sono a posto, ma bisogna proprio cambiarlo gradualmente.
0: Esatto, ma questo vale per tutte le piante.
1: Mm-hmm. Ecco, allora ci sono anche delle persone che ci fanno delle domande che non riguardano necessariamente gli agrumi, e qualcuno ci chiede: io sto esponendo una bougainvillea in veranda, sicura, non avrà probabilmente una vita lunga, oppure posso fare qualche cosa, insomma?
0: Dunque, stesso discorso come per gli agrumi, per la bougainvillea. Anche nella bougainvillea c'è qualcuno, posso anche dire il nome perché ho avuto la grande fortuna di conoscerlo personalmente, il giardiniere Kerr, Giovanni Kerr, che purtroppo ci ha lasciati. Lui aveva selezionato una varietà di bougainvillea che, sempre partendo dalla glabra sanderiana, l'ha poi chiamata laghi, cioè per intendere i nostri laghi, e non solo i nostri laghi ticinesi ma anche il lago di Como e il lago di Garda, dove questa bougainvillea sta di fuori. Io ne ho una in giardino da tantissimi anni, prodotta appunto da questo giardiniere, da questo vivaista, e le altre viceversa che noi acquistiamo sono quasi sempre piante che arrivano dal sud Italia, in particolare dalla Sicilia, se non dalla Spagna, ed è la glabra sanderiana originale, e questa fa molto a fatica a sopravvivere da noi, se non che la tiriamo dentro in un locale dove la temperatura non scende sotto lo zero.
1: Mm-hmm. Ecco, anche per quello che riguarda gli agrumi, siccome dicevamo hanno bisogno di tanto caldo e non vivono tanto quando le temperature vanno sotto zero, stanno, diciamo, venendo nel nostro mercato degli agrumi molto selezionati, che dovrebbero invece riuscire a sopravvivere al nostro clima, corretto?
0: Sì, allora è chiaro che la grande distribuzione che vende la massa delle piante in genere non sta a selezionare, non sta a guardare diciamo il pelo nell'uovo, acquista dove riceve diciamo delle forniture importanti a prezzi interessanti. Viceversa, delle piccole realtà locali stanno selezionando varietà adatte al nostro clima, adatte al nostro diciamo alla nostra regione, piante che resistono fino a meno 12 gradi e anche di più certe, ma diciamo già meno 12 da Bellinzona in giù siamo coperti, e queste piante si potranno piantare tranquillamente all'esterno, in giardino, in terra piena, e non in un vaso che magari è sempre comunque impegnativo spostare, concimare, perché poi queste piante a un certo punto non hanno più nutrimento in questi vasi e bisogna dargli tutto il nutrimento da parte nostra. Ed è tanto il nutrimento, perché noi in fondo poi vogliamo la frutta e ne vogliamo tanta, e per creare tutta questa frutta naturalmente ci va un'enormità di concime e di fertilizzante. Stavo appunto dicendo che ci sono queste realtà che stanno producendo naturalmente in numeri veramente ridicoli a confronto alla grande distribuzione, ma molto interessante, perché adagio stanno venendo fuori queste varietà di tutti i tipi, cioè dai mandarini ai limoni, forse limoni un po' meno, ma ai aranci, ai pompelmi, ai pomeli, molto resistenti. Probabilmente, come detto, se sono così resistenti, con ogni probabilità avranno anche dei portainnesta relativamente forti, di conseguenza queste piante diventeranno anche abbastanza grandi, perché non dimentichiamocelo che un arancio piantato in terra piena può tranquillamente superare 5 metri, cioè è un piccolo albero, diciamocelo.
1: Certo, e bisogna fare i conti anche con gli alberi che invece si mettono nei vasi, magari anche su un balcone, perché poi potrebbe davvero negli anni buttare tantissimo.
0: Sì, sicuramente, come detto, se sono piante resistenti, mi immagino che il portainnesto è vigoroso.
1: Giulia ci dice: buongiorno, io ho l'agrume Mani di Buddha, ti dice qualcosa, lo conosci?
0: Certo.
1: Che si è ammalato di non so che cosa, mi sapresti aiutare, consigliare sull'eventuale possibile tentativo di recupero?
0: Dunque, il grosso problema di questo agrume, che è molto affascinante, deriva dal cedro, e se lo guardiamo bene tutte queste dita delle mani di Buddha, se ce le immaginiamo attaccate insieme, vediamo la dimensione e la forma del cedro. Praticamente è un cedro che è un frutto grande, allungato come una pera, se vogliamo, e questo Mani di Buddha ha tantissimi tentacoli. Il problema di questi tentacoli che in mezzo a questi tentacoli è un ambiente ideale per il profilarsi della cocciniglia farinosa. Immagino che il problema sia questo, perché è una pianta da una parte abbastanza delicata per il freddo, di conseguenza noi d'inverno le mettiamo in posizioni magari coperte, riparate, e queste sono delle situazioni ideali per la cocciniglia, ma non solo la cocciniglia, e gli agrumi soffrono anche tantissimo del ragnetto rosso, proprio perché noi li mettiamo in zone riparate dove naturalmente questi due parassiti sguazzano. E poi debellarli, in particolare in questo frutto che non ci si arriva, perché in fondo bisogna togliere il frutto per debellare la pianta, ed è peccato togliere il frutto perché è proprio per quello che noi la coltiviamo, però è l'unica soluzione. Se si tratta di cocciniglia che si trova in mezzo al frutto, bisogna appunto togliere la frutta, trattare le piante, soprattutto metterle fuori dove prendono l'acqua piovana. E come abbiamo già detto in altri contesti, la cocciniglia e il ragnetto non sopportano l'acqua piovana, se piove in continuazione, o se noi provochiamo una pioggia, nel senso che ogni sera con la canna dell'acqua gli diamo una bella lavata, questi si stufano e se ne vanno.
1: Non sono pericolosi questi parassiti per il frutto in sé?
0: Sì, certo, loro succhiano, il frutto diciamo diventa brutto dove loro succhiano, e se noi non facciamo niente e questi si allargano possono anche uccidere la pianta.
1: Mm-hmm. Allora ci ascoltiamo Mario Biondi e poi continuiamo a rispondere alle domande dei nostri ascoltatori.

0: Oggi alla consulenza con Valentino Stedler, giardiniere e consulente tecnico, stiamo parlando di agrumi. Ci stanno arrivando tantissime foto meravigliose. Chiaramente, Valentino, alcuni ci mandano le foto per avere ovviamente un consiglio, come Tony che ci ha mandato i suoi limoni piuttosto spessi, un po' grumosi, verdi, intensi, e dice: ma io quando ho comprato questa pianta di limone, che era già di colore verdastro, appunto quando l'ho comprata la commessa poi mi ha garantito che sarebbero diventati gialli come sulla foto dell'informazione orientativa. In realtà, insomma, adesso come vediamo sono ancora verdi, e lui dice: ma diventeranno gialli prima o poi?
1: Dunque, noi non sappiamo quando Tony ha comprato la sua pianta. La colorazione della buccia degli agrumi avviene solitamente in inverno, quando c'è un calo comunque di temperatura. Io mi ricordo quando ero giovane e sono andato in vacanza in Kenya. C'erano i mandarini che erano verdi nel parco dell'albergo, e vedevo i ragazzi dello staff che li raccoglievano, e dentro di me mi dicevano: perché raccolgono frutta non matura? E poi ce li trovavamo nel buffet, questa frutta completamente verde, ed erano maturi. In Kenya naturalmente non c'è il freddo che poi gli dà la colorazione. Questa colorazione avviene soprattutto quando gli agrumi ricevono un po' di freddo, adesso non dico gelate, ma dove c'è un calo di temperatura c'è questa reazione alla colorazione della buccia. Adesso io non so se Tony ha comprato questa primavera o se in autunno scorso, e dove l'ha messo durante l'inverno questa pianta, ma probabilmente diventerà gialla.
0: Invece un altro ascoltatore ci dice: io ho comprato un piccolo limone che presentava già al momento dell'acquisto 5 bei limoni belli grossi, e adesso che l'ho a casa mia da un anno in realtà non ha mai più fatto nemmeno un frutto. Perché?
1: Dunque, questo è un discorso che facciamo spesso, l'abbiamo fatto in discorso con le orchidee, è un classico. Le piante che noi troviamo in commercio spesso e volentieri sono state forzate ad avere questa fioritura o questa fruttificazione. Quando vediamo queste piccole piante di limone con su dei limoni veramente importanti come dimensione, vuol dire che c'è a monte un lavoro. Il limone, gli agrumi in genere, fanno tanti fiori, e più frutta una pianta deve portare a maturazione, meno saranno grandi. Se noi facciamo una selezione, e che so io, ci sono 100 piccoli limoni sulla pianta, questi limoni non avranno mai la possibilità di diventare grandi come quando li abbiamo acquistati. Nella produzione sicuramente hanno fatto una cernita, hanno tenuto, che so io, le 10 o le 7 frutti piccolini più belli, e tutti gli altri li hanno tolti, così tutta l'energia è andata in questa poca frutta. In più naturalmente sono stati concimati, ma concimati non con prodotti naturali organici, ma con prodotti chimici, cioè sono stati bombati proprio per far sì che il frutto sia particolarmente bello e invoglia ad acquistare. Ma pensare che poi queste piante, senza un intervento da parte nostra particolareggiato, abbiano di nuovo della frutta di questa dimensione è molto improbabile.
0: Per cui torneranno probabilmente dei limoni, ma più piccolini, mi sembra.
1: Sì, diciamo normali. Ecco, se posso usare questo termine.
0: Va detto, tu prima mi spiegavi anche che comunque anche gli agrumi fanno dei fiori, e che a volte vengono tolti perché insomma l'energia non si disperda nell'alimentare sia il fiore che il frutto, e quindi se lo scopo è il frutto a volte vengono tolti i fiori.
1: Sì, diciamo sicuramente c'è già una selezione naturale che fa la pianta, perché sovente queste piante di agrumi fanno una marea di fiori, soprattutto l'arancio fa tantissimi fiori per la gioia delle api e dei bombi che adorano questi fiori, e anche per noi è magnifico perché hanno un profumo fumo, soprattutto la mattina e la sera, che è veramente una cosa piacevole avere in giardino. Poi, come detto, c'è una selezione naturale, che perché tutti già la pianta è cosciente che non li può portare a maturazione. E poi naturalmente possiamo intervenire noi. Se noi abbiamo una pianta che è alta 1,5 metri, calcolando anche il vaso, non possiamo pretendere che porta 150 frutti a maturazione. Se noi riduciamo questi frutti, piccoli frutti, a una trentina, avremo una trentina di frutti, ma sicuramente saranno importanti come dimensione.
0: Allora, qualcun altro invece ci ha mandato la foto di un limone un po' brullo, non c'è neanche tanta foglia come puoi vedere, e dice: il mio limone, dopo che abbiamo raccolto gli ultimi frutti, ha iniziato a ingiallire e perdere le foglie, ha tanti boccioli, io lo concimo regolarmente, è possibile che gli manchi per esempio del ferro?
1: Dunque, quello è un altro argomento, quello dei microelementi, che lo accantonerei un attimino e andrei, diciamo, nello specifico su questa pianta che ho visto. No, questa pianta soffre, ma non perché ha una carenza, soffre perché secondo me ha avuto dell'acqua stagnante. E l'agrume è una pianta di per sé molto forte, molto resistente, ma non ama l'acqua stagnante. Se noi sbagliamo con l'innaffiatura o con la tipologia del vaso o del sottovaso o magari addirittura di un coprivaso e danneggiamo le piccole radici, che vengono chiamate avventizie, che sono poi quelle che prendono il nutrimento per la pianta, se queste sono danneggiate è chiaro che il nutrimento non arriva alla pianta, e da quello che ho visto dall'immagine è successo questo. Ora bisogna intervenire sulla radice, bisogna fargli un trattamento, si usa un fungicida specifico, il principio attivo è su base di alluminio, fosetil aluminium, il prodotto si chiama Aliet, si innaffia, e con questi trattamenti se ne fanno almeno 2, se non 3, a diciamo distanza di 2-3 settimane, questo prodotto ha questa caratteristica di rigenerare l'apparato radicale e la pianta poi avrà la possibilità di riprendersi. Poi, per quello che concerne viceversa la carenza, sì, gli agrumi, ma in particolare di nuovo il limone, necessita tantissimo dei microelementi. Diciamo, i concimi tradizionali universali si concentrano sui macroelementi, cioè azoto, fosforo e potassio, che sono molto importanti per le piante, ma per gli agrumi i microelementi, e si tratta di ferro, rame, boro, zinco, manganese e quant'altro, sono altrettanti importanti. Purtroppo nei concimi tradizionali questi elementi sono poco considerati e spesso non vanno bene per gli agrumi. È per quello che ci sono poi dei concimi specifici per gli agrumi o per piante mediterranee, perlomeno, dove c'è la presenza di questi microelementi. E poi, se abbiamo un limone, io vi consiglio di acquistare un tonico che è proprio specifico. Sono delle buste che contengono appunto soprattutto il ferro, che a sua volta ha difficoltà a essere assimilato, come peraltro anche noi come esseri umani abbiamo bisogno del ferro, ma assimilare il ferro non è mai facile, ci va un viatico che è il magnesio. Allora, un prodotto che è combinato ferro e magnesio in maniera che la pianta in questo caso è in grado di assimilare. Questi prodotti, che sono sotto forma di polvere, vanno aggiunti non nell'acqua ma in un concime liquido, in un fertilizzante, lasciarlo macerare 24 ore in maniera che si scioglie bene dentro nel concime, e poi usare questo concime liquido come si usa normalmente, la diluizione che è prescritta per questo flacone, e concimare il nostro agrume. A seconda delle dimensioni, del vaso e quanti anni ormai la pianta in questo vaso, la frequenza di queste concimazioni è più frequente. Nei miei agrumi, che ormai non cambio più il vaso da tanti anni perché i vasi sono talmente grandi e non riusciamo più a spostarli, altrimenti io concimo ogni 2 giorni nella stagione, cioè dopo la fioritura, quando ha bisogno di vigore, oltre al concime, diciamo, a lunga durata solido che gli do in primavera, concimo sovente, perché altrimenti queste piante non riuscirebbero a portare a fruttificazione.
0: Quindi dalla fioritura, come stavi dicendo, in primavera fino poi a autunno inoltrato,
1: praticamente fino alla raccolta.
0: Ogni 2 giorni.
1: Questo lo faccio io, perché sono le piante che ormai non hanno più nutrimento dentro nel vaso, è solo radice. È chiaro che se sono ancora piante giovani, dove noi cambiamo il vaso ogni 2 o 3 anni, non è così, basta una volta alla settimana, però una volta alla settimana bisogna farlo.
0: Allora, la foto successiva che ci è arrivato mostra invece un limone molto bello, molto rigoglioso, con tanti limoni, delle bellissime foglie, e l'ascoltatore o l'ascoltatrice ci dice: il nostro limone produce anche diversi nuovi rami, li posso lasciare?
1: Dunque, qui andiamo verso la potatura. La potatura negli agrumi è molto particolare, nel senso che non è così importante come su altre piante da frutto. Nel senso che la potatura, chiamiamola drastica, la si fa su piante debole, piante piccole, piante magari deformi, che sono sviluppate su un lato e sull'altro lato non sono sviluppate, gli si vuole dare un po' una coerenza anche nella forma. Allora lì si interviene, si taglia magari un ramo a metà in maniera che stimoliamo la crescita. L'agrume, se viene potato, ha questa caratteristica di sfogarsi nella crescita, ma di non fare frutta, e noi dell'agrume solitamente vogliamo la frutta. Se la pianta già è bella, attenzione con la potatura. Noi rami giovani molto vigorosi, che noi diciamo latte professionale che abbiamo succhioni, non li potiamo, semmai li togliamo completamente. Se poi questi rami hanno per caso su delle spine, allora proprio sì, li togliamo. Le potature degli agrumi, anche diciamo nelle piantagioni di agrumi, sono delle potature per far luce all'interno della pianta, in maniera che tutta la frutta maturi bene, che tutta la frutta riceve il sole. Allora tendenzialmente c'è proprio la potatura di liberare il centro e lasciare crescere verso l'esterno, un po' come l'olivo, anche all'olivo si fa questo genere di potatura, ma non è mai una potatura di forma, come succede per esempio con un melo o con un pero.
0: Rocco ci scrive: il limequat e il finger lime fruttificano bene in vaso, come li si cura idealmente per mantenerli vivi?
1: Ma non sono piante delicate, sono piante anzi facili, dal momento che hanno un vigore relativamente basso. Il limequat, o viene chiamato anche lemonquat, viene chiamato sunquat in America, sono delle piante molto gratificanti, molto belle nella loro forma, hanno dei portainnesti relativamente deboli, di conseguenza non diventano grandi. Io ho uno di queste piante nel mio giardino, ce l'ho più o meno da 15 anni e attualmente il vaso ha un diametro di 40 centimetri, cioè veramente esiguo per un agrume. Tantissima frutta, e quello che è interessante di questo agrume, di questo ibrido, che la buccia è finissima e volendola si può mangiare. Difatti è stata coltivata da una signora, se non mi sbaglio, texana, sì, mi sembra del Texas arriva il lemonquat, e l'ha fatto per i cocktail, nel senso che si può affettare e tutta la fetta buttarla dentro nel cocktail e alla fine si può mangiarlo tranquillamente senza togliere la bruccia.
0: Laura invece ci scrive dicendo che ha varie piccole piante di agrumi piantate proprio in terra e pensa che quest'inverno hanno sofferto parecchio il freddo e quindi chiede che cosa consigli per farle riprendere e dare loro di nuovo forza.
1: Dunque, abbiamo avuto un inverno freddo, abbiamo avuto delle notti anche nelle zone più riparate di meno 5 e di conseguenza dipende sempre che tipologia di agrume abbiamo a che fare, è facile che qualcuno abbia sofferto. Ora, se sono ancora verdi, hanno tutte le possibilità di riprendersi, basterebbe concimare un pochettino. Se sono in piena terra, io darei un fertilizzante organico, che può essere uno stallatico di mucca. Qui torno di nuovo sul mio cavallo di battaglia. Io nei miei agrumi, come prima concimazione, quando cambio il vaso, uso il concime liofilizzato, 50% lana di pecora e 50% stallatico, che va benissimo per gli agrumi, gli piace tantissimo, vedo proprio che diventano rigogliosi.
0: Moreno ci scrive invece che ha in una corte ben protetti da venti e temperature invernali troppo fredde e ci aggiunge io vivo zona Lago di Lugano, insomma ha diversi agrumi in vaso, limone, cedro, mandarino, lime e anche due aranci. Dice che tutti fioriscono in modo abbondante, mettono parecchi frutti, solo un arancio appunto anche se regolarmente concimato e apparentemente innestato bene, in realtà ha poca produzione sia di fiori che di frutta e quindi chiede che cosa fare, ha già effettuato un'abbondante potatura 3 anni fa.
1: Dunque la potatura non, come abbiamo già visto, non incentiva la pianta a fare fiori e a fare frutta, anzi la potatura importante noi la facciamo su piante deboli, non su piante che stanno bene. Se ha fatto una potatura qualche anno fa è chiaro che la pianta in questione, posso immaginare che abbia cresciuto, sia cresciuta, ma che abbia fatto pochissimi fiori o anche nessun fiore, perché solitamente dopo una potatura importante gli agrumi per 2 o 3 anni proprio non ne fanno di fiori, proprio viene stimolata la crescita, va tutto nel verde e non viene fatto nessun fiore. Questo anche perché l'agrume non fruttifica sul ramo di un anno, il ramo che fruttifica deve avere almeno 2 anni, di conseguenza è già presto detto come mai non ha fatto fiori e non ha fatto frutti.
0: Valentino, oltre alle domande stanno arrivando anche tanti complimenti per te, ci scrivono che piacere ascoltare il signor Valentino, dalle parole traspare tutto il suo entusiasmo per la sua professione, qualcun altro ci dice buongiorno, è sempre un piacere ascoltare Valentino, è un pozzo di sapere per il suo mondo vegetale, insomma io di solito non li leggo però quando sono così meritati ogni tanto ci vuole. E abbiamo capito, ci sono tantissimi appassionati d'agrumi. Tu per la prima volta hai pensato ad un corso tutto dedicato gratuitamente agli appassionati, sarà proprio questo sabato il 30 di maggio alle 10 presso la sede dell'Abrico di Manno, è un corso gratuito, può iscriversi chiunque, basta appunto farlo nei prossimi giorni sul sito dell'Abrico.
1: Sì, io vi ringrazio per i vostri complimenti, sì. Amo la mia professione, gli agrumi mi stanno a cuore, ne ho sempre avuti e è un'altra di quelle culture molto interessanti, molto con un fascino incredibile, perché se pensiamo che sono 4.000 anni che l'essere umano si dedica a questo, diciamo, a questo frutto, è affascinante, diciamocelo.
0: Che cosa presenterai al corso?
1: Ma sicuramente sono andato un po' a vedere la storia, perché quello che è la cultura del limone ormai è una cosa abbastanza acquisita, soprattutto per il professionista, viceversa la sua storia, da dove arriva, come è arrivato a noi, è affascinante, molto interessante. Ho fatto delle ricerche e ho messo, diciamo, nero su bianco quello che ho appreso e naturalmente poi sono sempre apertissimo a tutto quello che è dopo il corso, alle domande personali, a risolvere i problemi, diciamo, dedicati alle proprie piante. Questo capita sempre e poi nasce anche un po' anche tra i partecipanti un po' una complicità, uno scambio di informazioni, di esperienze, è sempre molto bello. Quest'anno abbiamo fatto tanti corsi, anche corsi nuovi come le orchidee, come l'orto, dove anche questo è un mondo che mi affascina tantissimo, dove vorrei riportare, diciamo, la gente a fare l'orto, avvicinare di nuovo a questa pratica, anche questa che ha una storia importantissima per l'essere umano, per il sostentamento della terra intera. Trovo molto affascinante.
0: Beh, insomma, sarà l'occasione anche magari per i nostri ascoltatori di conoscerti personalmente, quindi se avete voglia e interesse, sabato, questo il 30 di maggio, all'Abrico di Manno, corso gratuito per tutti gli interessati, tenuto da Valentino, quindi tema agrumi. Grazie mille Vale, buon pomeriggio come sempre, anche a voi cari ascoltatori, noi ci ritroviamo domani.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Daniele Coroneo. Oggi il Consiglio di Stato ticinese ha presentato un regolamento significativo per le persone più anziane. Si tratta di una riforma delle rette delle case anziani finanziate dal cantone, cioè l'80% di quelle attive in Ticino. La riforma è stata condivisa dai comuni. Sentiamo Nicola Luond.
2: Un sistema che aveva fatto il suo tempo nel mirino delle critiche sia per la sua complessità che per la penalizzazione di quei residenti nelle case per anziani ticinesi proprietari di sostanza immobiliaria e più poveri di liquidità. Ora con il nuovo regolamento che rientra in un processo di pianificazione più a lunga gittata si cambia.
3: Uno degli obiettivi principali è quello veramente di semplificare la procedura e rendere il calcolo più trasparente, più snello, perché con il sistema attuale sono tutti in difficoltà, sia le famiglie che devono reperire la documentazione andando fino a 20 anni indietro nel tempo, e anche per le case per anziani è un calcolo molto laborioso che purtroppo può condurre anche a degli errori.
2: Questo è il primo obiettivo della riforma spiegato dal consigliere di Stato ticinese Raffaele De Rosa. Il secondo riguarda la sostanza immobiliare. Non si è proceduto, come sembrava in un primo tempo, ad un'esclusione completa della sostanza immobiliare, ma ad un compromesso, ovvero uno sgravio limitato alla sola abitazione primaria.
3: Si è giunti quindi alla decisione finale dell'introduzione di una franchigia corrispondente al valore fiscale medio dell'abitazione primaria che si aggira attorno ai 300.000 franchi.
1: L'allerta canicola di grado 2 su 5, valida per le basse quote di Ticino e Moisano, è stata prolungata di 24 ore fino alle 20 di domani sera. Si parla però di allerta. Meteo Svizzera spiega infatti che quella che stiamo attraversando è una breve ondata di caldo, non canicola vera e propria. Le raccomandazioni di comportamento rimangono comunque sostanzialmente le stesse. Il Consiglio federale vuole aumentare la quota di ucraini con statuto S che lavorano. Per farlo intende permettere ai titolari di statuto S che lavorano di cambiare cantone ad alcune condizioni. Inoltre, i rifugiati ucraini disoccupati dovranno iscriversi ai centri di collocamento. Il messaggio sul tema passa ora alle Camere. Al momento lavora circa la metà degli ucraini con questo tipo di permesso. E oggi alla riunione del Consiglio federale ha partecipato in presenza anche Albert Rösti, la prima volta dall'operazione alla schiena a cui si è sottoposto a fine aprile. Nel periodo di convalescenza Rösti ha partecipato alle riunioni per telefono. Il suo ritorno completo al lavoro avverrà in modo graduale. Sono state trovate in vita 5 delle 7 persone rimaste bloccate da una settimana in una grotta in Laos. La via di uscita era stata interrotta dall'aumento del livello dell'acqua. I soccorritori hanno diffuso un video che mostra i 5 uomini felici di vederli. Ora dovrà essere elaborato un piano per farli uscire dalla grotta. Nel frattempo proseguono le ricerche di 2 persone che ancora mancano all'appello. I 7 erano entrati nella grotta per cercare oro. Oggi e domani in prevalenza soleggiato e molto caldo con sviluppo di cumuli pomeridiani e possibili temporali isolati. Allerta canicola di grado 2 su 5 fino alle 20 di domani.
4: La situazione a San Gottardo sulla A2 tra Quinto e il portale sud della galleria del San Gottardo, appunto, ci sono code di 2 chilometri in direzione di Lucerna con attese di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Erolo è chiusa in direzione della galleria. Rieccoci alle 14:03.
5: Tracce.
4: Eh sì, ci sono suoni che non smettono di parlare, parole che continuano a cercarci. Queste tracce, il programma che viaggia nel passato presente. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti voi. Sara Tognola fino alle 15. Nel 1998 Santana incontra Maná, Corazón Espinado, un cuore che batte tra rock e sangue latino.

0: E accompagnati da Santana e Manà con Corazon Espinado iniziamo un nuovo viaggio, sì, perché iniziamo viaggiando per mare, quando attraversare l'Atlantico non era solo uno spostamento, ma un'esperienza, un'avventura, un'esperienza lenta, carica ovviamente di aspettative. Prima, infatti, degli aerei di massa erano i grandi transatlantici, a tenere insieme i continenti, se così posso dire, navi che erano dei veri e propri mondi galleggianti, simboli di progresso, ma anche di immaginazione. Prima ancora che fossero mezzi di trasporto, erano parole che facevano viaggiare: crociera, transatlantico. Dentro l'idea di attraversare il mare, appunto, di partire, di cambiare orizzonte, di cambiare mondo e di cambiare magari anche modo di immaginare il mondo. Nel 1988, Fatti vostri, direte uno, si ferma proprio su queste due parole. Da dove vengono, cosa raccontano e come hanno accompagnato un'epoca intera di viaggi sull'oceano, con Enzo La Stella e Aldo Lorè.
1: La crociera è stato il massimo dei lussi di vacanza negli anni 30 e per fare la crociera si adoperava il transatlantico, un grosso bastimento dotato di tutti i comfort. Ora i transatlantici sono pressoché del tutto scomparsi. A noi, come al solito, interessano le parole e allora chiediamo a Enzo La Stella, linguista, di farci la storia di queste due, crociera e transatlantico. Due parole che non mi sembrano tanto vecchie. O mi sbaglio?
2: Beh, il transatlantico è molto recente, anche se già Colombo 5 secoli fa attraversò l'Atlantico. Difatti transatlantico vuol dire che va al di là, transatlantico, però come termine è degli ultimi decenni. Mentre invece crociera è recente, ma non recentissimo, deriva ovviamente da crux, da croce, ed è un termine inizialmente francese, croisé, voleva dire incrociare le acque, cioè passare con rotte in diagonale o in perpendicolare per le acque di una certa località per sorvegliare ed evitare che navi nemiche vi si avventurassero. Il nostro crociera deriva esattamente da questo, e anche se in realtà le navi da crociera compiono ormai dei percorsi rettilinei e non incrociati, è rimasto questo termine per indicare un viaggio, una volta esclusivamente per nave, oggi anche per aereo, che tocca vari punti e torna poi al punto di partenza.
1: Ed ora chiediamo a un esperto, il giornalista Aldo Lorè, segretario della stampa turistica della Lombardia, se è vero che la crociera, nonostante il rilancio che sta avendo in questi anni, è un evento turistico strettamente connesso al clima e al costume di un'epoca ormai lontana, quella degli anni 30.
3: Beh, c'è un rilancio recente della crociera. Se pensiamo alla crociera come desiderio di conoscere altri paesi, e allora è ovvio che l'aereo riesce meglio a ottenere lo scopo. Se pensiamo alla crociera invece come possibilità di passare 10 giorni, 15, un mese in un grande albergo di lusso che si sposta e ci permette di vedere altri paesi senza muoversi, allora quello è, credo, uno dei motivi. Poi i costi ovviamente sono adesso livellati, per cui in certi casi la crociera si può definire proprio un turismo di massa.
1: Invece la crociera di una volta, cioè la crociera degli anni 20, degli anni 30, era tutta volta al divertimento lussuoso, con giochi, feste, danze, buona cucina a bordo, no? Il viaggio in se stesso era solo un pretesto, come dice lei. Adesso per andare a vedere determinati paesi è molto meglio pigliare l'aereo, se lo scopo della vacanza è quello, no?
3: Sì, è solo la visita, sì. Ma si è mantenuto però questo standard di alta classe per quanto riguarda la cucina. Difatti durante le crociere

0: Tutte le crociere si mangia 5 volte. Ci sono degli
1: 5 volte al giorno.
0: 5 volte al giorno. C'è dunque la colazione del mattino, che è una colazione all'inglese, perciò abbondante, variata. Poi c'è la seconda colazione. Poi c'è un tè arricchito da torte, poi c'è la cena e poi c'è lo spuntino di mezzanotte. Per cui dal punto di vista gastronomico c'è varietà e anche una certa classe.
2: Non so se ci sia ancora oggi lo spuntino di mezzanotte, fatto sta che dal 1988, data di questa edizione di Fatti Vostri, le crociere sono ancora in voga, forse più di prima. Navi sempre più grandi, l'abbiamo molto presenti a certi porti, vere città galleggianti capaci di portare migliaia di persone da un porto all'altro, tra intrattenimento, cibo, appunto ancora oggi, turismo globale. Eppure forse qualcosa è cambiato. Se un tempo il viaggio, nel senso come abbiamo iniziato, dell'esplorazione, dell'avventura, era il centro, oggi spesso il contorno, una sorta di parentesi, un consumo del tempo e dello spazio. Su questa scia c'è un primo attraversamento importante che voglio ricordare insieme a voi, anzi per la verità è stato proprio questo, diciamo, questo anniversario a portarmi qui a Fatti Vostri, perché il 27 maggio del 1936 il Queen Mary parte per il suo primo viaggio. Primo viaggio vuol dire, voleva dire, attraversare l'Atlantico, che diventa un rito moderno tra lusso sicuramente, tecnica e fascino dell'altrove. Questo per oltre 30 anni, queste grandi navi hanno incarnato, rappresentato un modo di viaggiare che era insieme spostamento d'accordo, ma anche sogno. Oggi il Queen Mary è fermo, cioè trasformato, fermo non è distrutto, è fermo e trasformato in hotel, attrazione, ma quell'immaginario non è scomparso, anzi in un'altra forma possiamo dire che continua. Qui e là. Patti Pravo.

0: Allora, su questa canzone di Patti Pravo continuiamo, abbiamo attraversato il mare, le parole del viaggio, crociera e transatlantico. Restiamo dentro quell'immaginario che i grandi transatlantici hanno alimentato, ovvero partenze, ritorni, non ritorni, orizzonti lontani, casa. Anche casa, sì. Un immaginario che il cinema ha spesso fatto suo, basti pensare al Titanic, dove la nave diventa racconto, sogno, soprattutto destino. E anche di questo ovviamente si nutre il cinema, ma anche la letteratura, della capacità di trasformare i luoghi in memoria e i viaggi in storie. Oggi è il compleanno di un grande regista, Giuseppe Tornatore, che più di altri, a mio avviso, ha saputo fare del cinema uno spazio in cui realtà e immaginazione si incontrano, soprattutto guardando alla sua Sicilia. La traccia che vi propongo è del 2009 ed è l'anno di uscita del film Baria, la porta del vento, un film molto personale del regista, ispirato alla sua infanzia in Sicilia.
1: Giuseppe Tornatore, fino a quale punto lei è nato con il virus nel sangue per il cinema?
2: Ah, questo io non lo so, dovrebbe chiederlo a un analista chimico. non lo so, però è stata una malattia precoce, malattie che non sono mai riuscito a curare, allora vabbè, ho deciso di convivere con essa.
1: Lei fa film sul cinema, come il film Cinema Paradiso e anche adesso L'Uomo delle Stelle, lei guarda indietro?
2: Beh, non è all'inizio del cinema, c'è una specifica motivazione. Quando mi è successo di parlare del cinema, ed è successo solo due volte con Nuovo Cinema, ho ritenuto opportuno ambientare le mie storie alla vigilia dell'avvento della televisione, perché credo che per alcune generazioni di spettatori quell'epoca del rapporto col cinema e solo con il cinema come spettacolo cinematografico sia singolare. In qualche maniera la televisione poco per volta ha cambiato il rapporto tra il pubblico e la sala cinematografica, e quindi per me è la giusta dimensione per poter parlare del vero rapporto, del vero mito per il cinema, che ha educato svariate generazioni in tutto il mondo, insomma. Certamente, se diamo uno sguardo generale alla nostra storia, anche senza dare giudizi, siamo costretti a dire che la televisione in qualche maniera ha cambiato il rapporto tra gli spettatori e i film. Su questo non c'è dubbio. Allora, quando parlo di cinema, mi piace farlo andando indietro, a ritroso, almeno finora. Può darsi che un giorno mi occuperò anche di questa trasformazione, ma adesso mi sembra troppo presto. Ci sono ancora adesso decine di riviste che promettono a giovani, a bambini di diventare attori, e per pubblicare una fotografia si fanno dare 1 milione, 2 milioni, dopodiché non succede mai niente. Quando si cercano giovani vallette per un programma televisivo, arrivano migliaia di ragazze da ogni parte d'Italia, accompagnate dalle mamme, dai padri, per andare, perché la televisione è vista oggi come grosso modo il cinema era visto negli anni 50, cioè non solo il mito, ma era visto ed è vista ancora oggi la televisione come un modo per dare una svolta alla propria esistenza. A diventare valletta in un talk show, in un programma, in un quiz televisivo, equivale a realizzare, a dare un senso alla propria esistenza. Trovo che questo sia tristissimo.
0: Giuseppe Tornatore, nel 2009, in questo estratto di intervista, diceva una malattia precoce, quella del cinema, e in fondo questo suo grande amore per il cinema lo ha documentato in tanti film, in particolare il Nuovo Cinema Paradiso del 1988, che ho rivisto dopo tanti anni, Ed è prima di tutto un film sul tempo che passa e su ciò che il tempo trasforma oppure che il tempo cancella. La storia è semplice: un uomo adulto diventato regista torna con la memoria al suo paese siciliano, alla sua infanzia, al cinema che lo ha cresciuto e alla figura di Alfredo, interpretata magistralmente da Philippe Noiret. Ma quello che Tornatore mette in scena non è tanto il passato com'era, quanto il passato come lo ricordiamo. E qui sta un po' il punto centrale. La memoria non è mai una riproduzione fedele, lo sappiamo, l'abbiamo verificato più volte nella nostra vita. È sempre una ricostruzione, è fatta di frammenti, di emozioni, di immagini, di trasformazioni, trasfigurazioni che col tempo diventano più intense, più luminose, forse anche più dolci. Il paese dell'infanzia, il cinema, le persone, torniamo a nuovo Cinema Paradiso, tutto in questo film è filtrato da una nostalgia che non è solo rimpianto, ma è anche un bisogno di dare un senso a ciò che è stato. Eppure sotto questa nostalgia c'è una consapevolezza più dura. Sì, più dura, non mi viene un'altra parola, però è il fatto che il passato non torna, cioè il ritorno del protagonista al paese verso la fine di Nuovo Cinema Paradiso non è un ritorno reale, è quasi un gesto impossibile. Il cinema intanto si è chiuso, i luoghi sono cambiati, come capita a tutti noi, no? Di tornare in un posto che apparteneva alla nostra infanzia, eppure quando torniamo le persone non ci sono più o non sono più le stesse. Quello che resta però è la memoria, e allora il cinema dentro il film diventa qualcosa di più di uno spazio, diventa, possiamo dire, anche una traccia, un archivio emotivo, un luogo dove il tempo sembra sospeso, dove le immagini possono essere riviste, montate, salvate. E arrivo al finale, perché la scena finale, il montaggio dei baci censurati, ve lo ricordate? È il gesto in fondo più potente, è il passato che non può tornare, ma può essere appunto rimontato, ricomposto, restituito in forma nuova, non come era davvero, ma come lo sentiamo. In questo senso Nuovo Cinema Paradiso dice qualcosa di universale, che crescere significa anche perdere, che ricordare significa anche trasformare, e che il cinema, come la memoria, è un modo per trattenere ciò che inevitabilmente scivola via.

0: Quante volte l'abbiamo ascoltata questa canzone di Lou Reed, Walk on the Wild Side? Abbiamo detto che questa puntata è anche molto viaggio, e questa canzone sì, era anche un viaggio nella New York degli anni 70. C'è il racconto di storie vere, di personaggi che ruotano attorno alla Factory di Andy Warhol, un mondo fatto di arte, di trasgressione, di identità, come si dice, fluide, ma anche di povertà e di creatività estrema. E ogni strofa, è bello di questa canzone, che parla di una persona reale con il loro passato difficile e la loro libertà come assoluta. Nel frattempo, qui a Tracce, si sono fatte le 14:32 minuti, abbiamo parlato di cinema prima con Giuseppe Tornatore, come luogo di memoria dove il passato si ricompone in immagini e naturalmente ricordi. Adesso ci spostiamo in un altro spazio dell'immaginario, perché anche i fumetti, come il cinema, costruiscono mondi capaci di restare nel tempo, mondi che cambiano, che si trasformano, ma continuano ad accompagnarci diventando parte della nostra memoria collettiva. E tra queste figure che non smettono di ritornare ce n'è una che vive proprio sul confine tra, diciamo, luce e ombra. Sto parlando di Batman. Allora, da Videomanent, questa serie a cura di Fabrizio Ferrari, ascoltiamo proprio Batman Forever, una rilettura del mito dell'uomo pipistrello tra fumetto e cinema.
1: La 20th Century Shark presenta Verba Volant, Videomanet.
2: The ultimate seduction.
3: La città è sempre Gotham City. L'ombra che vola sui tetti è sempre quella dell'uomo pipistrello, ma questa volta è affiancato da quella di un pettirosso. In Batman Forever, Robin, sospettato di omosessualità nei fumetti, fa la sua apparizione riabilitante al fianco di Bruce Wayne, che non riesce a sconfiggere da solo i due nuovi acerrimi nemici, Two-Face e l'Enigmista.
4: Indovina, indovinello, chi ha paura del pipistrello?
5: In un mondo insicuro, in un'epoca caotica, la giustizia indossa la maschera.
3: Cast completamente rinnovato per la terza parte delle avventure del Cavaliere Oscuro. Val Kilmer, protagonista, Nicole Kidman nel ruolo della Bella di turno, ma soprattutto Tommy Lee Jones è Two-Face e Jim Carrey è l'Enigmista.
6: L'Enigmista e due facce insieme sono una combinazione letale.
3: Persino la regia non c'è più Tim Burton, ma troviamo Joel Schumacher, che impone un taglio frenetico alla pellicola.
7: La tua entrata era ottima. La sua è migliore.
3: E mentre vi guardate in videocassetta le gesta del pipistrello, Batfan d'ogni dove, sappiate che da qualche parte qualcuno sta già preparando per voi la quarta parte delle Bat-avventure del vostro Bat-eroe preferito, dal titolo, scontato, Batman e Robin. Il nuovo Bruce Wayne sarà George Clooney, la donna fatale sarà Uma Thurman e il cattivo da sconfiggere sarà un incazzatissimo Schwarzenegger nei panni del ghiacciato Mr. Freeze.
8: Il pipistrello vuole giocare e noi giochiamo!
3: Attenzione, questa Bat videocassetta è vietata a chiunque creda ancora che i fumetti siano cose da bambini. Date un'occhiata ai Bat incassi.
5: Batman Forever.
0: Batman Forever, sì, che nasce nel maggio del 1939 dall'immaginazione di Bob Kane, un eroe diverso dagli altri, più umano, segnato da un trauma, sospeso tra giustizia e ossessione. Fin dall'inizio è un personaggio ibrido, un po' Superman, un po' Zorro, con un'ombra che richiama le macchine e i disegni visionari di Leonardo da Vinci, quindi tecnologie, oscurità, come si dice, identità segrete. Proprio per questo Batman continua a trasformarsi dal fumetto al cinema. Ogni epoca lo riscrive, lo reinterpreta. Più cupo, più spettacolare, più psicologico. In fondo il suo fascino sta lì non tanto nei nemici che affronta, ma nella linea sottile che lo separa da loro. Un eroe senza poteri, pieno di crepe. Anche lui in fondo non cresce mai davvero, come Peter Pan.

0: Dunque, dai mondi immaginati, abbiamo parlato di cinema, abbiamo viaggiato meglio nel cinema, nei fumetti, nelle storie che abbiamo appena attraversato, a un punto dai mondi, cosa stavo dicendo? Appunto, dai mondi immaginati a un punto in cui la fantasia sembra farsi, diciamo, si può dire concreta. Adesso ditemelo voi, perché ci sono momenti in cui la realtà raggiunge e forse supera ciò che per anni abbiamo soltanto immaginato e creduto impossibile. Creare coppie, sto parlando di quello, duplicare la vita, replicare un essere vivente. Quindi la fantascienza all'improvviso, per noi comuni mortali, smette di essere solo un racconto. Questo quando? Questo è il 26 febbraio del 1997. Ecco che vi propongo una traccia per ricordarci e magari ricordarci che impressione ci fece la storia di questa povera pecora.
1: Nel supplemento odierno torniamo a riferirci all'esperimento condotto con successo all'Istituto Roslin di Biotecnologia di Edimburgo. La clonazione di un organismo superiore come la pecora a partire da una cellula di un esemplare adulto ha rilanciato il dibattito sulla biogenetica. Negli Stati Uniti in particolare, dove la legislazione in materia è particolarmente liberale, il caso Dolly, come viene ormai definito, come noto, ha spinto il presidente Clinton ad ordinare un rapporto alla Commissione Bioetica Federale sulle possibili ripercussioni sull'uomo di una simile pratica. Ma è veramente ipotizzabile, almeno a breve termine, la clonazione di un essere umano? E quali sono le conseguenze sul piano commerciale e su quello ecologico di una simile pratica? Giuseppe Limoncello ne ha parlato con Arturo Falaschi, direttore del Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologia, che opera nell'ambito delle Nazioni Unite.
2: Professor Falaschi, le notizie provenienti dalla Gran Bretagna dimostrano come la clonazione sia una tecnica ormai sviluppata, sicura dal punto di vista scientifico.
3: Sembra che sia superata una difficoltà che si era vista in passato, cioè la difficoltà di utilizzare nuclei di cellule adulte per ottenere poi un clone identico a quello dell'animale adulto. In realtà questo tipo di esperimento era già stato fatto 30 anni fa negli anfibi, nelle rane, però i tentativi che sono stati fatti successivamente nei mammiferi non avevano avuto successo. Quindi adesso il fatto che si sia riusciti a farlo su un animale superiore come la pecora ci mette a disposizione evidentemente un risultato, un successo tecnico notevole.
2: Professor Falaschi, è naturalmente da sottolineare il valore di questo esperimento dal punto di vista del progresso scientifico, ma dal punto di vista dell'applicazione pratica, che conseguenze avrà poi questo tipo di tecnica?
3: Come lei ha accennato, dal punto di vista conoscitivo può essere molto interessante per molti aspetti, ma dal punto di vista pratico immagino che l'interesse sia principalmente quello degli allevatori, cioè che possono avere una serie di animali, di organismi tutti identici dal punto di vista genetico a un animale che abbia già delle caratteristiche molto, molto positive. Non so, nel caso della pecora, probabilmente la pecora scozzese interessa molto la produzione della lana, supponiamo che questo sia un individuo molto ricco di lana, gli individui che si faranno identici a questo dovrebbero nel principio essere pure altrettanto dotati. Questo penso che sia il tipo di interesse che può essere segnato dagli allevatori, però questo in realtà non è senza incognite, perché a parte la complessità dell'operazione, dell'intervento che potrà forse essere semplificato, ma non si può essere ancora sicuri che questi organismi così ottenuti non siano in qualche modo più fragili o più labili degli organismi ottenuti per via tradizionale, quindi questo è ancora da appurare. Però se questo non fosse vero, cioè se in realtà questi sono proprio identici a un organismo nato per vie normali, certamente gli allevatori possono avere un interesse.
2: Ecco, dal punto di vista ecologico, che ricaduta può avere invece questo tipo di pratica? Penso in particolare alla questione della biodiversità.
3: Sì, questo certamente aggraverebbe la tendenza alla riduzione delle biodiversità che già sta avvenendo per via tradizionale, diciamo così, per via di rincroci. Come lei sa, la maggior parte degli animali d'allevamento, come la maggior parte anche delle varietà di piante che si usano per l'alimentazione, derivano da un numero ormai molto ristretto di organismi, quindi la straordinaria diversità genetica che c'è nella popolazione naturale si riduce molto nella popolazione, diciamo, allevate, e con questi modi si corre il rischio di perdere proprio un patrimonio naturale che è la diversità genetica, e questo è una cosa su cui bisognerà certamente accrescere la sorveglianza in futuro.
0: Questa era una traccia del 1997, tra l'altro la pecora Dolly è stata clonata il 5 luglio del 1996, poi nel 99 emergono i primi dati sui suoi limiti biologici, il mondo capisce di essere entrato in una nuova fase. Comunque la clonazione per la prima volta è importante, è rivoluzionaria, perché per la prima volta appunto un mammifero viene clonato a partire da una cellula adulta, un'idea fino a poco prima confinata nella fantascienza, che prende forma in laboratorio. Pazzesco, se ci pensiamo, l'abbiamo rimosso un po' questa cosa. D'altronde, con tutte le scoperte che si sono fatte poi dal 1996 adesso, ma da subito emergono appunto, dicevo, i limiti, perché Dolly nasce tra virgolette vecchia, nel senso che sviluppa malattie precoci, viene poi soppressa nel 2003, segna appunto che la clonazione è tutt'altro che una coppia perfetta, appunto. E che dire, a distanza di anni? Beh, la clonazione noi l'abbiamo rimossa, almeno io personalmente non l'ho rimossa. Resta però una frontiera complessa, forse per questo che l'ho rimossa. Possibile, ma non priva di rischi e di interrogativi. E ancora una volta, la realtà però ha raggiunto l'immaginazione, ma non ha smesso di metterci di fronte ai suoi limiti.

14:51 minuti, una puntata dedicata al viaggio, alla memoria, viaggio nel tempo chiaramente. Abbiamo parlato di crociere, della prima crociera nel 1936 della Queen Mary, tra memoria quindi immaginario. Abbiamo festeggiato il compleanno di Giuseppe Tornatore e poi abbiamo parlato di Batman e della rivoluzione scientifica della pecora Dolly. Abbiamo un po' cercato di intrecciare il tutto in un viaggio unico tra epoche e visioni, un racconto unico che ha navigato nel passato presente, grazie anche a un ascoltatore che ci ha scritto: avete parlato di ricordi, di nostalgie, proprio in questi ultimi giorni è arrivato un filmato di mia mamma scomparsa proprio a fine marzo, erano gli anni 50, questo è il mio cinema paradiso. Grazie a questo ascoltatore di averci regalato il suo personale cinema paradiso. Vi saluto, vi do appuntamento a domani dopo le 14 per altre tracce.

0: Rete 1.
1: Sono le 15, c'è il notiziario.
2: In studio Daniele Coroneo. Il Board of Peace di Donald Trump è senza soldi. Come scrive il Financial Times, a 4 mesi dalla sua istituzione, il fondo finanziario non ha ricevuto denaro dai donatori che avevano promesso miliardi. Sul conto non è presente nemmeno un dollaro. Presieduto a vita da Donald Trump, il Board of Peace avrebbe dovuto promuovere stabilità e pace nelle aree colpite o minacciate da conflitti. Intanto in Medio Oriente l'equilibrio è sempre in bilico. Ieri in Libano, riferiscono le autorità locali, sono morte 31 persone per attacchi israeliani, uno dei bilanci più gravi dall'inizio della tregua. Da Roma, dove è in visita da Papa Leone XIV, il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez si esprime sulle perquisizioni della Guardia Civil avvenute questa mattina nella sede del Partito Socialista a Madrid, nell'ambito di un'inchiesta per reati finanziari. Per Sanchez, socialista, il partito agirà con decisione quando emergeranno nuove informazioni riguardanti attività irregolari. L'inchiesta è un nuovo colpo per Sanchez. Settimana scorsa l'ex premier socialista Zapatero è stato rinviato a giudizio per traffico di influenze e altri reati legati al salvataggio di una compagnia aerea. 60 posti a tempo pieno soppressi nei settori di comunicazione dei dipartimenti e della cancelleria federale. È la conseguenza dei risparmi supplementari pari a 9 milioni di franchi decisi oggi dal Consiglio federale per il periodo 2027-2029. Tagli di budget per la comunicazione erano già stati decisi da Parlamento e Consiglio federale nel 2025 e nel 2026. È in attesa di essere estradato in Svizzera un 31enne svizzero arrestato domenica dalla Polizia federale tedesca all'aeroporto di Monaco di Baviera. Nei suoi confronti era stato spiccato un mandato di arresto internazionale da parte delle autorità zurighesi. L'uomo era stato condannato in Svizzera a 6 anni di reclusione, tra l'altro per ripetuta violenza carnale, reati in materia di droga e lesioni gravi. Il 31enne era arrivato a Monaco dalla Thailandia. Il Consiglio di Stato ticinese ha presentato un regolamento significativo per le persone più anziane. Si tratta di una riforma delle rette delle case anziani finanziate dal cantone, cioè l'80% di quelle attive in Ticino. La riforma è stata condivisa dai comuni. Il calcolo delle rette sarà semplificato e il peso della sostanza immobiliare nel calcolo sarà ridotto. Oggi e domani in prevalenza soleggiato e molto caldo. Sviluppo di cumuli pomeridiani e possibili temporali isolati. Allerta canicola di grado 2 su 5 fino alle 20 di domani.
1: La situazione al San Gottardo sulla A2 tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo. Ci sono code di 3 km in direzione di Lucerna con attese di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria.

3 minuti dopo le 15. Buon pomeriggio da Isabella Visetti, ben ritrovate, ben ritrovati a Passaggi. Passaggi che oggi va su un ponte, andremo anche noi sui ponti fisici e metaforici, perché questo è il tema della seconda giornata degli altri, il Tour des Suisses. Lo sappiamo, questo progetto radiofonico a cui partecipa Rete 1 con le altre reti SSR, progetto che è condotto da diversi redattori multilingue attivi in diverse regioni linguistiche. Ogni puntata, ogni versione di Le Tour des Suisses e gli altri ha un tema, e il tema l'avete già magari scoperto, perché se avete ascoltato Rete 1 questa mattina è proprio i ponti. Ma vi dico qualcosa di più: insieme al nostro inviato ad Isentis per questa seconda giornata degli altri, Davide Gagliardi. Intanto in musica c'è Cock Robin, Just Around the Corner.

0: Appena dietro l'angolo canta Cock Robin e anche noi andiamo appena dietro l'angolo, andiamo a Disentis, dove da stamattina il team di redattori multilingue della trasmissione Gli Altri Tour de Suisse ci hanno parlato del tema di questa seconda giornata degli altri, che sono i ponti in senso metaforico ma anche in senso proprio reale, concreto, i ponti che, lo sappiamo, collegano regioni differenti, collegano le due sponde, collegano anche culture, lingue e diciamo anche differenze sostanziali, ma uniscono i ponti. E allora collegato con noi c'è Davide Gagliardi. Buongiorno Davide, ben arrivato a Passaggi.
1: Buondì ancora, infatti io sono proprio di passaggio anche sulla via e sul ponte che conduce metaforicamente tra Disentis e Coira, perché adesso ci stavamo spostando per raggiungere gli studi di Coira, dove questa sera avremo la trasmissione Quadrilingue a Reti Unificate, quindi non sono più a Disentis, però ci sono le immagini sul sito rsi.ch, bellissime, di questa mattina, e sono nei pressi di Reichenau, penso che manchino ancora una decina di minuti a Coira. E però stamattina voglio dire, io sono ancora colpito prima di tutto da questo ponte sospeso. Tu, Isabella, hai già fatto ponti sospesi, magari quello di Curzuz, sei già passata?
0: Non ho mai avuto il coraggio, però ho visto le vostre foto, eravate davanti a questo ponte meraviglioso,
1: il più lungo dei Grigioni. Ma sai che anch'io all'inizio, e anche altri ho scoperto,
0: ma tu l'hai attraversato?
1: Alla fine sì, all'inizio non volevo, perché poi la collega di SRF, che tra l'altro è qua, Lisa Vickert, che adesso ve la faccio sentire, ha detto che il ponte traballava quando c'era tanta gente. Oda disse più che ha sich bewegt.
2: Ja, wenn mehrere Leute drauf sind, dann schwingt sie so ein bisschen.
1: E allora, infatti, io poi l'ho provato, c'erano poche persone, però è venuto un colpo di vento e si è mosso un attimo. Però quella che alle 10 era paura, alle 11, 11 e mezza è diventata, no, davvero, non lo dico per fare spettacolo, ma un'emozione, perché aver ascoltato la storia che stava dietro mi ha fatto dire: ma che importanza questo ponte, quindi è stabile, l'hanno costruito, tiene, perché dovrei aver paura? E ce l'ho fatto, ho fatto circa la metà di questo ponte. Tra l'altro uno degli ospiti stamattina, Christian Lorez, che è il presidente dell'associazione che si è battuta anche proprio col cuore per costruirlo e soprattutto per i finanziamenti, aveva detto che avevano fatto una raccolta fondi anche, oltre che i fondi più istituzionali, dove le persone interessate potevano acquistare delle placche di 1.000 franchi l'una, delle placchette, e quindi sostenere i fondi. Io per caso c'era un signore anziano, Christian si chiamava Schnotz, anziano lì che passava dalla trasmissione, io per caso l'ho intervistato, e lui cosa ha tolto dalla tasca? Una di queste placchette. Era così stolz, così fiero di dire: io sono uno di quelli che ha sostenuto, perché io ritengo che questo ponte abbia cambiato la vita di quelle persone. Infatti una bambina è passata, che tornava da scuola poi verso mezzogiorno, con la bicicletta per tornare nel suo paesino di fronte, e quindi bello, no?
0: Beh, è spesso così, i ponti cambiano la vita dei territori, delle persone dove sono costruiti, perché magari rendono più accessibile, più corto il tragitto tra una sponda e l'altra, tra una regione e l'altra, dunque proprio uniscono.
1: Sì, e adesso io ti ho proposto, e fra poco penso che tu li farai sentire, due reportage che sono stati realizzati nel quadro di questa giornata speciale, Ils Auters, Gli Altri, Le Tour de Suisse.

0: su due ponti simbolici e molto forti, simbolicamente per la Svizzera. Fra un po' diciamo quali sono, mentre più tardi nel corso del pomeriggio, la sera poi vedremo, ci sarà anche un altro reportage che ha realizzato proprio Lisa Vickert, che è qui con me in questo istante, e sentiremo che parla anche un po' italiano in effetti, sul Mittlere Brücke, un ponte importantissimo per Basilea che connette due parti della città. Lisa, brevemente, come mai questo ponte è così storicamente importante? Io che conosco Basilea me lo ricordo come un ponte dove la gente passa o col tram, a piedi, in bicicletta, un punto panoramico, però ha un'importanza storica.
1: Il Mittlere Brücke è stato uno dei primi ponti fissi sul Reno a Basilea. Ha notevolmente facilitato il commercio e il traffico tra le due sponde del Reno. Grazie a ciò Basilea è diventata un'importante città commerciale.
0: Non solo per Basilea stessa, per la Svizzera, ma per tutta l'Europa e per tutta la parte della Svizzera, tant'è che se si va sulla Mittlere Brücke, Mittlere Brücke poi è grandissimo, Isabella forse anche tu lo conosci.
2: Sì, certo, ponte, ma non ecco, si può non vederlo, non conoscerlo se si va a Basilea.
0: Da lì si vedono anche un grattacielo o due di industrie farmaceutiche. Sotto non c'è solo questa fere che collega, no, simpaticamente con un cavo due parti di Basilea, ma sotto c'è un mondo commerciale strategico per l'Europa, Lisa.
1: Oggi il Reno è importante per il commercio in Europa e nel mondo. Attraverso il Reno vengono trasportate molto merci con le navi, ad esempio petrolio, generi alimentari o container. Esso collega Basilea a importanti porti come Rotterdam e quindi al commercio internazionale.
0: Addirittura una guida che lei ha intervistato, lo sentiremo, l'ha definita un piccolo stretto di Hormuz, quindi per capire, no, l'importanza. Grazie Lisa, allora più tardi. Dicevamo, strategico, vedi Isabella, uno dice sì, a Basilea è chiaro, si collegano con Rotterdam, ma per tutto l'asse nord-sud c'è un altro punto strategicissimo di fine Ottocento che chi abita a sud delle Alpi conosce molto bene, che è il ponte Diga di Melide, e anche qui fra poco sentiamo una bella storia realizzata da Elisabeth Camozzi con materiale d'archivio che racconta perché questo ponte di Melide e ponte Diga di Melide è così strategico. Tra l'altro le colleghe e i colleghi mi hanno chiesto per 10 minuti ieri, ma cosa, in che senso ponte Diga? È una diga o è un ponte? È ist das eine Brücke oder ein Damm? E quindi ho spiegato tutta la storia, vero Lisa? Ho spiegato tutta la storia.
2: Allora, io vi auguro allora buon viaggio verso Coira, una buona trasmissione questa sera multilingue. Noi qui a Passaggi, noi siamo un passaggio ora su un ponte, ascolteremo con grande interesse questo reportage dedicato al ponte Diga di Melide, ma poi ce ne avete regalato un altro che è dedicato a un altro ponte sospeso, il grande ponte sospeso di Friburgo.
0: O di Brooklyn, adesso ti ho solo incuriosita, poi scopriremo perché, chi ci ascolta, ma perché lo chiamo di Brooklyn? Non mi sono sognato, c'è un motivo anche lì, e siamo a Friburgo però.
2: Sì, c'è.
0: Bene,
2: un
0: a
2: motivo.
0: Più tardi, a heute Abend mit vielsprachige Sendung, auch Lisa Vickert, oder?
1: 8 Uhr, genau.
0: 8:05, alle 8:05.
2: Alle 8:05, grazie.
0: Bene,
2: Davide.
0: Grazie, ciao Isabella,
2: un saluto a tutto il team di gli altri Tour de Suisse.
0: Grazie, a
2: grazie, grazie a voi, grazie Fitch. E allora ascoltiamo subito questo reportage dedicato al ponte Diga di Melide, curato dalla collega Elisabeth Camozzi, dove si capirà bene perché è un ponte strategico che ha trasformato un ostacolo naturale in un corridoio di vita tra nord e sud e ha trasformato davvero il territorio della Svizzera italiana del Canton Ticino.
3: In molti lo attraversano ogni giorno senza pensarci, ma quello che appare come un semplice tratto di strada è una delle opere che più profondamente ha trasformato il Canton Ticino. Il ponte Diga di Melide, che non si limita a unire due rive, ma che ha trasformato un ostacolo naturale in un asse di passaggio continuo. Costruito tra il 1844 e il 1847 su progetto dell'ingegnere Pasquale Lucchini, collega Melide a Bissone attraverso il lago di Lugano, nel suo punto più stretto. Il 3 ottobre 1847 viene inaugurato ufficialmente, al termine di un imponente cantiere, sostenuto da un intervento pubblico, ma soprattutto da società per azioni create appositamente per finanziarne la costruzione. Un costo totale di 950.000 lire milanesi, equivalenti a quasi altrettanti franchi dell'epoca, ossia un investimento enorme per il XIX secolo. In questo luogo, prima del ponte, non si poteva passare a piedi, né con carri. Dal 1819 al 1847 si attraversava con un traghetto oppure si aggirava l'intero lago, con tempi lunghissimi, percorsi incerti e difficoltà quotidiane, soprattutto per le popolazioni del Mendrisiotto. Una condizione vissuta come un limite concreto. E dunque il ponte diga fu non solo un'opera molto attesa, ma proprio necessaria per le comunità locali, come sottolineò nel 1998 anche Alice Moretti, coautrice con Mario Agliati del volume Il Ponte delle Genti, pubblicato dal Comitato d'Organizzazione 150 anni Ponte Diga e Navigazione Lugano.
4: Il Mendrisiotto si trovava perfettamente isolato, c'era sì il traghetto, ma il traghetto è sempre una cosa aleatoria, soprattutto quando ci sono i venti, e qui è una zona molto soggetta ai venti, per cui il ponte ha favorito soprattutto il Mendrisiotto e i comuni se ne sono stati così riconoscenti che hanno regalato una medaglia a Pasquale Lucchini e poi si sono sentiti soprattutto ticinesi, perché erano ticinesi già prima, ma il lago li separava, insomma il ponte è stata una grande conquista.
3: E il nome stesso ne rivela la natura, non è un ponte tradizionale, è costruito su una morena naturale che si avvicina all'altra sponda ed è costruito dentro il lago. Un terrapieno continuo sostenuto da murature che si comporta appunto come una diga, ma come una diga aperta. Sin dall'inizio infatti furono previste arcate e varchi per permettere il ricambio dell'acqua tra il bacino nord e quello sud, una soluzione questa avanzata e tutt'altro che ovvia soprattutto per l'epoca. Fu un cantiere complicato, lavorare sull'acqua significò consolidare fondazioni instabili, affrontare correnti e interruzioni dovute al maltempo. Non mancarono poi le critiche, si temeva un ristagno delle acque con possibili conseguenze sulla pesca e sull'equilibrio del lago. Ma l'opera resse e dimostrò che quell'equilibrio era ed è tuttora possibile.
5: Onore e plauso esclamava al nostro sovrano Gran Consiglio che decretò l'erezione di questo magnifico ponte al lodevole governo che prese ad ordinarne l'esecuzione, all'illustre ingegnere che ne inventò il disegno. A tutti quelli che diressero e porsero mano all'esecuzione di esso, ai signori azionisti che ne hanno somministrato i mezzi. Conchiudeva pregando Dio di continuare la sua benedizione a quest'opera grandiosa, sicché il di lei passaggio non venga mai da sinistro incontro funestato.
3: Un passaggio tratto dalla cronaca dell'inaugurazione avvenuta in Pompa Magna nel 1847. Nel 1874 il ponte cambiò poi scala. Accanto alla strada arrivò anche la ferrovia. Fu un passaggio decisivo e con la linea del Gottardo nel 1882 il collegamento assunse una dimensione sovraregionale, favorendo lo sviluppo del turismo, grazie allo spostamento molto più rapido e snello rispetto alla diligenza Fluelen-Camerlata, che necessitava fino a 23 ore di viaggio. Nel Novecento la struttura continua ad evolversi, viene ampliata, adattata, trasformata e poi il raddoppio ferroviario, il passaggio dell'autostrada tra il 1965 e il 1968, l'aggiunta della passeggiata nel 1984, dalla piazza di Melide fino alla località di Bissone, in un percorso che oggi è accompagnato da pannelli informativi che raccontano nel dettaglio la costruzione di questa importantissima opera ingegneristica. Oggi il ponte è largo circa 75 metri contro i 15 originari ed è uno dei principali corridoi di transito dell'asse nord-sud europeo, attraversato ogni giorno da oltre 77.000 veicoli. Ma nello stesso tempo resta qualcosa di più di una grande infrastruttura. È un punto in cui cambia lo spazio, dove il lago non è più un limite, ma una soglia, perché è qui che, per generazioni di svizzeri, si attraversa una linea concreta e anche simbolica. Dal passaggio alpino del nord a un sud più aperto, fatto di acqua, di luce e relazioni diverse. E il Ponte Diga di Melide ha condizionato più di qualsiasi altra opera lo sviluppo del Canton Ticino e continua a funzionare secondo lo stesso principio originario: unire senza interrompere, costruire senza bloccare. Sopra il flusso continuo di persone, merci e viaggiatori, sotto quasi invisibile il lago che continua a muoversi. Un'opera che non si impone, ma trasforma. Qui non si attraversa solo un lago, qui si attraversa un intero paese.
6: Io non conosco Europa, nessun punto dove la strategia della comunicazione, dell'infrastruttura lineare, sia tan radicale come qui. Perché qui abbiamo un cordone umbilical, questo ponte, strettissimo, dove passa in 100 anni l'autostrada, la strada e la ferrovia.
3: L'architetto catalano Josep Asebio, direttore dell'Accademia di Architettura di Mendrisio dal 2003 al 2007.
6: Ma questo non è un sistema di comunicazione locale, questo è un sistema di comunicazione transnazionale e non c'è alternativa. È imprescindibile, mi sembra a me, capire che questo è un punto strategico non per il Ticino, sino per tutta la Svizzera. Io diria che per tutta la comunicazione nord-sud.

0: Levante Delia alle 15.27, 15.28 su Rete 1, e oggi su Rete 1 è la giornata dedicata agli altri, le Tour de Suisse, la seconda giornata che vede quattro conduttori multilingue di Rete 1 e delle altre reti della SSR parlare e raccontare da una diversa regione linguistica. Oggi era il centro è i Grigioni, stamattina erano a Disentis, poi saranno a Coira. Il tema della giornata sono i ponti, abbiamo sentito dell'importanza strategica per i trasporti, per i collegamenti nord-sud del ponte Diga di Melide. Ora invece andiamo a Friburgo, una città per la quale i ponti rivestono una grandissima importanza. Friburgo sorge su una sorta di penisola e ha richiesto diversi ponti, la costruzione di diversi ponti per attraversare la Sarin. Il primo, pensate, fu costruito nel 1250, il più recente è stato aperto al traffico nel 2014. Ma in questo reportage curato dal collega Stéphane Gabiou della RTS andiamo a scoprire un ponte sospeso, il grande ponte sospeso di Friburgo.
1: Allora, questa decisione, questa idea emerge nel 1824 con la volontà del prefetto del comune di portare il progresso nel borgo storico, politico, commerciale di Friburgo.
2: Che è più alto, no?
1: Che non è alto. Oggi noi in 5 minuti siamo dal lato dello Schönberg, che a quell'epoca era ricoperto di foreste, ma invece qua c'era il vuoto e c'è la volontà di circolare sempre più presto.
2: Modernità
1: anche lì.
2: E perché questa decisione di fare un ponte sospeso e non un ponte di forse di pietra o di beton?
1: Allora, è stata influenzata dall'ingegnere francese Joseph Chalet, perché si vede in Europa, a Ginevra, che questo tipo di ponti sono costruibili, e l'ingegnere propone un ponte completamente sospeso, costruito con cavi di acciaio e in legno.
2: E dunque lo fa e funziona.
1: E funziona. Nel 1834 il ponte è inaugurato e metterà in luce la città di Friburgo.
2: E questo ponte sarà un gran ponte.
1: 273 metri di lunghezza tra i due portici. Per avere un'idea, uno può guardare verso il ponte di Brooklyn a New York.
2: Oh, sì?
1: Sì.
2: Ah, un po' così. Il ponte era così, un po' come quello di Brooklyn.
3: Like the folks you meet on, like to plant my feet on the Brooklyn Bridge.
1: È la stessa struttura.
2: Ah, bello. Una grande struttura, dunque un grande ponte, anche credo che sia stato il più gran ponte sospeso del mondo, è giusto? A questa epoca?
1: Fino al 1848. Poi l'idea era di dare un'immagine nuova della silhouette di Friburgo, e questo è scritto, no? Perché Friburgo è un'incarnazione del patrimonio medievale, e invece questo è una linea dritta con due portici di aspetto classico, e dà veramente l'idea di pittoresco, di contrasto, di qualcosa che sorprende.
2: Ok, bello. E dunque i friburghesi, o si dice, non si dice, i
1: friburghesi, sì.
2: Erano fieri di questo ponte?
1: Fierissimi.
2: Fierissimi?
1: Fierissimi, sì. E subito ci sono delle idee per far gli affari.
2: Perché si prende la decisione? Perché adesso siamo nel XIX secolo, abbiamo questo ponte bellissimo, una fierta per la città, e anche si viene dappertutto per scoprire questo ponte. lui vive, se posso dire così, 90 anni, non di più. Come fa? Perché l'abbiamo distrutto?
1: Allora, attorno del 1900 l'urbanismo di Friburgo è cambiato parecchio, perché c'è stata la stazione nell'alta città che porta i negozi su, poi c'è il traffico motorizzato e quindi gli abitanti del borgo hanno un po' paura di essere lasciati da parte, no? Allora pian piano si prende la decisione di smontare il ponte sospeso e allo stesso tempo di costruire questo ponte.
2: Ponte di Zeringen, che è di beton, no? È giusto?
1: Mm-hmm. Okay. Cemento armato.
2: Cemento armato, ok. Mm-hmm. Però il gran ponte sospeso era dunque di legno e di...
1: Di legno e di acciaio.
2: Acciaio, sì.
1: Cavi voilà. D'acciaio. Il legno perché è leggero e perché c'è tanto legno nel cantone di Friburgo. E poi bisogna precisare che era già un ponte carrozzabile. Mm-hmm. Quindi ci sono le carrozze, gli animali...
2: I cavalli.
1: I cavalli, tutti quanti che possono circolare. E ci sono due marciapiedi previsti per i turisti.
2: Ok, e adesso ci sono i bus, abbiamo sentito un bus. Possiamo finire forse questo reportage qui a Fribourg, se lei è d'accordo, con l'idea di immaginare come si poteva sentire o udire questo ponte, no, all'epoca, con le carrozze, con i cavalli, il sì. Rumore. Come se on essaie di fare ça insieme?
1: Attends, fai la tac, tac. Qua.
2: Sì, sì. Attraverso il ponte! Grazie Anita Petrovski!
1: Prego Stefan!
2: A bientôt!
1: A bientôt! Alla prossima!
2: Alla prossima!
0: E questo che ci ha fatto sorridere alla fine è il reportage curato da Stéphane Gabiou sul grande ponte sospeso a Friburgo in questa giornata dedicata al Tour de Suisse degli altri, giornata che terminerà questa sera con la grande trasmissione quadrilingue, ci diceva Davide Gagliardi, appena dopo le 20 in diretta su Rete 1 sulle altre reti SSR. Potete recuperare tutti i contributi di questa seconda giornata, ma anche della prima, che ci aveva visto proprio al centro, perché il tema era il confine e la diretta tutto il giorno era stata dalla dogana di Brusata a Novazzano. Dicevo, potete recuperare tutti i contributi sul nostro sito rsi.ch cercando la trasmissione Gli altri. In musica proseguiamo con Ricky Martin.

0: Ed è ora il momento di andare a scoprire Ciclo Stilabili, la serie tematica curata da Manuela Bieri. Ogni settimana un tema che viene sviluppato sui 5 giorni della settimana. Questa settimana il centro è la storia e un libro che si intitola Quasi Sapiens, dalla scimmia a Trump, come l'umanità se l'è cavata in 100 cenni storici. L'ha scritto Guido Damini, che è uno storico, un autore, un conduttore di programmi radiofonici, autore di spettacoli teatrali e podcast. Lui vuole portare la storia fuori dalla dinamica accademica e delle date da mandare a memoria, raccontare la storia attraverso connessioni, spunti, idee e provocazioni. Questa terza puntata, oggi è mercoledì, ci porta nel Medioevo. Ascoltiamo assieme.
1: Ciclo Stilabili.
2: Il Medioevo si colloca grosso modo tra il V e il XV secolo. Per molti inizia nel 476 d.C. con la caduta dell'Impero Romano d'Occidente e termina con la scoperta dell'America nel 1492. Come scrive il nostro ospite, lo storico e divulgatore Guido Damini, nel libro Quasi Sapiens, dalla scimmia a Trump, l'Europa del Cinquecento era un mosaico di rovine romane e villaggi barbari, economicamente un relitto. Non a caso l'Alto Medioevo viene spesso definito come il periodo più buio della storia occidentale. Il primo a riferirsi al Medioevo scrivendo di secoli bui fu Petrarca nel 1300. Ma il Medioevo non è stato solo buio e caos. Il periodo infatti è decisamente più complesso e soprattutto non è stato buio per tutti, come ci conferma Guido Damini.
3: Esatto. Il concetto è sempre lo stesso, no? Abbiamo detto che dopo i grandi imperi questo sistema minerario militare non è più possibile, perché è difficilissimo prendere anche 5 o 6 persone e dargli delle armi, perché i soldi non ci sono, non c'è più la moneta che circola, e quindi non essendoci più mercato non c'è più violenza sistemica. Quindi che succede? La gente comune vive finalmente bene, i contadini non sono più servi della gleba. Uno potrebbe dire, ma scusa, ma i servi della gleba non erano del Medioevo? No, i servi della gleba nascono sotto Diocleziano, nel tardo Impero Romano, quando appunto avevano così tanto bisogno di soldi che a un certo punto che erano proprio delle vere e proprie dinastie di servi, di schiavi che rimangono lì, siccome non possono più catturarli dalle guerre, che non ne fanno più perché non ci sono più grandi popoli da saccheggiare. Quindi questo sistema finisce, e quindi nel Medioevo, soprattutto l'Alto Medioevo, che dovrebbe essere quello più buio, no? Ecco, sarà buio all'inizio, quando collassa proprio l'impero, lì è, vabbè, il delirio più completo. Poi però, di nuovo, grazie al cristianesimo che riesce a convertire questi barbaracci che facevano sacrifici nelle foreste ogni 2 per 3, ecco, li converte, e già questo è un miracolo enorme. E una volta convertiti, questi si danno una regolata e formano una societas cristiana. Quindi ecco che c'è una nuova forma di valori, tutti i valori cristiani, e quindi non si possono più fare le belle cose che si facevano nell'età antica, cioè non si possono più saccheggiare le città e sterminare i popoli interi, mettere in schiavitù popoli interi. Quello non è più possibile farlo, perché l'intera Europa, seppur divisa, diventa una, come la definivano all'epoca, una res publica cristiana, cioè un insieme di stati, anche se all'epoca lo Stato non esisteva ancora, come lo intendiamo noi in ambito moderno, però un insieme di monarchie che si riconoscevano tutte cattoliche, cioè universalmente cristiane. E quindi ecco che i governanti, e questo è molto importante, non sono dei sovrani assoluti che possono fare quel cavolo che ne hanno voglia. E questo purtroppo, ovviamente, in una visione della storia molto semplicistica, non sempre appare, non sempre ci vengono descritti così. Però i governanti del Medioevo erano assolutamente limitati. Praticamente non potevano fare null'altro se non amministrare i loro regni, ma non potevano, per esempio, inventarsi delle leggi, c'erano delle consuetudini che dovevano essere mantenute. Non potevano, per esempio, fare degli eserciti giganteschi, proprio perché c'era solo una classe, una casta molto piccola di cavalieri che era adibita alla difesa, alla guerra, no? E allo stesso tempo non potevano accentrare tantissimo denaro, proprio perché non c'era tutta questa economia monetaria. E appena si fossero messi in testa di fare una politica che andasse contro l'etica religiosa del tempo, che appunto era il cattolicesimo al comando più assoluto, ecco, questi uscivano dalla comunità cristiana, cioè diventavano praticamente degli eretici, no? Scomunicati. Questo faceva sì che tutte queste tipologie di persone, che vengono definiti con l'appellativo magno o grande davanti, fossero estremamente limitate nei loro sogni di gloria e di conquista. Infatti il Medioevo è un mondo, potremmo dire, da un punto di vista della, se usiamo le categorie della civiltà, con tutti i suoi lati negativi e positivi, è un mondo mediocre. Ci sono tanti eserciti? No, ce ne sono pochi. Le battaglie non sono così epiche, sono piccoline. Tutto è piccolo, c'è una rivalutazione appunto delle comunità. L'unica roba che si fa grande, si fa gigantesca, proprio perché ci sono i preti al comando, sono le chiese. Ecco che ci sono quindi le cattedrali gigantesche, c'è lo stile gotico. E anche qua è interessante utilizzare il termine gotico. Lo stile gotico è detto così appunto perché gli studiosi del Rinascimento e poi dell'Illuminismo, proprio per sminuire quest'epoca, avevano definito questo stile uno stile fatto da barbari, da goti, che erano appunto quelle popolazioni che avevano invaso l'impero romano, ma secoli e secoli prima. Ecco, quindi al posto di vedere il lato positivo, guardate, queste popolazioni si sono unite a Roma e hanno creato qualcosa di nuovo, ecco che nel Rinascimento e nell'Illuminismo si vede il Medioevo come lo schifo, proprio perché la grande civiltà romana, pagana, quella stessa civiltà che sterminava interi popoli, che distruggeva le montagne per fare miniere d'oro, quella grande civiltà purtroppo è scomparsa, ma grazie a Dio col Rinascimento torneremo a stampare moneta con un tempo, torneremo a fare grandi flotte, grandi eserciti, grandi imperi, e questa è l'epoca appunto del colonialismo. E quindi ecco, io lo vedevo così. Il Medioevo è una parentesi dove finalmente l'individuo torna a essere protagonista e si mette insieme facendo delle piccole comunità, ecco, quindi le città, i comuni medievali, e all'interno dei comuni si mettono insieme facendo delle comunità anche di produttori, fanno le corporazioni, no? Non sono le grandi multinazionali. Le grandi multinazionali arriveranno, per esempio, nel Rinascimento con la Compagnia delle Indie Orientali. E quindi ecco che questa parentesi in realtà, purtroppo, ahimè noi, era solo una parentesi prima che tutte queste strutture minerarie e imperiali tornassero a pieno regime, e torneranno a pieno regime infatti nel Rinascimento e nell'età moderna. Arriveranno a un regime tale da abbandonare pure l'etica cristiana, la Repubblica cristiana si spezzerà e arriveremo a delle follie assurde come la Prima Guerra Mondiale, dove francesi e tedeschi si stermineranno in ogni modo possibile con l'obiettivo proprio dell'annientamento più totale. Cioè siamo passati da non si fa la guerra la domenica a dobbiamo sterminare interamente la popolazione avversaria, anche i civili, perché sono, essendo in uno Stato, sono tutti nemici. Ecco, io mi domando, dopo una visione di questo genere, come si possa definire il Medioevo come epoca buia. Ovviamente lo posso definire come buia se sono un grande imprenditore che fa soldi con gli appalti per la difesa, lo posso definire epoca buia se sono un grande condottiero che voglio fare grandi imprese, lo posso definire epoca buia se sono un grande finanziere che voglio fare enormi quantità di denaro, lo posso definire epoca buia se sono un grande urbanista che voglio da zero costruire esattamente come voglio io un'intera città, a prescindere dalla volontà delle comunità locali. Ecco, se io sono queste determinate tipologie di persone, certamente per me il Medioevo è un'epoca orribile. Ma se io sono gli ascoltatori di questo nostro programma, che statisticamente saranno gente normalissima, allora signori, vi hanno mentito. Il Medioevo è stata l'epoca in cui noi, l'uomo comune, per una cavolo di volta, almeno per una volta, era molto più tutelato.
2: Senti, ma in tutto questo non abbiamo tanto accennato che nel Medioevo nasce anche quella che è l'Europa, in fondo.
3: Certo, una sorta di miracolo, perché le legioni di Roma, abbiamo detto, Roma è importante perché ha civilizzato l'estremo occidente, che era il terzo mondo. Tutto? Beh, non proprio tutto, perché oltre il Reno, oltre il Danubio, Roma ha avuto dei problemini a conquistare questi barbaracci. Erano così barbari che a un certo punto i romani, come abbiamo detto prima, hanno detto, beh, costi-benefici fanno così schifo che è inutile spenderci dei soldi per civilizzarli. Il cristianesimo cosa fa? Oltre il Reno ci va. Legioni, non di legionari armati, ma di monaci, si faranno martirizzare male da sassoni, normanni, norreni, cioè i vichingazzi si convertiranno, cioè convertono tutti, quindi uniscono un blob gigantesco di terzo mondo occidentale, civilizzandolo un po' con quel che rimaneva di Roma, della cultura romana, che è appunto arrivata fino a noi grazie ai monaci, si torna sempre lì, e quindi creano una nuova civiltà. Quindi dire Europa e dire cristianità all'epoca era la stessa cosa, cristianità occidentale, che dall'altra parte c'era l'impero romano d'Oriente con tutti i suoi riti. E infatti a un certo punto c'è stato un vero e proprio scisma, no? Lo scisma d'Oriente, dove sono nati gli ortodossi, e noi invece siamo frutto di quello scisma d'Occidente, cioè è nata l'Europa. Cioè l'Europa senza l'identità cristiana non sarebbe mai nata. Sarebbe rimasta un'Europa mediterranea, quella dove era arrivato l'impero romano. Poi con l'Islam noi abbiamo perso l'Europa del Sud, no? In Nord Africa, che prima era i nostri vicini di casa. Quindi lì cambia tutto, cambia la civiltà, cambia il territorio, cambia qualsiasi cosa, e il Mediterraneo, al posto di diventare un ponte, diventa un vero e proprio muro fra due culture diversissime. Dall'altra parte, invece, nel Nord Europa il muro era il Reno. Questo Reno, al posto di diventare un muro, diventa un'arteria di un qualcosa di nuovo che è l'Europa, finalmente unita sotto, per esempio, Carlo Magno. E poi, quando Carlo Magno se ne andrà e si formeranno grandi regni, tutti spezzettati, tipici del Medioevo, no? Di questi re che contano poco, sarà comunque unita sotto una grande cultura e una grande religione, che era quella cristiana, che faceva da collante. La stessa che verrà a rompersi con la rivoluzione protestante. Quindi ci sarà Martin Lutero che vendicherà i suoi antenati germanici e si rivolterà ancora una volta a Roma. Questa volta non Roma come impero romano, ma Roma come l'impero delle anime, dei papi. E lì si spezzerà per sempre. Quindi qualsiasi europeista all'ascolto saprà benissimo, o dovrebbe sapere, che l'Europa unita come proprio un amalgama politico con una stessa visione, ecco, è finita nel 1517 e non potrà più tornare. Tant'è vero che tutte le divisioni europee che hanno portato anche alle guerre mondiali si sono risolte nella nostra autodistruzione, di fatto. E questo tentativo finale che abbiamo noi, questa Unione Europea qua, beh, basta, adesso non devo fare politica, però da un punto di vista storico, ecco, è un esperimento assolutamente unico. Forse l'unico nella storia umana, cioè che delle nazioni si uniscono attraverso un'unione economica e monetaria e non politica. L'esperimento credo che sia sotto gli occhi di tutti, no? Quanto stia funzionando o meno. Ci sarà un motivo se nessun impero ha mai fatto una cosa del genere. Cioè, di solito prima si conquista e poi si impone una moneta. Sicuramente i grandi europeisti della storia, abbiamo visto Carlo Magno, poi dopo Carlo Magno ci sarà Napoleone, poi Hitler, insomma tutti questi grandi condottieri che tentano di unirci ammazzate. E questa è un'altra costante di noi europei. Che tutti noi europei, credo, tutto sotto abbiamo, e torniamo a Roma, questa nostalgia dell'unità. Ci odiamo vicendevolmente, però abbiamo questa nostalgia del un tempo fummo tutti uniti, quanto sarebbe bello essere tutti uniti.
1: Ciclo stilabili.
0: E questa era la seconda, terza puntata di Ciclo Stilabili di questa settimana, dedicata appunto alla storia raccontata da Guido Damini, che è uno storico, un autore e conduttore di programmi radiofonici, un divulgatore che racconta la storia in questo modo così appassionato, semplice e immediato, direi anche avvincente. Magari non piace proprio a tutti, ma coinvolge. Potete recuperare tutte le puntate di Ciclo Stilabili sul nostro sito rsi.ch/ciclostilabili oppure sulla nostra app Play RSI.

0: Marina Rey e Carmen Consoli, soltanto un momento di felicità con Remo Forrer e la sua Underwater. Arriviamo al notiziario delle 16.
1: Monday to Sunday used to drag me through the dirt with my house a mess and a head so full of hurt.

0: Rete 1.
1: Su Rete 1 sono le 16, ci sono le notizie.
2: In studio Daniele Coroneo. In Iran il regime ha riattivato in parte internet dopo circa 3 mesi di isolamento quasi totale dalla rete per l'intero paese. Ancora non è tuttavia chiaro fino a che punto la rete sarà ripristinata. E sempre in Iran la televisione di Stato ha affermato che il memorandum di intesa con gli Stati Uniti in corso di negoziazione prevede il ritiro delle forze armate statunitensi nelle vicinanze dell'Iran e la fine del blocco dei porti iraniani. In cambio la Repubblica Islamica si impegna a riaprire completamente lo stretto di Hormuz entro un mese. Gli Stati Uniti non hanno confermato questa versione. Il memorandum sarebbe un primo passo per negoziare un accordo vero e proprio che riguardi anzitutto il programma nucleare di Teheran. Il Board of Peace di Donald Trump è senza soldi. Come scrive la Financial Times, a 4 mesi dalla sua istituzione, il fondo finanziario non ha ricevuto denaro dai donatori che avevano promesso miliardi. Sul conto non è presente nemmeno un dollaro. Presieduto a vita da Donald Trump, il Board of Peace avrebbe dovuto promuovere stabilità e pace nelle aree colpite o minacciate da conflitti. 60 posti a tempo pieno soppressi nei settori di comunicazione dei dipartimenti e della Cancelleria federale. È la conseguenza dei risparmi supplementari pari a 9 milioni di franchi decisi oggi dal Consiglio federale per il periodo 2027-2029. Tagli di budget per la comunicazione erano già stati decisi da Parlamento e Consiglio federale nel 2025 e nel 2026. Passo avanti per un nuovo istituto giuridico per le coppie in Svizzera. Attuando un'iniziativa parlamentare, la Commissione degli Affari Giuridici del Consiglio degli Stati ha avviato la consultazione in merito alla creazione di un PAX, un patto civile di solidarietà, facile da sciogliere. Modello già presente in Francia, il PAX sarebbe una soluzione intermedia tra concubinato e matrimonio e verterebbe su obblighi reciproci di assistenza e mantenimento, garantendo diritti di rappresentanza sull'abitazione, non sui figli. I vescovi svizzeri respingono categoricamente le terapie di conversione, che cercano di modificare l'orientamento sessuale di gay, bisessuali e transgender. Per i vescovi queste terapie rappresentano un abuso spirituale e andrebbero vietate, come previsto da una mozione già approvata dal Consiglio nazionale. Ieri anche il Consiglio della Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera si era espresso contro le terapie di conversione.
3: La meteo con Prosenec Tutte e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
2: Oggi e domani in prevalenza soleggiato e molto caldo. Sviluppo di cumuli e possibili temporali isolati.
1: La situazione al San Gottardo sulla A2 tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo. Ci sono code di 2 chilometri in direzione di Lucerna con attese di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria.

4 minuti dopo le 16, buon pomeriggio da Isabella Bisetti, questo è Passaggi e in musica apriamo questa ultima parte insieme con questa canzone di Sting del 1994, una cowboy song. This cowboy song è stata appunto pubblicata nel 1994 nel suo album The Best of Sting 1984-1994.

Svizzera Italiana, li trovate tutti su giornatadellalettura.ch. Ci sono anche una trentina di celebrità a livello svizzero che fungono un po' da ambasciatori, da testimonial della lettura ad alta voce. E guardate il caso, oggi giornata di ponti nel Tour de Suisse degli altri, anche il tema della questa giornata della lettura ad alta voce è che la lettura ad alta voce, leggere ad alta voce, crea ponti. Infatti sono molti i vantaggi che gli esperti hanno sottolineato, hanno studiato del leggere ad alta voce. Li trovate tutti elencati sul sito giornatadellalettura.ch. Uno, se volete, abbastanza banale: stimola e arricchisce il linguaggio, ma sviluppa le competenze sociali e cognitive del bambino, anche questo abbastanza intuitivo; costruisce un legame speciale tra adulto e bambino; crea empatia; è un dono reciproco, perché si dona del tempo e la competenza di saper leggere bene ad alta voce, e soprattutto aiuta il bambino a immaginarsi la storia, perché se la vede sul libro già con le illustrazioni, con già i disegni, se magari poi quando inizia a imparare a leggere può leggere la storia, è diverso che non sentirsela narrare, perché si può immaginare tutto un mondo. E forse viene anche da lì il nostro amore, anche a noi quando siamo adulti piace sentire delle storie raccontate, sentire delle narrazioni, è qualcosa che ci cattura e ci affascina. Dicevo che sul sito Giornata della Lettura trovate tutti i diciamo gli eventi di lettura ad alta voce, ce ne sono tantissimi, di molto simpatici. Io ne ho segnalati alcuni che avvengono nel tardo pomeriggio, e dunque se volete partecipare avete ancora la possibilità di raggiungere questi luoghi. Un luogo è a Lugano, è il Parco Florida, lo organizza qui l'associazione Il Filo, l'associazione Il Filo di Massagno. Allora, il Parco Florida si raggiunge dall'ingresso di via Mazzini, ingresso via Gaggini da Bissone, e lì sulle panchine dalle 17 alle 19 sulle panchine di questo parco si potrà trovare un lettore, una lettrice che leggerà ad alta voce per la persona che si siede accanto alla panchina. Letture di ogni età, e dunque queste panchine saranno davvero dei ponti capaci di unire bellezza della, della lettura ad alta voce e la magia dell'ascolto. E sì, c'è anche proprio la magia dell'ascolto. Un altro appuntamento, qui andiamo all'inizio della Valle Maggia, siamo nel comune di Avegno Gordevio, è un appuntamento che alterna musica jazz e racconti brevi, racconti curati dall'attore Marco Mottai, che legge brevi racconti, parabole zen e poesie. E poi ci sono i classici della musica jazz suonati dalla Last Station Big Band. Qui l'appuntamento è dalle 20:30 alle 21:45 sulla piazza di Avegno. Dunque molto facile, la serata è mite se non calda, e si può andare ad ascoltare un po' di musica e un po' di racconti. Un altro appuntamento tra quelli che ho trovato per voi è a Stabio, sala del Consiglio Comunale, organizzato dall'associazione La Lanterna, si intitola La Storia in Gioco. Qui è appena dopo le 20, dalle 20:15 alle 22:15 verranno letti dei brani contenuti nel volume La Storia in Gioco, pubblicato da Casa Grande, dalla Fondazione Pellegrini Canevascini. Sono racconti firmati da importanti autori da casa nostra. Ci saranno due esperte che aiutano il pubblico a collocarli nel tempo. Le due esperte sono Francesca Mariani Arcobello e Emanuela Maffongelli. Sala del Consiglio Comunale a Stabio.

20 e 15, 22 e 15, la storia in gioco. E poi il gruppo Biblioteca Rovio propone dei racconti al tramonto fra grilli e rondoni. Ditemi se non è romantico questo appuntamento. Dalle 18 alle 19, carrellata di storie all'aperto sui prati circostanti la chiesa di San Vigilio a Rovio. E dunque questo, anche qui la serata si presta benissimo. Ma se volete andare a curiosare sugli appuntamenti che sono ancora disponibili per la serata, potete andare sul sito giornatadellalettura.ch.

0: con Swisscom, Hyundai e Ochsner Sport.
1: Una tribù che balla, canta, tifa, che esulta o si dispera. La tribù del calcio vive i mondiali al 100%, ogni mattina su Rete 1 e su RSI La 2. Paolo Guglielmoni, Fabrizio Casati, Danny Roseo, Axel Belloni, Antonio Bolzani e soprattutto i tifosi, tra colori, canti, bandiere, una vera festa sportiva a suon di usanze e tradizioni di ogni paese. La tribù del calcio su Rete 1, dall'8 giugno al 17 luglio, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 10. Rete 1.
2: Eh sì, fra poco arrivano anche i mondiali di calcio. L'ultima segnalazione che ho per voi oggi riguarda la serie Cervello e Cinema 2026 Neurovisioni, che esplora i traumi e le trasformazioni attraverso dei film. Una serie curata dalla Fondazione Sir John Eccles e da Brain Circle Lugano. Dunque, indagare le diverse forme del trauma e le potenziali risposte per reagire, per far fronte alle conseguenze del trauma attraverso dei film e attraverso un dialogo con degli esperti. L'ultimo appuntamento è proprio per questa sera alle ore 20 a Locarno al Pala Cinema. Il film in programma è Fukushima Mon Amour, un film di Doris Doerry del 2016 che nasce la storia di una giovane ragazza tedesca, Marie, che si reca proprio a Fukushima per organizzare qualcosa nell'ambito del programma Clown Senza Frontiere, ma lei è alla fuga da se stessa, un po' alla ricerca di sé dopo il fallimento del proprio matrimonio e un tentativo di suicidio. È una situazione disperata, la sua incrocia una situazione anche disperata, perché al seguito della catastrofe nucleare, del terremoto, trova davvero una comunità fragilizzata che vive in alloggi temporanei, una comunità profondamente traumatizzata, e traumatizzata lei ma anche la comunità. Eppure avviene un incontro di quelli che cambiano un po' il modo di essere, il modo di stare, le reazioni delle persone. Marie incontra un'anziana geisha, Satomi, e da qui c'è un confronto che riapre come il futuro, e c'è una trasformazione che inizia a produrre dei risultati. Allora, questo è il film. Si potrà anche discutere del film con due esperti: Mirella Manfredi, neuroscienziata, è esperta di meccanismi cerebrali dello humor all'Università di Zurigo, e Antonio Malgaroli, psichiatra e neuroscienziato all'Università Vita Salute San Raffaele a Milano, ma anche all'Università della Svizzera Italiana. Dunque, visione del film Fukushima Mon Amour al Palacinema Locarno alle 20, e poi il dialogo con questi due esperti, questi due neuroscienziati, per capire come affrontare un trauma, come reagire, come le storie delle persone, anche la storia raccontata nel film, può essere di ispirazione per chi si trova ad affrontare le conseguenze, appunto, post-traumatiche. Ora c'è Michael Jackson con questa sua canzone del 2003, One More Chance. Sì, ed è proprio così, rimettersi da un trauma vuol dire ridarsi una nuova occasione o un'occasione in più.

Assaggi torna domani, ci ritroviamo alle 15. Ora c'è Tempo Reale con Axel Belloni, c'è Tiziano Ferro, lo stadio. Buona serata da Isabella Visetti.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: sta per tornare negli stadi Tiziano Ferro con questa canzone che si intitola proprio Lo Stadio e che era il suo ultimo giro degli stadi nel 2014. Siamo pronti a partire, siamo tornati alla normalità con una puntata normale di Tempo Reale.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Si chiama Jenny Zero ed è una sedia a rotelle che è elettrica ed è tra le più innovative al mondo. Una sedia a rotelle prodotta da un'azienda di Sant'Antonino che ha vinto il Compasso d'Oro, cioè quello che viene considerato il premio Oscar per il design e quindi uno dei riconoscimenti più importanti al mondo in questo ambito. Si chiama Jenny Zero, come dicevamo, si guida attraverso il movimento del corpo e quindi lascia le mani libere all'utente. Il design della sedia a rotelle, il colore, la carenatura, si sono ispirati al mondo delle moto e delle auto sportive per creare un dispositivo elegante, moderno e non aggressivo. Ma a guadagnarsi il premio non sono solo l'estetica, ma pure la funzionalità, visto che si tratta di un dispositivo medico. Ci sono voluti 5 anni di ricerca e sviluppo da parte di una squadra internazionale di ingegneri e professionisti del settore, e questo 5 anni appunto per trasformare la sedia a rotelle in un oggetto tecnologico e identitario, hanno detto, che trasmettesse sicurezza ma allo stesso tempo libertà alle persone con disabilità. Insomma, se andate a vedere l'immagine che c'è sul nostro sito rsi.ch, una sedia a rotelle futuristica a immagine del testimonial che c'è sul manifesto, ovvero il capitano Spock, quello di Star Trek. Buon pomeriggio, siamo partiti con una buona notizia, una notizia di innovazione che viene da casa nostra. Siamo tornati in una versione normale, senza Giro d'Italia, di Tempo Reale, dalle 16.30 alle 18. Con Axel Belloni, con tutti voi, buon pomeriggio, ben arrivati di nuovo, buon mercoledì 27 di maggio, anche se sembra il 27 di luglio, le temperature insomma si fanno sentire già belle caldine. Cercheremo di capire è canicola o non è canicola, perché non è canicola, lo chiediamo tra una ventina di minuti a Locarno Monti, ma intanto abbiamo questioni, diciamo così, di stretta urgenza di cui occuparci, a partire dal traffico. Al San Gottardo, sulla A2, tra Quinto e il portale sud della galleria, ci sono colonne di 2 km in direzione di Lucerna, le attese sono di una ventina di minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Tempo Reale con le notizie in tempo reale, quelle che arriveranno, quelle che arrivano, quelle che hanno caratterizzato la giornata di oggi e il nostro sommario appunto in tre punti che hanno caratterizzato la giornata di oggi, partendo dal mondo e partendo dalla Spagna, dove si abbatte una bufera giudiziaria sul Partito Socialista Spagnolo, il partito del primo ministro Sánchez. Questa mattina gli agenti della polizia hanno perquisito la sede del Partito Socialista Spagnolo a Madrid, lo hanno fatto per ottenere documenti nell'ambito di un'inchiesta su presunti finanziamenti illeciti al Partito Socialista. L'indagine riguarda un ex esponente del Partito Socialista ed ex presidente dell'ente pubblico spagnolo che gestisce la partecipazione statale nelle imprese. Oltre alla sede del partito appunto Madrid, ci sono state altre perquisizioni anche in abitazioni di ex dirigenti socialisti o nelle abitazioni di imprenditori legati al partito. Al centro dell'indagine, lo dicevamo prima, una presunta rete di tangenti al partito e favori nella concessione degli appalti pubblici. Si tratta quindi di una nuova tegola per il primo ministro socialista Pedro Sánchez, visto che, lo ricordiamo, ci sono altre inchieste giudiziarie che coinvolgono indirettamente Sánchez. Un'indagine infatti riguarda la moglie di Pedro Sánchez, mentre un'altra ha avuto recenti sviluppi e riguarda l'ex primo ministro, anche lui socialista, Zapatero, che è accusato di aver messo pressione per elargire nel 2022 un prestito pubblico di 53 milioni di euro ad una compagnia aerea in cambio di favori politici. Poi a inizio settimana dicevamo altri sviluppi nell'inchiesta Zapatero, con il ritrovamento di alcuni oggetti di lusso in suo possesso per un valore milionario. Nonostante questi sviluppi, il primo ministro Pedro Sánchez, che al momento si trova in visita in Vaticano, ha ribadito il proprio sostegno politico a Zapatero. Veniamo in Svizzera. Consiglio federale chiede più fondi a favore dei cantoni per la protezione dai pericoli naturali. Il Consiglio federale ha chiesto un aumento di 27 milioni di franchi dei fondi federali destinati alla protezione contro i pericoli naturali. Fondi supplementari che serviranno soprattutto per il reinsediamento e la messa in sicurezza tramite un cunicolo di drenaggio del villaggio grigionese di Brienz, quello della frana. Il Parlamento a livello federale aveva approvato per il periodo 2025-2028 un credito di 153 milioni di franchi, che poi è stato già aumentato due volte dopo le alluvioni del 2024 e la frana di Blatten del 2025. Con i nuovi fondi il Consiglio federale vuole mettere quindi a disposizione dei cantoni nuovi mezzi finanziari per opere contro frane, valanghe, erosione e cadute di massi. Il maggiore fabbisogno previsto per il biennio 27-28 sarà finanziato tramite il bilancio ordinario della Confederazione, in parte riducendo altri crediti destinati al settore ambientale. Veniamo nella Svizzera italiana. Ieri abbiamo parlato di viabilità ciclabile, se ne parla nel Luganese, una corsia ciclabile nel progetto tramtreno del Luganese. Infatti un gruppo interpartitico del Consiglio Comunale di Lugano ha chiesto al municipio di Lugano di valutare la creazione di una pista ciclabile nel cunicolo di sicurezza della rete tramtreno del Luganese. Viene chiesta anche la realizzazione di un parcheggio sotterraneo per biciclette sotto la stazione FFS di Lugano. Una proposta che viene sostenuta, oltre dal gruppo interpartitico che l'ha proposta, dall'Associazione Traffico Ambiente, una proposta per migliorare la mobilità lenta e l'accesso al trasporto pubblico tra il centro di Lugano e il piano del Vedeggio. Secondo il Dipartimento del Territorio, questo piano sarebbe impraticabile, citiamo, per motivi tecnici, logistici e procedurali. Al contrario, invece, i promotori contestano questa valutazione del Dipartimento del Territorio e chiedono un riesame più approfondito della proposta.

0: La voce è quella di Justin Bieber con Daisies, il primo brano di questo pomeriggio in tempo reale. In tempo reale vi stiamo aggiornando in questa giornata, scusate il giro di parole, su quello che sta succedendo in questa seconda tappa del Tour de Suisse degli altri.
1: Quattro lingue, vier Sprache, un paese.
2: Un pays.
1: Cosa ci divide?
2: Quoi can separa?
1: Cosa ci unisce?
3: Und was uns
2: e qui nous rassemble? Les autres?
1: Die andere.
2: Ils autres.
1: Gli altri. Le Tour de Suisse.
0: Cosa ci unisce, citando la vostra sigla, Davide Gagliardi, oggi i ponti. Ciao Davide, ben ritrovato.
4: Buongiorno, buona saira, vedi che faccio il brillante, parlo romancio questa sera, ciao.
0: Sei avanti.
4: Però dico brillante, ma poco fa, allora, per chi ci segue dalla mattina lo sa, da Disentis poi noi, gruppo dei quattro reporter del Tour de Suisse, ci siamo spostati a Coira, studi radio e televisivi di Coira, della RTR, perché fra un paio d'ore, cioè alle 8, quindi fra sì, 3 ore e mezza, saremo in diretta in quattro lingue. Ma appunto, entrando negli studi, c'era la signora che ci ha accolto e io dico brillante, per far sentire ho imparato il romancio Bundi, e lei mi corregge, mi dice no, a quest'ora si dice Buonasera, non Bundi, Bundi è della mattina. Sembra una banalità, però anche loro ci tengono, i 40.000 parlanti di romancio, quindi
0: ci
4: è importante. E poi c'è, visto che siamo in tempo reale, io guarda, non è che la prendo larga e racconto chissà cosa, ti dico in tempo reale cosa sta succedendo ed è un grosso problema e magari all'ascolto qualcuno ha una soluzione. Siamo in Svizzera e quindi è un problema svizzero. Allora, io parlo italiano, c'è Gabi che parla romancio, c'è Lisa che parla Schweizerdeutsch e un po' di italiano, Stefan Gabbiò che parla francese e italiano, Gabi, in realtà De Gonda parla anche italiano, insomma, noi quattro.
0: Sì.
4: Alle 8 in diretta, sulle quattro reti unificate, Rete 1, la Premiere, SRF 1 e Rumansch, e parleremo tutti insieme, ognuno nella propria lingua, ma cercheremo di far capire quello che diciamo anche a chi parla solo una lingua nazionale. C'è però un problema. Per esempio, io stavo discutendo con alcuni di loro che a un certo punto vorrò raccontare una cosa che mi ha sorpreso tantissimo proprio del romancio, cioè che c'è una persona qui a RTR che fa dei neologismi anche ogni giorno per il Romanche Grigion. E io ci metterò un minuto a raccontare questa cosa e loro mi dicono sì, ma tu in un minuto devi parlare o devi far capire in quattro lingue, perché se uno non parla l'italiano non capirà nulla. E è vero, ma quindi come si fa in un minuto a dire in quattro lingue senza ripetersi il concetto che voglio raccontare? Mi rispondi tu, Axel Belloni?
0: Bella domanda.
4: Bel problemone svizzero questo.
0: Per una volta si sceglie il romancio come lingua franca. Ti piace questo pragmatismo svizzero?
4: Molto bene.
0: Lo dici tutto in romancio.
4: Ecco. Sì, però dopo chi ascolterete uno e parla solo l'italiano, per esempio, dirà per un minuto non ho capito. Quindi è davvero una problematica. Però abbiamo visto che può funzionare e anzi, essendo proprio l'unico paese, credo, al mondo forse che così ufficialmente ha diverse lingue e comunque si sta uniti nel bene e nel male, secondo me saremo pronti a chiudere un occhio e dire guarda, ho capito metà di quello che ha detto Davide perché parlo solo Deutsch, e però magari il collega poi lo riassume in una parola, in due, non lo so. Tu volevi situazioni reali, questo è un buon tempo reale.
0: È un problema reale del paese reale. Dicevi riassumo.
4: Una gatta da pelare reale.
0: Esatto,
4: sì.
0: Se qualcuno ha proposte 076 321 1113, poi io giro Gagliardi. Davide, volevo chiederti, ti dicevo prima, il tema sono i ponti. Oggi ponti fisici e ponti metaforici che avete esplorato. Ti va di fare un riassuntone di quello che è successo nella giornata di oggi? Stamattina vi ho sentiti che tu in preda alla paura nell'attraversare il ponte sospeso.
4: Sì, quello era un po' una sì. In welche Sprache soll ich reden, Deutsch oder Italiano? Facciamo italiano. Facciamo poi italiano. Dalle 8 sarà un disastro. Vedremo
0: esatto.
4: Cosa succederà. Ascoltate se potete alle 20:05. Allora, sì, beh, riassumendo, noi siamo partiti raccontando questo ponte lungo 270 metri, il più lungo dei Grigioni, ponte sospeso che ricorda anche un po' quello di Karashk Kurzut,
0: sì.
4: E che sembra lì una passerella tanto per accontentare i turisti, e invece no, ha dietro una lunga storia. Ho parlato per esempio con il sindaco di Medel, che è un paese vicino a Disentis, che ha 72 anni, lui è nato e cresciuto proprio nel paesino di 40 anime di fronte a Disentis, che è il paesino che ora, grazie a questo ponte che è costato 2 milioni di franchi, collega Disentis con Montpellier Model, che è il paese dove era nato il sindaco. Lui, quasi con le lacrime agli occhi, ha detto guardate, forse voi siete qui oggi, lo vedete, ma non capite quanto per lui sarebbe stato importante da piccolo,
0: certo.
4: Erano tanti bambini 50-60 anni fa, che dovevano andare all'ora di religione a Disentis, quindi lui doveva camminare, doveva scendere tutta la gola giù al buio, insomma, tra i pini, andare giù al fiume, risalire, ci metteva forse un'ora, non so, e adesso una bambina che invece va a scuola a Disentis ci mette 12 minuti forse andare a casa, quindi un qualcosa che ha cambiato la vita. E io poi ho chiesto a uno dei promotori, dico, ma non ci sono state critiche, perché 2 milioni di franchi, uno potrebbe dire, spesi sì per il turismo, però per quelle 40 persone forse sono un po' troppi. Lui mi ha dato ragione, dice, guarda, c'è qualcuno che l'ha fatto notare, però alla fine tutti, soprattutto la fondazione, che poi ha capito l'importanza e ha aiutato anche finanziariamente, hanno capito come questo non sia solo un ponte che collega quelle 40 case a Disentis, ma che sia anche uno dei tanti modi che nel nostro paese, in tutte le regioni, spesso succede. Pensa a Ponte Diga di Melide, insomma, 200 anni fa, eccetera. Non è che collega solo quelle due sponde, quei due lati della montagna, ma aiuta a, come si dice, rafforzare la consapevolezza di essere uniti, cioè essere tutti insieme comunque, in un certo senso, no?
0: Certo, certo, in un paese di montagne e di valli come il nostro, i ponti fisici sono il modo per unire il nostro paese, e le lingue sono i ponti metaforici per unire il nostro paese, e voi lo state facendo nella giornata di oggi, Davide. Lascerei a te ricordare l'appuntamento. Allora, stasera Rete 1 dalle 20 alle 21, se sentite lingue che non sono soltanto l'italiano è tutto normale, giusto?
4: Giustissimo, dalle 20.05, perché saremo reti unificate, quindi quel 05 è importantissimo, sì. Ci sarà Loriana Sertoni prima, che poi darà la linea allo studio di Coira, e noi cercheremo comunque, forse non ce la faremo perfettamente, ma di far capire anche a chi parla in Svizzera solo una lingua tutto un po' il discorso che faremo. Poi l'abbiamo già fatto mesi fa, più o meno era funzionata, però chi capisce più lingue dice che bello, ho riconosciuto, chi non capisce insomma dirà ho capito un po', ho colto un po' di quello che dicono. E tutti potrete scrivere al numero, tra l'altro, di Rete 1, che io questa sera condividerò anche con le colleghe e gli altri e les autres di Andren. Quindi aspetto anche i tuoi messaggi en français, Alexis.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Allora, se ho delle questioni, soprattutto se ho la soluzione sul come riassumere, certo, su quel problema che citavi prima, Davide, ovviamente ho il contatto diretto con te e ti riferisco eventualmente la
4: qualcuno
0: soluzione.
4: Dirà, mandate un'ora di canzone e siamo a posto. Non è la Svizzera, sarestro facile.
0: Esatto.
4: Ci mettiamo pure un po' di dialetto.
0: Esatto, magari il dialetto può essere la lingua franca per tutti.
4: Potresti parlare dialetto, perché un po' il romancio lo capisce, il francese anche, on va voir.
0: Guarda,
4: grazie a Fitch e alla prossima, buonasera, dopo alle 20.05.
0: Grazie Davide, ciao Davide Gagliardi, ovviamente alle 20.05 gli altri a Rete Unificate, le Tour de Suisse, che trovano un punto d'incontro questa sera appunto sulle nostre prime reti radio nazionali.

0: Questa è la sigla della meteo che ci porta a Locarno Monti, dove ritroviamo Luca Nisi. Buonasera Luca, ben ritrovato.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, stavamo giusto parlando del caldo che c'era nella giornata di ieri sulla salita che del Giro d'Italia, perché tra i tanti c'eri anche tu, tra tante persone che hanno visto l'arrivo del Giro d'Italia sulla salita che ha portato fino a Cariri, c'eri molto caldo. Giornate molto calde, volevo partire da questa cosa, Luca. Possiamo già parlare di canicola o non siamo ancora in canicola, e se non lo siamo, perché non lo siamo?
1: Sì, la definizione è proprio una finezza, possiamo dire, nel senso, sono temperature canicolari, però essendo la durata piuttosto limitata su un paio di giornate, parliamo spesso di breve ondata di caldo piuttosto di periodo canicolare, che utilizziamo questo termine quando appunto l'ondata di caldo, oltre a essere intensa, è anche duratura nel tempo. Tuttavia bisogna menzionare che oggi sono caduti in Svizzera veramente diversi record, anche a sud delle Alpi, anche stazioni che misurano da diversi decenni hanno fatto registrare le diverse temperature tra le più alte o le più alte per il mese di maggio. Da menzionare Biasca, dato che il giro è proprio transitato da Biasca anche nella giornata di ieri era caldo, oggi ancora di più, si sono misurati ben 34 gradi, che rappresenta questo valore, il valore più alto per il mese di maggio per tutto il sud delle Alpi dall'inizio delle misure.
0: Un'altra questione che leggevo, ma la chiedo a te Luca, è la questione delle temperature notturne, le cosiddette notti tropicali. Non sono ancora arrivate, arriveranno?
1: Ma sono arrivate a livello locale, soprattutto nelle regioni di collina e urbane, dove le temperature tipicamente fanno un po' più fatica a scendere durante la notte. Locarno già le ultime due notti ha avuto una notte tropicale, e l'ultima notte è stata tropicale anche a Lugano. Questa è una rarità, è vero che le prime notti tropicali che avevamo misurato finora erano piuttosto verso il 29-30 di maggio, abbiamo anticipato di qualche giorno, non è un dato particolarmente significativo, però significativo è il fatto che le notti tropicali nel mese di maggio sono una rarità. Dagli anni 50 ai giorni nostri sono capitati solo due volte, adesso la terza, e come detto Lugano e Locarno addirittura due notti consecutive, probabilmente faremo la terza la prossima notte. Magari qualcuno dirà sì, è caldo ma non in modo così estremo come d'estate, è vero, la massa d'aria è piuttosto secca, quindi è un caldo un po' più sopportabile rispetto a quando è afoso, però tutto sommato possiamo dire che i valori non mentono e saranno anche la prossima notte superiori ai 20 gradi, come detto non ovunque ma soprattutto nelle città e nelle zone collinari.
0: Siamo andati già alla prossima notte, allora guardiamo avanti come prosegue il tempo meteorologico e soprattutto come evolvono le temperature sulla giornata di domani.
1: Sì, non ci sono grossi cambiamenti previsti per tutta la Svizzera, l'anticiclone rimane predominante, quindi tempo prevalentemente soleggiato con sviluppo di cumuli, ma anche domani concretamente solo a livello locale qualche goccia d'acqua, possibile un temporale isolato, però non saranno alcuni fenomeni che porteranno sicuramente un netto rimescolamento della massa d'aria. Per quanto riguarda le temperature, domani toccheremo ancora i 33 gradi a sud delle Alpi, in Vallese altrove saranno piuttosto sui 30 gradi, molto caldo anche nelle vallate alpine a sud delle Alpi, dove spira un fogno debole moderato e porta come oggi a Piota una quota di 1000 metri, abbiamo toccato i 30,8 gradi, però superato i 30 gradi anche a Poschiavo, quindi veramente caldo, secco, come detto più sopportabile, però valori veramente impressionanti. Questo anche domani, poi possiamo dire rientrano un attimino le temperature da venerdì a nord delle Alpi, non supereremo più i 29 gradi, al sud toccheremo al massimo 30-31 gradi.
0: Perfetto, mi hai già anticipato sugli sviluppi per venerdì e poi avremo modo di approfondire per il fine settimana. Intanto Luca Nisi, grazie per tutta questa panoramica, anche per averci chiarito un pochettino la domanda come mai, non fortunatamente mi viene da dire, visto il periodo, non parliamo ancora di canicola. Grazie Luca, buon lavoro e buona serata, a risentirci presto.
1: Grazie a voi, buona serata a tutti.
0: E allora ne approfitto di questo momento dedicato alla meteo per dare una notizia in tempo reale. Tra l'altro il caldo non sta colpendo soltanto noi qui nella Svizzera italiana, ma è un'ondata di caldo che sta toccando un po' tutta l'Europa, ondata di calore eccezionale anche nel resto dell'Europa, che purtroppo, come spesso succede, colpisce in maniera più importante le categorie più deboli, e ci sono stati purtroppo anche già dei decessi. In Francia ci sono almeno 7 decessi legati direttamente o indirettamente alle alte temperature. Indirettamente ci si riferisce soprattutto a casi in cui ci sono stati dei malori o degli annegamenti dovuti allo sbalzo termico nel decidere di fare magari il bagno in un fiume. Qualche settimana fa era ancora decisamente freschino, le acque sono ancora decisamente fresche, quindi lo sbalzo termico può portare anche a problemi per la salute. Stessa situazione anche nel Regno Unito, dove ci sono state anche lì 5 vittime negli ultimi giorni, di cui 4 giovani purtroppo annegati per essersi stuffati tra l'altro anche in corsi d'acqua pericolosi, e ci sono state anche 7 vittime in Germania, sempre legate ad attività balneari. Chiudo questo discorso dicendo, e lo ha ricordato anche Meteo Svizzera, i colleghi dell'informazione hanno intervistato prima di noi, insomma Meteo Svizzera, Meteo Svizzera che ricordava ancora una volta il rischio legato alla salute per quanto riguarda la meteo, soprattutto per anziani e persone fragili, con le alte temperature e l'umidità che possono portare a problemi al cuore, alla circolazione, all'apparato respiratorio, e soprattutto le notti calde possono portare ad un riposo non vero e proprio, mettiamola così. Quindi ecco, soprattutto in questi giorni caldi, le raccomandazioni sono sempre quelle: cercare, se si è in una categoria diciamo così a rischio, di non uscire soprattutto nelle ore calde, cercare di idratarsi, di bere e di bagnarsi, se proprio, sfruttando le molte fontane che ci sono nel nostro territorio, se proprio bisogna uscire. Detto questo, siamo arrivati alle 16:57 e abbiamo il tempo di ascoltarci la nuova di Elisa.

0: Amore è la nuova canzone di Elisa, Caos è invece sulle strade. Rapidamente, non tutto il bollettino, ma per dirvi che sulla 2 verso sud c'è un veicolo, un mezzo pesante in avaria che crea disagi tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso, dove tra Lugano Nord e Mendrisio la corsia di destra è bloccata proprio a causa di un mezzo in avaria, quindi questo si aggiunge al solito traffico ed è un rientro purtroppo anche oggi da incubo per chi si muove sulla 2, lo ripetiamo, tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso c'è un mezzo pesante in avaria e la corsia di destra è chiusa. Siamo arrivati alle 17 e adesso c'è il notiziario.
1: Rete 1.
2: In studio Daniele Coroneo. Emergenza Ebola. L'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'allarme per l'aumento dei casi riconducibili al ceppo del virus chiamato Bundibugyo, per cui non ci sono vaccino e cure, e chiede di fermare i conflitti in corso. Nella Repubblica Democratica del Congo le vittime sono già 220, ma le autorità sanitarie locali avvertono che oltre 1000 persone presentano sintomi compatibili con l'Ebola. La situazione con il nostro collaboratore dall'Africa, Freddy Del Curato.
3: Lo ha scritto chiaramente sul suo profilo X il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus. Questa epidemia di Ebola si può affrontare solo con interventi umanitari d'emergenza sul posto, ma i conflitti in corso nella Repubblica Democratica del Congo rendono quasi impossibile l'accesso di operatori sul territorio. Non possiamo costruire la fiducia della comunità né isolare i malati mentre cadono le bombe, ha scritto, chiedendo un cessate il fuoco che eviti scenari catastrofici. Per Ghebreyesus gli scontri in corso causano continuamente sfollamenti di massa, spingono le persone a rischio in campi sovraffollati e interrompono corridoi fondamentali per il contenimento dell'epidemia. Gli operatori in prima linea stanno rischiando tutto, scrive il direttore generale dell'OMS, mentre gli attacchi alle strutture sanitarie rendono quasi impossibile tracciare i casi e i loro contatti. Tutto questo mentre le autorità sanitarie congolesi hanno segnalato un caso ed altri pazienti a rischio anche fuori dalla regione di Ituri al confine con l'Uganda. Il virus ha raggiunto il Nord Kivu, confinante con il Ruanda, nella città di Beni. Anche in Kivu ci sono volontari di organizzazioni umanitarie, molti dei quali chiedono di essere rimpatriati. Altri chiedono invece aiuti, ammettono che in queste condizioni ci vorranno diverse settimane per approntare strutture adeguate e utili a fronteggiare i contagi.
2: E per aiutare a contenere la diffusione dell'Ebola nel Congo RDC e nei paesi vicini, la catena della solidarietà stanzia 1.200.000 franchi. Con questi fondi la catena della solidarietà sostiene per esempio centri di isolamento e di cura, test e tracciamento dei contatti, distribuzione di kit igienici e dispositivi di protezione, ma anche prevenzione e sepolture sicure. In Iran la televisione di Stato ha affermato che il memorandum di intesa con gli Stati Uniti in corso di negoziazione prevede il ritiro delle forze armate statunitensi nelle vicinanze dell'Iran e la fine del blocco dei porti iraniani. In cambio la Repubblica Islamica si impegna a riaprire completamente lo stretto di Hormuz entro un mese. La Casa Bianca intanto ha però definito questa ricostruzione un'invenzione totale. 60 posti a tempo pieno soppressi nei settori di comunicazione dei dipartimenti e della Cancelleria federale. È la conseguenza dei risparmi supplementari pari a 9 milioni di franchi decisi oggi dal Consiglio federale per il periodo 2027-2029. Tagli di budget per la comunicazione erano già stati decisi da Parlamento e Consiglio federale nel 2025 e nel 2026. A Berna nel pomeriggio sulla piazza federale è stato accolto il presidente polacco Karol Nawrocki in visita di stato di 2 giorni in Svizzera. Nawrocki è stato accolto dal presidente della confederazione Parmelin e dal resto del consiglio federale. Assente però Albert Rösti che ancora subisce le conseguenze dell'operazione alla schiena di un mese fa. Nel suo discorso Parmelin ha sottolineato le eccellenti relazioni economiche e scientifiche tra i due paesi. Il Consiglio di Stato ticinese ha presentato un regolamento che modifica il calcolo delle rette pagate dagli ospiti delle case anziani finanziate dal cantone, cioè l'80% di quelle attive in Ticino. La riforma è stata condivisa dai comuni. Il calcolo sarà semplificato e il peso della sostanza immobiliare sarà ridotto. Domani in prevalenza soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi e possibili temporali isolati.
0: Tempo reale su Rete 1, di nuovo buon pomeriggio da Axel Belloni e dalla vostra Rete 1, sono le 17:04, prima del notiziario vi preannunciavo appunto questo mezzo pesante in avaria che sta causando disagi sulle strade e adesso vediamo tutte le informazioni sul traffico. In Ticino la circolazione intensa crea code e forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso a causa di un mezzo pesante in avaria. La corsia di destra è chiusa su questo tratto. Tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia ci sono rallentamenti, così come a Lugano sulle principali vie del centro. La situazione al San Gottardo sulla A2 tra Quinto e il portale sud del San Gottardo ci sono colonne di 2 km in direzione di Lucerna con attesa di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa verso la galleria. E loro sono i Depeche Mode. Just Can't Get Enough, 1981.

0: Gaza, e che adesso è molto uscita dai radar dell'attualità. È tornata un po' la scorsa settimana con la questione della flottiglia.
1: Certo.
0: E allora noi abbiamo deciso. Ah no, c'è stato anche proprio in questi giorni, penso due giorni, sì, ma no, ieri c'è stata l'uccisione del presunto nuovo capo militare di Hamas a Gaza. Una decina di giorni fa era stato ucciso il suo predecessore, quindi una tregua anche lì molto imperfetta, quasi inesistente. 900 morti dall'inizio della tregua a Gaza nello scorso ottobre. Allora vabbè, noi ci diciamo che ogni tanto bisogna tornare a parlare di Gaza, la situazione certo. Umanitaria, sanitaria resta estremamente difficile. Ricostruzione non se ne parla, Board of Peace creato da Donald Trump praticamente inattivo. Oggi una notizia del Financial Times che ci dice anche che le casse di questo fondo sono praticamente vuote.
1: Sì, non è mai arrivato, senza soldi.
0: Sì, non è mai arrivato niente dei miliardi promessi, eccetera, eccetera. Allora sì, domani mattina sguardo a Gaza con un medico che abbiamo già avuto in passato, che hanno avuto anche penso recentemente i colleghi della televisione, Giorgio Monti, coordinatore di Emergency, per farci raccontare come si sta vivendo laggiù, dove tra l'altro fra neanche tante settimane arriverà l'estate. Già qui cominciamo a indovinare che tipo di estate potrebbe essere. Poi con il nostro Michele Giorgio e con un esperto di politica anche israeliana e di relazioni internazionali, il professor Arturo Marzano, cercheremo di inquadrare un po' questa situazione, quindi non parlare solo della situazione per la gente di Gaza, ma anche di cosa significa per Israele che fra pochi mesi dovrà votare, no? Insomma, avere a che fare con queste guerre in cui è inserito adesso, con queste tregue imperfette a Gaza, ancora più imperfette in Libano, quindi quali conseguenze o quali finalità dietro tutto questo ci sono a livello politico. E poi vorremmo anche tornare un po' su, insomma, questo Hamas che doveva essere sradicato, eliminato dappertutto e che dopo tutto quello che abbiamo visto accadere a Gaza è ancora lì a gestire in qualche modo il potere nella parte della striscia di Gaza non controllata da Israele e l'ordine.
1: Ed era una delle richieste, insomma, che veniva fatta quando si è iniziato a discutere di questa tregua, il fatto di estirpare Hamas. Evidentemente, come dicevi tu, è ancora una questione sul piatto, è ancora una questione lungi dall'essere di fatto raggiunta.
0: Sì, sì. Quindi parleremo un po' di tutto questo. Non è la notizia del giorno, però la striscia di Gaza, una densità nella parte umanitaria, mi diceva il dottor Monti, che è 7 volte la densità della popolazione di Milano, per esempio. Insomma, sono cose che fanno riflettere, perché poi sono persone che non abitano in appartamenti, ma in tende più che provvisorie, con tutto quello che questo può avere come conseguenze. Certo.
1: Ed è giusto riportare l'attenzione giornalistica, mediatica su queste situazioni che ci dimentichiamo. Grazie Franco Cristini, Prego. Buon lavoro e buon ascolto a voi domani mattina con Mod.
0: Buonasera.

0: L'estate arriva sempre senza avvisare e l'hanno scritta questa canzone e registrata i Pinguini Tattici Nucleari prima che arrivasse appunto questa ondata di caldo. Sorry, scusa, lo sento, nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, che quest'anno stanno tranquilli, non fanno gli stadi, ma l'anno prossimo l'hanno già annunciato, 2027, ci sarà un nuovo album, ci saranno gli stadi. Siamo arrivati alle 17:16, siamo arrivati a quel momento in cui Tempo Reale vi ripesca qualcosa dalla giornata e cerca di riproporvi il meglio di quanto magari vi siete persi della programmazione di Rete 1.
1: Siamo pronti a partire anche questa mattina.
2: Questo è Mille Voci.
3: Un po' di Via Rose, un po' di Mille Storie.
1: 7:20, i rari, così ci chiamano.
4: Ci siamo chiamati noi della verità. Sì, ma...
0: E allora partiamo proprio dai rari. Rari e rari sono anche i ritrovamenti di cui hanno parlato questa mattina.
1: Questo ritrovamento, andando in cantina, cosa avrò dentro in questa scatola d'alluminio? Un po' di chiodi per i quadri,
4: sì, che tiranelle, dici? Robe che cirloccano nella scatola.
1: Apre la scatola d'alluminio.
4: Sono monete.
1: Sì.
4: Aspetta che non le butto direttamente all'ecocentro.
1: Ho qui a disposizione un amico esperto di una casa d'aste di Zurigo.
4: Che chi non ha un amico numismatico esperto? Hai un... Allora, questo va dal numismatico e gli dice:
1: guarda cosa ho trovato.
4: Inchoder. Ha trovato un Gold Frenely Marengo, dunque, e un Helvetia da 20 franchi valore nominale, anche il Gold Frenely valore nominale 20 franchi,
1: sì.
4: Del 1897 il Frenely e l'Helvetia del 1895.
1: Entrambe le monete considerate di massima rarità.
4: Per quale motivo? Perché queste due, nella fattispecie, sono coniate in Gondogold.
1: Gondo è un paese canton Vallese.
4: Gondo è un paese nel canton
1: vicino
4: Vallese,
1: a Briga, nel distretto di Briga.
4: Ci fu una miniera d'oro,
1: sì.
4: E con l'oro estratto da lì furono coniate delle monete. Ma sì, nella fattispecie, dunque, il Marengo da 20 franchi ne sono state coniati 29 esemplari e l'Helvetia da 20 franchi coniati 19 esemplari.
1: Quindi potete ben capire, sì, la rarità di, allora, queste monete.
4: La tiratura che vi abbiamo dato noi vale per queste due speciali monete, sì, di Gondogold. Le altre ci sono, ma sono fatte con dell'oro, diciamo così, comune.
1: Sì, con più esemplari.
4: No, centinaia di migliaia di, sì, esemplari, dicono gli esperti. Sì. Per cui il Gold Frenely, dunque il Marengo d'oro, è stato venduto all'asta per 170.000 franchi, 110.000 per l'Helvetia d'oro.
1: Le monete rare si riconoscono da un piccolo segno,
4: sì,
1: cioè una croce punzonata sul lato del valore, al centro della croce svizzera. Hanno anche un colore più chiaro, più giallastro, sembra già un po' più oro.
4: Meno bella.
1: Rispetto alle monete d'oro prodotte in grandi quantità.
4: Il commerciante che poi ha fatto tutta la vendita e tutto ha detto: questo è il sogno del collezionista, dell'appassionato, e a lui gliene sono capitate in mano due.
1: E le ha vendute all'asta. E beh, 280.000 franchi per aver solo deciso di andare all'ecocentro.
0: E poi di avere la fortuna evidentemente di avere quella cosa lì in cantina che non ti aspettavi di avere, magari che qualcuno addirittura ti ha lasciato. Mille Storie Mondiali dalle 11:30 alle 11:45, questo lungo percorso di avvicinamento ai mondiali di calcio, ci siamo pian pianino, tra un poco comincia il vero conto alla rovescia, che tra l'altro porterà delle belle novità anche su Rete 1 proprio per seguire i mondiali di calcio, ma ve ne parleremo tra un po', tra almeno una settimanella, per adesso non possiamo anticipare niente, ma possiamo goderci le Mille Storie Mondiali di Fabrizio Gabrielli e Stefano Ferrando, che ci portano nei mondiali del passato. Qui torniamo al 2010.
5: Il mondiale del 2010 è il mondiale del fastidio. Il pallone Jabulani, che in Zulu significa gioia, nonostante sia bello e variopinto, pieno di colori come pieno di colori è il Sudafrica, di lingue e di etnie, è soprattutto difficile da calibrare e non è che si faccia molti amici tra i giocatori. Ma protagonista assoluta sarà soprattutto la vuvuzela, questo strumento tipico Tswana, lingua in cui si chiama le patata. Quanto più bello le patata di vuvuzela, che diventerà un vero e proprio strumento di tortura, capace di sprigionare 127 decibel, 3 in meno della soglia del dolore. Però è anche un mondiale di esordi della Slovacchia e poi di incredibili ritorni, come quello della Corea del Nord, che si qualifica alle spalle dei cugini del Sud, affrontati in un derby fratricida sul campo neutro di Shanghai, perché a Pyongyang l'inno sudcoreano non si può suonare. A proposito di fratellanza, l'Honduras si presenta con 3 fratelli in rosa, si chiamano Jerry, Johnny e Wilson Palacio, mentre invece 2 fratelli si sfidano in una gara dei gironi, quella tra Ghana e Germania. Kevin Prince, Boateng, con il Ghana, Jeremy Boateng, con la Germania, uno da una parte, l'altro dall'altra.
2: Non ne parliamo mai, noi, gli arbitri. Giusto. Beh, tutti gli indizi portavano a credere che la finale sarebbe stata arbitrata da Massimo Busacca, uno dei migliori arbitri della sua generazione. Peccato che in Sudafrica-Uruguay assegni un rigore espellendo il portiere sudafricano in un'azione di chiaro fuorigioco e la FIFA deciderà di estrometterlo dalla competizione. Fuori Busacca, ma fuori anche il Sudafrica, primo paese ospitante eliminato al primo turno, in un girone in cui fuori resta pure la Francia, vice campione in carica, eliminazione che scatenerà una lunga crisi politica. Sulla panchina dell'Argentina siede Diego Armando Maradona, al quale la federazione ha deciso di affidare le redini, stanca di sentirlo pontificare su tutto e su tutti. La maglia numero 10, per la prima volta in un mondiale, la indossa Lionel Messi. Anche la Spagna parte col piede sbagliato, perdendo la partita inaugurale proprio contro la Svizzera, grazie Gelson Fernandez, salvo poi inanellare una fila di 6 vittorie consecutive in cui subirà soltanto un gol e che la vedrà, alla fine, trionfare nella finale più brutta e violenta vista in un mondiale grazie a un gol segnato ai supplementari da Andrés Iniesta.
0: Era il 2010 ed era il primo mondiale di Shakira con la canzone ufficiale, era il mondiale di Waka Waka, tra le altre cose. Lingua nostra, un appuntamento quotidiano con la lingua italiana, con Sergio Savoia, Danny Rauseo, con Valentina Gerig, che ogni giorno si soffermano su un aspetto particolare della nostra lingua italiana e ogni giorno si soffermano anche su un aspetto particolare, su espressioni o parole particolari della lingua dell'italiano parlato da noi nella Svizzera italiana.
6: Farsi dentro.
7: Che detto così fa venire in mente tutt'altro.
6: Sì,
7: dire.
6: Consiglio nell'uso oltre confine.
7: Molta prudenza.
6: Un carabiniere volevo farmi dentro, no. Ti dica scenda dalla vettura. Sì. Da noi però si può tranquillamente dire che una persona si è fatta dentro in un gruppo, in un'azienda, in una società e tutti capiamo che cosa vuol dire. Significa che si è integrata, che ha trovato il proprio posto, che è diventata parte del gruppo. Può essere anche un consiglio, dai, fatti un po' dentro.
7: Sì, fatti un po' dentro.
6: Fatti un po' dentro. È un'espressione molto diffusa qui da noi, probabilmente nasce dall'idea di entrare davvero all'interno di una comunità, di un ambiente, di una realtà sociale.
7: E da dove arrivano queste espressioni? Andiamo dritti al punto, Valentina.
8: Sono due esempi interessanti di italiano regionale. Non sono errori e non sono dialetto, sono usi locali sviluppati nel tempo all'interno dell'italiano della Svizzera e molti di questi significati sono influenzati dal contatto con altre lingue nazionali, soprattutto il tedesco e il francese, oppure da evoluzioni autonome del parlato locale.
6: In sostanza sono una specie di specialità della casa.
8: Pensate a espressioni come non guarda fuori bene.
6: Sieht nicht gut aus.
8: Grazie Sergio, che l'hai detto.
6: Aussehen vuol dire avere l'aspetto, tradotto letteralmente è guardare fuori, ma è avere l'aspetto, quindi non guarda fuori bene non ha una bella
8: cera,
6: non ha una bella cera aspetto. Sarebbe l'espressione.
8: Mm-hmm. Oppure metter fuori le spese anche in ambito aziendale, no? Ausschreiben
6: anche qui significa semplicemente scrivere le spese. Ma
7: stamattina io ho detto mettergli su gli autoadesivi sulla valigia, mettergli su, mi hanno rimproverato, ho detto anche no, mettergli su,
6: incollare. Sì. Sono dei verbi fraseologici nell'italiano standard e neo standard, vengono utilizzati sempre di più. Pensate a andare su invece di salire, tirare giù invece di abbassare. È un'evoluzione, per esempio l'inglese ha avuto questa evoluzione molto prima ed è una tendenza della lingua il verbo fraseologico. Qui da noi questa tendenza naturale delle lingue, anche dell'italiano, si aggiunge alla vicinanza con le lingue, con le altre lingue nazionali. E non guarda fuori bene è proprio un livello linguistico, diciamo basso, molto. Quindi non lo userei se parliamo in una situazione formale.

0: convinto dal vantaggio. Goal!
1: Campionessa goal! Olimpica. Goal!
2: Loic Meillard,
3: il tiro parato, siamo ai quarti di finale, la Svizzera,
4: Svizzera batte il Canada.
5: Ci stavamo perdendo via a parlare delle maglie del passato del Football Club Lugano, Paolo Laurenti.
6: Buonasera, esattamente, sì.
5: Allora, dai, partiamo da questa cosa, dai. Che non è una stretta cosa di attualità, è una cosa più di estetica, di contorno.
6: Però cronologicamente, anzi no, forse c'è l'arrivo del Giro d'Italia, ne parleremo tra poco. Sì, perché oggi il Lugano innanzitutto ha presentato la due giorni di questo weekend, sì. Sabato e domenica, delle porte aperte, 7.000, oltre 7.000 gli iscritti alla visita alla IL Arena, con Martin Blaser che ha illustrato insomma un po' tutto quello che succederà nel corso del weekend. Noi vi proporremo alle 18.45 anche un'intervista realizzata dal collega John Robbiani, nel quale l'amministratore delegato bianconero svela anche il numero, mi verrebbe da dire un po' tiepido finora, degli abbonamenti, okay, staccati per la prossima stagione. Poi è vero che questo weekend probabilmente molta gente ne approfitterà per staccare, per acquistare gli abbonamenti, e spesso e volentieri il pubblico si riduce all'ultimo momento insomma prima di scegliere l'abbonamento, quindi siamo sopra i 2000. Mi aspettavo qualcosina in più.
5: Sì, soprattutto per come era cominciata la campagna abbonamenti. Quando era stata lanciata, ricordo che si era parlato del fatto che molti erano rimasti delusi di non essere riusciti a trovare, sì, il posto, sì, che volevano, e forse immaginavo che fossero numeri più
6: però importanti. Ecco, per il momento forse siamo ancora bassini, però sì, credo che appunto il grosso arriverà poi a ridosso dell'inizio, dell'avvio della stagione. Lugano che poi poco fa ha anche svelato, qui è finalmente torno a quanto stavi dicendo, le nuove maglie, torna, e mi verrebbe da dire finalmente, la V, iconica V bianca su sfondo nero sul davanti delle magliette, quindi la riconoscibilità delle maglie storiche del Lugano tornerà proprio per il nuovo stadio. Quindi personalmente bello, anche perché gli sponsor sono proprio bianco-neri, anche se magari potrebbero avere delle altre colorazioni, quindi davvero molto molto fine, molto tradizionale la maglietta dell'anno prossimo.
5: E tra l'altro, dicevi weekend inaugurazione, ci sono, insomma, si può riservare la visita, ma da quello che leggevo sul sito si può anche andare di propria spontanea volontà, mettersi in fila e visitare,
6: sì,
5: lo
6: certamente,
5: stadio. Ci sarà,
6: no,
5: un po'
6: quello
5: più di attesa,
6: sì,
5: esatto, giusto da dare questa informazione, sabato e questa domenica. Dicevi Giro d'Italia, cambiando
6: Giro d'Italia,
5: sport.
6: Sì, perché dopo l'euforia ticinese di ieri, è giusto anche ricordarlo, oggi la 17ª tappa ha avuto l'arrivo in Trentino ad Andalo, e si è presentato tutto solo con un bello scatto d'altri tempi all'ultimo chilometro del danese Valgren, tra l'altro una prima vittoria per il 34enne in un grande giro, in una tappa di un grande giro, a 4 anni da un terribile incidente che gli era costato quasi la carriera, per non dire la vita, perché in un giro dell'Occitania era caduto in un burrone, si era fratturato ginocchia, bacino, aveva davvero rischiato molto, e quindi oggi ha potuto festeggiare la vittoria di tappa. Nulla è cambiato in termini di classifica generale, con Vingegaard che aveva lasciato andare appunto questo gruppo di fuggitivi, e quindi rimane saldamente in testa alla corsa rosa con oltre 4 minuti di vantaggio sul primo inseguitore. Poi c'è il tennis con Bencic e Golubic che hanno superato anche il secondo turno. Domani poi tornerà in campo anche la ticinese Susan Bandecchi, quindi la seguiremo. Altro da dire che stasera, tornando al calcio, c'è la finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano, che dalle 21 sarà anche in diretta su RSI la 2, con le formazioni inglesi che tentano uno storico en plein, visto che l'Europa League è stata vinta dalla Aston Villa. Crystal Palace stasera si gioca appunto la Conference League, e poi ci sarà la finale di Champions League con Arsenal e Paris Saint-Germain,
5: che è questo weekend.
6: Sì, esattamente, sabato alle 18.
5: Sì, orario un po' strano.
6: Esatto, sì,
5: siamo primo, abituati 20:45.
6: Esatto, però è il primo anno che si prova questo questo orario per venire incontro a chi va a seguire sul posto questo tipo di finale. Sì, ha fatto molto discutere l'orario. Vedremo.
5: Farà la cena dopo la partita.
6: Esatto, che direi che non è neanche male. Esatto,
5: Paolo, l'ultima cosa, mondiali di hockey, oggi giornata di tranquilla, di pausa, qualcuno gioca?
6: No, oggi giornata di pausa, domani quarti di finale, ormai lo sappiamo, Svizzera contro la Svezia. Sulla carta la Svizzera, vista in questo torneo all'Opera, dovrebbe essere la favorita. La Svezia ha un po' zoppicato, però insomma la Svezia è meglio sempre non fidarsi quando la si affronta.
5: Abbiamo, in qualsiasi sport.
6: Esattamente, abbiamo avuto nel recente passato delle brutte sorprese, quindi ora però iniziano davvero i giochi che contano.
5: Grazie Paolo per queste notizie.
6: Buona serata,
5: buon lavoro. Adesso andiamo a vedere com'è la situazione sulle strade. Vi abbiamo anticipato, insomma, traffico intenso già attorno alle 5, poco prima delle 5, e allora andiamo a Bienne. E com'è il traffico lo chiediamo ad Emina Prakalic. Buonasera Emina.
7: Buonasera anche dalla redazione di Via Suisse. Allora, in Ticino questa sera il traffico molto intenso, in particolar modo sulla 13 da Tenero verso Locarno a causa di un incidente, poi sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso a causa di un mezzo pesante in avaria, la corsia di destra è chiusa su questo tratto, poi abbiamo tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia e come al solito a Lugano sulle principali vie del centro. A nord delle Alpi invece code a Soletta sulla 1 tra Kirberg e Erkingen in direzione di Zurigo e poi in Argovia sulla 1 tra Limmatalerkreuz e Meginville in direzione di Berna.
8: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

sono i Colors con Rolling Stones. E ci portano al momento della nostra rassegna stampa, la rassegna stampa dai giornali online, dal web, dalla Svizzera italiana al mondo. Partiamo oggi dalla regione, in realtà è un tema che viene trattato da tutti i portali della Svizzera italiana, si parla di rette nelle case anziani. Rette case anziani si cambia via la penalizzazione per i proprietari, così titola la regione. La ricetta del governo, una franchigia a 300.000 franchi per l'abitazione principale, più semplice e maggiore trasparenza. Secondo il consigliere di Stato De Rosa, un passo importante. In sostanza, questa riforma a livello cantonale, a livello ticinese, sulle rette delle case anziani, stabilisce che il valore dell'abitazione primaria dell'utente della casa anziani non peserà più quando si tratterà di calcolare la retta da pagare per il soggiorno in casa anziani. Un nuovo regolamento che introduce una franchigia, che quindi sgrava la casa in cui l'ospite viveva prima del ricovero. La retta verrà determinata sulla base dell'ultima tassazione disponibile, considerato quindi reddito, sostanze e donazioni, ma con criteri più chiari e trasparenti e, come dicevo, soprattutto non contando la residenza, la proprietà dell'abitazione primaria. Per chi è già residente è prevista una fase, insomma già residente in casa anziani, una fase di transizione nei prossimi due anni, 2026-2027, in cui continuerà ad applicarsi la retta, il modo, insomma il calcolo per la retta più favorevole. Andiamo sul Corriere del Ticino, diversi temi, almeno un paio di temi che riguardano la mobilità aerea. La polemica è se la Svizzera chiudesse l'aeroporto di Ginevra ai leader del G7, che si terrà tra qualche settimana a Évian-les-Bains, quindi sul lato francese del lago Lemano. Questa ipotesi è l'ipotesi avanzata dal consigliere agli stati ginevrino Mauro Poggia, il quale, di fronte all'indifferenza della Francia rispetto all'idea di ripartirsi i costi di sicurezza per quanto riguarda appunto l'importante dispositivo di sicurezza in vista del G7 in Francia, ipotizza appunto Mauro Poggia: chiudere il versante svizzero costringerebbe le delegazioni a usare solo il lato francese. È la proposta di fronte all'indifferenza della Francia rispetto alla ripartizione dei costi di sicurezza, questi costi di sicurezza per il trasferimento dei capi di Stato che parteciperanno all'evento da a Évian e che, se dovessero atterrare a Ginevra, dovrebbero essere appunto portati fino a Évian e bisognerebbe chiaramente garantire la loro sicurezza. La Francia non ha ancora confermato l'intenzione di farsi carico di una parte dei costi. Dall'altro, il consigliere agli stati Poggia, indignato per la mancanza di rispetto nei confronti della Svizzera, è quanto dichiarato al gruppo Tamedia, che quale ipotesi si potrebbe ipotizzare appunto la chiusura dell'aeroporto di Ginevra per sul versante svizzero per le personalità in attesa in arrivo al G7, non una chiusura totale, è giusto specificarlo. Riapertura invece per quanto riguarda l'aeroporto di Lugano. Lugano Airport potrebbe presto invece riattivare proprio il collegamento Lugano-Ginevra. Sul tavolo del municipio di Lugano ci sono tre proposte da parte di compagnie interessate a operare sulla tratta. Prima di tutto ciò, però, cioè prima di riattivare la tratta Lugano-Ginevra, sarebbe indispensabile superare il divieto di cabotaggio, cioè quel divieto che attualmente impedisce alle compagnie straniere di operare dei voli interni in Svizzera. Insomma, queste tre iniziative, tre proposte sul tavolo del municipio di Lugano si inseriscono nel solco di un'iniziativa proposta dal consigliere agli stati Fabio Regazzi, il quale propone proprio di modificare la legge federale sulla navigazione aerea proprio per consentire di gestire i voli nazionali in casi specifici e in assenza di altri operatori anche da compagnie non svizzere, ma anche compagnie con sede nell'Unione Europea o negli altri paesi dell'Associazione Europea di Libero Scambio. Sarebbe chiaramente un modo per rilanciare l'aeroporto di Lugano, che tra l'altro ha proposto un piano di rilancio che comprenderebbe l'ampliamento delle superfici dedicate agli hangar e la privatizzazione del rinnovo delle infrastrutture logistiche. Andiamo su Ticino Online rapidamente per parlare di moda. Poche chance per i dipendenti di Cavalli, parliamo della casa di moda. Moda in fuga dal Ticino, dopo il caso di Balli anche il caso di Cavalli. Lo scenario che si profila per i circa 60 dipendenti di Roberto Cavalli, della società che gestisce il marchio, che ha attualmente sede a Paradiso e che
sarebbe in partenza, lascia spazio a un ottimismo sempre più risicato. Passaggio di proprietà, ipotesi di una procedura di licenziamento collettivo. Di fronte a questa prospettiva, il sindacato OCST ha incontrato i lavoratori di questo grosso marchio della moda italiano, con sede da parte dell'azienda che la gestisce a Paradiso, ha incontrato, dicevamo, i lavoratori con l'obiettivo di garantire un supporto concreto. Valchiamo il Gottardo, andiamo a nord delle Alpi, si parla in Romandia sul 24 Heures, questo spunto: i droni non sostituiranno i fuochi del 1 d'agosto, questo a Losanna, perché la maggioranza del Consiglio Comunale ha votato ieri sera, martedì sera, a favore del mantenimento dei razzi, dei fuochi d'artificio, per celebrare la festa nazionale del 1 d'agosto. Quindi i droni non sostituiranno i fuochi d'artificio a Losanna del 1 d'agosto. In Svizzera orientale, e in particolare a San Gallo, si parla invece dell'affare della presidenza del Football Club San Gallo. Se ne parla anche sulla NZZ, che un po' provocatoriamente titola: un club di calcio è solo un club di calcio. La Svizzera orientale sta dimostrando il contrario in questi giorni febbrili, e la questione è quella appunto del San Gallo. La notizia è che Mattias Küppi resterà presidente del San Gallo Calcio, e questo mette fine a una lunga lotta di potere che ha portato alle dimissioni di 4 principali azionisti del San Gallo e alla riduzione della base di proprietà da 10 a 6 membri. C'è stata una conferenza stampa oggi nella quale il presidente del San Gallo, Hüppi, ha condannato con forza le minacce rivolte agli azionisti uscenti, dicendo che non c'è spazio, non dovrebbe esserci spazio per attacchi personali, e ha comunque ammesso che sono state settimane pesanti. In ogni caso, il club aveva sempre la fiducia della propria amministrazione sulle spalle, tant'è vero che è arrivato anche alla vittoria di Coppa Svizzera. Quindi queste discussioni societarie sulla gestione del San Gallo che fanno da contraltare al successo in Coppa Svizzera proprio del San Gallo. Andiamo rapidamente sulla stampa internazionale per segnalarvi due aspetti. Un aspetto lo sottolinea la BBC, che torna ancora una volta con degli aggiornamenti sull'epidemia di Ebola che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo. La Repubblica Democratica del Congo affronta una situazione al limite del catastrofico tra malattie e conflitti, è quanto ha sottolineato l'OMS. Il conflitto in corso nella Repubblica Democratica del Congo sta ostacolando la risposta all'epidemia di Ebola, è quanto avverte appunto l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Un altro spunto per chiudere invece ci porta ad Oriente e ci porta in Corea del Sud, dove in Corea del Sud uno sciopero è stato scongiurato grazie ad un accordo sindacale. Parliamo dei dipendenti di un colosso della tecnologia come Samsung, che minacciavano uno sciopero di 18 giorni, uno sciopero che avrebbe avuto grosse conseguenze sull'economia coreana, sudcoreana, ma anche sul mercato tecnologico globale, visto che Samsung è uno dei principali produttori mondiali di memorie, dispositivi elettronici. Si è trovata un'intesa grazie anche al coinvolgimento del comitato che rappresenta i lavoratori. L'accordo riguarda circa 78.000 dipendenti della Samsung e prevede bonus annuali più elevati, ma a patto che vengano raggiunti obiettivi di performance e determinati utili dell'azienda. Al momento queste promesse da parte dell'azienda sembrano aver scongiurato questo enorme sciopero della Samsung. Erano alcuni titoli, ovviamente in tempo reale, qui su Rete 1.

0: La voce è quella di Mark Ronson con Ray. Questa canzone si intitola Suzanne e ci porta al nostro spieghino del giorno.
1: What's going on?
2: What's going on?
3: What's going on?
4: Che succede?
0: Succede che ristoranti e hotel, almeno in Italia, possono rifiutarsi di servire acqua del rubinetto ai clienti. È quanto ha deciso, sulla base di un caso, la Corte di Cassazione italiana. Corte di Cassazione che in Italia ha respinto il ricorso di una turista alla quale era stata negata dell'acqua del rubinetto da un albergo nelle Dolomiti. È una decisione che è arrivata a fine aprile, ma è una decisione di cui stanno parlando un po' tutti i giornali, soprattutto italiani, in questi giorni. È un caso che ci porta indietro al 2019. Natale 2019, una cliente in un albergo a 5 stelle a Corvara, quindi in Trentino, in Italia, sulle Dolomiti, decide di andare in vacanza, compra un pacchetto mezza pensione, bevande escluse. Totale della spesa 5.700 euro. Durante le cene all'albergo lei chiede di poter consumare dell'acqua del rubinetto al tavolo. Possibilità che le viene negata. Lei allora dice: sono anche disposta a pagare per una caraffa di acqua del rubinetto al tavolo. Altra ipotesi che viene negata alla signora. Alla signora viene concessa solo la possibilità di ordinare dell'acqua a 7 euro a bottiglia. E allora la donna ha deciso di fare causa all'albergo chiedendo un risarcimento di 2.763 euro. Un ricorso che si basava su due concetti. Uno è questo: secondo la signora l'acqua è un bene naturale, un diritto umano universale di ciascun individuo, fin qui nulla da dire. Secondo lei andava garantita l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali. Questo è quanto si legge nel documento che è stato analizzato appunto dal tribunale. Una richiesta che è stata respinta però in tutti i gradi di giudizio e anche dalla Corte di Cassazione, che ha appunto deciso che un albergo, questo albergo a 5 stelle nelle Dolomiti, ha agito in maniera legittima. Perché? Perché nella legge, nell'ordinamento giuridico italiano, non esistono norme che impongano ai ristoratori e agli albergatori l'obbligo di servire dell'acqua del rubinetto, e magari anche non c'è nemmeno evidentemente l'obbligo di servirla gratuita. Di conseguenza, visto che la legge non si espone su questo tema, almeno fino a questo momento, in assenza di accordi preventivi, la decisione spetta alla singola struttura, al singolo albergo, al singolo ristorante. È però una decisione questa della Corte di Cassazione che potrebbe fare giurisprudenza su casi futuri. Ora, la decisione è stata presa, una serie di proteste anche sui giornali stanno prendendo piede, e questo ci permette di ricordare che ci sono dei paesi in cui servire dell'acqua gratuita è del rubinetto gratuita, scusate, è obbligatorio. Per esempio in Spagna, ma anche in Inghilterra e in Galles, la legge impone che l'acqua del rubinetto tu possa chiederla gratuitamente ad una struttura, un ristorante, un albergo, eccetera. In Francia dal 2022 è in vigore una legge contro lo spreco che prevede che i ristoratori e gli esercizi pubblici che servono bevande debbano offrire gratuitamente l'acqua potabile gratuita, contro lo spreco, per evitare di utilizzare bottigliette in PET, eccetera. Chiudiamo dicendo come ci si comporta in Svizzera. Ora siamo andati a verificare e sul sito di GastroSwiss, associazione Mantello che rappresenta i ristoratori, così c'è scritto che servire dell'acqua del rubinetto è una prestazione, corrisponde a una prestazione della ristorazione la quale può generare dei costi, e di conseguenza è una libera scelta del singolo ristorante, dell'albergo, se attribuire questi costi oppure no. Cioè sostanzialmente è una libera scelta del ristoratore se far pagare l'acqua oppure no. Questo in generale in Svizzera, a patto che questo, il costo dell'acqua del rubinetto, della caraffa, venga chiaramente indicato sulla carta, e a patto che il cliente possa distinguere chiaramente tra un'acqua del rubinetto o l'acqua in bottiglia. Ma c'è un'eccezione, e l'eccezione è proprio il Canton Ticino, perché lo ribadisce anche GastroSwiss. Il Canton Ticino è un'eccezione perché la legge cantonale sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione obbligano a servire gratuitamente l'acqua del rubinetto a chi ne fa richiesta o consuma un pasto principale. Quindi in Ticino chiedere l'acqua del rubinetto, se si è al ristorante, è possibile e dovreste riceverla gratuitamente. Ma non è così ovunque in Svizzera.

0: Don't get me wrong, la voce è quella di Noemi, era l'ultimo brano per quanto riguarda la puntata di oggi di Tempo Reale, ma noi non abbiamo ancora finito. La nostra frase del giorno, eccola qua.
1: Zitti, zitti, sta per dire qualcosa!
2: Chi ha parlato?
0: Il pallone dei mondiali va sempre caricato. Frase di oggi che è della FIFA, che ha presentato Trionda, nuovo pallone dei mondiali di calcio, mondiale di calcio ovviamente in America, e ha presentato anche le caratteristiche di questo pallone. Pallone bianco con inserti rossi, blu e verdi, che integra un sensore di movimento a 500 Hz, che raccoglie centinaia di dati al secondo legati al movimento del pallone, un sensore che pesa poco, pesa solo 14 grammi, e insieme alle telecamere dello stadio dovrebbe aiutare i sistemi semiautomatici e il VAR. Ma il chip dovrà sempre essere attaccato alla corrente per ricaricarlo prima delle partite. Obiettivo di questa tecnologia è senz'altro utile, velocizzare e chiarire alcune decisioni arbitrali, così come i tocchi di mano o i fuorigioco. Insomma, come tutti gli sport, il calcio diventa sempre più tecnologico e automatizzato, ma speriamo che il quarto uomo si ricordi di caricare il pallone ogni volta e che abbia portato dall'Europa l'adattatore universale di corrente.
3: Per te è già finita.
4: È finita, si dice alla fine.
3: Bella questa cosa dell'80?
4: Forse anche 70.
0: E con questa notizia siamo arrivati in fondo. Le previsioni del tempo per domani, giovedì, in prevalenza soleggiato e molto caldo in tutta la Svizzera. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi e un rovescio di temporale non escluso. Al sud temperature fra 18 e 33, al nord tra 15 e 31.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Di sera.
6: Ben ritrovati da Nicola Lüend. Meno complicazioni da un punto di vista amministrativo e lo sgravio della sostanza immobiliare della casa primaria. Sono i due obiettivi principali della riforma comunicata oggi dal Consiglio di Stato ticinese, che concerne il calcolo della retta giornaliera per le case anziani. Un tema che tocca da vicino molte famiglie, dunque, ad aprire questa edizione. Un'edizione che comprenderà la visita ufficiale del presidente polacco Karol Nawrocki a Berna. Oggi e domani sul tavolo la collaborazione tecnologica scientifica fra i due paesi, ma anche politica europea e politica di sicurezza. Inquadreremo la situazione attuale della Polonia e la figura del suo presidente. E poi la testimonianza di un consigliere medico di una ONG svizzera, MEDER, attiva nella Repubblica Democratica del Congo, che ci descriverà l'emergenza Ebola direttamente dal terreno.
7: Aujourd'hui, nous faisons face à l'épidémie d'Ebola, qui est une épidémie très meurtrière. Tout le monde est à risque, médecins, infirmiers. Ils n'ont même pas des équipements personnels de protection.
6: Sono tutti a rischio, medici e infermieri sono particolarmente esposti perché non hanno nemmeno il materiale protettivo, così il nostro interlocutore. E poi torneremo a Blatten, ad un anno dalla tremenda frana che ha raso al suolo il villaggio vallesano della Löchental. Scopriremo quanto sono importanti le associazioni locali per mantenere unita la comunità, che rischierebbe se no di dissolversi a scapito dell'identità del paese. Sul fronte regionale spazio anche alla giornata della lettura ad alta voce, esercizio forse un po' sottovalutato ma a volte imprescindibile per la comprensione di un testo, e spazio anche ai risultati record dell'azienda elettrica ticinese. Questo era il sommario di oggi, mercoledì 27 maggio. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. E allora partiamo dal nuovo calcolo delle rette per le case anziani ticinesi. Lo ha stabilito in un nuovo regolamento il Consiglio di Stato. Un calcolo semplificato che alleggerisce l'onere burocratico per famiglie e case per anziani. La misura ha effetto retroattivo al 1 gennaio 2026 e fra le novità quella principale riguarda i proprietari di casa, il cui immobile non verrà più considerato in buona parte per il calcolo della retta da pagare. In studio mi ha raggiunto Umberto Gatti. Allora, che cosa cambia molto concretamente?
2: Come hai detto, la novità principale è legata allo sgravio della sostanza immobiliare. In pratica, nel nuovo calcolo viene preso il valore di stima dell'immobile, al quale bisogna dedurre la nuova franchigia di 300.000 franchi. Sulla cifra rimanente si prende in considerazione il 10%, ma facciamo un esempio pratico. Una casa con un valore di stima di 350.000 franchi, dobbiamo dedurre i 300.000 franchi, ne rimangono dunque 50.000. Di questi, solo 5.000 franchi saranno considerati nella sostanza che porterà poi al calcolo della retta.
6: Sul tavolo abbiamo già dunque alcune cifre. Umberto, ti chiedo allora, questo in conferenza stampa, questo nuovo regolamento è stato definito neutrale da un punto di vista finanziario. In che modo lo è?
2: Per garantire la neutralità finanziaria, se da una parte le deduzioni sono state aumentate, è stato però necessario abbassarla da un'altra parte. In particolare sono state ritoccate verso il basso le franchigie sulla sostanza mobiliare, sul capitale dunque, con una nuova franchigia unica a 15.000 franchi, e c'è anche una ridefinizione delle deduzioni per le spese personali. Alla fine dunque, se da una parte alcuni pagheranno di meno, ci sarà qualcuno che dovrà pagare di più.
6: Ecco, è già possibile dire quali saranno le persone che risparmieranno e quante invece quelle che pagheranno di più?
2: Allora, saranno all'incirca il 25% degli utenti delle case anziani a poter beneficiare, grazie al nuovo calcolo, di una retta più bassa. Per metà invece degli utenti non cambierà nulla, mentre per il restante quarto degli anziani, ospiti degli istituti, ci sarà un aumento, e questo perché, come dicevamo prima, la misura è finanziariamente neutra. Va detto però che per 2 anni, grazie ad una norma transitoria, tutti gli aumenti saranno bloccati. Sentiamo il consigliere di Stato Raffaele De Rosa.
8: Grazie alla disponibilità dei comuni è stato possibile garantire la neutralità finanziaria e soprattutto garantire per i primi 2 anni che non ci siano aumenti di retta, e in questo senso la partecipazione dei comuni e del cantone è garantita il primo anno con 1,9 milioni circa in più di finanziamento per garantire che nessun residente abbia un aumento di retta, e 1,2 milioni il secondo anno.
6: Umberto, l'abbiamo sentito, gli aumenti sono bloccati per 2 anni, la misura comunque è retroattiva al 1 gennaio 2026. Allora ti chiedo cosa succederà alle rette calcolate in questi primi 5 mesi dell'anno.
2: Ma semplicemente per queste persone verrà rifatto il calcolo, non beneficeranno dei 2 anni transitori e sarà inviato un conguaglio a chi ha pagato meno. Ma diciamo che non sarà tutto automatico, come ci ha confermato Gabriele Fattorini, capo della divisione dell'azione sociale e delle famiglie. Gli uffici del cantone faranno delle valutazioni caso per caso e manderanno i conguagli solo dove è davvero possibile pagarli.
6: Diciamolo, il Ticino è l'unico cantone ad avere questo tipo di calcolo per le rette. Questo è un primo cambiamento dunque, ma si guarda anche a modelli differenti dunque.
2: Sì, lo ha detto il municipale di Lugano Lorenzo Quadri, che oggi in conferenza stampa rappresentava i comuni coinvolti nelle discussioni. C'è soddisfazione da parte dei comuni per questo cambiamento, un cambiamento che però appunto non può essere definito un punto di arrivo. Sentiamolo.
9: È un primo passo perché il sistema attuale è di un'estrema complessità, quindi verosimilmente ha fatto il suo tempo. Questo è un passo che porta comunque una certa semplificazione nel sistema, introduce l'elemento politico auspicato dello sgravio della sostanza immobiliare, però non la vediamo come un punto d'arrivo, anche perché diciamo nel resto della Svizzera il metodo di composizione delle rette è diverso, sostanzialmente sono rette lineari e poi interviene l'ente pubblico laddove c'è una necessità. Riteniamo che questo modello che è applicato nel resto della Svizzera vada comunque esaminato in modo approfondito.
6: Questo è il nuovo regolamento che il direttore del DSS Raffaele De Rosa aveva in parte anticipato già a gennaio nella trasmissione Patti Chiari, dunque un regolamento che era atteso. Ora che le nuove regole sono state definite, Alain Melchionda ha raccolto la reazione di chi con questi aspetti ci fa i conti quotidianamente.
10: Prendiamo atto favorevolmente a questa riforma, a questo nuovo regolamento, un regolamento che va a migliorare la situazione precedente, in particolare su temi importanti come una considerazione migliore nel calcolo della retta della casa primaria, una comprensibilità migliore del calcolo stesso e anche un alleggerimento in termini di onere amministrativo.
11: A parlare Mauro Pirlo, presidente di Adicasi, l'associazione dei direttori delle case per anziani della Svizzera italiana, oltre che direttore in prima persona all'Istituto San Carlo di Locarno. Una soddisfazione di fondo che trova d'accordo anche il direttore di Prosenectute Ticino e Moesano, Paolo Nodari.
12: Ci sono sicuramente elementi positivi importanti in questo nuovo regolamento. Uno dei problemi maggiori era la complessità del calcolo della retta. Spesso le persone e le famiglie dovevano attendere molto tempo prima di conoscere l'importo da pagare, vivendo situazioni di forte incertezza. E anche, ho visto il futuro simulatore online, sono quindi passi avanti concreti che permetteranno decisioni più rapide e prevedibili.
11: Dall'osservatorio di Mauro Pirlo il vantaggio sarà a beneficio anche dei quasi 5.000 ospiti della sessantina di istituti riconosciuti dal cantone, ai quali vanno aggiunti tutti i loro familiari, e anche in particolare per chi possiede una casa primaria che, come abbiamo sentito, verrà parzialmente tutelata. Un'opinione però che diverge da quella di Paolo Nodari.
13: Ci sono state situazioni dove la casa primaria effettivamente andava ad aumentare la retta, ma dall'altra parte non c'era la liquidità per sostenere questo aumento e quindi lì si era un po' in difficoltà. Si è risparmiato una vita, si sono fatti dei sacrifici e poi poteva capitare che c'era questa situazione dove veniva percepito questo aggravio supplementare sulla retta.
12: Ogni cambiamento può creare percezioni differenti. È comprensibile che chi dispone soprattutto di sostanza mobiliare si interroghi sull'equilibrio del nuovo sistema, comprendo se qualcuno non si sente trattato equamente, questo purtroppo è così.
11: I nostri due interlocutori parlano invece all'unisono nel considerare che, vista nel suo insieme, la novità

0: Ho deciso di mettere mano ad alcune ordinanze che toccano proprio questa materia e che sono legate a quello scrutinio. Da sapere c'è che non tutti gli stati dell'Unione Europea erano finora trattati allo stesso modo da Berna e che dal prossimo luglio le agevolazioni sui controlli esistenti verranno estese a tutti i membri. In sé nulla di particolare se non appunto per il fatto che c'è di mezzo lo scrutinio d'autunno e forse non solo. Andiamo però con ordine col corrispondente Giampaolo Driussi e vediamo di capire cosa è stato deciso.
1: Il Consiglio federale ha deciso di estendere a una decina di paesi l'esportazione agevolata di materiale bellico. Per agevolazioni intendiamo meno autorizzazioni e soprattutto la rinuncia alle verifiche sul posto per controllare che fine hanno fatto le armi svizzere. Queste facilitazioni sono attualmente concesse a 25 paesi, fra cui Stati Uniti, Giappone e svariati stati europei. Fra i paesi del vecchio continente che finora non figuravano nella lista ci sono per esempio le tre repubbliche baltiche, Malta, Romania e Cipro. Questi e gli ultimi assenti vi entreranno da luglio, decisione presa dal governo senza necessario avallo del Parlamento.
0: E perché proprio ora?
1: La premessa è che queste agevolazioni valgono per chi ha uno standard di controlli simili a quello svizzero, criterio soddisfatto anche da questi paesi. Ho chiesto se c'è stata una qualche richiesta da parte loro, dell'industria bellica o di qualche commissione parlamentare, e la risposta è stata che in questo modo si fa chiarezza in vista della votazione d'autunno cui hai accennato. In quell'occasione ci esprimeremo su un allentamento dei criteri di vendita. In caso di sì, i paesi di questa lista potranno per esempio ricevere materiale bellico anche se coinvolti in un conflitto armato, a patto che non venga utilizzato poi nel conflitto e in conformità col diritto di neutralità. Fra parentesi, il governo ha oggi pure deciso che non si voterà in settembre su questo tema, lo si farà probabilmente a novembre, scelta duramente criticata dal PS e dal gruppo per una Svizzera senza esercito, che accusano oggi l'esecutivo di aver ceduto alle pressioni dell'industria bellica affinché la votazione non coincidesse con quella sull'iniziativa UDC sulla neutralità.
0: E tornando ai nuovi paesi agevolati, Giampaolo, il tempismo di questa scelta non è un po' inopportuno alla luce delle forti tensioni internazionali?
1: È quello che mi sono chiesto quando ho visto le tre repubbliche baltiche, Estonia, Lettonia e Lituania, da tempo direttamente o indirettamente oggetto di qualche invettiva russa. Ho girato la domanda al Dipartimento Economia, da cui era arrivata la proposta di cambiamento, facendo presente che questi e altri nuovi beneficiari vivono da vicino lo scenario di guerra tra Russia e Ucraina, o più in generale le tensioni fra Russia e Occidente. E mi è stato risposto che, cito, la Svizzera è neutrale. Con la nuova regolamentazione non vengono favoriti stati direttamente coinvolti nella guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Fine della citazione con la linea che torna a voi a Comano.
0: Da Berna abbiamo sentito Giampaolo Driussi e queste tematiche sono arrivate anche sul tavolo dell'incontro odierno fra il presidente della Confederazione Guy Parmelin e il presidente polacco Karol Nawrocki in visita di Stato a Berna oggi e domani. Una conferenza stampa si è tenuta poco fa.
2: La situation sécuritaire en Europe et notamment la recherche d'une paix juste et durable pour l'Ukraine a également constitué un point important de l'ordre du jour.
0: Parmelin, che ha sottolineato che un punto importante dello scambio di vedute ha riguardato la questione securitaria in Europa e la necessità di trovare una pace giusta e duratura per l'Ucraina.
3: Wizyta. Nasze relacje, relacje Polski i Szwajcarii są na bardzo wysokim i dobrym poziomie, służą zarówno Polsce, jak i Szwajcarii.
0: Questa invece è la voce del presidente polacco Nawrocki, che ha lodato le eccellenti relazioni fra i due paesi, che ha detto anche che sono vantaggiose per entrambi i paesi, appunto elencando gli ambiti in cui questa collaborazione bilaterale va avanti, cioè economia e innovazione soprattutto. Queste dunque le voci da Berna. E sono passati 10 anni dall'ultima visita ufficiale di un presidente polacco nella Confederazione. Nel 2016 era stato l'allora presidente conservatore Duda a recarsi in visita a Berna. In questi 10 anni la Polonia è cambiata molto economicamente, ma anche dal punto di vista geopolitico. Ne parliamo allora con il nostro collaboratore da Varsavia, Fabio Turco. Fabio, innanzitutto facci un quadro della situazione, quella di oggi rispetto a quella di 10 anni fa.
4: La Polonia oggi è un paese che sta attraversando una delicata fase di trasformazione. La guerra in Ucraina ha restituito centralità sullo scacchiere internazionale a un paese che negli anni precedenti era finito un po' ai margini.

0: L'epoca della visita di Duda a Varsavia era sotto i riflettori soprattutto per le dispute con l'Unione Europea sul rispetto dello Stato di diritto. Oggi la situazione è molto diversa. A partire dal 2022 la Polonia è diventata il paese cardine del fianco orientale della NATO, nonché il principale crocevia degli aiuti militari a Kiev. È cresciuto anche il suo peso politico in sede europea, soprattutto da quando è a capo del governo è tornato il filoeuropeista Donald Tusk.
1: Fabio, hai citato la NATO. La Polonia è molto rilevante ormai dal punto di vista della sicurezza europea. Qual è il contesto preciso?
0: La Polonia è l'unico paese che confina insieme con l'Ucraina, con la Russia attraverso l'exclave di Kaliningrad e con la Bielorussia, con cui i rapporti negli ultimi anni si sono fatti apertamente ostili. Questo ha spinto Varsavia ad avviare una robusta campagna di riarmo che l'ha portata a essere il primo paese dell'Alleanza Atlantica a destinare alla difesa il 4,8% del proprio PIL. In questo senso, la Polonia è stata più volte indicata come un modello dall'amministrazione Trump, eppure nelle ultime settimane si è parlato molto del possibile congelamento dell'invio di 4.700 soldati americani previsto nell'ambito delle rotazioni NATO. La vicenda ha creato una certa tensione fra Varsavia e Washington. Una riduzione della presenza militare americana in Europa esporrebbe la Polonia alla minaccia russa e cambierebbe inoltre l'intero assetto difensivo. La Polonia dovrebbe contare molto di più sulle proprie forze e su quelle degli alleati europei. Una situazione inedita e anche parecchio scomoda.
1: Fin qui le relazioni internazionali della Polonia, invece sul fronte interno qual è la situazione e che personaggio è il presidente Nawrocki che oggi appunto ha incontrato Parmelè?
0: La Polonia vive una forte polarizzazione politica che durerà almeno fino alle elezioni parlamentari del prossimo anno. L'attività legislativa del governo centro-liberal progressista di Donald Tusk è frenata dall'operato del presidente della Repubblica Karol Nawrocki, espressione della destra sovranista e nazionalista. Nawrocki, eletto poco meno di un anno fa, ha posto finora il veto a 33 disegni di legge, bloccando molte delle riforme promesse dal governo. Una delle sfide che la Polonia dovrà sicuramente affrontare nel prossimo futuro è quella dell'abbattimento del deficit di bilancio, che ha superato il 7%. Finora il sistema economico si è retto grazie alla crescita del PIL, ma le conseguenze della crisi energetica legata alla guerra in Iran potrebbero mettere tutto in discussione.
1: Le puntualizzazioni di Fabio Turco sulla Polonia di oggi e sul suo presidente. E noi adesso cambiamo tema, andiamo in Africa. In Africa crescono le preoccupazioni per l'epidemia di Ebola. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato un nuovo allarme per l'aumento di casi riconducibili al ceppo del virus chiamato Bundibugyo, un ceppo per il quale non c'è vaccino né cure. L'OMS ha chiesto di fermare i conflitti nella regione che complicano la gestione dell'epidemia. Nella Repubblica Democratica del Congo le vittime intanto sono già 220 e oltre 1000 persone presentano sintomi compatibili con l'Ebola. La situazione con il nostro collaboratore dall'Africa, Freddy Del Curatolo.
2: Lo ha scritto chiaramente sul suo profilo X il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Ghebreyesus. Questa epidemia di Ebola si può affrontare solo con interventi umanitari d'emergenza sul posto, ma i conflitti in corso nella Repubblica Democratica del Congo rendono quasi impossibile l'accesso di operatori sul territorio. Non possiamo costruire la fiducia della comunità né isolare i malati mentre cadono le bombe, ha scritto, chiedendo un cessate il fuoco che eviti scenari catastrofici. Per Ghebreyesus gli scontri in corso causano continuamente sfollamenti di massa, spingono le persone a rischio in campi sovraffollati e interrompono corridoi fondamentali per il contenimento dell'epidemia. Gli operatori in prima linea stanno rischiando tutto, scrive il direttore generale dell'OMS, mentre gli attacchi alle strutture sanitarie rendono quasi impossibile tracciare i casi e i loro contatti. Tutto questo mentre le autorità sanitarie congolesi hanno segnalato un caso ed altri pazienti a rischio anche fuori dalla regione di Ituri al confine con l'Uganda. Il virus ha raggiunto il Nord Kivu, confinante con il Ruanda, nella città di Beni. Anche in Kivu ci sono volontari di organizzazioni umanitarie, molti dei quali chiedono di essere rimpatriati. Altri chiedono invece aiuti, ammettono che in queste condizioni ci vorranno diverse settimane per approntare strutture adeguate e utili a fronteggiare i contagi. Intanto si muove anche Washington, dopo che un cittadino latinoamericano è stato trasferito in Germania con sintomi riconducibili al virus. Secondo il New York Times, Trump avrebbe chiesto al Kenya di poter allestire un centro di emergenza che possa ospitare i suoi cittadini di stanza in Repubblica Democratica del Congo che presentano sintomi sospetti o anche solo da mettere in quarantena precauzionale.
1: E per l'emergenza Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, la Confederazione Svizzera ha deciso di mettere a disposizione 3 milioni di franchi dal suo fondo di emergenza. 1 milione e 200 mila franchi saranno invece stanziati dalla catena della solidarietà che sostiene diverse ONG partner sul posto, fra cui la svizzera MEDER, che fornisce una rete di aiuto medico. Il consigliere per la salute di MEDER è basato a Goma, si chiama Pierre-Olivier Ngajolé. Naima Kikiri oggi lo ha intervistato e gli ha chiesto, per cominciare, cosa significhi essere medico nelle aree colpite dal virus. Sentiamolo.
3: Face à Ebola, tout le monde est à risque, ça veut dire les malades dans la population, mais aussi les corps soignants.
4: Ebola è un rischio per tutti, per i malati, ma anche per medici, infermieri e personale sanitario. Siamo tutti esposti a un rischio molto alto perché il contagio avviene attraverso il contatto diretto e non solo quello fra persone. Se tocchi dei documenti che il malato ha avuto fra le mani, è un problema. In Africa non abbiamo un sistema digitale in ospedali, i referti sono cartacei e passano dal paziente al medico, all'infermiere, fino al farmacista e all'amministrazione ospedaliera.
3: La plupart des hôpitaux ne sont pas appuyés, donc ça fait qu'ils n'ont même pas des équipements personnels.
4: I medici poi non hanno materiale protettivo personale. Siamo molto esposti. Due dei nostri medici sono appena morti, abbiamo perso diversi infermieri, per non parlare dei membri delle famiglie dei malati. La situazione è grave e la prendiamo con la dovuta serietà.
3: E noi la prendiamo con tutta la considerazione necessaria.
5: Ma come vi proteggete se manca il materiale protettivo? Quali precauzioni adottate voi medici per evitare il contagio?
4: Prima di tutto non ci sono più saluti con contatto, evitiamo poi di toccare i liquidi corporei, i malati possono vomitare, avere perdite d'urina, non tocchiamo neanche i loro vestiti se non abbiamo guanti o abiti protettivi. Inoltre evitiamo assembramenti e funerali. Sapete, qui in Africa i funerali convergono veramente tante persone, sono situazioni ad alto rischio, non bisogna più andarci, anche in chiesa, i fedeli devono mantenere le distanze. Cerchiamo di fare in modo che ci sia il modo di lavarsi o disinfettarsi le mani in ogni situazione, che sia pubblica o privata. Queste sono le misure di prevenzione. Nei casi in cui ci sono già sintomi della malattia, diciamo alla popolazione di non nascondersi. Ci sono persone che si nascondono, che non vogliono andare a farsi visitare perché temono di essere messi in isolamento. Spieghiamo che essere isolati, fare i test, rintracciare i loro contatti e prenderli a carico subito dopo è l'unico modo per ridurre la catena di contagi e l'epidemia.
5: La popolazione accetta queste restrizioni.
3: La popolazione sembra comprendere, ma l'altro difi.
4: La popolazione sembra capire, ma qui si vive alla giornata. I lavoratori non vengono pagati a fine mese, ma ogni giorno quindi devono uscire per ritirare lo stipendio. Compensiamo con punti di screening, si misura la temperatura all'entrata di ospedali e di luoghi pubblici e chi ha la febbre ne resta fuori. Ci sono altri aspetti oltre a quelli pratici: quando qualcuno ha la febbre, la gente pensa subito al paludismo. Molte persone quindi pensano di potersi curare da sole. E poi c'è anche chi attribuisce i propri malesseri a ragioni mistiche e si rivolge allo stregone del villaggio che a sua volta contribuisce alla morte di queste e altre persone. Il nostro è anche un lavoro antropologico e sociologico.
5: In una società in cui le tradizioni sono così importanti, quali sono le reazioni quando si dice loro basta, adesso non andate più ai funerali, o quando non si restituiscono alle famiglie i corpi di chi è morto di Ebola?
4: Quando qualcuno muore qui c'è tutto un rituale accompagnatorio, le persone devono raccogliersi attorno al morto, devono toccarlo, guardarlo e piangerlo. È l'antropologia africana. A questo la gente non rinuncia. Solo due giorni fa una famiglia è arrivata in ospedale per riprendersi il suo defunto con la forza ed è dovuto intervenire l'esercito. Per la gente, inoltre, è uno shock non vedere il cadavere perché è dentro un sacco mortuario. Ci stiamo riflettendo, il rito funerario è una questione cruciale su cui stiamo ancora lavorando. Per noi è una sfida ancora in corso.
3: Va a continuare a esporre la comunità. E ça sarebbe veramente un grande défi.
1: E questo era il racconto di Pierre-Olivier Ngajolet, consigliere per la salute della ONG svizzera MEDER. Facciamo ora un bel salto per rientrare in Ticino, dove l'azienda elettrica ticinese ha registrato il secondo risultato record positivo consecutivo. Parliamo dunque di bilanci. Nel 2025 la ETI ha chiuso con un utile di 55 milioni di franchi dopo i 45 milioni dell'anno precedente. Ad influenzare positivamente i risultati sono stati fattori eccezionali, difficilmente ripetibili, soprattutto quest'anno, visto che a causa della scarsità di neve in quota sarà davvero arduo riempire i bacini idroelettrici. Ci dice di più Cristian Gilardoni.
6: Quello presentato oggi è il terzo risultato record degli ultimi 4 anni. Il primo era in negativo, con un meno 56 milioni nel 2022. 2 anni dopo si è arrivati a un più 45 milioni anche grazie a una meteo favorevole con precipitazioni abbondanti. E nel 2025 si è saliti addirittura a 55 milioni di utili, di fatto compensando il 2022. La cosa curiosa è che a influenzare il risultato dell'anno scorso non sono le piogge che sono state scarse, ma sono proprio dinamiche che derivano da quel 2022 influenzato dallo scoppio della guerra in Ucraina. Claudio Cereghetti, presidente del Consiglio di Amministrazione di AET.
7: Il risultato di quest'anno, straordinario, il risultato migliore di sempre per AET, è stato soprattutto influenzato dai prezzi. La nostra produzione idroelettrica è stata inferiore, sensibilmente inferiore all'anno scorso, ma i prezzi sono stati decisamente migliori, superiori di circa il 34%. I prezzi sono alti per varie contingenze. C'è stata ancora la coda di quello che è stato il grande picco del 2022, che però all'epoca ci aveva creato un problema, e poi abbiamo anche questa situazione internazionale estremamente instabile che tende in generale a spingere i prezzi verso l'alto. Quindi questo è stato il fattore esplicativo fondamentale.
6: Cristian Vitta, direttore del Dipartimento Finanze ed Economia. Questi sono utili che arrivano in un periodo storico in cui c'è bisogno di capitale per importanti investimenti.
8: Sì, diciamo che le riversioni adesso degli impianti idroelettrici sono evidentemente un tema centrale, è stato un indirizzo strategico che il Parlamento ha dato e adesso si comincia con la Maggia 1, con le discussioni, le trattative, evidentemente sono temi che richiedono del tempo prima di arrivare a un risultato finale, però questo tempo va utilizzato per ricercare delle soluzioni evidentemente nell'interesse del nostro Canton Ticino. Poi abbiamo anche del rinnovo di concessioni, penso a quanto stiamo portando avanti con Lucendro, sono tutte tematiche e problematiche dove evidentemente è importante potersi appoggiare sull'azienda elettrica ticinese, un'azienda che ha maturato una forte e lunga esperienza in ambito energetico.
6: Per l'anno in corso purtroppo non ci sono buone notizie, al momento la quantità di neve in quota è del 70% inferiore alla media, andando a compromettere la capacità di riempire i bacini idroelettrici durante i mesi più caldi.
1: Spazio ora alla lettura e alla comprensione dei testi. Oggi è infatti la giornata della lettura ad alta voce, giunta alla sua 9ª edizione. Secondo le ricerche più recenti del PISA, il programma per la valutazione internazionale degli studenti, in Svizzera un 15enne su 4 non raggiunge il livello minimo di competenza in lettura. Da queste difficoltà dunque è nata appunto l'idea di istituire questa giornata speciale. Allora sentiamo per cominciare quali sono gli obiettivi di questo progetto. Lei è Fosca Garattini, direttrice dell'Istituto Svizzero Media Ragazzi della Svizzera Italiana.
9: È un seminare, quindi è proprio un sensibilizzare fin dalla più tenera età, quindi cerchiamo di raggiungere fin dai primi mesi di vita le famiglie, sensibilizzarle sull'importanza di questo gesto. È un percorso di crescita che poi vedrà poi coinvolte anche le scuole dell'obbligo, quindi dalla scuola infanzia via, ad appassionarsi a questo gesto importante della lettura, proprio per creare competenze, per creare la capacità poi di approfondire attraverso la lettura, attraverso il piacere, che diventi un piacere questo gesto.
1: Ma andiamo sul territorio, andiamo a scuola con Stefano Lordi, che questa mattina è stato alle scuole medie di Castione.
10: C'era una volta un gigante che andava in cerca di uomini forti.
11: Questa è la voce di Fabio Andina, scrittore ticinese, che oggi si è però trasformato in oratore per una classe del primo anno di scuole medie di Castione. Fabio è solo uno dei circa 7.500 lettori volontari impegnati a raccontare storie a bambini e ragazzi per la giornata svizzera della lettura ad alta voce. Sentiamo quindi quali sono le prime impressioni di Fabio Andina per questa mattinata tra gli studenti.
12: Io mi sono stupito che più della metà della classe dice di leggere non solamente fumetti ma anche romanzi mystery o romanzi d'avventura. Quindi sono ragazzi già abituati alla lettura e all'immaginazione. Io con loro un po' ho parlato a tu per tu, il loro linguaggio è arricchito e la lettura fa anche questo e deve fare questo, arricchire il vocabolario.
11: Lettura ad alta voce che riesce più della lettura normale, quella fatta in religioso silenzio, a scolpire nelle menti nuove parole e concetti che fanno da mattoni per ponti che collegano le esperienze del lettore con quelle dello scrittore, le nostre storie con quelle degli altri.
12: A quest'età non è scontato che il ragazzo rimanga un'ora seduto o sdraiato o sul divano o a leggere. Noi pensiamo sempre che i ragazzi sono ragazzi dal pollice veloce, no? Che guardano cose brevi, superficiali, invece no, devo ricredermi, ci sono ragazzi che leggono libri anche da 400 pagine. E a me questo ha scaldato il cuore, esiste ancora, no? La lettura tra i ragazzi.
13: Il titolo è L'uomo che fu infedele al suo Dio. Nei tempi antichi.
11: Ti ho sentito leggere prima, leggi davvero molto bene. Cos'è che leggi a casa di solito?
13: Leggo fantasy e azione.
11: Fantasy tipo? Dimmi qualche titolo.
13: Percy Jackson, tutta la saga, le sfide di Apollo.
14: Leggo fumetti, genere fantasy oppure manga.
15: Mi piace leggere i gialli, i fumetti e leggo anche io dei manga. Mio papà che molto spesso mi inventava delle storie.
11: Nonostante le capacità dimostrate dai coraggiosi lettori di questa classe, il rapporto del programma per la valutazione internazionale degli studenti, detto anche PISA, ci mostra un quadro poco rassicurante. Seppure con dei risultati superiori alla media OCSE, in Svizzera un quindicenne su quattro non raggiunge il livello minimo di competenza in lettura. Ci dice di più Marco Falchetti, insegnante di italiano alle medie di Castione.
16: Io penso che difficoltà di comprensione, ma per cause di sviluppo neuronale che competono all'età dei primi anni di scolarizzazione in generale, ci siano sempre state. Forse oggi quello che è cambiato è per esempio il tempo di concentrazione, che sicuramente si è abbassato. Penso che sia da un lato un dovere della scuola quello di proporre un'alternativa a questo declino che purtroppo si sta vivendo con la lettura, con la comprensione del testo più in generale. È chiaro che però non è soltanto un dovere della scuola, ma dovrebbe essere una concertazione tra la famiglia che propone sin da subito, magari più che il tablet, un paio di libri, e poi la scuola che aiuti la famiglia a sviluppare quello che è un po' il nocciolo delle competenze di lettura.
1: Sono le 18.33, fra poco ci occuperemo di Blatteni, il villaggio vallesano spazzato via da una frana. Era un anno fa, quasi esattamente un anno fa, il 28 maggio del 2025. Torneremo su quell'evento traumatico guardandolo da un punto di vista di una comunità messa a dura prova proprio nella sua compattezza. Prima però con Giuseppe Bucci, altre notizie di giornata.
17: L'amministrazione federale taglia nella comunicazione. I risparmi, pari a 9 milioni di franchi per il periodo 2027-2029, riguarderanno la cancelleria federale e i dipartimenti. Ciò comporterà il taglio di 60 posti di lavoro, per lo più mediante fluttuazioni naturali, ma non sono esclusi dei licenziamenti. L'annuncio di oggi rientra in un più articolato piano di riduzione delle spese deciso dal Parlamento. Tutte le coppie dovrebbero poter contrarre un'unione civile in Svizzera. La Commissione degli Affari giuridici del Consiglio degli Stati ha avviato la procedura di consultazione fino al 17 settembre sul suo progetto per un cosiddetto Pax a livello nazionale. Il Pact Civil de Solidarité, il Pax appunto, esiste da molti anni in Francia, in Svizzera c'è a Ginevra e a Neuchâtel. Ora l'intenzione è quella di estenderlo a tutti i residenti. In Ticino l'aggregazione tra i comuni di Bedano, Gravesano, Lamone e Cadempino compie un passo formale. Il Consiglio di Stato ticinese ha infatti infatti approvato la richiesta dei 4 municipi e ha così avviato la fase di studio. Si tratta di una proposta cosiddetta dal basso, avanzata cioè dai comuni stessi. Nel 2020 l'aggregazione tra i soli comuni di Gravesano e Bedano era stata respinta in votazione popolare.
1: Ve l'abbiamo anticipato, nella seconda parte di 6 di sera ci occupiamo di uno di quei disastri naturali destinati a rimanere nell'immaginario collettivo. Un anno fa, il 28 maggio 2025, una frana travolgeva Blatten nella Löchental. Siamo dunque in Vallese. Un evento che vogliamo ricordare partendo da una domanda: come fa una comunità a restare unita dopo che il proprio paese è stato in gran parte distrutto? Beh, è il caso evidentemente di Blatten. Oggi sono soprattutto le associazioni a permettere agli abitanti di rimanere in contatto. Molti infatti sono finiti altrove nella valle, se non oltre. Una società molto attiva è quella di musica, la Pfaffleralp Blatten, che continua a tenere concerti. Luca Beti ha assistito a una serata di prove e ha incontrato la presidente della società, Nicole Kalbermatten. Questo il suo reportage.
18: Weil im Winter ist schön weiss verdeckt gsi. Das hat es im Gemiet gut getan. Jetzt, wo der Schnee halt weg ist, kommt es wieder so aus, also brün, steinig, dreckig. Und das tut schon wieder jedes Mal weh, wenn es gsi ist.
19: Quest'inverno la neve aveva coperto la montagna di detriti e rocce. Con l'arrivo della primavera, racconta Nicole Kalbermatten, è riemerso quell'ammasso brunastro, roccioso, sporco che le provoca una fitta al cuore. Dove prima c'erano un bel bosco e il villaggio di Blatten, ora c'è soltanto una distesa di pietrisco. A Nicole sembra di vedere un cimitero. A un anno di distanza, spiega, inizia il difficile processo di elaborazione del lutto. In questo momento Nicole starebbe sistemando il giardino, ma non c'è più nulla. La sua casa, quella dei genitori e dei cognati sono scomparse. Al loro posto c'è solo quel vuoto schifoso che si vede alzando lo sguardo verso l'alta valle e ogni volta fa male.
18: Schaust wieder so einwärts in das grusige Loch. Das tut halt schon jedes Mal wieder weh.
19: Da 7 anni Nicole Kalbermatten è la presidente della società di musica Pfaffleralp Blatten. La incontriamo a Kippel nella Löchental un martedì sera, poco prima delle prove. Le musiciste e i musicisti arrivano alla spicciolata, salgono le scale della scuola ed entrano in un'aula, tolgono gli strumenti dalle custodie e li accordano. La frana, racconta Nicole, non è riuscita a toglierci il piacere di fare musica. Dopo 3 traslochi negli ultimi 12 mesi, oggi vive con la famiglia a Wieler, in un appartamento di 3 locali e mezzo. Suonare insieme, soprattutto adesso che il ricordo della frana riemerge con più forza, aiuta a ritrovare un po' di normalità. Le prove e i concerti sono anche un diversivo per non pensare continuamente a quanto è accaduto.
18: Aber weil jetzt gerade so ein schwerer Moment ist, weil alles wieder gerade so frisch rauskommt im Frühling, finde ich super, dass ich das gerade ablenkt.
19: Un mese dopo la tragedia, la Musikgesellschaft Pfaffleralp Blatten ha convocato un'assemblea straordinaria per decidere se e come andare avanti. La risposta è stata unanime: continuare. Ma la banda non aveva più nulla. Sotto milioni di metri cubi di terra erano sepolti strumenti, spartiti, uniformi, l'archivio, la bandiera della società.
20: Per me persönlich ist die Fahne wichtig, weil es zeigt die Richtung an, es zeigt, wo ich bin. Und das ist also im Begriff von Zusammenhalt.
19: Da 20 anni Jakob Murman è l'alfiere della banda musicale di Blatten. Per lui la bandiera indica la direzione, rappresenta un punto di riferimento, il senso di appartenenza, la coesione. Ed è proprio intorno alla nuova bandiera che oggi si ritrova la comunità di Blatten, dispersa nei villaggi della valle e nel resto del canton vallese. Senza le associazioni, sottolinea Jakob, sarebbe difficile mantenere unito il villaggio. Ogni associazione è importante per un paese di montagna.
20: Jeder Verein ist da für ein solches Bergdorf enorm wichtig.
18: Wenn wir ehrlich sind, wenn nicht Vereine zusammenbleiben, dann was machen wir denn?
19: Anche Nicole ribadisce l'importanza delle associazioni. Se ognuno va per la propria strada, si chiede, tra 5 anni, come sarà possibile ricostruire un paese? Lasciamo la banda alle sue prove. All'esterno, accompagnati dalle note, veniamo sorpresi da un'immagine. Le cime delle montagne illuminate dagli ultimi raggi di sole, sotto il terribile spettacolo della frana e poco più in basso un albero di ciliegio in fiore. La vita va avanti, nonostante tutto, anche per la comunità di Blatten.
1: Questo è il reportage dalla serata di prove della Società di Musica e noi ritroviamo Luca Beti. Luca, tu hai avuto modo di tornare per la seconda volta a Blatten negli ultimi mesi. Allora ti chiedo che impressioni hai avuto personalmente e cosa ti ha colpito in modo particolare?
19: Beh, è stato un reportage che mi ha emozionato molto. L'anno scorso ero già stato a Kippel, il secondo paese che si incontra salendo la strada a curve che parte dalla stazione di Koppenstein, ma questa volta, dietro una curva, mi sono trovato davanti l'immagine di un'enorme massa di detriti che attraversa tutta la valle. E allora puoi immaginarti cosa significa convivere ogni giorno con la frana. Nicole mi ha raccontato che quel giorno, il 28 maggio dell'anno scorso, era al lavoro, seguiva il movimento della montagna sullo schermo del computer quando all'improvviso ha visto il distacco del ghiacciaio e subito dopo un'immensa nuvola di polvere. In quel momento ha capito che Blatten non esisteva più. Mi ha detto che è rimasta come pietrificata, non è riuscita ad uscire all'aperto per vedere con i propri occhi cosa fosse successo. E la cosa che mi ha colpito è che mi ha raccontato tutto questo con grande lucidità, quasi senza lasciar trasparire alcuna emozione. Per me, invece, ascoltare il racconto diretto di chi ha vissuto quella tragedia, beh, per me è stato davvero molto toccante.
1: Luca, sottolineavamo l'importanza di rimanere uniti, di non perdere i legami, insomma l'importanza del senso di comunità.
19: Sono soprattutto le associazioni a tenere insieme la comunità. Fanno come da collante. Senza di loro il rischio è che ognuno vada per la sua strada e che poco alla volta il paese perda la sua identità. È un aspetto che, devo dire, non avevo considerato prima di realizzare questo reportage. Pensavo di raccontare soprattutto una storia di resilienza, di voglia di ricominciare. E in parte è così. Ma parlando con Nicole e Jakob ho capito quanto siano importanti le società locali. La banda musicale, per esempio, organizza concerti e momenti di incontro ed è lì che gli abitanti continuano a ritrovarsi, in chiesa, nelle palestre, durante le prove, perché il timore più grande, mi hanno detto, è che tra 5 anni possano sì esserci nuove case, ma non più una vera comunità. Che Blatten diventi un villaggio abitato solo durante le vacanze, senza più quei legami che tengono insieme le persone.
1: E con queste considerazioni di Luca Beti chiudiamo l'edizione odierna di 6 di sera curata con Giuseppe Bucci. Ora c'è lo sport, a tutti l'augurio di trascorrere una bella serata.
0: Il jolly della nazionale Manzambi, il triplete di Massimiliano Dell'Acqua. Buonasera da Paolo Laurenti. Partiamo dal calcio di casa nostra. Sabato e domenica il Football Club Lugano aprirà le porte della nuova AIL Arena alla popolazione. Già 7.000 le persone che si sono iscritte per fare il giro inaugurale dello stadio. Un momento importante per il club. Non a caso oggi il Lugano ha infatti convocato la stampa per lanciare l'evento. Intervistato da John Robbiani, sentiamo ascoltiamo le riflessioni di Martin Blaser, amministratore delegato, che svela anche il numero degli abbonamenti finora venduti per la prossima stagione.
2: In questo stadio il patron del Lugano, Gio Mansueto, ha investito per le modifiche richieste dal club 18,4 milioni di franchi. Mansueto arriverà a Lugano a vedere l'AIL Arena e quando arriverà?
21: Arriverà, non sarà presente per il weekend di inaugurazione e nemmeno per la prima partita nel mese di luglio. È previsto una sua visita in autunno, idealissimo, sarebbe una combinazione, una partita in campionato e una in Europa per lui.
2: Ecco, questo weekend ci sono le porte aperte al nuovo stadio, si sono iscritti in 7.000, quindi la curiosità c'è. Le chiedo se può dirci quanti abbonamenti avete già venduto per la prossima stagione.
21: Lì siamo arrivati a 2.403 venduti.
2: È vero che manca ancora molto tempo, però le chiedo se magari vi aspettavate qualcosina in più.
21: Ho sempre sottolineato, non volevo creare delle aspettative sulla base di niente, perché uno non si poteva paragonare, penso, con la vecchia situazione al stadio comunale di Cornaredo, e due, anche qui dobbiamo adesso un po' capire, imparare, però ovvio che mi aspetto ancora una qualcosina in più.
2: Lei ha detto alcuni giorni fa che la AIL Arena porterà nuove entrate al Football Club Lugano, ma di fare attenzione perché porterà anche nuovi costi.
21: Tu non puoi paragonare solo il fatturato lordo, sarebbe un errore grandissimo e gravissimo, ecco. E poi sono la parte costi, almeno i 2 milioni, paragonando con Arredo stagione 25-26 e il numero della stagione 26-27 cambierà.
2: Cioè giocare all'AIL Arena costa 2 milioni in più che con Arredo.
21: Esatto, tra l'affitto, la pulizia, eccetera, eccetera, eccetera, è così.
0: L'amministratore delegato del Lugano, Martin Blaser, Lugano che oggi ha anche svelato le nuove maglie con il ritorno alla tradizionale V bianca su sfondo nero. Ed ora ci spostiamo a San Gallo, nel ritiro della nazionale svizzera, quasi a ranghi completi, solo Giacca, Kenji, Rodriguez e Freuler non hanno ancora raggiunto il gruppo che sta preparando i mondiali. Il nostro inviato Gianluca Pustelli oggi ha incontrato uno dei più giovani che saranno presenti alla Coppa del Mondo, il jolly rossocrociato Johan Manzambi.
22: Vi siete mai chiesti cosa ascolta un calciatore prima delle partite? Siamo abituati a vederli scendere dal pullman con le cuffie. Hip hop, Eminem, la colonna sonora del gladiatore, qualche star americana. Niente di tutto questo, c'è altro nella routine di Johan Manzambi, stellina della nazionale. Il ginevrino nelle orecchie a musica gospel. È il suo primo mondiale, è il più giovane del gruppo, allora cominciamo dai ricordi, c'è comunque un legame con la musica. Il mio primo ricordo è il mondiale del 2010 con la canzone Waka Waka, calcisticamente però quello del 2014. Dalla televisione al campo, la stagione è volata come lui sul rettangolo verde, da sconosciuto a rivelazione. Con il Friburgo arrivato in finale di Europa League è stato decisivo in semifinale con una rete splendida, ma il titolo è andato all'Aston Villa. Un momento, una partita che non dimenticherò mai, lo stadio era bellissimo, come i tifosi, tantissimi eppure rumorosi. Peccato per il risultato, abbiamo perso, mi dispiace molto, ma resta un ricordo importante. Da piccolo le finali le guardavo, è bello esserci arrivato. Oggi è conteso dalle migliori squadre europee, ma dice che al momento non pensa al mercato, c'è il mondiale, lui, il jolly di questa nazionale. In Germania gioca a centrocampo, con la Nati più avanti. Spero di portare il mio gioco, quella libertà mentale, la mia qualità, rendere orgogliosi i tifosi. Personalmente posso dire che non ho una posizione preferita, gioco dove vuole il mister, dove crede che io possa fare meglio. Il mio obiettivo è sempre quello di farmi trovare pronto. Il giovane del gruppo, col sorriso, la musica gospel e la voglia di continuare a stupire.
0: E dopo l'Europa League vinta dall'Aston Villa proprio sul Friburgo di Johan Manzambi, stasera alle 21 a Lipsia si assegna il trofeo della Conference League nella finale tra Crystal Palace e Rayo Vallecano, dalle 21 in diretta su RSI la 2. Tennis al Roland Garros, dopo Belinda Bencic pure Victoria Golubic ha raggiunto i sedicesimi di finale e lo ha fatto per la prima volta della sua carriera, eliminando con un doppio 6-2 la statunitense Parks. In campo ora un'altra elvetica, Gilles Teichmann contro la polacca Frech, che si trova in vantaggio nel corso del primo set per 5-3. A sorpresa, sempre per quanto riguarda il tabellone femminile, eliminata la numero 2 al mondo Rybakina, battuta in 3-7 dall'Ucraina Starodubtseva. Passiamo al ciclismo. Il 34enne Michael Valgren si è preso la 17ª tappa del Giro d'Italia, 200 km tra Cassano d'Adda ad Andalo in Trentino. Il danese, che era in fuga con altri 5 corridori, ha sorpreso tutti scattando l'ultimo chilometro, riuscendo a tagliare il traguardo in solitaria. In maglia rosa sempre il connazionale Vingegaard, che mantiene 4 minuti sull'austriaco Gall. Ora il basket. L'Olympique Friburgo è il dominatore assoluto in Svizzera, la formazione burgunda ha vinto tutto ciò che c'era da vincere ieri e da ultimo il campionato nella finale contro Ginevra. Uno dei protagonisti dell'Olympique è il ticinese Massimiliano Dell'Acqua, raggiunto da Giordano De Lucia.
3: Pensando all'anno scorso, che siamo arrivati allo stesso punto, eravamo anche lì 1-1. Gara 3 a Ginevra è stata molto complicata, lo sapevamo che era da vincere perché sennò poteva ripresentarsi lo scenario dell'anno scorso. Quindi la rivincita contro Ginevra è stata, secondo me, la carica che ci ha detto dobbiamo riportare il trofeo a casa. Ginevra ci ha messo in difficoltà, sono sempre state partite a punto punto, a parte l'ultima che Ginevra erano cotti, noi avendo più rotazioni, una panchina completa, siamo arrivati con più energie, abbiamo vinto le 3 coppe quest'anno e penso che è stata veramente una stagione incredibile.
4: Incredibile anche perché c'era un ridimensionamento della società a livello di investimento, eppure siete riusciti laddove l'anno scorso non eravate riusciti a fare l'amplin.
3: All'inizio stagione ci davano per lottare per la top 4, poi abbiamo avuto tanti cambiamenti quest'anno anche nel roster, non è stato un anno facile assolutamente, però alla fine siamo riusciti a costruire questo gruppo, sia dentro che fuori dal campo, ci troviamo veramente bene e come si vede dai risultati abbiamo portato a casa appunto 3 trofei.
4: Personalmente, che annata è stata la tua? Speravi di giocare di più?
3: Ho avuto buoni minuti per tutta la stagione, più o meno una ventina di media. Ho giocato a Montreux anche nei momenti importanti della finale, durante la Coppa Svizzera anche, in questi playoff il coach anche mi ha dato molto spazio. Sono contento, devo dire, ma c'è ancora molto da lavorare. La cosa più bella è lavorare quando si vince, quindi sono molto motivato per ritornare l'anno prossimo e ripetersi.
4: Raccontaci infine quest'annata del Friburgo, che nell'hockey vince il campionato e nel basket si conferma squadra top. Come sono stati questi giorni in città?
3: Quando ho vinto il Gotterò c'erano 50.000 persone, un'atmosfera incredibile. Io abito qua di fianco alla pista, quindi praticamente per una settimana c'era festa. Per il basket un po' meno c'erano. Comunque sì, Friburgo è in festa in questo momento.
0: Il ticinese dell'Olympique Friburgo, Massimiliano Dell'Acqua. Chiudiamo con l'hockey, perché Lugano ha svelato il programma delle amichevoli estive. Primo appuntamento la Bodensee Cup di Kreuzlingen dal 20 al 22 agosto, il 29 la sfida contro la Davos con tanto di presentazione ufficiale della squadra ai tifosi. Il programma completo lo potete consultare sul nostro portale rsi.ch/sport. Buona serata.
5: In Ticino la circolazione intensa crea tuttora code sulla cantonale da Gordola verso Minusio, poi sulla 2 tra Riviera e Mendrisio in direzione di Chiasso a causa di un mezzo pesante in avaria, tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia e infine a Lugano sulle principali vie del centro. Da Bien per la redazione di Via Suisse e Mina Prakalic.
23: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Prigioni Sera.
1: Messa in sicurezza della strada della Calanca. Per il tunnel servirebbero 100 milioni, per la variante più costosa il cantone studia alternative a cielo aperto e meno onerose. Buonasera da Roberto Scolla. In arrivo più soldi da Berna per Brienz. Il Consiglio federale oggi ha deciso, nell'ambito del preventivo 2027, di proporre un aumento di 27 milioni di franchi dei fondi destinati alla protezione contro i pericoli naturali, somma che sarà destinata anche a coprire le spese supplementari, 18 milioni, causate dal progetto di reinsediamento di Brienz-Brienzhaus. Nell'ambito del credito d'impegno per gli anni 2025-2028 saranno dunque stanziati, Parlamento permettendo, ulteriori 27 milioni di franchi che andranno ad aggiungersi ai 161 già decisi. La messa in sicurezza di alcune strade cantonali nel Grigione italiano è stato uno dei temi che nell'ultima legislatura ha infiammato il dibattito nell'aula del Gran Consiglio. Il caso più clamoroso è stato quello della Val Calanca. Nel febbraio del 2024 il Parlamento, con il parere contrario del governo, ha approvato all'unanimità un incarico che chiedeva di mettere al riparo dalle frane il traffico realizzando delle gallerie artificiali. Stefano Barbusca, dopo più di 2 anni ci sono novità.
2: Sì, adesso il cantone può finalmente cominciare a svelare i possibili costi. La variante che prevede di spostare un paio di chilometri di strada nel cuore della montagna scavando un tunnel, rivela l'ingegnere cantonale Reto Knuchel, è molto onerosa. Si parla di una spesa di circa 100 milioni di franchi.
3: Die Tunnelvariante ist sehr teuer, da reden wir irgendwo die 100 Millionen Franken.
2: Ma questa è solo una delle 3 ipotesi che si trovano sul tavolo dell'ufficio tecnico cantonale.
3: Da gibt es 3 Varianten, die wir aktuell am prüfen sind.
2: Al vaglio del cantone, ricorda Reto Knuchel, c'è anche la possibilità di mettere in sicurezza il traffico spostando la strada cantonale sull'altro versante della valle, allontanandosi così dalla parete instabile.
3: Eine zweite Variante ist allenfalls eine neue Linienführung auf der anderen Seite.
2: Oppure, aggiunge l'ingegnere cantonale, si potrebbe restare sul versante attuale.
3: Und eine dritte Variante wäre auf dem bestehenden Trasse.
2: In quest'ultimo caso dovrebbero essere posizionate delle reti paramassi e bisognerebbe realizzare un vallo di protezione alto circa 10 metri. Per queste 2 alternative i costi sarebbero decisamente inferiori a quelli della galleria, anche se al momento, precisa Reto Knuchel, non sono ancora stati definiti.
3: Gehen wir von geringeren Kosten aus, aber im Moment kann ich diesbezüglich noch keine Hausnummer nennen.
2: E mentre per il tunnel ci vorrebbero circa 10 anni di lavoro, la realizzazione di un nuovo tracciato a cielo aperto potrebbe essere ben più rapida. La decisione definitiva, chiarisce l'ingegnere cantonale Reto Knuchel, potrà essere assunta solo dopo il completamento delle indagini geologiche sul versante opposto a quello dove passa attualmente la strada cantonale.
3: Für die definitive Entscheidung sind wir momentan dran noch an den geologischen Abklärungen.
2: Nel frattempo il monitoraggio del versante effettuato con strumenti laser e 100 sensori permette di individuare eventuali pericoli e di intervenire rapidamente con brillamenti e chiusure preventive.
1: Elezione del Gran Consiglio del 14 giugno. Oggi volgiamo lo sguardo a sud del San Bernardino, dove si eleggono 6 deputati in 3 circoli, 3 realtà diverse, con pesi specifici differenti e sfide tutte da seguire. Alessandro Tini ci riassume le posizioni ai blocchi di partenza.
4: Dunque, iniziamo dalla Calanca, dove è in palio un unico seggio. A contenderselo saranno 3 candidati: l'uscente centrista Rosanna Spagnolatti, la giovane socialista Johanna Bachmann, studentessa di Belle Arti, e Atos Rossini per l'UDC, responsabile cantieri delle FFS. A Mesocco invece i seggi a disposizione raddoppiano e diventano 2, ma il maggior numero di poltrone non rende certo la corsa meno combattuta. Oltre all'uscente del centro, Piera Furger, scendono infatti in campo il sindaco liberale Mattia Ciocco, Miriam Fasani, veterinaria candidata per l'UDC, e ancora per l'UDC Franco Stoffel, ingegnere in pensione. Il centro punta inoltre anche sul macellaio Fabiano Berni, chiamato ad affiancare Piera Furger in una sfida che si annuncia apertissima. Blocchi di partenza affollatissimi infine nel circolo di Roveredo, oltre agli uscenti Eleonora Righetti, dirigente scolastica per il centro, e al sindaco di Grono, il liberale Samuele Cenzi, si presentano altri 7 candidati per i 3 seggi a disposizione. I liberali puntano tutto sulla riconferma di Cenzi, mentre il centro affianca a Eleonora Righetti il macchinista delle FFS Patrick De Cristoforis. Sul fronte socialista, a raccogliere il testimone di Manuela Tanes, che non si ricandida, saranno Emma Negretti, archivista, e Paolo Paganetti, biologo in pensione. Ranghi completi per l'UDC, che schiera tre pensionati, l'ex direttore scolastico Romano Losa, l'ex tecnico di servizio Manrico Duzzi e Mauro Piccamiglio, già attivo nel settore assicurativo. Giovane, per contro, l'unica candidata dei Verdi nel grigione italiano, la biologa Leda Ramelli. Si preannuncia dunque una domenica appassionante per chi segue la politica anche a sud del San Bernardino, anche perché, lo ricordiamo, il sistema elettorale introdotto nel 2022, che garantisce l'assegnazione dei 120 seggi del Gran Consiglio in modo proporzionale sia ai voti ottenuti dai partiti a livello cantonale, sia al consenso raccolto nei singoli circondari elettorali, potrebbe riservare più di una sorpresa.
1: Grigioni Sera termina qui. A domani.
0: Le 19:06. Buonasera, ben arrivati. Ad effetto sera, come Loriana Sertoni questa sera, ma sarà una serata speciale questa. In qualche modo, perché noi resteremo insieme tra le 19 e le 20, poi tra le 20 e le 21, lo sapete, chi ha seguito Rete 1 da questa mattina lo sa, oggi vi portiamo in viaggio, un viaggio speciale che attraversa la Svizzera, non solo sulle cartine, ma anche attraverso le lingue, le storie e le persone che la rendono unica con gli altri, le Tour de Suisse, un grande progetto radiofonico che unisce le quattro anime linguistiche del nostro paese, italiano, francese, tedesco e romancio. E quindi dopo le 20 sarete in compagnia di tanti colleghi, poi vi spiegherò di più, avremo un'anticipazione che ci ha regalato Davide Gagliardi, andremo in un posto veramente molto bello, ma subito io direi di ascoltarci Beautiful South con Everybody's Talking.

Il centenario della nascita di Flannery O'Connor ha prodotto un volume corale degno del personaggio. Il cielo e la polvere, visioni e universi di Flannery O'Connor raccoglie voci di scrittori, critici e studiosi che si sono confrontati con l'opera della scrittrice americana. E per la prima volta in italiano esce il

Sara, sarà, adesso ci aggiungiamo un accento, sarà così. Secondo diversi esperti, pensate che quest'anno, 2026, sarà un anno decisivo per l'uso dell'intelligenza artificiale nella scienza, non solo per scrivere testi o analizzare dati, ma addirittura, pensate, per aiutare direttamente la ricerca. Parleremo anche di questo, oltre che viaggiare, insomma, nel nostro paese tra le lingue che ci rappresentano. Quindi il futuro è già qui, quando scienza, tecnologia e vita quotidiana si incontrano. Adesso c'è lui, David Bowie, con Blue Jean.

E buonasera anche a voi che ci seguite tramite il nostro numero di WhatsApp, che io ripeto sempre, lo 076 321 1113. Benvenuti a voi, ben arrivati in effetto sera nel nostro elegante, lo dico io, elegante salotto serale. Sì, perché noi abbiamo tappeti, divani, poltrone, insomma cena, tartine e poi quattro chiacchiere insieme. Parliamo anche di tecnologia, poi stasera lo sapete, ve l'ho detto, faremo un bel viaggio insieme a Davide Gagliardi, che non sarà solo in questo viaggio, ma ci sarà, sarà insieme a colleghi e colleghe delle altre regioni linguistiche, e così ci porteranno a viaggiare insieme. Ma questa è un'altra storia. Adesso invece parliamo di scienza, perché oggi la scienza ha un nuovo collega di laboratorio. Allora, ve l'ho detto che in pratica la scienza, l'intelligenza artificiale è entrata ovunque, e secondo appunto diversi esperti quest'anno sarà davvero un anno decisivo per l'uso dell'intelligenza artificiale nella scienza. La vera domanda forse non è se l'intelligenza artificiale diventerà più intelligente, ma se noi continueremo ad esserlo abbastanza. Allora, che cosa succede? L'intelligenza artificiale non indossa il camice, non dorme, ma riesce ad analizzare milioni di dati in pochi secondi. E attenzione, perché non stiamo parlando di fantascienza, ma oggi, lo sapete, aiuta davvero gli scienziati a fare, diciamo, le scoperte più veloci, no? In campi che vanno dalla medicina fino allo spazio. Pensate alla medicina, perché trovare un nuovo farmaco normalmente richiede anni, anni e anni di lavoro. Ora invece alcuni sistemi di intelligenza artificiale, pensate, riescono ad analizzare enormi quantità di dati biologici, capire molto più rapidamente quali molecole potrebbero funzionare contro certe malattie. Un esempio lampante, clamoroso, arriva da Google DeepMind, che ha sviluppato, pensate, un sistema capace di prevedere la struttura delle proteine, cioè quei mattoncini fondamentali della vita. Una scoperta che potrebbe davvero aiutare nella lotta, per esempio, contro i tumori, tante altre malattie complesse. Durante il Covid l'intelligenza artificiale è stata fondamentale anche per velocizzare, insomma, la ricerca sui vaccini. Ma anche al CERN l'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento prezioso, perché aiuta gli scienziati ad analizzare le collisioni di particelle, cercando fenomeni mai osservati prima. E non entriamo nei dettagli. In pratica setaccia una quantità enorme di informazioni che un essere umano, un normale essere umano, da solo impiegherebbe anni a controllare. E poi pensiamo anche allo spazio, no? Perché ci sono i telescopi moderni che raccolgono una mole gigantesca di dati, e lei, l'intelligenza artificiale, riesce a individuare dettagli che rischierebbero di passare inosservati. Allora, anche il nostro cervello, il cervello umano, è diventato anche un grande campo di studio per l'intelligenza artificiale, perché analizzando immagini cerebrali, pensate, l'AI può aiutare a riconoscere i primi segnali di malattie neurodegenerative. E diciamo che la cosa forse più importante è questa, che l'intelligenza artificiale non sostituisce gli scienziati, e questo è un bene, ma li affianca. E quindi, diciamo, la vera rivoluzione è proprio questa: uomo e tecnologia che lavorano lì fianco a fianco, insieme, per capire meglio il nostro corpo, il nostro pianeta e persino l'universo. Ci vuole una laurea, più di una laurea, ma ce lo dice anche Coz.

0: Beatles con One More Time. E allora, dopo le 20, noi ci collegheremo con Davide Gagliardi e i suoi ospiti e i colleghi delle altre regioni linguistiche per questo viaggio speciale che attraversa la Svizzera, abbiamo detto, gli altri, Le Tour de Suisse. Allora, oggi siamo entrati un po' nell'atmosfera di questa trasmissione, ascoltando dei momenti davvero particolari. E adesso ne ascoltiamo un altro, ha più di 800 anni ed è uno dei simboli più importanti di Basilea. Pensate che dal XIII secolo è stato a lungo l'unico collegamento stabile sul Reno, fondamentale per il commercio, la vita della città, e la struttura attuale risale al 1905, ma si trova esattamente allo stesso punto. Oggi è molto più di un semplice ponte tra Cross Basel e Klein Basel, ospita opere d'arte, ospita monumenti, tra cui uno dedicato tra l'altro alle vittime, pensate, delle persecuzioni delle streghe, ed è anche un passaggio delicato per la navigazione sul Reno, quasi un imbuto su una delle principali rotte commerciali della Svizzera, realizzato dalla collega di SRF Lisa Wickert, che per noi lo ha fatto in italiano. Sentiamo.
1: Mi trovo nel punto in cui i quartieri di Gross Basel e Klein Basel si uniscono, all'inizio della Mittlere Brücke, sul lato di Gross Basel. Accanto a me passano tram e autobus. Le persone attraversano il ponte o viaggiano in bicicletta. Lo si nota subito. Questo collegamento è centrale, se non altro per i trasporti e la vita quotidiana. E chi che incontro l'uomo che sa tutto sul ponte, Grab Machoyocchi. Il suo vero nome è Roger Jean Redman. Grab Machoyocchi è il suo ruolo di scavatore di tombe, che assume quando organizza i suoi tour storici di Basilea.
2: Oh, wir stehen im Herz von Basel, wo die Brücke steht, wo die beiden alten Stadtteile verbindet.
3: Siamo nel cuore di Basilea, dove si trova il ponte che collega i due quartieri più antichi, ai piedi di un amazzone di bronzo che si trova qui dal 1926 e che saluta tutti coloro che attraversano il ponte, come stiamo facendo noi in questo momento.
1: Il Mittlere Brücke è un simbolo di Basilea, è uno dei più antichi attraversamenti del Reno tra il lago di Costanza e il mare del Nord. Il ponte odierno è realizzato in granito e presenta diverse arcate. È lunga circa 190 metri, con una strada con binari del tram al centro e un marciapiede con vecchie panchine in pietra a sinistra e a destra. Ma il ponte non è sempre stato così. Il ponte originale fu costruito nel XIII secolo.
2: Zu dieser Zeit, im Jahr 1218, ist in Süddeutschland das Herrschergeschlecht ausgestorben, wo ein grosses Vakuum hinterlassen hat.
3: In quel periodo, nel 1218, in Germania meridionale si estinse una dinastia regnante, lasciando un grande vuoto. Prima di allora la cattedrale episcopale di Basilea aveva perso molto potere e influenza a favore della dinastia regnante. Basilea voleva quindi intervenire il più rapidamente possibile per colmare il vuoto e assicurarsi un po' di influenza. Un ponte sul Reno, dall'altra parte del fiume, era l'ideale. Questo è il motivo per cui il ponte è stato costruito.
1: Questo primo collegamento permanente attraverso il Reno segna l'inizio di una nuova era per Basilea. I commercianti, i viaggiatori e i merci potevano entrare in città più facilmente e Basilea divenne un importante centro commerciale. Il ponte ha segnato lo sviluppo della città, afferma la guida Roger Jean Redman.
2: Nachdem sie gebaut worden ist, hat sich Klein Basel ganz anders entwickelt. Klein Basel war vorher eine Siedlung und der Bau von dieser Brücke.
3: Dopo la sua costruzione, Klein Basel si è sviluppata in modo molto diverso. Klein Basel era una sorta di agglomerato prima della costruzione di questo ponte. La costruzione ha improvvisamente collegato le due sponde del fiume. Klein Basel si è quindi spostata e qui, all'estremità del ponte, è nato un nuovo centro cittadino. La chiesa si è trovata improvvisamente di fronte al villaggio. Questo ha dato a Klein Basel un vero e proprio impulso che ha portato all'unificazione di Gross Basel e Klein Basel negli anni 90 del 1300.
1: Siamo arrivati al centro del ponte e ci troviamo di fronte al Krepeljoch, una piccola cappella con tetto a punta e torre. e una replica della cappella medievale del ponte che sorgeva qui. Il Crêpelioch è anche parte di un'importante tradizione di Basilea, il Vogelgriff, afferma la guida Roger Jean Redman. Ogni anno, a gennaio, i personaggi Vogelgriff, Loi e Wildemar sfilano per Klein Basel a danzano, anche qui sul ponte. Questa usanza è sinonimo di coesione e della lunga storia del quartiere.
3: Ha un certo valore simbolico, lo si può vedere dai mattoni colorati. Il Crêpelioch ha mattoni colorati come la cattedrale. La cattedrale è grande, il Crêpelioch è modesto e piccolo.
1: Il mix di vecchio e nuovo è sempre sorprendente su questo ponte. Ad esempio, quando una nave container passa sotto le vecchie arcate, il passaggio è stretto. Ancora più stretto a seconda del livello dell'acqua. Se non sapete come muovervi, fate salire a bordo un pilota per manovrare la nave in sicurezza.
2: Die Größe von dem Schiff ist noch gar nicht abgesehen und aus dem Grund ist das ein Adel, da kann man nicht mehr alles durchschicken, weil
3: all'epoca non si poteva prevedere la dimensione delle navi, è un collo di bottiglia, non si può più far passare tutto. Abbiamo già parlato dei porti del Reno di Birsfelden, i porti svizzeri del Reno. In realtà ci passa già molto. Basilea, il ponte sul Reno, è praticamente un piccolo stretto di Hormuz.
1: Ora siamo arrivati dall'altra parte, a Klein Basel. Un tempo questo era un quartiere operaio, mentre i ricci vivevano a Gross Basel. Oggi Klein Basel è caratterizzato da diversità, gastronomia e cultura. Secondo la guida Grab Mahoyoki, il ponte collega i due mondi ed è un luogo in cui le persone si incontrano.
3: Questo ponte è chiuso durante il carnevale per il corteo, per la sfilata del mattino. La gente viene per vedere i fuochi d'artificio, è il punto centrale dove si va o dove si deve andare, anche se ora abbiamo altri ponti, ma li si utilizzano più per questioni pratiche.
1: Ogni giorno a Basilea le persone attraversano il Mittlere Brücke in auto o a piedi. Per loro il ponte è semplicemente una parte del viaggio. Per la città di Basilea, invece, è un pezzo di storia.

E adesso torniamo un po' indietro nel tempo. A dire la verità, il pezzo è del 2026, è di quest'anno, però le sonorità sono davvero molto anni 80 e c'è un perché. Intanto però facciamo un salto sul grazie a Giuliana Macri, intanto con Back to the Ocean, facciamo un salto sulle nostre strade ed autostrade. Si segnalano tuttora forti rallentamenti sulla A2 tra Rivera e Mendrisio in direzione di Chiasso a causa di un mezzo pesante in avaria. Parliamo dei Duran Duran che tornano con un bel singolo che si chiama Free to Love, e quando i Duran Duran incontrano Neil Rogers succede una cosa davvero particolare, sembra che il tempo si fermi, perché il nuovo singolo prende il meglio della disco, del funk, del pop elegante, insomma degli anni 80, e lo riporta nel presente con un messaggio davvero molto attuale, no? In un mondo sempre più diviso forse abbiamo bisogno ancora di musica che faccia ballare, ma anche di musica che faccia bene. Tornano in pista quindi Duran Duran con questo nuovo singolo Free to Love, appunto realizzato insieme a un guru del dance floor come Nile Rodgers.

Allora preparatevi, perché forse abbiamo trovato il matrimonio perfetto per chi vuole dire sì, ma senza dover spendere chissà che cosa per pagare il ricevimento. E vi parliamo del celebre colosso svedese dell'arredamento, no? I grandi negozi d'arredamento fai da te. Oggi in Svezia ci si potrà sposare presso questo colosso svedese. Praticamente, per intenderci, è la catena di mobili dalle istruzioni impossibili da capire, no? Giusto per farci capire. Quel posto dove entri per una candela ed esci con un divano, ecco. Allora, questo colosso svedese ha messo in piedi un progetto davvero particolare, avete capito bene, tra una cucina componibile, una libreria Billy e il reparto illuminazioni ci si potrà sposare lì da loro, perché dal 27 di giugno in alcuni negozi del colosso svedese si ospiteranno veri matrimoni civili low cost. Allora, gli sposi arriveranno con documenti, testimoni, magari anche la lista di nozze già pronta nello stesso edificio, perché ti sposi lì, vuoi non comprare i mobili lì. E la cosa divertente è che la scenografia sarà quella che tutti conosciamo benissimo, no? I salottini perfette, le camere da letto da catalogo, quelle casette arredate che ci fanno sempre dire: ecco, io qui ci vivrei, no? Solo che stavolta qualcuno ci si sposerà davvero. Naturalmente, dopo la cerimonia ci sarà anche il pranzo, firmato dalla catena di colossi svedese. Forse ci saranno le polpettine invece del classico risotto elegante, polpette svedesi per tutte. In fondo è anche abbastanza poetico, no? Perché inizi una relazione montando insieme un armadio senza litigare e la concludi con un matrimonio nello stesso posto. Quindi, ma perché è nata questa idea? L'idea è vero, dal 27 di giugno ci sarà questa opportunità. L'idea nasce per rendere le nozze più semplici e accessibili, soprattutto poi per le nuove generazioni, che spesso rinunciano a sposarsi proprio per i costi, diciamo, esagerati, no? Delle cerimonie tradizionali. E diciamocelo, forse c'è anche qualcosa di bello in questa semplicità: meno apparenza, meno stress, meno castelli affittati per una notte e più attenzione al momento vero. E quindi, insomma, poi se il matrimonio non funziona, il reso entro 30 giorni vale anche per il marito, per la moglie, non si sa. Comunque, dai che è un'idea davvero particolare, che al momento arriva dalla Svezia, nel colossi svedesi, nei negozi però situati in Svezia. Chissà mai poi che arrivi anche da queste parti. E dai perché c'è Shakira, Shakira con l'inno ufficiale

Dai dai, l'inno dei mondiali di calcio 2026, Shakira e Burna Boy. Intanto dicevamo, dopo le 20, lo sapete, vi portiamo in un viaggio speciale che attraversa il nostro paese. Lo abbiamo detto prima, non solo sulle cartine ma attraverso le lingue, le storie, le persone che la rendono unica, la Svizzera. E oggi prende vita il secondo appuntamento con gli altri, Le Tour de Suisse, questo grande progetto radiofonico che unisce le quattro anime linguistiche del nostro paese. Un'idea nata dalla collaborazione tra RSI, SRF, RTS, RTR, per raccontare proprio la Svizzera da punti di vista diversi ma con una sola grande voce condivisa. Dopo il Ticino al confine, nella Romandia sull'acqua, oggi si arriva nei Grigioni con un tema che è quasi una metafora del nostro paese: i ponti, ponti reali sospesi tra montagne e vallate, ma anche ponti culturali, linguistici e umani. E quindi dalle 20 alle 21 gli studi di Coira diventeranno il cuore di una trasmissione davvero unica. Ci sarà Davide Gagliardi con i colleghi delle altre regioni che ci faranno vivere un'ora densa di emozioni. Subito c'è Alicia Keys.

0: grazie alla voce bellissima di Alicia Keys con questa You Don't Know My Name, un'ora è scivolata via. Vi dico che
1: Rete 1,
0: sono le 20.
2: In studio Roberto Ortelli. Le forze armate israeliane invitano tutti i residenti del Libano meridionale ad allontanarsi dai membri di Hezbollah, dalle sue installazioni, dai suoi mezzi militari, suggerendo loro di spostarsi a nord del fiume Zarani, poiché tutte le aree situate a sud dello stesso fiume sono considerate zona di combattimento e l'IDF, l'Israeli Defense Force, non intende arrecare danno ai civili. Alla luce delle ripetute violazioni dell'accordo di cessate il fuoco da parte di Hezbollah, ha scritto un portavoce delle forze armate di Tel Aviv su X, l'IDF agirà con grande forza. Nessuno controllerà lo stretto di Hormuz, sono acque internazionali, lo stretto sarà aperto a tutti, lo ha detto Donald Trump rispondendo a chi gli chiedeva se avrebbe accettato uno stretto controllato da Iran e Oman. L'Oman si comporterà bene, altrimenti dovremo farli saltare in aria, ha aggiunto e concluso il presidente degli Stati Uniti. Dall'interno l'amministrazione federale taglia nella comunicazione. I risparmi, pari a 9 milioni di franchi per il periodo 2027-2029, riguarderanno la cancelleria federale e i dipartimenti. Ciò comporterà la soppressione di 60 posti di lavoro, per lo più mediante fluttuazioni naturali, ma non si escludono licenziamenti. L'annuncio di oggi rientra in un più articolato piano di riduzione delle spese deciso dal Parlamento. Tutte le coppie dovrebbero poter contrarre un'unione civile in Svizzera, secondo la Commissione degli Affari Giuridici del Consiglio degli Stati, che ha avviato la procedura di consultazione fino al 17 settembre sul suo progetto per un cosiddetto Pax a livello nazionale. Il Pact Civil de Solidarité, Pax appunto, esiste da molti anni in Francia. In Svizzera è attivo a Ginevra e Neuchâtel. Ora l'intenzione è quella di estenderlo a tutti i residenti. L'aggregazione tra i comuni di Bedano, Gravesano, Lamone e Cadempino compie un passo formale. Il Consiglio di Stato ticinese ha approvato la richiesta dei quattro municipi e ha così avviato la fase di studio. Si tratta di una proposta cosiddetta dal basso, avanzata cioè dai comuni stessi. Nel 2020 l'aggregazione tra i soli comuni di Gravesano e Bedano era stata respinta in votazione popolare. Previsioni per domani annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi e possibili rovesci o temporali isolati.
0: Fra poco alle 20:05 minuti precise andrà in onda gli altri Le Tour de Suisse dagli studi di Coira, che diventeranno il cuore di un programma in quattro lingue in onda contemporaneamente su tutte le radio nazionali coinvolte, ed è bello pensare che per un'ora tutta la Svizzera si ascolterà insieme. Nel frattempo c'è Don West con Sending Back.

0: Rete 1.
1: In studio Roberto Ortelli. Hamas ha confermato l'uccisione in un raid israeliano ieri sera di Mohammed Odeh, leader dell'ala militare, le brigate Al-Qassam. Odeh era stato nominato solo 11 giorni fa in sostituzione di Itzal Din al-Adad, anche lui ucciso dall'esercito israeliano il 15 maggio. E le forze armate israeliane invitano anche tutti i residenti del Libano meridionale ad allontanarsi invece dai membri di Hezbollah, dalle sue installazioni, dai suoi mezzi militari, suggerendo loro di spostarsi a nord del fiume Zarani, poiché tutte le aree situate a sud del fiume sono considerate zona di combattimento e l'IDF non intende arrecare danno ai civili. Alla luce delle ripetute violazioni dell'accordo di cessate il fuoco da parte di Hezbollah, ha scritto un portavoce delle forze armate di Tel Aviv su X, l'IDF, le forze armate israeliane, agirà con grande forza. La TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran. In base al testo, ripreso dai media internazionali, gli Stati Uniti ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani. In cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Il traffico delle navi sarà gestito in collaborazione con l'Oman. Il memorandum di Islamabad, questo è il nome del documento, afferma che se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. E da Washington la risposta non si è fatta attendere. Nessuno controllerà lo stretto di Hormuz, sono acque internazionali. Lo stretto sarà aperto a tutti, lo ha detto Donald Trump, rispondendo a chi gli chiedeva se avesse accettato uno stretto controllato da Iran e Oman. L'Oman si comporterà bene, altrimenti dovremo farli saltare in aria, ha aggiunto con una risposta tipicamente sobria il presidente degli Stati Uniti. E veniamo alle previsioni per domani, che annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi e possibili rovesci o temporali isolati.

Ancora da Loriana Sertoni con voi, con Effetto Sera che riprende alle 20 e quasi 3 minuti con lui. Tennyson Darby è la sua.

0: Dance Little Sister, lui è Terence Trent D'Arby. Intanto c'è anche Vasco Rossi nel salotto serale di Effetto Sera, e quando sul palco sale lui non è solo un concerto, è un segnale, no? Perché ogni volta che arriva Vasco Rossi vuol dire che l'estate ufficialmente è iniziata, un po' come un rito collettivo, no? Si accendono le luci, si alzano le voci e per qualche ora si lascia fuori tutto il resto. E anche quest'anno il meccanismo si ripete, perché il Vasco Life 2026 per tutti i fan parte il 30 maggio da Rimini, quindi siamo in Italia con la data zero, poi attraverserà l'Italia con una serie di concerti che diventano sempre dei veri e propri eventi di massa. Per chi è andato ai concerti di Vasco lo sa, Ferrara, Olbia, Bari, Ancona, infine il gran finale a Udine tra giugno e poi la fine del mese. Non sono semplici tappe di un tour, ma sono città che per due sere diventano davvero la casa di un'unica grande comunità. Dalle immagini che già stanno circolando si respira l'atmosfera tipica, no? Quella del Blasco, prove in corso, band al lavoro, giornate sotto il sole, insomma. E poi la scaletta, naturalmente, i grandi classici, gli inni generazionali, le canzoni che non hanno età e quelle che basta un accordo, come magari queste qui, e migliaia di persone cantano insieme come se fosse sempre la prima volta, perché con Vasco non si va solo a un concerto, ma si va a vivere un momento collettivo, no? Dove la musica diventa memoria, libertà, appartenenza, e questa l'abbiamo, credo, riconosciuta a tutti, no?
1: Cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Senti che bel rumore.
1: Rete 1 incontra i protagonisti del nostro tempo. Dalla letteratura al teatro, dalla psicoanalisi alla musica, dalla comicità alla creatività. Visioni, esperienze, emozioni, sogni e considerazioni sull'oggi. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

Mi viene la pelle d'oca ogni volta che sento questo acuto da LP Golden. Bravissimo, molto bello questo pezzo che ormai ha già un paio d'anni, anzi 3 anni, perché siamo nel 2026. Io ogni tanto sono ancora rimasta, non so, al 2025. Eppure il futuro è già qui. È dietro l'angolo, il tempo passa velocissimo, la tecnologia avanza. Però attenzione, oggi c'è una domanda che sta entrando nelle aule universitarie, perché si parla tanto di intelligenza artificiale, ma sta entrando anche nelle teste dei più giovani, ovvero: l'intelligenza artificiale ci sta aprendo il futuro o ce lo sta complicando? Negli Stati Uniti, pensate, qualcosa dietro le quinte già si sta muovendo. Non è solo teoria, ma non è solo un dibattito online, ma è proprio una questione emotiva. Pensate che un recente studio sulla generazione Z racconta proprio un cambio di atmosfera chiarissimo, ovvero l'entusiasmo verso l'intelligenza artificiale, pensate un po', sta calando, mentre crescono ansie e preoccupazioni legate soprattutto al lavoro del futuro. Quindi le giovani generazioni guardano l'intelligenza artificiale un po' così, dicendo, ma in poche parole, non è più solo curiosità, è anche paura. E questa tensione si è vista in modo molto concreto durante alcune cerimonie universitarie americane, quando sul palco si è iniziato a parlare di intelligenza artificiale e la reazione degli studenti non è stata applauso, pensate, ma sono arrivati anche dei fischi.

un segnale forte, perché dietro c'è un pensiero che molti giovani stanno iniziando a condividere, ovvero: questa tecnologia ci aiuterà o ci sostituirà? I giovani ci stanno pensando. Prima abbiamo parlato dell'intelligenza artificiale che aiuta la scienza, in questo caso non sostituisce i ricercatori, gli scienziati, ma li aiuta. Però insomma, questo studio racconta anche qualcosa di interessante, cioè molti ragazzi usano già strumenti di intelligenza artificiale tutti i giorni, però non si fidano del loro impatto sul lavoro, ma anche sulla società. È come se in pratica convivessero all'interno di queste generazioni due emozioni opposte, no? Da una parte la pratica quotidiana, dall'altra l'incertezza sul futuro. E forse il punto è proprio questo: non siamo davanti a una tecnologia che spaventa perché è nuova, ma perché è già dentro le nostre vite più velocemente di quanto riusciamo a capirla. Pensate, molti non riescono più a vivere senza l'intelligenza artificiale. E allora la domanda non è più cosa può fare l'intelligenza artificiale, però magari è: che posto avremo noi dentro questo cambiamento? Che domanda, eh? Allora lasciamola lì, sospesa, così. Intanto Max Gazzè ci fa ascoltare il suo nuovo singolo, questo è Intermezzo Bianco.

E dunque, insomma, all'inizio succede sempre la stessa cosa, arriva una novità, soprattutto se è grande, no? Come l'intelligenza artificiale, noi reagiamo con curiosità, la proviamo, l'esploriamo, ci si diverte anche, eh? Sembra tutto lontano, quasi un gioco, poi però la tecnologia si avvicina, entra nelle scuole, nei lavori, nelle decisioni quotidiane. E a quel punto cambia qualcosa, la curiosità resta sempre, però accanto compare questa domanda nuova: e io che posto ho in tutto questo? Stavamo dicendo che le nuove generazioni si stanno un po' allontanando da questa tecnologia, o almeno lo dice uno studio. Forse è sempre stato così con le grandi rivoluzioni: prima ci affascinano, poi ci mettono alla prova e dopo impariamo a conviverci davvero. In fondo anche la musica fa un po' la stessa cosa, racconta il passaggio tra ciò che eravamo, ciò che stiamo diventando, senza darci magari molte risposte, come nel nuovo brano di Max Gazzè che abbiamo ascoltato, si chiama Intermezzo Bianco, appunto, che sembra proprio sospeso, no? Con la sua voce bellissima, in quel momento di passaggio quando tutto cambia ma non è ancora chiaro in cosa ci stiamo trasformando. Lui ci accompagna con davvero la sua voce delicata nello spazio fragile tra due vite in questo suo nuovo singolo. Nel frattempo c'è Celeste con Love Is Back e poi apriamo una finestra, come sempre, sul mistero di una pietra davvero

Giappone esiste una pietra che da quasi 1000 anni viene chiamata la pietra assassina. Una roccia avvolta dai vapori solfurei di una zona vulcanica, circondata da leggende antichissime e racconti inquietanti. E nel 2022 è successa una cosa che ha fatto il giro del mondo. Quella pietra si è spezzata improvvisamente in due. La pietra si trova a circa 200 km a nord di Tokyo, in una zona famosa per le sorgenti termali e l'attività vulcanica. E secondo gli esperti, la spiegazione sarebbe piuttosto semplice. Da tempo era visibile una crepa e probabilmente pioggia, gelo e agenti atmosferici hanno lentamente indebolito la roccia fino alla rottura. Ma il punto è che, per la tradizione giapponese, quella non è una semplice pietra. La leggenda racconta infatti che al suo interno fosse imprigionato lo spirito di Tamamo no Mae, una figura misteriosa del folklore giapponese. Si dice che fosse una donna di straordinaria bellezza, elegante, molto intelligente, capace di incantare chiunque la incontrasse. Ma dietro quell'aspetto perfetto si sarebbe nascosta una creatura malefica, uno spirito soprannaturale che avrebbe cercato di manipolare e uccidere l'imperatore Toba nel XII secolo. Secondo il racconto, dopo essere stata scoperta, Tamamo no Mae venne sconfitta e il suo spirito rinchiuso proprio dentro questa pietra vulcanica, da allora chiamata la pietra assassina, perché si credeva potesse uccidere chiunque la toccasse. Quando nel 2022 la roccia si è spezzata, moltissime persone in Giappone hanno reagito con ironia, ma anche con un certo disagio. Sui social qualcuno scriveva: e se lo spirito fosse stato liberato? Ed è curioso pensare che in uno dei paesi più tecnologici del mondo, dove esistono treni futuristici, robot e città ultramoderne, le antiche leggende continuano ancora ad oggi ad avere un posto così forte nell'immaginario collettivo. Forse perché certe storie non servono davvero a spiegare il mondo, ma servono piuttosto a ricordarci che anche in un'epoca fatta di tecnologia e razionalità si continua ad avere bisogno del mistero, di qualcosa che non possiamo controllare fino in fondo e che non conosciamo fino in fondo. Perché alcune leggende, anche dopo quasi 1000 anni, riescono ancora a farci venire i brividi.

Io non so se voi avete visto ultimamente Lenny Kravitz, conoscete Lenny Kravitz, insomma avete visto qualche fotografia di questo cantante, ma ha compiuto ieri 62 anni, se guardate le sue fotografie sembra che ne abbia 30 di anni, Lenny Kravitz, incredibile, rimane lì così. Dietro il fisico granitico di Lenny, al quale auguriamo buon compleanno, compleanno già passato, li ha compiuti ieri, ma c'è una storia molto bella, perché lui ha raccontato che il suo più grande modello è sempre stato suo nonno, pensate, un uomo che quando era già oltre gli 80 anni faceva 5 ore di bicicletta senza problemi. Beh, i geni sono quelli, insomma, no? Il nonno di Lenny Kravitz si svegliava all'alba, non riusciva a stare fermo un secondo, e lui da ragazzo ha raccontato: io non mi piaceva quando mio nonno mi svegliava e mi trascinava fuori dal letto per fare attività fisica. Però crescendo lui dice: io ho capito il valore di quella mentalità. E pensate che il nonno di Lenny Kravitz ha imparato a pattinare a 80 anni, cioè tale nonno, tale nipote, insomma, no? Va bene, Simple Minds con un grande successo degli anni 90, Let There Be Love.

così. In caso di emergenza, non perdere tempo e non lasciarti prendere dal panico. Chiama. Il numero della polizia è 117 117. Il numero dei pompieri è 118 118. Il numero dell'ambulanza è 144 144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Eros Ramazzotti con Ricky Martin insieme con Non Siamo Soli, e grazie anche ai vostri messaggi che arrivano allo 076 321 1113. Un bellissimo tramonto che mi mandano, grazie mille, e grazie anche a chi ha scritto mentre era in onda Davide Gagliardi e Davide Gagliardi e gli altri colleghi, i colleghi delle altre regioni linguistiche. Grazie mille a voi per gli altri che questa sera ci ha portato a fare un Tour de Suisse, che ci ha portato a fare un bel viaggio tra i ponti che poi possono essere ponti in vari formati, come possiamo dire, no? Dopo il Ticino al confine, la Romandia sull'acqua, oggi si è arrivati proprio nei Grigioni con questo tema che è un po', come abbiamo detto prima, i ponti, un po' una metafora del nostro paese, perché i ponti ce ne sono tanti, sono i ponti tra montagne e vallate, i ponti culturali, i ponti linguistici, i ponti sospesi, e potremmo continuare. Ma adesso ci ascoltiamo i Rolling Stones con I

Ed ora alziamo gli occhi al cielo, perché c'è stato un tempo in cui volare a oltre 2000 km orari non era fantascienza, era realtà, ve lo ricordate? Si chiamava Concorde e collegava continenti davvero in pochissime ore. Il Concorde, quasi ignorando il concetto stesso di distanza, lui andava veloce, velocissimo, poi è sparito e per tantissimi anni il sogno dei voli supersonici è rimasto chiuso in un ricordo un po', diciamo, nostalgico. Attenzione, ma oggi qualcosa si sta muovendo di nuovo, perché nel mondo dell'aviazione si torna a parlare di velocità estreme. Perché il Concorde è stato un simbolo di eccellenza e tecnologia capace di raggiungere davvero i 2180 km, più del doppio rispetto a un'aereo di linea tradizionale. Ma adesso in Giappone, e già qualcuno penserà, certo, i giapponesi, in Giappone alcuni ricercatori stanno testando tecnologie per aerei capaci di raggiungere velocità ipersoniche fino a Mach 5. Che, voglio dire, Tom Cruise direbbe, vabbè, ma Mach 5 che cos'è? No, tradotto, oltre 6000 km orari. Roma-New York in circa 2 ore, una cosa del genere. Sarebbe bello, eh? Un giro dall'altra parte del mondo in praticamente in mezza giornata. Il progetto giapponese segna una svolta. Da quanto si sa, appunto, la velocità prevista supera di 2,5 volte quella del Concorde. Quindi è un risultato senza precedenti per un aereo pensato per voli commerciali o di ricerca a lungo raggio. Siamo ancora nella fase di test, certo, però pare che i primi risultati siano sorprendenti. Materiali sottoposti a temperature estreme fino a 1000 gradi senza subire danni, condizioni che oggi renderebbero impossibile qualsiasi volo commerciale. E poi qui si apre lo scenario più affascinante, cioè immaginiamoci un futuro in cui il mondo si accorcia, dove un meeting a Tokyo e una riunione a New York possono stare nella stessa giornata, dove il concetto di lontano praticamente cambia completamente il significato. Per ora resta ancora un progetto in sviluppo, naturalmente, ma l'idea è chiara. Il sogno del volo supersonico non è finito con il Concorde, forse sta solo aspettando la sua prossima versione. E allora, per il momento niente biglietto per Roma New York in 2 ore, ma solo ancora tanta ricerca, qualche test di laboratorio. Però magari un giorno saremo talmente veloci, ma talmente veloci, che il problema non sarà più il traffico in aeroporto, ma il problema sarà ricordarsi in quale continente si stava andando. Talmente per il momento, però, accontentiamoci degli aerei lenti da 900 km orari e del tempo perfetto per finire un film, un sonnellino, snack incluso.

chitarrina elettrica con Anissa, stupidamente nuovo singolo, e sulla quale io vi saluto perché sono già presenti in studio Nicola Colotti e Marco Trovesi, le due bellissime voci della notte, e io quindi vi lascio con Alghero in questa atmosfera estiva da mare, da vacanza, e Giuni Russo, e noi ci risentiamo presto, prestissimo.

0: Sono le 22.
1: In studio Roberto Ortelli, fine del blocco navale americano verso i porti iraniani, disimpegno militare degli Stati Uniti, ripristino del traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici, firma di una risoluzione vincolante al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Questi i principali punti che, secondo la TV di Stato iraniana, sarebbero al centro dell'ultima bozza del memorandum di Islamabad tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. In cambio, Teheran ripristinerà il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Il transito delle navi nella via marittima sarà gestito in collaborazione con l'Oman e le procedure di gestione dello stretto sarebbero completamente diverse da quelle precedenti a conflitto. Secondo vertici della Repubblica Islamica, l'Iran ispezionerà le imbarcazioni imponendo tariffe di servizio alle navi, eccezione fatta per quelle militari. Nel memorandum si afferma anche che se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Da Washington la risposta non si è fatta attendere. Nessuno controllerà lo stretto di Hormuz, sono acque internazionali. Lo stretto sarà aperto a tutti, lo ha detto Donald Trump rispondendo a chi gli chiedeva se avrebbe accettato uno stretto controllato da Iran e Oman. L'Oman si comporterà bene, altrimenti dovremmo farli saltare in aria, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti. La Norvegia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta dalla Francia ai suoi alleati europei. Lo ha annunciato oggi al presidente Macron durante l'incontro a Parigi con il premier norvegese Jonas Gahr Støre, confermando che Oslo desidera essere associata a partner come la Polonia, il Regno Unito, la Germania e i paesi nordici. In Ucraina, Zelensky è tornato a chiedere aiuto agli Stati Uniti attraverso una lettera inviata al presidente Trump. In essa è riportato che Kiev, quando si tratta di difendersi dai missili balistici, si affida quasi esclusivamente agli Stati Uniti, facendo riferimento a un'ulteriore fornitura di munizioni per alimentare i sistemi di difesa Patriot. L'attuale ritmo delle consegne non è più al passo con la reale minaccia che affrontiamo, sottolineato Zelensky, che resta in attesa anche dello sblocco della prima tranche del prestito da 90 miliardi di euro assicurato dai 27 paesi membri all'Ucraina. Il presidente polacco Karol Nawrocki è giunto oggi in Svizzera per una visita di Stato di 2 giorni. Nel suo discorso davanti al Consiglio federale ha sollecitato gli Stati europei a investire nella propria difesa. Nella sala dei passi perduti di Palazzo Federale, Nawrocki ha affermato che le iniziative di pace svizzere, come quella organizzata a Birkenstock nel 2024, sono positive, ma viste le nuove minacce, ha aggiunto, è necessario che gli Stati europei rafforzino la propria capacità di difesa. Domani tutta la Svizzera tempo soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi e possibili rovesci o temporali isolati.

0: I want a new drug, una neanche troppo sottile metafora fra la droga e le donne. Ecco, questo è il significato della canzone di Huey Lewis, fondamentalmente una canzone di una dichiarazione di profondo amore per le donne. Abbiamo aperto musicalmente col botto questa sera. Il nostro
1: non
0: appuntamento
1: speriamo di essere
0: tardi.
1: La vostra droga questa sera. Non ambiamo a tanto.
0: Lui è Niccolò Calotti, io sono Marco Trovesi. Buona serata a tutti voi.
1: Bentrovati, restate con noi che abbiamo da raccontarvi molte cose, perché attraverseremo sentieri musicali, cinematografici, ricorrenze, attraverseremo sentieri anche selvaggi, e non lo dico così tanto per dire. Vabbè,
0: e anche speriamo. Climatologici.
1: E anche climatologici, certo, legati astrali anche.
0: Madonna, what it feels like for a girl.

0: Fino a tardi sulla Rete 1 in questa calda serata di mercoledì. Anche oggi le temperature più o meno in tutta la Svizzera si sono fatte sentire con punte di 32-33 gradi, Basilea 32, a Lugano ce n'erano 33, così come a Bellinzona, 32 gradi anche a Zurigo, 31 a Lucerna. Fa caldo, sì.
1: Mi fa venire caldo a leggere tutte queste temperature. E tuttavia, il caldo da record in Ticino, ma sembrerebbe appunto anche in gran parte del resto della Svizzera, quasi 10 gradi sopra la norma stagionale, secondo un articolo approfondimento che trovate sul nostro sito, che sarebbe provocato dalla presenza di un'alta pressione di cieli sereni che hanno spinto appunto le temperature ben oltre i 30 gradi. Oggi credo il record a Biasca con oltre 33 gradi. Però ecco, gli esperti di Meteo Svizzera, in particolare Luca Nisi, che è stato sentito dai colleghi dell'informazione, dicono attenzione a parlare di canicola, perché in realtà non si tratterebbe di una vera canicola.
0: Qui a sud c'è l'allerta, che però è un'altra cosa, ecco, c'è un'allerta di grado 2 fino a domani sera.
1: Sì. Perché in realtà effettivamente perché vi sia una canicola in senso diciamo meteorologico e climatico che risponda totalmente a questi criteri, ci vogliono tutta una serie di condizioni che dipendono anche dalla durata del tempo, diciamo dei giorni su cui eventualmente si protrae, ma soprattutto alla
0: temperatura media.
1: Alla temperatura media nell'arco delle 24 ore, sì. Che tiene conto quindi anche delle temperature notturne, mentre adesso siamo in una fase in cui di notte le temperature raggiungono, se non altro, un livello di freschezza accettabile, quando invece pensate ai periodi di canicola, quelli veramente soffocante, e tornate indietro ad estati passate, vi ricorderete già l'estate scorsa ci sono state le notti in cui la temperatura non scendeva sotto i 22-25 gradi,
0: le cosiddette notti tropicali,
1: ecco. Ma allora, chiamiamola come vogliamo, indubbiamente è un'ondata di caldo, su questo non ci sono dubbi, e ovviamente molto al di sopra delle temperature che dovrebbero esserci in questo periodo. Però il termine, se non altro, ci dice qualcosa, cioè canicola ci fa pensare a periodo, diciamo, a temperature elevate. È più interessante sapere il perché si usa la parola canicola.
0: E cosa vuol dire esattamente?
1: E che cosa vuol dire?
0: Cioè, da dove
1: viene?
0: Da dove viene?
1: Ricordi che ieri sera abbiamo parlato dei quattro cani di De Gregori.
0: La canzone di Francesco De Gregori, sì.
1: E ne abbiamo citato i versi iniziali di Mimì, no? Con la strada in salita, i cani che ci girano intorno con le bocche fumanti, ma fumanti quando faceva freddo, nella canzone di De Gregori. No, in realtà il termine canicola viene proprio da cane, viene anzi dal latino canicula, che vorrebbe dire cagnolino, che in realtà è un diminutivo per identificare un asterismo nel cielo. In particolare la stella Sirio, assieme alle sue compagne che formano la costellazione del cane maggiore, ma c'è anche la costellazione del cane minore, che sono vicine in realtà. Ora uno dirà, ma di cosa ci sta parlando questo scappato di notte? Vi sto parlando di costellazioni, di asterismi, che sono particolarmente visibili durante le notti d'inverno. Allora uno dirà, ma cosa c'entra? Stiamo parlando di caldo torrido.
0: Appunto, cosa c'entra con la canicola all'inverno?
1: Cosa c'entra? Allora, se avete presente il cielo invernale, forse qualcuno saprà o vedrà, si ricorderà a mente più o meno, che una delle costellazioni più facilmente identificabili nel cielo invernale di solito è la costellazione di Orione. Orione è quello strano sistema, quella strana costellazione che, per diciamo un

0: una rappresentazione, poi ci verrò su queste rappresentazioni, può effettivamente sembrare una figura umana. E tra l'altro Orione è un cacciatore, infatti nella costellazione c'è anche un arco, il famoso arco di Orione, c'è la cintura d'Orione e la spada di Orione. Vabbè, se identificate quella costellazione, identificherete anche facilmente la stella Sirio, che è la più luminosa del nostro cielo boreale, e che è molto luminosa e che si vede benissimo d'inverno. Allora, cosa c'entra la canicola e la stella Sirio? Beh, c'entra col fatto che in realtà noi, per dare i nomi alle costellazioni, per dare i nomi alle conformazioni stellari che ci possono fare, diciamo, da riferimento, dobbiamo invertire la visione, e cioè pensare non tanto al cielo che vediamo di notte, ma al cielo come sarebbe di giorno, cioè quando il sole passa attraverso queste costellazioni. Ed ecco perché abbiamo i segni zodiacali. I segni zodiacali sono il passaggio apparente del sole all'interno di tutta la serie di costellazioni, che ovviamente noi non vediamo di giorno perché c'è il sole, ma le vediamo esattamente all'opposto stagionale di notte. Per esempio, durante l'inverno noi vediamo la costellazione dei Gemelli. La costellazione dei Gemelli, che è per il mese di giugno, ovviamente non la vediamo a giugno perché è di giorno, ma il Sole la attraversa. Infatti, in questo momento il Sole si trova nella costellazione del Toro, e il Toro lo vediamo bene d'inverno, di notte, ma ovviamente non lo vediamo di giorno, d'estate.
1: Quindi, come leggevo, tra luglio e agosto, correggimi se sbaglio, Sirio sorge e tramonta con il sole.
0: Esattamente. Da qui gli antichi hanno pensato bene di, diciamo, denominare il periodo più caldo dell'anno, che va dalla fine di luglio alla fine di agosto, con il nome di questa costellazione, questa canicula, che appunto segue apparentemente il moto del Sole nel suo passaggio attraverso le costellazioni. Da qui quindi il termine canicola, che identifica il periodo più caldo dell'anno, ovviamente nell'emisfero boreale, non in quello australe, dove ovviamente le stagioni sono invertite.
1: Invertite, esatto.
0: Questo stesso periodo dell'anno viene anche definito il periodo del solleone, il mese di agosto. Di solito è diciamo, il periodo che va dal 23 di luglio al 22 di agosto.
1: E quindi
0: E
1: sempre in
0: perché
1: tema
0: si chiama
1: zoologico
0: solleone?
1: c'entra il leone?
0: È certo che c'entra il leone, e non è il ruggito del caldo, ma è la costellazione del Leone, perché in quel periodo dell'anno il Sole apparentemente si troverebbe nella costellazione del Leone, che effettivamente è visibile nei mesi, diciamo, autunno, invernali, dell'inverno avanzato, di notte. Ecco perché tutto è invertito. Quindi quando voi guardate il cielo di notte, vedete le costellazioni che corrispondono ai mesi estivi diciamo del giorno,
1: Perché, ad
0: e
1: esempio,
0: viceversa.
1: a livello zodiacale, il segno del leone copre credo
0: Appunto.
1: dalla fine di luglio il mese di agosto,
0: Infatti,
1: insomma.
0: quindi ovviamente non lo vediamo nel cielo notturno di quel periodo, perché in quel cielo notturno di agosto noi vedremo delle costellazioni che sono invernali dal punto di vista del sole,
1: Sì.
0: però dal punto di vista della notte dobbiamo essere esattamente all'opposto. Detto questo, la canicola è, ripeto, dal latino canicula, può identificare sia il canis major, quindi il cane maggiore di Sirio, ma anche il canis minor, che è Procione, che si trova leggermente più in alto, ma insomma siamo subito a ridosso della costellazione di Orione. Orione è quello che dicevo, appunto, una rappresentazione schematica di una figura umana, e di questa rappresentazione parlerò dopo, perché questo chiama in causa un fenomeno molto interessante che sarà capitato ad ognuno di voi, ma adesso non anticipo per non farla troppo lunga.
1: WhatsApp 076-321-1113, buona serata a Ore, che ha qualche problema con le zanzare, che arrivano con la canicola solitamente, e anche a Irma, che mi ha fatto davvero sorridere. Irma, Nicola, ha mandato una foto di Marty Feldman, tratta da Frankenstein Junior,
0: Oh,
1: e sotto la didascalia
0: it's my
1: recita
0: divorce.
1: Canicola.
0: Va bene.
1: Castello ululì e lupo ululà.

migliore della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Buona serata con Rete 1, 22 e 31 minuti. Mi sembra ieri, ma sono passati 35 anni da questo successo dei Genesis, Hold on My Heart.
1: Non li accuso affatto.
0: No.
1: È sempre un piacere ascoltare.
0: Come tante delle canzoni dei Genesis, sono lì, immortali.
1: Sì.
0: Oggi mi hai fatto scoprire una parola nuova che descrive un meccanismo mentale a me ben noto, ma non sapevo che si descrivesse con il termine di pareidolia.
1: Ecco, adesso mi hai già bruciato tutta la mia elucubrazione che volevo fare prendendo spunto dalla luna. Vabbè, no, in realtà è vero, la parola è questa. Ma perché ci è venuto in mente di parlarne? Perché prima ho fatto riferimento alla costellazione di Orione e ho detto, per chi l'ha in mente, rappresenta stilizzato una figura, diciamo, di un cacciatore. Tra l'altro è una bella storia quella della costellazione di Orione, perché effettivamente il cane da caccia che lo segue nella costellazione di Sirio sarebbe effettivamente una rappresentazione stilizzata di un cane che segue il cacciatore che ambisce a ghermire le Pleiadi, che sono quella piccola conformazione che spesso viene confusa erroneamente come il piccolo carro, ma non è il piccolo carro, ed è una bella storia perché effettivamente Orione è questo, diciamo, protervo protagonista del cielo notturno che vorrebbe rapire le povere Pleiadi, ma a proteggerle interviene la costellazione del Toro, e il Toro è anche lui bello visibile, mm-hmm, con la sua testa e il suo occhio incandescente in Aldebaran, e quindi il Toro protegge le Pleiadi. E questo, abbiamo detto, è il momento in cui, tra l'altro, proprio adesso il Sole si troverebbe nella costellazione del Toro, perché infatti a maggio di solito sono quelli nati nella costellazione sottosegno zodiacale del Toro. Però l'altro spunto mi veniva dal fatto che ho dato un'occhiata prima al cielo con Terso, dove campeggia la Luna, che è gibbosa crescente, ed è proprio in quel momento di fase che sposta piano piano, diciamo, il terminatore, cioè il limite tra la parte luminosa della Luna e quella in ombra, sempre più verso la Luna piena, perché Luna piena sarà domenica, e quando ci sono questi momenti di passaggio di questa linea immaginaria, che immaginaria non è perché in realtà è la reale linea tra la luce e l'ombra, emergono dei dettagli della superficie lunare che diventano molto interessanti. Ecco perché mi riferisco al concetto di pareidolia, perché proprio questa notte, e forse anche la prossima, ma credo che sia proprio questa notte, se osservate la Luna con un telescopio o con un cannocchiale abbastanza potente, riuscirete a vedere una conformazione che è rappresentata, tra l'altro, proprio da una linea molto ben visibile, che sembra quasi una maniglia. Viene infatti chiamata la maniglia d'oro. E questa maniglia sono le creste più elevate della catena dei monti del Giura, perché sulla Luna ci sono gli Jura Montes, che sono come quelli della catena del Giura che c'è sulla Terra vicino a noi, ma questi si chiamano Jura Montes, ed effettivamente i primi astronomi che osservavano, già Galileo li aveva intravisti, l'avevano denominata la maniglia d'oro, perché effettivamente appare solo la cresta superiore, sembra effettivamente una maniglia, che quasi uno, un gigante ipotetico, potrebbe afferrare la Luna. Questa è una rappresentazione molto semplice, semplificata, del concetto di pareidolia, cioè quella tendenza che abbiamo noi esseri umani a intravedere delle figure, delle rappresentazioni che ci ricordano qualcosa di familiare in qualsiasi manifestazione di quello che ci circonda, per esempio in natura, quando guardiamo le nuvole, quando guardiamo magari una conformazione di sassi,
0: una roccia,
1: che ci ricordano appunto qualcosa che a noi familiare e che riconduciamo spesso a qualcosa che fa parte della nostra vita biologica. Ed ecco perché il concetto di pareidolia è considerato anche un, diciamo, il risultato evolutivo della nostra capacità di vedere e riconoscere eventuali pericoli che magari sono in questo, in quel preciso momento, sono semplicemente delle nostre allucinazioni,
0: delle illusioni ottiche, chiamiamole,
1: ecco,
0: così,
1: delle illusioni, sì, ottiche, ma che in realtà potrebbero invece proteggerci nel momento in cui noi vediamo dietro una roccia o attraverso il profilo di una roccia un animale particolarmente pericoloso, crediamo che si tratti di un animale, ma in realtà poi ci rendiamo conto che è una roccia, però nel caso in cui si trattasse di un vero animale pericoloso, ecco che...
0: Quindi sempre meglio per la sopravvivenza un'illusione ottica che un vero animale pericoloso.
1: Ecco, questo concetto di pareidolia che noi abbiamo applicato in vari ambiti e verrebbe da dire antropologicamente anche nel cercare delle figure note nel cielo, ci ha permesso di creare le costellazioni, perché le costellazioni in realtà non esistono, cioè non è che le stelle che noi mettiamo in una costellazione sono stelle che sono legate da qualche fenomeno particolare, no, sono delle nostre proiezioni di figure che a noi sono note e che noi intravediamo nel cielo. Per esempio la costellazione del leone, se uno la guarda, è effettivamente stilizzato, sembra un leone appoggiato diciamo sul ventre, ma non esiste un insieme di stelle che messe insieme formano quest'unica costellazione.
0: Quindi anche le costellazioni sono ai nostri occhi delle pareidolie.
1: Sono delle forme di pareidolia e legata alla Luna c'è appunto questa notte, mi sembra proprio di sì, dovrei verificare perché non ho con me, ahimè, uno strumento ottico sufficientemente potente per avere la prova provata, ma da quello che ho letto mi sembra proprio che cada 3-4 giorni prima della Luna piena, c'è anche la famosa fanciulla della Luna
0: che mi hai fatto vedere in fotografia,
1: che è una cosa,
0: ed effettivamente è una bella pareidolia.
1: Quella è una bella pareidolia. Allora, in realtà è stata scoperta da, diciamo, teorizzata da Gian Domenico Cassini, grande astronomo che per primo credo l'avesse diciamo identificata intorno al 1680.
0: È quel signore da cui ha preso il nome la famosa sonda?
1: Sì, okay. È lui, ed è anche quello che è stato tra l'altro astronomo di corte a Parigi, si chiamava Gian Domenico Cassini, poi è divenuto Gian Dominique Cassini. Insomma, lui guardando i monti del Giura cosa fece? Vide la maniglia, però in realtà girò la fotografia di questa catena montuosa che si vede solo diciamo al suo apice, e girando la fotografia, invertendola nel senso, appare stilizzata l'immagine di una fanciulla,
0: sì, neanche...
1: molto stilizzata, che sembra quasi una sirena, ma che ha una effigie di profilo che possa ricordare una figura femminile di donna con dei capelli quasi lasciati al vento. È un chiaro esempio di pareidolia, perché in realtà non esiste la Moon Maiden, questa fanciulla della Luna, così come non esiste la famosa faccia su Marte. Non so se ricordate, ormai adesso è passato molto tempo, ma le prime fotografie, diciamo, chiare della superficie di Marte, c'era qualcuno che aveva intravisto in una conformazione di alcune evidenze rocciose della superficie di Marte una figura umana, e si disse: ah, ecco il volto,
0: gli alieni
1: il volto di Dio su Marte. In realtà poi si capì benissimo che era semplicemente dovuta all'inclinazione della luce e dal punto di vista della fotografia. Quindi, così come non esiste una faccia riconoscibile per pareidolia umana sulla superficie di Marte, così non esiste una fanciulla sulla superficie lunare, ma vi assicuro che se riuscite a identificarla con un cannocchiale o un telescopio, vi accorgerete che effettivamente sembra l'effigie stilizzata di una fanciulla, e qualcuno dice che San Domenico Cassini la voleva rappresentare come il volto di sua moglie.
0: Comunque confermo dalle foto che hai visto e dalle foto che ho visto che mi hai mostrato che hai fatto tu.
1: Che ho fatto io, sì, perché una volta mi ci sono esercitato.

0: Hope of Deliverance era Paul McCartney, sarà pubblicato dopodomani, venerdì 29 di maggio, il suo nuovo album The Boys of Dangeon Lane, che abbiamo già avuto modo di ascoltare con i primi due singoli.
1: Sembra un ritmo musicale quasi da non saprei, da Caraibi, un po' caraibico, qualcosa che mi faceva pensare un po' alla Giamaica, o a delle inflessioni insomma un po' esotiche.
0: Giamaica ci andremo con il prossimo disco.
1: E te pareva. Senti, visto che volevamo rendere omaggio appunto a un personaggio che i nostri ascoltatori penso conoscano bene, Mi ricollego al concetto di pareidolia, perché non ho detto che la parola pareidolia, che viene dal greco, viene da pare, che vuol dire para, che vuol dire vicino, ma eidolon vuol dire immagine. Quindi quando pensate per esempio a un idolo, a un idolo, ecco, pensate che un idolo è qualcuno che ha un'immagine. Quindi ecco, le parole sono interessanti. E visto che spesso i nostri idoli sono anche legati al mondo del cinema,
0: oggi festeggia il compleanno uno dei più premiati registi, ma anche sceneggiatori e produttori cinematografici italiani. Stiamo parlando di Giuseppe Tornatore, che nasce a Bagheria, in provincia di Palermo, in questo giorno del 1956. 70 le primavere per questo regista, che ha vinto anche il premio Oscar per migliore film straniero nel 1990 con quello che è considerato il suo capolavoro assoluto, cioè Nuovo Cinema Paradiso.
1: E chi l'avrebbe detto che avrebbe vinto il cinema Oscar con un film che quando diciamo venne proiettato per la prima volta nella sua versione integrale fu un flop assoluto.
0: Anche perché era troppo lungo.
1: Era stato considerato troppo lungo in realtà, da molti.
0: Commercialmente i film molto lunghi insomma possono essere impegnativi. Io penso di averlo visto in aereo andando a Capo Verde, un volo abbastanza lungo di 6 ore.
1: Ma in quale versione?
0: E credo che fosse proiettata quella integrale. Beh, insomma, ci sono state diverse versioni, comunque, diverse elaborazioni.
1: Diciamo che la versione originale durava 173 minuti, poi venne ridotta a 123 minuti, ed è questa la versione poi che ha trionfato a Cannes e che ha vinto l'Oscar nel 1990. Se poi volessimo citare altri film di Tornatore, ce n'è per i beati, perché ce n'è per i beati del cinema.
0: Beh, La leggenda del pianista sull'oceano, per esempio. La migliore offerta, Ennio, dedicato al maestro Ennio Morricone. Questo più che un film è un documentario biografico. Nuovo Cinema Paradiso con un cast decisamente interessante, a partire da Philippe Noiret,
1: sì, grande attore,
0: Enzo Cannavale, Leo Gullotta, Pupella Maggio e il, come si diceva una volta, e il piccolo Salvatore Cascio.
1: La musica di?
0: La musica è di è del figlio di Ennio Morricone, credo che sia il figlio Andrea Morricone, sì.
1: Vedi? Passaggio generazionale. Però tutte le volte che si parla di Giuseppe Tornatore e del suo film, diciamo, più rappresentativo...
0: Anzi, scusami, la musica è di Ennio Morricone con alcuni dei brani composti dal figlio, appunto, Andrea.
1: Quindi comunque, insomma, il tocco del maestro Morricone c'è, che sia il padre o sia il figlio. No, dicevo che tutte le volte che si parla di Tornatore e del suo film più rappresentativo, Nuovo Cinema Paradiso, mi torna sempre in mente che Tornatore ha raccontato più volte questo aneddoto, che è proprio legato appunto alla questione della sua durata, perché quando uscito nella versione integrale di 173 minuti, lo stesso produttore Cristaldi e altri dissero che il film era troppo lungo, ecco che si decise di apportare dei tagli molto significativi. Ora, caso vuole che durante, diciamo, una rappresentazione, una proiezione internazionale della versione da 123 minuti, ad assistere a questa proiezione c'era anche un signore molto distinto che alla fine della proiezione rimase un po' perplesso per la stranezza che gli dava questa versione accorciata. Lui non aveva visto la versione, diciamo, quella lunga, aveva visto solo quella accorciata, ma gli mancava
0: qualcosa. C'era qualcosa che non gli tornava, perché comunque non gli tornava, era uno del mestiere.
1: Non gli tornava il caso di dirlo, visto che stiamo parlando di tornatore. Sì. E allora è andato a cercarlo e gli ha detto che, secondo lui, nella seconda parte c'era mancava tutto un pezzo di storia d'amore tra il protagonista Totò e poi la fanciulla, insomma, che incontrerà da adulto.
0: E gli sembrava un po' arraffazzonata.
1: Gli sembrava che c'era qualcosa che non andava. Il problema è che Tornatore non aveva tanto capito bene di chi si trattasse, cioè non aveva capito chi era bene il personaggio che gli andava dicendo queste cose, finché, almeno a me sembra di ricordare che lo stesso Tornatore la raccontava in questi termini, questo signore si presentò e disse: ah, mi scusi, non mi sono presentato, sono Martin Scorsese. Ora, Martin Scorsese è uno dei più grandi registi, diciamo,
0: di tutti i
1: nouvelle
0: tempi.
1: Vague americana, potremmo chiamarla così, se non avete in mente film di Martin Scorsese vi bastino un paio di titoli: Taxi Driver del 76, Toro Scatenato, Colore dei Soldi, L'ultima tentazione di Cristo e via enumerando.
0: I Bravi Ragazzi.
1: Ecco, ma che Martin Scorsese avesse capito, da genio del cinema e grande intenditore del fare cinema, che c'era qualcosa che non andava, convinse Tornatore, grazie tra l'altro anche all'intervento della famiglia legata a Sergio Leone, convinse Tornatore a ripristinare la versione integrale, la cosiddetta Director's Cut di 173 minuti. E così, dopo il successo avuto dal film nella sua versione accorciata, ecco che grazie all'intervento di un grande maestro di Hollywood e alla sua influenza, perché ovviamente Tornatore non poteva che ascoltare le sagge parole di un regista di chiara fama come Martin Scorsese, noi abbiamo potuto poi vedere il film anche nella sua versione allungata, che rende giustizia alla storia d'amore tra i due protagonisti. L'ho sempre trovata una vicenda aneddotica abbastanza divertente, perché secondo me ci dice due cose: da un lato che quando un regista fa un film non può tenere conto soltanto dei suoi desiderata, ma deve tenere conto anche del pubblico a cui il film è rivolto, dalla distribuzione, dalla sua durata effettivamente. Abbiamo citato non molto tempo fa Bertolucci e il suo film 900, che dura 5 rotti ore. Non è che un regista può permettersi di, insomma, produrre film della durata della tetralogia di Richard Wagner, per dire, che sono 8 ore di musica. Però quando uno è un genio può anche permettersi questo. E d'altro canto, se deve fare i conti con la produzione lo obbliga magari a drastici tagli, ma poi c'è sempre qualcuno che se ne accorge e ti dice: no, torna alla versione originale. E così è stato.
0: Tornatore
1: alla versione originale,
0: che tra l'altro sta per iniziare a lavorare su una trasposizione dedicata al mercato internazionale, su una trasposizione in una serie di Nuovo Cinema Paradiso, cioè partendo dal lungometraggio, una serie presumo televisiva.
1: Restate con noi, perché dopo vi parleremo di un altro grande, grandissimo film, di un grande regista, di un grande attore e anche di una bella versione che ci tocca da vicino.
0: Col cinema non abbiamo finito per questa sera. Vi ho detto che saremmo andati in Giamaica. Ecco.

0: Rete 1.
1: Sono le 23. In studio Roberto Ortelli. L'Occidente si trova vicino a un confronto diretto con la Federazione Russa. L'ho dichiarato oggi alla testata russa Izvestia, citata dall'agenzia TASS, il rappresentante permanente della Russia presso l'OSCE, Dmitry Polyansky. Secondo l'alto diplomatico di Mosca, l'Occidente è davvero molto vicino a partecipare direttamente alle azioni militari. Se lì, in Ucraina, viene allestita la produzione di droni occidentali, abbiamo tutti i motivi per colpirli, ha concluso il diplomatico Polyansky. In seno all'Organizzazione per la Sviluppo, per la Sicurezza e la Cooperazione Europea. E poco fa l'agenzia russa RIA Novosti ha riportato che, secondo i media di Kiev, in tutto il territorio dell'Ucraina è stata dichiarata l'allerta aerea a causa del decollo di bombardieri strategici russi, aggiungendo che si segnalano esplosioni nelle regioni di Khmelnytskyi e Sumy. La mezzaluna rossa palestinese ha reso noto in serata che almeno 4 persone sono state uccise e altre 15 ferite in un raid aereo israeliano contro un'abitazione nel centro di Gaza City. Lo ha scritto Al Jazeera. D'accanto loro, le forze della difesa israeliana hanno annunciato in serata di avere colpito, citiamo, 2 terroristi di spicco di Hamas nella striscia di Gaza settentrionale. Lo ha scritto il quotidiano israeliano Eretz, aggiungendo che la stessa Israeli Defense Force ha poi promesso di fornire maggiori dettagli in seguito. Negli Stati Uniti un tribunale di Los Angeles ha condannato l'assistente personale di Matthew Perry a più di 3 anni di prigione per il caso della morte dell'attore, come annunciato dal Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti. Kenneth Iwamasa, questo suo nome, è stato condannato a 3 anni e 5 mesi di reclusione per avere acquistato e somministrato all'attore una sostanza stupefacente, la chetamina, che poi ha causato la sua morte. Dall'interno, secondo un sondaggio condotto dalla società di consulenza EY, meglio nota come Ernst & Young, e pubblicato oggi, circa il 7% delle aziende in Svizzera ha già eliminato impieghi a causa dell'intelligenza artificiale. Un ulteriore 11% ha dichiarato di non avere più rioccupato posizioni lasciate libere proprio in conseguenza dell'introduzione delle nuove tecnologie. Allo stesso tempo, però, il 18% degli interpellati ha affermato che nella propria azienda sono stati creati nuovi posti di lavoro legati a questi strumenti. Un dato particolarmente significativo è l'elevata quota, pari al 42%, che non è in grado di fornire una valutazione chiara sugli effetti dell'intelligenza artificiale. Uno scheletro di tirannosauro di 67 milioni di anni è stato messo all'asta con un valore stimato di almeno 30 milioni di sterline, secondo il Financial Times, che cita la casa d'aste Sotheby's. Si tratta di uno degli scheletri più completi di lucertola titano disponibili e ha ricevuto il soprannome di Gas. Le previsioni per domani: tutta la Svizzera tempo soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi e possibili rovesci o temporali isolati.
2: Lo sport.
3: Seconda festa inglese nel giro di una settimana. Buonasera da Paolo Laurenti. Infatti, una settimana dopo la vittoria dell'Europa League da parte dell'Aston Villa, stasera nella finale di Lipsia della Conference League, trionfale è stato il Crystal Palace, che ha così conquistato il suo primo trofeo europeo della propria storia. I londinesi hanno sconfitto per 1-0 il Rayo Vallecano in rete nei primi minuti della ripresa. È andato il nazionale francese Mateta Crystal Palace, che ha vinto il suo secondo trofeo in 2 anni dopo essersi imposta nella FA Cup della passata stagione, e inglesi che potranno sperare in un emplin sabato, quando si giocherà la finale di Champions League tra Arsenal e Paris Saint-Germain. Per quanto riguarda il tennis, Gilles Teichmann ha terminato la giornata perfetta per quanto riguarda il tabellone femminile del Roland Garros. Per i colori rossocrociati hanno infatti superato il secondo turno Belinda Bencic, Victoria Golubic e appunto Gilles Teichmann, che ha battuto in 2 durissimi set 7-5-6-4 la polacca Magdalena Frech.
0: Rete 1.

casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Giorgia è
1: dentro al cuore.
0: Ops, pardon, Giorgia è un sole dentro al cuore. Fino a tardi qui sulla Rete 1 con Nicola Colotti che è lui e con Marco Trovesi che sono io. Buona serata e buon ascolto. Buon termine di serata, insomma.
2: Verrebbe da dire soprattutto buon ascolto a Irma.
0: A Irma, che ci ha mandato un bel messaggio vocale che sentiamo. Si parte.
2: Sempre che la tecnica ce lo consenta.
0: La tecnica in questo momento non mi sta aiutando.
2: Non ti sta aiutando.
0: Non so il perché.
2: Che facciamo?
0: Ci provo ancora qualche volta. Possiamo riassumere.
2: Adesso stavo pensando a vedere se per caso io riuscivo a farlo partire, ma neanche a me.
0: Ci riprovo da qui.
3: Buonasera, volevo spegnere la radio. Dico, ascolto il giornale e poi spengo. Adesso però avete detto che parlate ancora. Mi avete detto addirittura, avete detto che parlate di ancora di cinema e allora farò la mezzanotte questa sera. Grazie della bellissima compagnia che ci fate e buon lavoro. Ciao.
0: Grazie Irma, grazie. Salutiamo anche Ciro che ci aveva già scritto una mezz'oretta fa.
2: Peraltro non è che ci discostiamo neanche troppo rispetto a quanto dicevamo prima delle 11 parlando dei 70 anni di Giuseppe Tornatore, perché in realtà l'artista del quale stiamo per parlarvi ha anche collaborato con lo stesso Tornatore.
0: Sì, e stiamo sempre parlando di grandi nomi del cinema italiano, in questo caso di un famosissimo pianista, compositore nonché direttore d'orchestra, noto anche a livello internazionale, ha vinto anche un premio Oscar per la migliore colonna sonora nel 99. E ieri
2: ha compiuto
0: 80 anni.
2: 80 anni.
0: Bene, parliamo oggi perché ieri sera comunque avevamo preparato diverse cose, ma
2: adesso non dirlo, dai.
0: Con i mondiali di hockey non abbiamo avuto
2: non
0: tanto tempo.
2: Non si offenderà Nicola Piovani se gli dedichiamo.
0: Sempre meglio fare gli auguri il giorno dopo che il giorno prima. E quindi.
2: Vabbè, insomma, 80 anni che peraltro mi fa quasi strano perché io Nicola Piovani lo annovero tra, diciamo, autori, musicisti, autori di colonne sonore di una generazione anche un po' successiva ai grandi, visto che abbiamo citato prima Ennio Morricone o pensando, non so, a Nino Rota, che sono stati comunque due grandissimi autori di musiche da colonne sonore cinematografiche. Beh, Nicola Piovani mi sembra venire un pochino dopo, tant'è che ha collaborato anche con artisti che fanno parte del panorama musicale italiano celeberrimi, ha collaborato credo anche con Fabrizio De André. Insomma, è un musicista eclettico che però a un certo punto ha scoperto di avere questo talento anche per delle colonne sonore, per diciamo dei brani musicali che lo hanno portato ai vertici della cinematografia mondiale, perché ha anche vinto un Oscar, Nicola Piovani.
0: Sì, per La vita è bella di Roberto Benigni, film che peraltro di Oscar ne ha vinti tre, quello per il migliore film straniero, quello per il migliore attore protagonista a Roberto Benigni, che ne ha firmato anche la regia, e quello per, appunto, per la migliore colonna sonora a Nicola Piovani.
2: Sì, poi il brano, diciamo, che fa da filo rosso, da identificativo del film di Roberto Benigni, La vita è bella, è diventato uno dei brani anche forse più noti, magari non facilmente riconoscibile alla mano di Nicola Piovani, ma sicuramente il brano lo riconoscete anche per la voce che lo interpreta, ma su questo ci veniamo dopo. Cosa dire?

0: di Nicola Piovani.
1: Ha collaborato sempre per le colonne sonore con Federico Fellini, per esempio, in Gingere Fred, Intervista e La voce della luna, con i fratelli Taviani.
0: Che con i quali, peraltro, ha avuto un sodalizio artistico che effettivamente lo ha portato a realizzare colonne sonore di più di un film, diciamo, dei fratelli Taviani, perché ce ne sono diversi di titoli che lo accomunano ai fratelli Taviani. E direi che
1: La notte di San Lorenzo, per esempio.
0: La notte di San Lorenzo, adesso fammi guardare la lista.
1: Ci sono Caos Fiorile.
0: Di sicuro splendida. Mi mancava Good Morning Babilonia, altro film indimenticabile dei fratelli Paolo e Vittorio Taviani. Ma
1: e anche con Nanni Moretti, tra l'altro, ha collaborato per Caro Diario e
0: Palombella Rossa
1: e La stanza del figlio.
0: La lista di
1: è lunga, sì.
0: Di film di cui Piovani ha curato la colonna sonora è lunghissima, bisogna scegliere, insomma, un florilegio anche abbastanza arbitrario. Vedevo appunto anche La notte di San Lorenzo, l'avevamo già citato, però un film a cui io associo la mano delicata della composizione della colonna sonora di Nicola Piovani, che è un film molto particolare. Poi può piacere o non piacere, non so quanti dei nostri ascoltatori lo ricordino, lo abbiano visto a suo tempo, è il film Il sole anche di notte, che è un film del 1990, appunto, dei fratelli Taviani, il dodicesimo della loro anche brillante carriera di registi in coppia, come fratelli, insomma, gemelli come Ulisse e Diomede, verrebbe da dire. Il sole anche di notte, tra l'altro, è tratto da un racconto di Tolstoi che si intitola Padre Sergei e che racconta effettivamente la storia di un giovane della nobiltà di epoca borbonica, siamo alla fine del Settecento, si chiama Sergio Giuramondo ed è un giovane che è promesso a una bellissima ragazza. E tra l'altro questo matrimonio è fortemente voluto anche da Re Carlo, che governa appunto le regioni del meridione d'Italia, e che quindi siamo in epoca borbonica. Però questo matrimonio andrà a picco nel momento in cui la giovane promessa di questo giovane, che si chiama Sergio Giuramondo e lei si chiama Cristina, confida al suo futuro sposo che in realtà lei è già stata l'amante dello stesso Re Carlo. Allora cosa fa Sergio? Lascia la brillante carriera militare che lo avrebbe portato sicuramente ai vertici della corte di Re Carlo e sceglie di diventare un eremita. Da qui appunto la sua denominazione di Padre Sergio e questo suo lungo percorso, questo tentativo di sfuggire alle lusinghe del mondo e di trovare una sorta di vita ieratica, in realtà lo metterà a confronto con delle scelte anche difficili e anche delle tentazioni difficili che arriveranno anche dal mondo femminile, che è affascinato dalla prestanza di questo giovane che però assume i tratti dell'eremita, e lo metteranno poi in difficoltà. E vabbè, non racconto tutto il film per non spoilerarlo. Tra l'altro il film è interpretato da un bel cast di attori e di attrici, perché nella parte di Sergio Giuramondo c'è Julian Sands, che è comunque un volto noto del cinema americano, Charlotte Gainsbourg nella parte della giovane Matilda, poi c'è una Nastassja Kinski, figlia di cotanto padre di Klaus Kinski, nella parte di questa giovane promessa sposa che in realtà poi gli confessa questo tradimento, e poi altri attori, alcuni tra l'altro anche che fanno parte un po' della cerchia di attori dei fratelli Taviani. C'è anche Pamela Villoresi, attrice nota anche del cinema italiano. Bene, questo film, che è pieno di contrasti, pieno anche di scene che lasciano un po' perplessi. Qualcuno lo ha criticato dicendo che è un film irrisolto, altri ne hanno trovato comunque la bellezza poetica. Qualcuno critica un po' le licenze che i due fratelli si sono presi rispetto al racconto di Tolstoi, che io ammetto non ho letto, però insomma l'atmosfera è comunque piacevole, anche perché le scene e gli, diciamo, gli scenari in cui il film viene ambientato sono splendidi, perché sono nel meridione d'Italia, ci sono dei villaggi arroccati su cucuzzoli di montagna, dove c'è questa Italia del XVIII secolo e dove c'è questa figura che cerca disperatamente un luogo romito, anche diciamo lontano dalla civiltà e addirittura in mezzo alle montagne. Quindi anche la scelta, come si dice, delle location, bruttissima parola, da parte dei fratelli Taviani è stata comunque straordinaria. E a fare da suggello a queste atmosfere strane e irrisolte c'è la splendida musica di Nicola Piovani. E se avete occasione, ascoltatevi l'album per intero, ma sicuramente ve ne facciamo sentire un assaggio, perché trovo che questa colonna sonora di Nicola Piovani sia particolarmente ben riuscita.
1: Sole anche di notte.

0: Un momento della colonna sonora di Sole anche di notte, musica composta da Nicola Piovani, che proprio ieri ha festeggiato l'80° compleanno.
1: Bello il connubio con i fratelli Taviani, Paolo e Vittorio Taviani, si sente l'atmosfera, si sente il contrasto, il dramma, la poesia che accompagnano le vicende del film Il Sole anche di notte. Ma dicevamo, Nicola Piovani vince il premio Oscar per la colonna sonora del film La vita è bella di Roberto Benigni, film che ammetto io non ho mai visto, per uno strano mistero non sono mai riuscito a vederlo e quindi non esprimo giudizi, ma so che è un film comunque ha avuto un successo e una diffusione globale.
0: Sì, per chi non l'ha vista, la storia inizia nella Toscana della fine degli anni 30, c'è un cameriere ebreo interpretato da Roberto Benigni che corteggia e sposa Dora, lui definisce la sua principessa. Dal loro matrimonio nascerà il piccolo Giosuè. Qualche anno più tardi siamo nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Per le leggi razziali Guido e il figlio vengono deportati in un campo di concentramento. Nel lager papà Guido mette in piedi una grandissima finzione per proteggere il figlio dagli orrori della realtà che li circonda, facendogli credere che tutto sia un grande gioco.
1: Mi raccomando, adesso non spoileriamo niente, perché come me altri magari il film non l'hanno visto e quindi non vogliamo sapere come va a finire. No. Resta il fatto che lo si sia visto o meno, è difficile che non abbiate mai sentito almeno una volta la canzone che
0: la canzone principale
1: lo connota.
0: Sì, Beautiful That Way, interpretata da Noah, famosa cantautrice, percussionista e attivista israeliana, attivista per la pace. Nata a Tel Aviv, da una famiglia di origine yemenite, cresce negli Stati Uniti e ritorna poi in Israele quando ha 17 anni. La canzone credo che...
1: vado a memoria, ma mi pare di ricordare che è stata anche ospite una volta di Estival Jazz.
0: Credo proprio di sì, se non mi ricordo male, sì.
1: Beh, voce indimenticabile, brano conosciutissimo, magari qualcuno lo troverà un po' ripetitivo, stucchevole, perché l'avrà sentito mille, ma però è sempre gradevole da ascoltare.

0: Indimenticabile il tema principale di La vita è bella, Beautiful That Way, film considerato capolavoro del 97, co-scritto e interpretato, diretto da Roberto Benigni. Nella parte della moglie Dora c'è Nicoletta Braschi, che è la moglie di Benigni anche nella vita reale. Il figlio invece, Giosuè, è Giorgio Cantarini, che più tardi reciterà anche nel film Il Gladiatore. Ma col cinema questa sera non abbiamo ancora finito.
1: No, tra l'altro notavo che sul finale di questa canzone, questo contrappunto con il col trombone o il basso tuba, che ricordava un po' anche colonne sonore di altri film, di altri grandi autori di musiche. Sto pensando al grande autore delle musiche dei film di Fellini.
0: Sì.
1: Quindi Nino Rota.
0: Nino Rota, sì.
1: In Nino Rota c'è spesso questa cadenza un po' da marcetta, un po' da quasi un po' paradossale, quasi un po' ironico, quasi un po' come potremmo dire.
0: Mi viene in mente il pa pa pa pa pa pa pa pa.
1: Sì, c'è un po' sempre il gioco, che poi è un riferimento circense.
0: Quasi circense, esatto.
1: Mentre nello stile di Nicola Piovani c'è, secondo me, anche la grande scuola che si potrebbe facilmente ricondurre a Ennio Morricone, ma anche al melodramma italiano, e comunque una certa delicatezza nel comporre, che abbiamo sentito invece nel brano, appunto, tratto dalla colonna sonora del Sole anche di notte, che se avete occasione andate ad ascoltarvela, perché comunque è un modo per capire, comprendere e percepire bene lo stile di questo grande autore di colonne sonore, che ieri ha compiuto 80 anni. Dicevamo che volevamo rendere omaggio anche ad un altro anniversario, perché se prima abbiamo parlato dei 70 anni di Tornatore, coincidenza vuole che in questi giorni sono anche i 70 anni di un grande film. Infatti, quando mi è balzato agli occhi, mi sono detto: ah, sono già 70 anni dal film Sentieri Selvaggi di John Ford, che uscì effettivamente nel 1956, perché è uscito il 16 maggio del 1956, e alla regia il grandissimo John Ford, che può piacere o non piacere. Il titolo originale, tra l'altro, è The Searchers, che si potrebbe tradurre in Gli Inseguitori, e ad interpretarlo un grandissimo John Wayne. Allora, perché parliamo di questo film? Un po' perché adesso vi racconterò un po' la trama per capire la complessità del film, ma perché c'è un addentellato, guarda qua, guarda, ad immaginare quasi non ci si crederebbe, con la Svizzera italiana, perché di questo film Sentieri Selvaggi ne è stata fatta una versione in dialetto ticinese.
0: Ne parliamo tra qualche minuto,
1: perché qui diciamo i riferimenti sono interessanti, e magari vi facciamo sentire anche un breve estratto
0: di un personaggio,
1: di uno dei personaggi del film. Sì, indubbiamente. Quindi stiamo parlando di un grandissimo film della storia del cinema, di uno dei più grandi registi della storia del cinema americano, che è John Ford, uno dei più grandi attori, che è John Wayne. Ma chi immaginerebbe di sentire parlare John Wayne in dialetto ticinese?
0: Intanto salutiamo Alda e Nelly. Buonanotte, ormai vista l'ora, le 23:37, fino a tardi sulla Rete 1. Ritroviamo i Luna Pop di Un Giorno Migliore.

0: 30 anni fa, giusti, Eric Clapton ci regalava una delle sue belle canzoni, era Change the World. Fino a tardi, qui sulla Rete 1, quasi ai titoli di coda, non prendertela con me Nicola,
1: no,
0: ma è
1: ancora...
0: per dire che parliamo ancora di cinema in chiusura.
1: Sì, avrei una marea di cose da dire. A parte che la musica di Clapton un po' ci ha messi quasi nell'atmosfera quasi un po' country o un po' addirittura un po' western, perché stiamo rendendo omaggio ai 70 anni dall'uscita del famoso film di John Ford, Sentieri Selvaggi, che tra l'altro è stato scelto per la conservazione al National Film Registry della Biblioteca del Congresso ed è stato elevato dall'American Film Institute al 12° posto nella classifica dei migliori 100 film statunitensi di tutti i tempi. La coppia John Wayne e John Ford, insomma il maestro e il duca, per 14 volte insieme, credo che qui firmano una delle apoteosi del genere western, perché il film effettivamente è un film che chi ha visto non ha difficoltà a ricordare per le sue atmosfere anche truci. Quello che però ci ha ricordato, cioè subito tornato alla mente, è che di questo film esiste una versione ricostruita, o perlomeno le immagini sono quelle del film, ma il doppiaggio nel 2009, a 10 anni dalla fondazione del Teatro Popolare della Svizzera Italiana, TEPSI, Yor Milano e i suoi amici, Yor Milano che salutiamo fosse in ascolto,
0: ciao Yor,
1: decisero di ridoppiare in dialetto ticinese l'intero film. Scelta non facile, perché effettivamente sarebbe potuto scegliere un film anche meno impegnativo, però Yor Milano disse in un'intervista che apposta aveva scelto questo film perché era un film innanzitutto significativo, ma anche perché poi è legato a una storia realmente accaduta. Allora ve ne facciamo sentire un breve estratto, dopo vedremo di contestualizzarlo, per farvi capire anche la maestria nel doppiare.
0: Sì.
1: È un doppiaggio drammaticamente riuscito, verrebbe da dire, ma insomma giudicate voi stessi coi vostri orecchi.
0: Se attaccati tacopi.
2: In duale scout.
3: Ma ta me prometto il cadregon, ti ta me prometto il cadregon.
2: Sì, sì, domando un dalla Debbie. Come la sta la Debbie, Mosè?
3: I pensava che se va fai da testa. Lei la crede mia che mi sono matto, vera sciura?
4: No, Mosè, lui le tua mamma là e ferì.
3: Grazie, sciura.
2: Mosè, cerca da ricordarti. Tita seva ti andava scando a scout.
3: Mangiavi l'erba e la terra per frega.
2: In due al sasconto scout.
3: Dici mia. Galdisi al Martin. Set dit, Martin. Set di.
4: Lasciamo l'impasse, mettiamo.
2: Un momento. Sette dita.
5: Siamo a permetto, Ushuri. Galadian Canum, ma in sulla carta il mia quel nome.
2: Ma quel lì è il nome che gli indiani gadai a quel sito in Dwar Canyon al forma il malapai.
6: Sette dita.
3: Che idocchio.
6: Sette dita di Brazor, ma crispa.
3: Mi Maria, al portum della stanza della mamma. Un mecadrigo,
6: e tal portum subit.
1: Se tacati, tacopi, che vuol dire se ti prendo, ti faccio fuori, che è una, diciamo, una rinominazione del film, perché una rititolazione del film, perché sarebbe stato difficile chiamarlo Catif Sente o Sente Catif, insomma, Sentieri Selvaggi. Invece quel se tacati, tacopi rende bene
0: l'idea, sì.
1: E rende bene la scena, tra l'altro, perché il protagonista di questa scena è uno dei personaggi in fondo più pittoreschi di tutta la vicenda, che è Mosè Harper, che è interpretato da Hank Warden, che è stato un grande attore caratterista, che è la voce appunto di Yor Milano, perché tutti si aspetterebbero che Yor Milano doppi la voce di John Wayne in dialetto, e invece Yor Milano disse no, tutti si aspettano che io faccia John Wayne, e invece no, è Gianmario Aringa che presta la voce a John Wayne, e lui poi però, Yor Milano, oltre che la voce a Mosè, la dà anche ad altri personaggi. Dicevamo, protagonista della vicenda dei Sentieri Selvaggi è John Wayne, che interpreta il ruolo di Ethan Edwards, che è un, diciamo, reduce della guerra di secessione, che torna a casa dal fratello e dalla cognata, un po' misterioso personaggio che vuole comunque riavvicinarsi alla famiglia, e appena giunto nella fattoria del fratello scopre attraverso altri personaggi del film che in quella zona sono in corso delle scorrerie di ladri di bestiame e di indiani, diciamo, fuori controllo, e quindi parte assieme a un gruppo di, diciamo, di searchers, di ricercatori, di seguitori di questi gruppi di indiani. Però durante la sua assenza la famiglia del fratello viene, perché in realtà si tratta di un tranello che gli indiani hanno voluto giocare, cioè quindi attrarre la protezione fuori dalla fattoria, attaccano questa stessa fattoria, uccidono tutti gli adulti e rapiscono la piccola Debbie, che poi quando diventerà adulta nel corso del film verrà interpretata da una giovanissima e indimenticabile Natalie Wood. Ed è una storia, non ne svelo adesso tutte le vicende perché altrimenti come al solito spoileriamo per chi non l'avesse mai visto, ma è probabilmente un John Ford che rilegge l'epopea del western da un punto di vista quasi psicanalitico, perché il personaggio di Ethan Edwards, che molti faticano a identificare se sia dalla parte dei buoni o dalla parte dei cattivi da un punto di vista morale, perché è un uomo pieno di risentimento, pieno di odio soprattutto verso gli indiani, al punto che compie dei gesti davvero sgradevoli ed efferati contro gli indiani, che va cercando per tutto il film, attraverso le montagne rocciose, attraverso le pianure, le montagne d'estate, d'inverno, accompagnato da questo giovane che è Martin Pauly, che è interpretato da Jeffrey Hunter, che cerca in qualche modo di lenire la cattiveria e il risentimento che Ethan ha nei confronti degli indiani. Beh, questa lotta interiore del protagonista non verrà risolta se non alla fine del film, ma ovviamente io questo adesso il finale non ve lo svelo, altrimenti perdereste il gusto di vederlo. E sicuramente questo altalenarsi di sensazioni, di momenti, di luoghi, di tempi, fanno sicuramente di Sentieri Selvaggi forse una delle opere cinematografiche legate al western tra le più indimenticabili. Resta sicuramente indimenticabile l'interpretazione di John Wayne, che secondo me da questo punto di vista raggiunge veramente un vertice. Sì. E vi assicuro che nella versione dialettale tutta questa, diciamo, questa asprezza di questi luoghi, di questi modi di fare, persone risolute che prendono le armi in pugno e partono subito a caccia di indiani con l'intento di ammazzarne il più possibile, beh, il dialetto ticinese in questo senso dà una sorta di veridicità ai personaggi. E direi che la scena che abbiamo sentito, dove questo Bosè, che viene un po' preso in giro perché è un po' tocco, ma in realtà poi si scopre che Mosè in realtà finge anche un po' di essere questo personaggio così un po' paradossale, un po' quasi ridicolo, ma in realtà pare che tra l'altro è basato su un personaggio realmente esistito che si chiamava proprio Mad Mose, il pazzo Mosè, che è stato un personaggio appunto leggendario, seminfermo di mente, ma che in realtà le cose le vedeva, le capiva, e in questa scena effettivamente lui svela a tutti quelli che gli stanno intorno dove effettivamente si troverebbe questa tribù di indiani che avrebbe rapito la piccola Debbie. Ci sono delle scene veramente che restano vivide negli occhi, e mi spiace non poterne svelare alcune perché altrimenti vi svelerei un po' come va a finire la vicenda, ma vi assicuro che ancora oggi, se guardate Sentieri Selvaggi, John Wayne rimane lì scolpito nella luce della porta nella quale appare la sua effigie in controluce, ed è forse una delle immagini più iconiche di John Wayne.
7: E poi John Ford, insomma, ha firmato alcuni dei capitoli più importanti del genere western.
1: Vabbè, Ombre Rosse,
7: Rio Bravo, ecco.
1: L'uomo che uccise Liberty Valance. Insomma, qualcuno ha cercato delle letture anche psicanalitiche della vicenda di Sentieri Selvaggi, e quello che colpisce molto stranamente, che ancora oggi è oggetto di discussioni e interpretazioni, è se tra il protagonista Ethan Edwards e la cognata vi sia in realtà qualcosa di non detto che si scopre già all'inizio del film, quando lui arriva a casa del fratello e bacia la cognata, ma si capisce da come lei lo guarda che tra i due forse ci sarebbe stato, ci sarebbe potuto, avrebbe potuto esserci qualcosa. Non lo si capisce, non lo si capirà per tutto il film, ma già questo segnale ci dice qualcosa del mistero e della bellezza di questo film.
7: Titoli di coda.
1: Siamo alla fine, eh? Già, tu mi metti ansia, adesso mi metti la musica sotto per dirmi guarda che dovevo andare alla fine.
7: Va bene, a tutti voi.
1: Mi sono dilungato, abbiate pietà. Grazie di essere stati con noi, ci risentiamo domani.
7: Domani a partire dalle 22:30, perché prima ci occuperemo qui nella serata di Rete 1 di Hockey su ghiaccio e dei mondiali con la Svizzera in campo.
1: Marco Colotti, a risentirci.
7: A presto.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Fine del blocco navale americano verso i porti iraniani, disimpegno militare degli Stati Uniti, ripristino del traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici e firma di una risoluzione vincolante al Consiglio di sicurezza dell'ONU. La TV di Stato iraniana presenta i punti possibili del memorandum di Islamabad tra Stati Uniti e Iran. Contrario il presidente Trump, che poi ha minacciato l'Oman. In Africa crescono le preoccupazioni per l'epidemia di Ebola. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto di fermare i conflitti nella regione che complicano la gestione dell'epidemia. In Ticino ho presentato un regolamento per rendere più eque le rette delle case anziani. In particolare, il fatto di possedere una casa primaria inciderà meno. Continua la visita in Svizzera del capo di Stato polacco. Dopo essere stato ricevuto a Palazzo Federale, il presidente Navrocki oggi visiterà con il presidente della Confederazione Palmeren il Politecnico di Losanna. Sport e tennis, avanzano le Svizzere al secondo turno del Roland Garros. Nel calcio, il Crystal Palace si è aggiudicato la Conference League. Giovedì 28 maggio, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. L'avete sentito nei titoli, quelle le condizioni che potrebbe avere dettato l'Iran per far cessare la guerra. Fine del blocco navale americano verso i porti iraniani, disimpegno militare degli Stati Uniti, ripristino del traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici e firma di una risoluzione vincolante al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Sono i punti principali che, secondo la TV di Stato iraniana, sarebbero al centro dell'ultima bozza del cosiddetto memorandum di Islamabad fra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. In cambio, Teheran ripristinerà il traffico commerciale nello stretto ai livelli prebellici entro un mese. Il transito delle navi nella via marittima sarà gestito in collaborazione con l'Oman e le procedure di gestione dello stretto sarebbero completamente diverse da quelle precedenti al conflitto. Secondo vertici del regime, l'Iran ispezionerà le imbarcazioni imponendo tariffe di servizio alle navi, eccezion fatta per quelle militari. Nel memorandum inoltre si afferma che se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU. E da Washington la risposta non si è fatta attendere. Nessuno controllerà lo stretto di Hormuz, sono acque internazionali, lo stretto sarà aperto a tutti, ha detto Donald Trump, rispondendo a chi gli chiedeva se avrebbe accettato uno stretto controllato da Iran e Oman. L'Oman si comporterà bene, altrimenti dovremo farli saltare in aria, ha aggiunto con la consueta sobrietà il presidente degli Stati Uniti. L'Occidente si trova vicino a un confronto diretto con la Federazione Russa, lo ha dichiarato alla testata russa Izvestia, citata poi dall'agenzia TASS, il rappresentante permanente della Russia presso l'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, Dmitry Palyansky. Secondo l'alto diplomatico di Mosca, l'Occidente è davvero molto vicino a partecipare direttamente alle azioni militari. Se lì, in Ucraina, viene allestita la produzione di droni occidentali, abbiamo tutti i motivi per colpirli, ha poi concluso Polyansky. E poco fa l'agenzia russa RIA Novosti ha riportato che, secondo i media di Kiev, in tutto il territorio dell'Ucraina è stata dichiarata l'allerta aerea a causa del decollo di bombardieri strategici russi, aggiungendo che si segnalano esplosioni nelle regioni di Khmelnytskyi e Sumy. In Africa ora, dove crescono le preoccupazioni per l'epidemia di Ebola, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato un nuovo allarme per l'aumento di casi riconducibili al ceppo del virus chiamato Bundibugyo, un ceppo per il quale non c'è vaccino né cura. L'OMS ha chiesto di fermare i conflitti nella regione che complicano la gestione dell'epidemia. Nella Repubblica Democratica del Congo le vittime sono già 220 e oltre 1000 persone presentano sintomi compatibili con Ebola. La situazione con il nostro collaboratore dall'Africa, Alfredo Del Curatolo.
2: Lo ha scritto chiaramente sul suo profilo X il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus. Questa epidemia di Ebola si può affrontare solo con interventi umanitari d'emergenza sul posto, ma i conflitti in corso nella Repubblica Democratica del Congo rendono quasi impossibile l'accesso di operatori sul territorio. Non possiamo costruire la fiducia della comunità né isolare i malati mentre cadono le bombe, ha scritto, chiedendo un cessate il fuoco che eviti scenari umanitari catastrofici. Per Ghebreyesus gli scontri in corso causano continuamente sfollamenti di massa, spingono le persone a rischio in campi sovraffollati e interrompono corridoi fondamentali per il contenimento dell'epidemia. Gli operatori in prima linea stanno rischiando tutto, scrive il direttore generale dell'OMS, mentre gli attacchi alle strutture sanitarie rendono quasi impossibile tracciare i casi e i loro contatti. Tutto questo mentre le autorità sanitarie congolesi hanno segnalato un caso ed altri pazienti a rischio anche fuori dalla regione di Ituri, al confine con l'Uganda. Il virus ha raggiunto il Nord Kivu, confinante con il Ruanda, nella città di Beni. Anche in Kivu ci sono volontari di organizzazioni umanitarie, molti dei quali chiedono di essere rimpatriati. Altri chiedono invece aiuti, ammettono che in queste condizioni ci vorranno diverse settimane per approntare strutture adeguate e utili a fronteggiare i contagi. Intanto si muove anche Washington, dopo che un cittadino americano è stato trasferito in Germania con sintomi riconducibili al virus. Secondo il New York Times, Trump avrebbe chiesto al Kenya di poter allestire un centro di emergenza che possa ospitare i suoi cittadini di stanza in Repubblica Democratica del Congo che presentano sintomi sospetti o anche solo da mettere in quarantena precauzionale.
1: La cronaca regionale, il Consiglio di Stato ticinese, nella giornata appena trascorsa, ha presentato un regolamento molto rilevante per le pensioni, le persone più anziane. Si tratta di una riforma delle rette delle case anziani finanziate dal cantone, cioè l'80% di quelle attive in Ticino. La riforma è stata condivisa dai comuni. L'obiettivo, come ci spiega tra poco Nicola Lund, è rendere i costi per gli utenti più equi e trasparenti.
3: Un sistema che aveva fatto il suo tempo nel mirino delle critiche sia per la sua complessità che per la penalizzazione di quei residenti nelle case per anziani ticinesi proprietari di sostanza immobiliaria e più poveri di liquidità. Ora con il nuovo regolamento che rientra in un processo di pianificazione più a lunga gittata si cambia.
4: Uno degli obiettivi principali è quello veramente di semplificare la procedura e rendere il calcolo più trasparente, più snello, perché con il sistema attuale sono tutti in difficoltà, sia le famiglie che devono reperire la documentazione andando fino a 20 anni indietro nel tempo, e anche per le case per anziani è un calcolo molto laborioso che purtroppo può condurre anche a degli errori.
3: Questo è il primo obiettivo della riforma spiegato dal consigliere di Stato ticinese Raffaele De Rosa. Il secondo riguarda la sostanza immobiliare. Non si è proceduto, come sembrava in un primo tempo, ad un'esclusione completa della sostanza immobiliare, ma ad un compromesso, ovvero uno sgravio limitato alla sola abitazione primaria.
4: Si è giunti quindi alla decisione finale dell'introduzione di una franchigia corrispondente al valore fiscale medio dell'abitazione primaria che si aggira attorno ai 300.000 franchi.
3: La riforma è stata accompagnata da simulazioni concrete su tutti i comuni ticinesi e dalla consultazione degli stessi comuni, rappresentati questa mattina a Bellinzona da Lorenzo Quadri, municipale della città di Lugano.
5: I rappresentanti dei comuni, dopo essersi confrontati, quindi accolgono il nuovo sistema di calcolo come un passo nella giusta direzione, che però non va inteso come un punto d'arrivo.
3: Un passo che garantisce la neutralità finanziaria del progetto e che vorrebbe sfociare a lungo termine in un allineamento al sistema presente negli altri cantoni svizzeri, basato su rette lineari e aiuti mirati a chi ne ha bisogno.
1: Seconda tappa della visita di Stato in Svizzera del Presidente della Polonia. Dopo essere stato ricevuto a Palazzo Federale, il Presidente Karol Nawrocki oggi visiterà con Guy Parmelin il Politecnico di Losanna per parlare di innovazione e tecnologie strategiche. Una visita che conferma come la Polonia sia un partner sempre più strategico per la Svizzera su molti fronti, come ci spiega da Berna Anna Valenti.
6: Malgré l'ancienneté de ces contacts, les relations entre nos deux pays n'ont jamais été aussi bonnes qu'aujourd'hui.
7: Risalgono all'epoca moderna, ma i rapporti bilaterali tra Svizzera e Polonia non sono mai stati così buoni come oggi. Ci tiene a sottolinearlo il presidente della Confederazione Guy Parmelin durante la conferenza stampa congiunta di ieri a Berna. Un rapporto su cui la Svizzera, dalla caduta del muro di Berlino, ha letteralmente investito.
6: Nos relations bilatérales sont marquées par la réussite économique de la Pologne.
7: Oggi la Polonia è la 20ª economia mondiale, con una crescita tra le più alte dell'UE e il mercato più grande, dinamico e stabile dell'Europa centro-orientale. Un successo a cui ha contribuito anche la Svizzera, oggi partner di peso, sottolinea ancora Parmelin.
6: La Suisse a pu apporter son concours à cette réussite.
7: Oggi la Polonia è un alleato strategico per la Svizzera in diversi settori chiave. Varsavia è un attore centrale nella diversificazione energetica europea grazie ai gasdotti, ai terminal costruiti per importare gas naturale da oltreoceano che rafforzano l'approvvigionamento del continente, tema cruciale anche per Berna. Sul fronte della sicurezza digitale, i due paesi collaborano nello scambio di informazioni classificate e nella protezione da attacchi ibridi delle infrastrutture critiche. Un rapporto, quello tra Svizzera e Polonia, è diventato molto stretto, che si inserisce nella strategia della diversificazione delle alleanze imboccata dalla Svizzera negli ultimi anni, non solo con i paesi confinanti o con gli Stati Uniti, ma Berna allarga lo sguardo verso est, dove trova partner che hanno la stessa sensibilità per la sovranità, gestione della migrazione e sicurezza dei confini.
1: RG24, ora lo sport con Paolo Laurenti.
8: 2-2, il calcio inglese continua a dominare in Europa. Una settimana infatti dopo la vittoria dell'Aston Villa in Europa League, il Crystal Palace ha conquistato la finale di Conference League, mettendo così in bacheca la prima Coppa Europea della propria storia. I londinesi a Lipsia hanno sconfitto 1-0 il Rayo Vallecano grazie alla rete del nazionale francese Mateta a inizio ripresa. Calciomercato, dalla Francia rimbalza la notizia riportata dal sito Footmercato di un interesse del Lille verso il centrocampista del Lugano Uran Bislimi. Tennis al Roland Garros, giornata perfetta quella appena conclusa per le svizzere, secondo turno infatti superato da Bencic, Golubic e Gilles Teichmann, che si imposta sulla polacca Frech 7-5-6-4. Nel prossimo pomeriggio tocca alla ticinese Susan Bandecchi, che affronterà l'australiana Kasatkina.
1: Grazie e buonanotte a Paolo Laurenti. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, giovedì 28 maggio, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi e possibili rovesci o temporali isolati. Le temperature saranno comprese a sud delle Alpi tra 18 e 33 gradi, al nord tra 15 e 31. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono e da Mauro Benzoni in regia tecnica, a tutti voi giunga la nostra più cordiale e serena buonanotte.
0: Take it easy. Gli intramontabili di Rete 1.

Rete 1 incontra i protagonisti del nostro tempo. Dalla letteratura al teatro, dalla psicoanalisi alla musica, dalla comicità alla creatività. Visioni, esperienze, emozioni, sogni e considerazioni sull'oggi. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini. Sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Le notizie dell'una in studio Alberto Andreani. La fine del blocco navale americano verso i porti iraniani, il disimpegno militare degli Stati Uniti, il ripristino del traffico commerciale nello stretto di Hormuz a livelli prebellici e la firma di una risoluzione vincolante al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Sono questi i principali punti che, secondo la TV di Stato iraniana, sono al centro dell'ultima bozza del memorandum di Islamabad fra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. In cambio, Teheran ripristinerà il traffico commerciale nello stretto ai livelli prebellici entro un mese. Il transito delle navi all'imbocco del Golfo Persico sarà gestito in collaborazione con l'Oman e le procedure di gestione nello stretto sarebbero completamente diverse da quelle precedenti il conflitto. Secondo vertici del regime, l'Iran ispezionerà le imbarcazioni imponendo tariffe di servizio alle navi, eccezion fatta per quelle militari. Nel memorandum si afferma che se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Da Washington la risposta non si è fatta attendere: nessuno controllerà lo stretto di Hormuz, sono acque internazionali, lo stretto sarà aperto a tutti, ha detto Donald Trump rispondendo a chi gli chiedeva se avrebbe accettato uno stretto controllato da Iran e Oman. L'Oman si comporterà bene, altrimenti dovremo farli saltare in aria, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti. L'Occidente si trova vicino a un confronto diretto con la Federazione Russa, lo ha dichiarato alla testata russa Izvestia, citata dall'agenzia TASS, il rappresentante permanente della Russia presso l'OSCE Dmitry Polyansky. Secondo l'alto diplomatico, l'Occidente è davvero molto vicino a partecipare direttamente alle azioni militari. Se lì, in Ucraina, viene allestita la produzione di droni occidentali, abbiamo tutti i motivi per colpirli, ha concluso Polyansky. E poco fa l'agenzia russa RIA Novosti ha riportato che secondo i media di Kiev in tutto il territorio dell'Ucraina è stata dichiarata l'allerta aerea a causa del decollo di bombardieri strategici russi, aggiungendo che si segnalano esplosioni in almeno due regioni. Per lo sport parliamo di calcio. Dopo la vittoria dell'Aston Villa in Europa League, il Crystal Palace ha conquistato la finale di Conference League a Lipsia, dove ha battuto 1-0 il Rayo Vallecano. Alla Roland Garros, giornata perfetta quella appena conclusa per le svizzere, secondo turno superato da Bencic, Golubic e Teichmann, che si è imposta sulla polacca Frech 7-5-6-4. Oggi nel pomeriggio tocca alla ticinese Susan Bandecchi, che affronterà l'australiana Kasatkina. E le previsioni per oggi giovedì annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e ancora molto caldo. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi e possibili rovesci o temporali isolati.
0: Rete 1.
2: Buongiorno a tutti, bentornati all'interno di Casa Svizzera. Il nostro appartamentone chalet si apre ovviamente per tutti voi che giornalmente siete in tantissimi a seguirci. Noi di questa cosa ovviamente ne siamo orgogliosissimi, ma soprattutto vi ringraziamo tantissimo. Ma chi vi ringrazia tantissimo quest'oggi è lei, Alice Pedrazzini. Buongiorno.
3: Che poi ti dici, ma come mai? Ma noi due insieme, chi l'avrebbe detto che qualcuno si avrebbe voluto passare dalle 9 alle 10
2: perché?
3: Tutti i giorni insieme?
2: Ma perché?
3: Ma che succede? Succede, sì. Forse perché non siamo mai sole, quindi
2: è vero.
3: Abbiamo sempre persone che ci passano a trovare, che si collegano con noi e che ci portano a spasso per la Svizzera. Ieri è passato, tra l'altro parlando di passare, il Giro d'Italia, l'abbiamo detto, oggi sono già in un tutt'altro posto.
2: Sì, sembra grande giornata ieri, è veramente incredibile. Poi devo dire la verità, la Svizzera italiana si è presentata alla grande. Immagina le persone che vedono da tutto il mondo questa grande gara, aver visto quello che hanno visto, cioè un posto stupendo, tanto verde, tanto entusiasmo, tanta gente e soprattutto anche noi della RSI un po' ovunque.
3: Poi mi immagino anche ci siamo stati il Pizzo Molare anche in Mondovisione, mi immagino, o il Pizzo Forno, quando lo vedevo in Mondovisione dicevo incredibile. Abbiamo seguito questa giornata, loro sono già partiti ed è un po' come casa svizzera, come dei droni, questo drone che si sposta ovunque ed è vero che in un attimo hanno lasciato tutto, tra l'altro anche la strada, chi scende attendeva oggi da Molare ci ha scritto dicendo che è già quasi tutto pulito,
2: sì.
3: Gli striscioni, ecco, è tutto tornato alla normalità, ma anche una bella normalità.
2: Vero, vero, ci piace anche quella.
3: Lasciamo anche noi Molare e andiamo in un altro posto,
2: sì.
3: Svegliamoci in un posto. Ne avevamo parlato tempo fa del,
2: certo,
3: fatto che noi abbiamo una particolarità in Svizzera che abbiamo un po' adottato dal Tibet. Questi
2: mi piace
3: ponti tibetani, sì, ponti sospesi, ne,
2: sì,
3: abbiamo tantissimi, cioè, nella Svizzera.
2: Abbiamo anche un'esperta che abbiamo sentito, la nostra antenna
3: Isotta, che ama i ponti, ma abbiamo qualcun altro che oggi ci permette di svegliarci davanti.
2: Che non è che ha dormito sotto il ponte,
3: chi lo sa?
2: Spero, no, di no,
3: sotto il ponte è un po' giù perché è uno di quei ponti sospesi tanto.
2: Hai ragione, magari... ma chiediamoglielo, chiediamoglielo. Davide Gagliardi, buongiorno.
0: Buongiorno, ciao Bundi. No, non ho dormito sotto il ponte.
2: Per fortuna.
0: Ma io sto urlando, si sono girate tutte le persone che sono attorno a noi delle altre regioni linguistiche, quando ho detto buongiorno hanno guardato verso di me. Dicevo, non ho dormito sotto il ponte, anche perché è su una gola e ci sono 100 metri di altezza, forse sarebbe stato un po' freddo lì. Comunque è lungo, questo dal sito della pendenta, di questo il più lungo dei Grigioni, è lungo come quello di Kurzut, 270 metri, confermate, vero Alice Fabrizio? Voi sapete le lunghezze?
2: Confermiamo, totalmente.
0: Tibetani.
2: Totalmente,
0: 270 metri. Prima parlavate del Piz di ieri, nei Grigioni mi hanno raccontato mille cime, mille Piz, il più alto Piz Bernina in Alta Engadina, 4.094 metri, poi tutti i giorni 150 valli, circa 600 ponti che collegano queste valli, e poi i ponti invece della ferrovia retica, quelli forse più di 1000, 615 laghi, e tre lingue ufficiali, tedesco, italiano e romancio, 14% parla romancio, 13% parla italiano, 72,9% parla tedesco, un plurilinguismo vivo, e lo racconterò nella trasmissione delle 10, quindi non solo una teoria ma una pratica, ma vivissimo anche nelle attività e nella vita quotidiana di molte persone, come in quella di Carmen Flap Cavegna, che lavora come capotreno per la ferrovia retica. Bundi, inizia romancio, Carmen, dai.
3: BND.
0: Già ho sbagliato.
2: Già male, Gagliardi.
0: Già subito.
2: Gagliardi, da anni fai gli altri e non hai ancora imparato a dire neanche Bundi.
3: No, in dialetto.
0: No, io adesso ti, tra virgolette, sorprenderò. Io ho imparato a dirlo in uno dei 5 idiomi, perché Carmen mi spiegherà che io l'ho detto in...
4: Tu l'hai detto, nell'Engiadina si parla così, Bundi, in questa regione qua si dice BND.
0: Benissimo, vedi Fabrizio, io parlavo engadinese.
2: Allora, sei la nostra Nustorte.
0: BND, sì. Tra l'altro Carmen Flap, ancora una curiosità linguistica, poi parliamo di te, ci diamo del tu, vero, come prima fuori onda, perché è giovanissima, anche lei mi ha detto ti do del tu, perfetto. Carmen Flap, anche la parolina sì, la dite in non dite sì, dite in vari modi il sì o no?
4: Qui si dice yeah.
0: Ecco. Uh-huh. Però c'è un altro modo di dire sì, no?
4: Esatto.
0: Qual
4: esatto
0: è? Come si dice romana il sì?
3: Sì. Sta chiedendo a tutti, lì sta diventando,
4: esatto,
3: il grande tema.
4: Qui si dice yeah.
0: Vedi, tre modi per dire sì, sì, ai, je. Vabbè, insomma, allora, Carmen Flap, scherzi a parte, lavora come capotreno da 31 anni, già, per la ferrovia retica. L'inizio com'è stato? Da dove sei arrivata? Come hai iniziato a lavorare sui treni?
4: Cominciato, io ho fatto un apprendistato come CAFAU, un bureau, e poi ho fatto autodidacta, sono venuta dalla ferrovia con 21 anni. Sono stata 23 anni alla Matterhorn Gotthardbahn e adesso da più 8 anni alla FIA ferrovia retica, la piccola rossa, come si dice.
0: Ecco, intanto da questo tavolino rosso, Carmen, facciamo qualche metro più in là e mettiamo i piedi sull'inizio di questo ponte sospeso lungo 270 metri, perché Alice Fabrizio, sia Carmen che Davide Gagliardi, il sottoscritto,
2: sì,
0: e Carmen Flap,
3: avete
0: paura di camminare. Perché Carmen, una grigionese abituata a questi ponti sospesi, come fa ad avere ancora paura?
4: È venuto con gli anni, non l'avevo. Sono da circa 3 anni, penso che ha da fare con il Mittelalter.
0: Con l'anzianità, no, con gli anni che passano.
4: Penso di sì, sì, sì.
0: Forse anche per me allora.
4: Penso di sì, Davide, sì.
0: Grazie, benissimo. Eppure, lavorando come capotreno per la ferrovia retica, di ponti se ne fanno tantissimi. Tra l'altro, molti turisti su queste tratte, come dice prima, in diverse tratte dei Grigioni. C'è ancora però uno di questi viadotti, uno di questi ponti che a te, Carmen, colpisce ancora come fosse una turista?
4: Certo, ogni volta il Landwasserviadukt. E anche per me è un sogno, è proprio bellissimo, molto impressionante anche per me. Sì.
0: Però come capotreno non penso che possa fermarsi a fare foto, o qualche volta un po' così una fotografia la fa?
4: Fotografia l'ho fatto in inizio, quando ho cominciato dalla ferrovia Rettig, ma adesso guardo e è molto bello di vedere il piacere degli ospiti quando si va sul ponte, proprio bellissimo, proprio, sì.
0: A proposito di piacere degli ospiti, oggi siamo qui per parlare non solo di ponti architettonici ma anche ponti metaforici, quindi anche le colleghe e i colleghi delle altre regioni l'hanno definita una costruttrice di ponti, no? Tra i turisti, tra, sì, i pendolari. Però io volevo un attimo mettere l'accento su questa cosa. È facile da dirsi, no? Dice, ah sì, perché lavora sul treno, costruisce ponti. Però in realtà cosa succede? La persona è lì, fa vedere il biglietto, il controllore passa, guarda, e non è che si chiacchiera tanto. Con Carmen Flepp è così o c'è qualcosa di diverso?
4: Per me il ponto è sempre un sorriso e buongiorno, oder grüezi miteinander. E per me il ponto ogni giorno, ogni treno. E così hai fatto il primo passo. E certo che prendo anche il tempo per chiacchierare con la gente, per informare se hanno domande. Io prendo tempo per fare il controllo. È un po' perché abbiamo tanti turistici. Io non devo fare il controllo in 10 minuti. Sai?
0: Ti prendi tutto il tempo.
4: Prendo il tempo perché io sono qua per i miei ospiti.
3: Che bello, che bello.
4: E questo è proprio un bel lavoro, se si può fare.
3: Tra l'altro, Davide, avevamo fatto diversi giorni di collegamenti e dirette dalla Valposchiavo, e effettivamente ci raccontavano anche che non è così facile avere questo ruolo sui treni. Bisogna anche studiare tutto l'aspetto della guida, anche quasi turistica, avere delle informazioni, delle nozioni, perché bisogna spiegare anche il proprio paese che si vede dal finestrino ai turisti, a chi è a bordo. È giusto? Anche lei ha fatto una formazione di questo tipo?
0: Sì, infatti voi anche venite formati ufficialmente dalla Ferrovia Retica per essere quasi delle guide turistiche, esatto. o lo hai fatto privatamente, questo, autodidatta?
4: No, quando facciamo l'apprendistato si riceve dell'informazione, e anche più interessante se puoi dare l'informazione agli ospiti. Per esempio, domani vado da Coira a St. Moritz, sono tanti sudamericani e loro vogliono sapere qualcosa, e sono un dico, io sono proprio una guida
0: quasi turistica. Ma c'è qualcosa che chiedono spessissimo per cui dici, ah, questa domanda ancora una volta, noch einmal?
4: Sì, certo, sono ogni giorno le stesse domande. Per esempio, sono già 40 minuti prima che il treno parta alla stazione, domandano da quale parte devo prendere, vedo meglio sedermi, e poi dico sempre da quale parte, così vedete il Landwasserviadukt, o se vedo dei ospiti che voglio fare delle foto, dico, prendete questo vagone, potete aprire quale finestra negli altri, no? Sono di piccole informazioni, ma per loro sono molto importanti.
0: Fanno già parte del viaggio e rendono l'esperienza magica, fantastica. Però capita qualcuno senza biglietto, quindi che deve diventare un attimo, mi concedi la parola, un po' cattivella, e quindi dire, guardi, devo fare la multa?
4: Sì, ogni tanto è così, che devi dare la multa, ma anche questo con un sorriso e simpatia.
0: Però la persona non sorride, o come reagiscono in generale? Pagano senza problemi? O hai avuto qualche aneddoto?

0: Ce ne saranno altri nel corso di questa mattinata, perché oggi è quel giorno lì in cui le reti
1: certo,
0: si sincronizzano.
1: Poi dalle 10 alla grande andremo avanti alle grande.
2: A ricordiamo dalle 10, certo.
1: Certo, ma soprattutto ricordiamo che questi magnifici 4 a marzo sono stati qui a sud dalle nostre parti, e ovviamente adesso abbiamo sentito da Davide che si sono trasferiti e continueranno insomma nel corso dell'anno, ed è una cosa che ci piace moltissimo raccontare anche all'interno di Casa Svizzera, anche perché voglio dire è la nostra identità, cioè è lì che parla. Quindi grazie mille a te Davide, a tra poco, grazie mille a Carmen che è stata bravissima.
3: Volentieri, bella giornata Davide, grazie.
1: Grande, grazie ancora, e rimaniamo ovviamente in tema svizzero con Stephanie Heinzmann e la sua My Man is a Mean Man.

0: merda. Avanti.
1: Casa Svizzera.
0: E a Casa Svizzera continua la bellissima collaborazione con Ticino Wine, che esiste ormai da quando esiste il programma.
2: Sì. Ottobre, sì. Fabrizio, sì. Tu ridi e scherzi, ma Casa Svizzera sta per chiudersi per l'estate. Quindi
0: mi sento
2: ottobre.
0: Di dire che già il cuore fa male.
2: Ancora questo.
0: Ma torniamo, possiamo settimana. Dire che siamo stati riconfermati.
2: È vero.
0: È incredibile anche questo.
2: È bello, sì, è bello, sì. È bello. Hai detto Ticino Wine, hai detto sì. Mercoledì, sì, è quel giorno lì in cui ci passano a trovare qua a Casa Svizzera delle persone che lavorano un frutto in particolare che poi diventa una bevanda, ma dietro c'è una storia.

0: storia, sono le storie di vite e oggi ci sono due persone che sono molto chiacchieroni, quindi sono molto contenta di averli qua.
1: Sì, noi siamo molto contenti di dare il benvenuto a Graziano Carrara, come va?
2: Bene, bene. Una bella esperienza, grazie dell'invito e saluto tutti.
1: No, grazie a te, perché tra poco ci racconterai insomma qual è la tua storia di vite e insieme a te, ancora una volta come spesso capita, sopraceneri, sottoceneri, anche se qualcosina del sopraceneri è rimasto anche a Ralph Tyler, come va?
3: Benissimo, per intanto ancora bene, poi vedremo.
1: Ci mancherebbe.
0: Io ho una cosa, oggi vorrei iniziare chiedendovi a entrambi a 13 anni dove eravate. Cioè, per entrambi è stato un momento spartiacque, di solito il denominatore comune è un altro, ma qui per davvero a voi è successo qualcosa a 13 anni che ha fatto in modo che voi oggi siate qui. Partiamo da te, Graziano.
2: Allora, io sono nato a Gordola, ho vissuto sempre a Gordola e da piccolino, io sono nato viticoltore, famiglia da papà e famiglia di mamma, però a 13 anni, dopo già una piccola esperienza col zio, ho iniziato a lavorare due vigneti della nonna da parte di mamma e dopo da lì è iniziata questa grande passione, mi ha portato fino a creare la mia azienda vitivinicola.
0: 13 anni,
1: insomma sei ancora molto giovani, quindi immagino che all'inizio di questa grande avventura non sia stata la cosa più facile del mondo, però se per 13 anni Graziano vuol dire questa cosa, per te i 13 anni che cosa vogliono dire, Ralph?
3: 13 anni era il momento quando sono sceso dall'Appenzello qua in Ticino con i genitori in macchina, perché tutti mi chiedono sempre con cosa sei sceso, dico in macchina, non per altri motivi, solamente perché ci siamo spostati.
0: Ma perché te lo chiedevano come sei arrivato?
3: Tanti mi chiedono ma come sei arrivato qua in Ticino, dopo dico con la macchina, con i genitori.
0: Ma forse vogliono sapere come mai sei arrivato,
3: e
0: quando dicono
3: dico,
0: il come.
3: Va bene, ma a 13 anni come si arriva? Di solito si va con i genitori, dico sì. Sempre un po', pensano sempre
1: sì,
3: che c'è
1: il kayak.
3: C'era niente dietro, c'era proprio puramente un spostamento.
0: Così proprio, cosa li attirava del Ticino i tuoi genitori dell'Appenzello?
3: No, mio papà è venuto giù a lavorato ancora un anno o due qua in Ticino, avevo cambiato il lavoro, è venuto qua, io scusatemi,
1: per fortuna.
3: ho dovuto in quel momento
1: a 13 anni
3: logicamente comunque, perché adesso, 13 anni
1: però appunto a parte gli scherzi, a 13 anni c'hai i tuoi amici, la tua vita che comunque inizia, magari poi anche i primi amori, insomma, perché poi c'è l'adolescenza di un certo tipo e ti dicono tu devi cambiare vita, cioè dall'Appenzello al Ticino cambiare via, venire non è facile, quindi quando dici ho dovuto io ti capisco. Capisco quando parlo, è vero.
3: È così.
0: Però l'Appenzello non è un territorio in cui vedo, diciamo, delle etichette di vino che arrivano da lì. Quindi tu arrivi qui. Se Graziano nasce in una famiglia che ha più territori, addirittura ci dice il primo è quello della famiglia della mamma, quindi è molto in chiaro su quali erano i terreni con le viti. Tu invece, Ralph, com'è che arrivi al vino?
3: Bah, in poche parole era proprio un caso, perché siamo arrivati a Gordola. In quella famosa
0: Gordola, anche tu qui.
1: Vedi che torna
3: sì, scalate, chi è proprio conoscitore della zona.
0: All'imbocco della Valle Verzasca.
3: Esatto, sì. E dopo davanti a casa, lì dove abitavo all'inizio, c'era una vigna. E già lì ha cominciato, poi ci siamo trasferiti, c'era un'altra vigna, poi a 16 anni ho detto, boh, adesso bisogna imparare qualcosa, no?
1: Certo.
3: E poi c'era quel famoso coso di cantiniere, che poi quello che fa il vino, sul giornale che cercavano apprendisti e ho detto perché proviamo, andiamo a vedere com'è,
1: può essere un'idea,
3: è una scelta, così è un destino,
0: poteva essere qualsiasi altra cosa, non è che sentivi era faccio qualcosa della mia vita.
3: Esatto, io piuttosto volevo diventare direttore di banca o qualcosa dove rendeva un po' di più, nel senso
1: ma fai rendere il territorio,
3: sì, ma alla fine adesso è diventato come un virus,
1: perché ti ha preso tantissimo,
3: non puoi mollare.
1: Certo,
0: è un virus che tu a 13 anni, Graziano, ti ha portato a lasciare. Io immagino a 13 anni cosa fanno i ragazzi, come diceva Fabrizio. Tutt'altro, quel virus lì ti portava a lavorare già a 13 anni.
2: Ma era una cosa normale, perché io sono stato sempre legato moltissimo al territorio. Dovete pensare che le famiglie in questi paesi come Gordola, tutti avevano il proprio vigneto, ma nessuno lo faceva come professione. Lo facevano il sabato, tutti facevano il proprio vino e il resto dell'uva la vendevano, in questo caso a Matashi. E quando c'era la vendemmia dovevo andare fare un po' a far vendemmia un po' dalla parte del papà, un po' dalla parte della mamma, poi si andava in cantina di qua, in cantina di là,
1: ovunque.
2: Dopo che da qui è nata la mia grande passione della viticoltura. E sapete come sono le colline di Gordola, è abbastanza impegnativo.
1: Soprattutto da te sono proprio bella impegnativa.
2: Io dico sempre che la regola perfetta per tutti non c'è.
1: Certo.
2: Io mi sono trovato lì e la mia passione mi ha portato questo. Sono ben contento di questa scelta. È chiaro che a Mari a 13 anni, sì, anch'io sono andato in giro, né? Mia che sono stato in vigna tutto un dia noce, però sono contento della mia scelta. I primi anni, e ancora adesso, ho fatto meno chilometri del collega.
1: Certo, questo lo immagino. Ma poi, come dicevi prima, la vostra è una storia che da un certo punto di vista ha a che fare con due situazioni del territorio totalmente differenti. Perché lo dico sempre, siamo in un posto piccolissimo che però in realtà tra il sopraceneri e il sottoceneri hanno veramente delle differenze incredibili, anche già solo a livello di terra, cioè mi viene da dire questa cosa. Poi torneremo ovviamente su di voi, sulla vostra storia. Ora però bailiamo un po', perché c'è Zucchero con la sua Baila
0: con la vista lago, perché è vero che in questo momento ci hai portati su, Graziano, da te, l'uva, la vista del lago. Immaginiamoci.
1: Ma il mancantone si vede anche il lago anche da là.
0: Gordola, bene. Partito tutto da lì, per
1: anche
0: entrambi.
1: Mancantone, bene, allora.

0: Sotto la luna piena ci sono le viti, i vitigni, di quelli parliamo ormai settimanalmente da tanto tempo. Storia di vite che vanno ancora una volta a gordola, ma tanto indietro nel tempo. Perché Graziano, adesso mentre andava in onda il brano di Zucchero, ci ha raccontato una cosa che in realtà mi ha dato da pensare. Beh, raccontaci di questa cosa del 1200.
1: Allora, questi vigneti sono i vigneti,
0: siamo a Gordola, giusto,
1: storici, ma tutta la sponda a destra del fiume Ticino sono i vigneti storici del Canton Ticino.
0: Sì.
1: Chiaramente sapete tutti che c'è la bondola come vitigno autoctono
0: nostro,
1: di
0: certo,
1: questa regione. Addirittura Gordemo si parlava ai tempi della bondola bianca. Non so se arrivo a trovarla, però qualcuno mi ha dato un indizio e vediamo in tempo di vendemmia se...
0: Ma che potrebbe essere un ritorno alle origini vere.
1: Sarebbe
0: vero,
1: qualcosa di bello.
0: Caspita, come?
1: No, questi, dicevo che dal 1200 sono documentati questi vigneti, perché sapete che negli anni passati c'era questa adunanza della vicinia. Era un'adunanza dei uno pro foco che partecipavano, questa gente si riunivano e da lì ci sono dei verbali,
0: certo,
1: chiamiamoli così.
0: È una specie di Ticino già, wine dei vecchi tempi.
1: Si parlava già dei problemi della viticoltura, ma erano problemi semplici, non come adesso, non si poteva raccogliere l'uva dopo una certa data e sono tutti documentati. Parlavo prima che a metà 1300 c'è un documento che dice che un viticoltore, un cittadino di Gordola, ha venduto un primo vigneto della storia,
0: sì, attenzione,
1: a una famiglia Pedrassini di Campo Valle Maggia.
2: Magari
0: ne sai qualcosa?
2: Mio,
0: è tuo.
2: Adesso vado a rivendicarlo.
0: Graziano, hai fatto veramente la cavolata del secolo, perché questa qua, come la vedi, Alice arriverà a casa tua con quel diritto.
2: Perché ce l'hai tu adesso quello?
1: No, non so.
0: Allora è mia to.
1: No, Zoresna Andrea vede ben in dolera, comunque lei abita
0: Gordola, sta tremando.
1: Casa mia.
2: Graziano, andando indietro nel tempo, io vedo anche delle altre coltivazioni. Hai parlato della bondola bianca, la bondola che un tempo era diffusa ovunque, ma vedo anche il tabacco.
1: Sì, io e mio zio, quello che mi ha un po' aiutato o insegnato i primi all'ABC della viticoltura, siamo stati gli ultimi a avere il tabacco. Io dalla terza alla quarta media, la quarta media del primo anno apprendista, insieme a lui però io coltivavo il mio campo di tabacco, avevo 2000 metri di tabacco, c'era ancora l'essiccatoio dove poi si raccoglieva il tabacco. Vi ricordo che c'era un mio compagno di scuola che veniva alla mattina a infilare il tabacco e gli davo un tot, non mi ricordo più quanto, 20 centesimi al bastone per infilare il tabacco.
2: Più redditizio il vino a questo punto.
0: Dove andava il tabacco poi? Dove lo facevi andare? Tipo da Danemano, cosa così?
1: No, allora noi lo facciamo essiccare,
0: sì,
1: e poi dopo in una giornata umida a novembre lo toglievamo, si facevano delle balle, poi okay, le portavamo qui a Balerna, alla Polus, poteva guadagnare qualcosa. Come ragazzi, 13-14 anni.
0: Certo, era curioso.
2: Ralph Tyler, siamo stati tanto a Gordola. Se andiamo nel Malcantone, invece, io vedo anche sulla tua maglietta, vedo Malcantone Wine Bandits. Banditi, che posto è il Malcantone? Perché hai questa maglietta? Perché questo marchio tuo?
3: Ma sì, un marchio che ho inventato un po' io, perché si dice, la leggenda dice, se poi è vera o no non lo so, non
0: facciamo che
3: è
0: vera, dai,
3: facciamo che è vera.
2: Aspetta a vedere cosa dice.
3: Che c'erano tanti contrabbandieri così, che facevano un po', o che si ritiravano i banditi che andavano giù nel, non so, 200 anni fa, qualche secolo fa,
0: sì,
3: i banditi che si andavano a nascondere su là nelle valli, nei boschi, no? Per poi scendere di nuovo e fare un po', derubare un po' i ricchi, sì, così, e tornare indietro.
2: Ma è per quello Malcantone?
3: Ma boh, non sono storico, io non vorrei.
0: Ma vieni dalla Appenzello, ma stai tranquillo.
3: Io sono appenzellese, quindi vedo sono molto, anche l'Appenzello è stata un po' una regione molto, come si dice, è un po' simile. Per dire, io dico sempre Malcantone è un po' l'Appenzello del Ticino.
2: Perché dici?
3: Perché un po' le colline, i prati, tutta la natura un
2: verde.
3: Po' è verde, sì, molto. A me mi fa ricordare molto l'Appenzello, dico sempre, il posto che mi piace di più. Ci sono tantissimi altri posti belli, né? Però io dico che il Malcantone per me è un po' come l'Appenzello, come vecchio appenzellese. posso dirlo, no?
0: Assolutamente, assolutamente.
3: E sono lì da 26 anni adesso, dal 2000 che sono lì, e mi sono trasferito dal Sopracenere, come avevamo detto prima, no? Da Preonzo alla fine. E mi piace, è bello il Malcantone, e si sente un po' quelle storiette lì, no? Anche se sono vere o no, non vorrei, forse c'è qualche storico in giro che lo sa, che ci dice che non è vero.
2: Poi però tu ci hai giocato, diciamo, vediamo anche l'immagine di un bandito.
3: È un po' ripreso quella storia lì dei briganti e banditi.
2: Proprio in questo senso, tu sei arrivato, diciamo, nel 1994, inizia un po' tutto. Fare il vino e lavorare la vigna, come è cambiato nel tempo, anche rispetto al tuo tempo libero? Un tempo, mi immagino, lavoravi in un modo, oggi è molto simile, è cambiato tanto anche rispetto a quello che sta succedendo, a questo ambiente, come cambia?
3: Bisogna forse dire che io ho cominciato come apprendista cantiniere, non viticoltore, io ho fatto il vino sempre. E alla cantina Giubiasco, non so, forse qualcuno conosce ancora Adriano Petralli, il famoso storico direttore della cantina, e ho lavorato 10 anni con lui prima di andare via. E io i primi anni ho fatto solo il vino, ho visto chiaramente i viticoltori che, come lui o altri che venivano da Gordola, dal Sementina, vedevo tante sopracene, tutta la zona, avevo sotto controllo un po' tutto. Ho visto un po' come è sviluppato anche il grado zuccherino, era molto interessante vedere come è sviluppato al 94 solamente fino adesso, no? Perché si alza sempre, almeno fino adesso, poi adesso vedremo.
0: È vero,
3: e c'è un bel cambiamento. Poi ho deciso di andare via nel 2003. Sono andato al monastero di Einsiedeln a lavorare con i frati, no? Ho lavorato lì al monastero proprio sul lago di Zurigo. Era bello,
0: facevi?
3: Anche bello
0: l'esperienza. Cosa facevi là?
3: Il vino,
0: là.
3: E lì ho cominciato a fare più la vigna, anche perché lì ho lavorato i vigneti sul lago di Zurigo.
2: Okay. Ma vivevi nel monastero?
3: Sì, del di Einsiedeln, no? Quello famoso,
2: sì, dei, con la biblioteca, certo. Meravigliosa.
3: Ho lavorato là nella dove era chiuso il coso, chiuso in cantina, sì. Non poteva entrare nessuno, era chiuso anche le donne, perché era proprio come si chiama,
0: bloccato. Sì
3: era quelle lì, quelle vecchie regole lì. E ho fatto il vino al monastero di Einsiedeln, soprattutto Pinot Nero e quelle varietà svizzere tedesche per 3 anni. E poi sono tornato, ho cominciato per me, mentre che lavoravo ancora per il Piamanino Agudo, ancora su nel Sopracenere.
0: Quindi facevo avanti e indietro tutto il tempo.
3: Facevo 5 anni, poi dal Malcantone andavo su Agudo a lavorare, e lavoravo la mia vigna qua in Malcantone.
0: Capì?
3: Ho fatto tutto un po', e poi lì era un po' lì, ho quasi avuto una crisi, perché non posso andare 18 ore al giorno, vado su alle 6 di mattina, lavoro fino alle 4 e mezzo, alle 5.
0: Gli spostamenti.
3: Poi dovevo spostarmi a fare i trattamenti qua dalle 5 fino alle 10 di sera, e fare tutti, certo, i lavori, ero tutto da solo. E dopo ho detto basta, non posso più, dopo 5 anni ho smesso.
0: E vai sul tuo, che esatto, è rimasto.
3: Dovevo
0: ancora
3: decidermi lì, altrimenti andavo in tilt. Non so.
0: No, ma certo, sono veramente quelle pietre miliari delle quali parlavamo.
3: Sì, vecchia.
0: Certo. Tra l'altro, a proposito di varietà, che tipo di vino fai? Che cosa hai a disposizione, Graziano?
1: Allora, tutti i miei vini si chiamano Gordola come etichetta. Non ho nomi a fantasia. Allora, faccio tre rossi, il Merlot base, che non fa legno, poi il Riserva, che fa un anno nelle botti già utilizzate prima per il barrique, sarebbe il quinto anno, il sesto anno della botte.
0: Ecco, tra l'altro proprio qua un'etichetta, tra poco la commentiamo.
1: Poi ho il top della cantina, è il Merlot barrique, anche qui non lo vinifico tutti gli anni, l'uva deve arrivare a una certa qualità. E adesso questo che ho in vendita adesso, il 2022, se vi ricordate l'estate 2022, come questa,
0: no,
1: che
0: roba, esatto, no, sembra adesso eccezionale, esatto.
1: E l'uva di questo vino, per chi conosce Grady Oexley, faceva 101,1 Oexley.
0: Tanta roba.
1: Quando è nel bicchiere si sente.
0: Te credo. Ecco, a proposito, io ho proprio in mano una di queste bottiglie, ma soprattutto quello che facciamo noi è raccontare l'etichetta, no? Ci sono sempre delle storie dietro quella che è un po' la grafica. Hai voglia di raccontarcela, visto che, tra l'altro, lo ricordiamo, al momento non siamo in televisione perché sta per arrivare la grande partita del Roland Garros. Torneremo domani, quindi avremo.
2: E sul Play RSI potete comunque.
0: E appunto, avremo comunque tutto questo da vedere sul Play RSI, quindi quando volete. Ecco, dicevamo.
1: Allora, per chi mi conosce, sa che ho una grande passione per i sassi.
0: Sì.
1: È 40-45 anni che faccio muri dappertutto, nei vigneti, di qua, di là, in montagna. mia moglie dice che sono un piodon.
0: Ecco la passione. Lei ha la passione per lei per il sasso, certo. No,
1: allora, queste etichette, allora, allo sfondo sono dei sassi del Canton Ticino, quello okay, che hai in mano, certo, adesso te, sì, è Valle Maggia.
0: Sì, un bel granitone.
1: Poi c'è Indemini, c'è Lucomagno, c'è un po' di tutto. E invece dietro la controetichetta è tutto, ma... sono tutte uguali. E sfondo è Gneis della Valle Verzasca.
0: Ah, ma che bella questa cosa! Interessantissimo. Tutti,
1: non ho nessun grafico, sono etichette molto semplici.
2: È disegnato, diciamo stilizzato il grappolo d'oro disegnato e la seconda bottiglia
0: anche sulla bollicina, guardala qua.
1: Ecco, sì, dopo continuo con quello che i vini faccio io, il bianco di Merlot, che secondo me è il vino più difficile da fare, perché se il rosso abbiamo un bel prodotto, parlavamo prima del cambiamento della viticoltura, noi adesso stiamo andando siamo sempre un po' troppo precisini, perfezionisti, vogliamo sempre l'ultimo acino sempre perfetto. E oltre al bianco di Merlot vinifico anche un metodo Champenoise, un anno rosé e un anno bianco, però la caratteristica è che l'80% è uva bondola, che io arrivo ancora circa sulle 20 quintali di bondola, e adesso proprio ieri abbiamo messo dimora ancora 200 barbatelle di bondola, e l'idea di aumentare.
2: Con queste temperature riusciamo, tengono anche...
1: Lunedì andiamo a bagnare, perché per forza. Ma abbiamo messo dimora tra tutto 450 barbatelle, e adesso lunedì dedichiamo tutta la giornata in aria chiara.
0: Fa veramente tanto caldo, che questa non è una roba proprio normale.
2: Ralph Tyler, invece hai portato due bottiglie, una incuriosisce particolarmente.
0: Quale?
2: Quella a destra, la mia destra.
0: Allora, è una gioia d'autunno prima di tutto, ma raccontaci perché incuriosisce così tanto la Lice.
2: Sembra un rosato frizzante.
3: Sì, hai visto bene. come si può vedere, uno spumante fatto col pino nero molto diffuso, una varietà che si trova spesso sul Malcantone. Perché... siamo un po' più in alto, no? Rispetto agli altri posti in Ticino, 350, 600, 700 metri, e faccio il pino nero in rosso, però quello proviene soprattutto da Cademare, invece questo qui, tutto il rosé, lo faccio da lì a Novacio, Curio, in quelle zone lì, perché lì riesco ad avere un'uva più fresca e un po' più, cioè, tanti aromi. E si presta molto bene per fare questo qui. Poi un vitigno tipico del Champagne, no? Il pino nero, non così rosé, però purtroppo io lo faccio le cose manualmente, non ho laboratorio dietro o qualcosa.
0: Ma guarda, il cuore è proprio
3: e
0: bello.
3: Con 6, 7, 8 ore di macerazione alle bucce per farlo un po' rosato è diventato così scuro.
0: Quasi rosso.
3: Esatto, e ha fatto la fermentazione in bottiglia, lo faccio io in cantina.
2: Tra l'altro, un'altra cosa che mi incuriosiva è che l'etichetta è divisa in due, non capita spesso.
0: Sì, spieghiamola. L'etichetta da dove arriva?
3: È una famosa tipografia qua a Lugano, sì, che mi fa le etichette e mi ha fatto venire l'idea di dividerla in due. Mi è piaciuto, ho detto sì, va bene, e da lì ho fatto... tutti gli altri vini sono quasi divisi in due, le etichette, solo quel Dives lì no.
0: Eccolo lì,
3: purtroppo è proprio l'eccezione che...
0: Ma va bene, poi sai, ognuno ha il suo. Ecco, questo Dives che cos'è? Beh, io vedo appunto un Merlot, questo...
2: Un'etichetta nera con la scritta d'oro.
3: Esatto, è il vino di punta, no? È proprio un vino fatto 30 mesi barrique, 100% Merlot, facciamo appassire tutto in cassettine. Io dico solamente per spiegare alla gente che capiscono un po' di cosa stiamo parlando, è un po' il modo come l'Amarone, però non lo è. Dire perché non voglio avere problemi
2: tutto,
3: con qualcuno.
2: Non è quello.
3: Quello, ma è fatto un po'. Lasciamo passare 2 settimane e mezzo in cantina, in cassettine verdi, ma è questo vino qua che faccio così.
0: E poi tu hai Pinot, Merlot, poi ancora altre...
3: C'è un Mulot Turgau, c'ho il Chardonnay, c'è un po' di Pinot Grigio, e poi ho cominciato a fare qualcosa col Muscaris, quel nuovo vitigno, Piwi... che è molto apprezzato, vedo che la gente piace.
0: Sì, è un po' il trend del momento, è vero, un po' moderno.
3: Ma abbiamo sempre più problemi con la meteo, così, con la pioggia, questo qua, sì. Il Piwi Parliamo sempre di bianco, eh? Pivi rossi non sono così un amico, però pivi bianchi mi piacciono.
0: Questo è vero, vedi la differenza però. Lui va avanti con la tradizione della bondola e la buta modenta, e invece qua arrivano delle novità. Come la vivi te questa cosa di questi vigneti, di queste situazioni molto più moderne che magari si avvicinano un po' a quello che diventeremo dal punto di vista, come dicevi, climatico, no? Perché sta cambiando tanto.
1: E negli ultimi anni c'è stato questo grosso cambiamento. Ricordo negli anni 80 che vedevamo questo inizio di cambiamento, quei 2 gradi che per la viticoltura andava bene, adesso però adesso basta, siamo arrivati,
0: siamo arrivati al limite.
1: Adesso ci sono questi piwi, questi nuovi vitigni interspecifici, funzionano. Io intanto resto ancora sulla tradizione, perché anche dove sono io, anche i miei vigneti funziona. Variano dai 250 ai 450 metri d'altezza esposti. Io dico sempre che queste sono le zone del Merlot, Merlot.
2: Certo, che però non ti fa andare in vacanza, Graziano. Immagino un tempo si poteva vedere il raccolto, cominciavi a vedere l'uva bella e dicevi: beh, posso staccare un attimo, torno a settembre. Adesso non si molla niente l'estate.
1: Niente.
2: È cambiato così?
1: No, è cambiata tanto.
2: Potevi poi rilassarti,
1: chiaro che se aumenti la superficie, devi anche, insomma, l'impegno è tanto. Quest'anno sta andando abbastanza facilmente, perché la mattina ti alzi sempre bello asciutto. Vi ricordo l'anno scorso, il mese di maggio, ho fatto 21 giorni con acqua, da un minuto a tutto il giorno, e per noi è stato veramente complicato lavorare. Quest'anno sempre su c'è.
0: Sì, a parte un paio di settimane fa dove era freddino, brutto.
1: Un po' d'acqua sarebbe una bella cosa.
2: Dovrebbe arrivare, in teoria.
1: Vediamo, non speriamo
0: troppa.
1: Che non arrivi l'acqua.
0: Fai mi ha convinto, te non sei convinto di sta roba qua. Preferisci così come sta andando?
3: Per il momento sono felice così com'è, però un po' d'acqua fa bene, come ha detto lui. Anch'io ho messo le bavatelle e c'ho il stesso problema come lui con l'annaffiare, perché ho messo anch'io 500 bavatelle.
2: Ma che vuol dire annaffiare manualmente o come?
3: In qualche modo, no? C'ho una bonza con un tubo che almeno riesco, perché anch'io faccio tutta viticoltura eroica.
0: E certo, anche lui è così,
3: abbiamo trattori e bonze, chissà cosa, non so, elicottero o qualcosa.
0: Sì, questa cosa qua, permettetemi di dirla, perché spesso volentieri senti dire: ma il vino delle nostre parti e costa tantissimo. Ho capito, ma ragazzi, ma c'è un lavoro pazzesco dietro a quello che è un vino come il nostro, proprio per quello che è il nostro territorio. E già questa cosa fa la differenza. Ho detto una cosa giusta, ragazzi?
1: Chi inizia una professione o chi porta avanti una professione come la nostra, in questi vigneti veramente impegnativi.
0: Caspita!
1: Io ho mai sentito qualcuno che calcola quanto costa le ore che si ha, che si fa. Io ho la fortuna che 25.000 metri di miei vigneti, che io gestisco 34.000 metri vigneti, 25.000 sono di mia proprietà.
0: Sì, certo.
1: Allora negli anni ho investito tantissimo per migliorare questi impianti. Adesso vedo che diminuisce un po' il lavoro grazie a questo impegno di 40 anni che ho.
0: Quello di sicuro.
1: Non so, chi viene a vedere i miei vigneti, penso che adesso sono dei bei vigneti in forte pendenza, però chi fa questa professione non guarda sicuramente tot ore, tot guadagno, perché sennò
0: certo,
1: va a finire male.
0: Immagino sia la stessa roba che per te.
3: Sì, esatto. Non, chi calcola ha già perso, non so, perché è inutile calcolare, altrimenti arrivi a, non so, a 3 franchi all'ora qualcosa.
0: Quindi, come direbbe Yoda, lavorare non calcolare. Questo è un po' il discorso.
3: Meglio di no.
0: Legato, meglio di no. Noi vi ringraziamo tantissimo per essere stati dei nostri. Grazie davvero, buon lavoro.
2: E poi quando ti chiedi cos'è la passione, mi sembra che in queste ultime frasi loro c'era. Fa capire, quando ti chiedi perché lo fanno, è la passione. Questo ce l'avete insegnato voi. Grazie che vi prendete cura anche nel nostro territorio. Questa è una
0: altro
2: cosa
0: che.
2: Molto.
0: Grazie mille, molto Graziano, grazie Carrara, grazie mille Ralph Tyler. E quindi a molto presto, l'appuntamento con Ticino Wine e soprattutto con Storie di Vite è per la prossima settimana, e per noi invece per domani.
2: A domani.
0: Ciao.

così. Visita capanne e rifugi solamente se sei in buona salute. Rispetta le regole, segui i sentieri, sii prudente. Informati su www.montagnesicure.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: In studio Alberto Andreani, sono le 2. Proseguono le divergenze tra Stati Uniti e Iran attorno al memorandum che dovrebbe portare alla fine delle ostilità. Le proposte di Teheran sulla gestione dello stretto di Hormuz, illustrate dai media locali, sono state respinte dal presidente americano Trump, che ora minaccia pure l'Oman. Secondo la Repubblica Islamica, il transito delle navi dovrà avvenire in collaborazione con le autorità omanite, condizione inaccettabile per Trump. Lo stretto è costituito da acque internazionali, ha ribadito il capo della Casa Bianca. Sul fronte di Gaza, Hamas ha confermato in giornata l'uccisione di uno dei suoi leader militari, Mohammed Odeh, avvenuta martedì per mano israeliana. E le operazioni dello Stato ebraico nella striscia sono proseguite anche nelle scorse ore, facendo nuove vittime. 7 morti, stando a fonti mediche, il bilancio di un attacco su un'abitazione a Gaza città che ha causato pure 15 feriti. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese, mentre l'esercito israeliano annuncia di aver eliminato altri 2 esponenti di spicco del gruppo integralista di Hamas, questa volta nel nord della striscia. Legata alla situazione nella regione, spicca la decisione degli Stati Uniti di inserire nuovamente la giurista italiana Francesca Albanese nella lista delle persone sanzionate. Albanese è la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati da Israele. Nei giorni scorsi un'istanza giudiziaria aveva revocato temporaneamente le sanzioni, ora confermate dal governo americano. In Brasile una nuova operazione antidroga in una favela di Rio de Janeiro ha provocato 5 morti, 6 le persone arrestate, indicano le autorità, che hanno pure sequestrato 3 fucili d'assalto, una pistola e una quantità di stupefacenti da quantificare. Nell'ottobre scorso un'operazione simile si era conclusa con 122 morti. Dalla Svizzera i risparmi nell'amministrazione federale si abbatteranno su alcuni settori della comunicazione. Il Consiglio federale ha deciso di sopprimere più di 60 posti di lavoro a tempo pieno per risparmiare 9 milioni di franchi dal 2027 al 2029. In alcuni ambiti mirati la comunicazione verrà ridotta su internet e sui social media. In Ticino nuovo passo verso l'aggregazione dei comuni di Bedano, Gravesano, Lamone e Cadempino. Il Consiglio di Stato ha avviato la fase di studio approvando la richiesta dei 4 municipi. Un precedente progetto aggregativo tra le sole località di Bedano e Gravesano era stato bocciato 6 anni fa in votazione popolare. Oggi su tutta la Svizzera ancora tempo soleggiato e molto caldo, dal pomeriggio non esclusi temporali isolati. È tutto, l'informazione su Rete 1 torna fra un'ora.
0: Rete 1.